0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ comincia tutto qui.
3: Legend con Alex Farolfi, yeah. DJ Aladdin, yeah. Ogni weekend su Radio DJ.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sunday Morning.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Sunday morning.

0: Monday Morning with Mauro Michelini.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
4: My Movies presenta.
5: Inizia dicendomi perché sei qui.
6: Mi serve un vestito.
5: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
6: Non sapevo dove altro andare.
4: Il premio Oscar Anne Hathaway.
6: Non volevo tagliarti fuori,
5: ma lo hai fatto.
6: Non puoi odiarmi davvero.
5: Oh sì che posso.
4: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
6: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
4: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
7: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura, con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.
9: Party like a DJ is coming.
10: Ecco i primi ospiti delle due serate all'Arco della Pace di Milano. Sabato 6 giugno, la grande festa con Annalisa, Carl Bray, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Saif, The Colors, Tommaso Paradiso.
11: Domenica 7 giugno, 1212 Celebration con L.A., Ernia, Fabri Fibra, Frankie Energy, Madame, Night, Meffa, Taiwan.
12: Chi saranno i prossimi?
10: In attesa di scoprirlo, vai su Ticket One e assicurati i tuoi biglietti. Trovi tutte le info su dj.it.
0: Sunday morning.

0: Morning with Mauro Michelini.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.

0: CONI, non ci sono paragoni.
1: Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura, con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registra.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 6, hola DJ!

0: ci piace Somber, soprattutto a quest'ora. Era Potential, il singolo più recente, no? Un singolo che ha anche un videoclip ufficiale, diretto da Gus Black, con un taglio, vorrei dire, quasi cinematografico, no? Poi lui, devo dirvi, oltre a essere molto bravo e ci piace, è anche un po' un belloccio, è un po' un bello dannato. Infatti molti lo chiamavano all'inizio della carriera il Jeff Buckley di TikTok, per cui in maniera forse dispregiativa, ma non tanto, perché in realtà era semplicemente voler ricondurre quel tipo di musica, anche un po' questa immagine da bello dannato, giovanissimo, però per un pubblico che adesso è su tutte le piattaforme social, TikTok in particolare, e sta avendo una carriera Somber che non me la devo dire io. Insomma, è suonato al Coachella, ne abbiamo parlato nelle scorse settimane, sta facendo sold out praticamente ovunque, è passato in Italia, ci ripasserà sicuramente. Insomma, noi gli auguriamo veramente una lunghissima, lunghissima carriera e tanti di questi videoclip, perché comunque se ti si vede anche Somber, noi siamo molto molto contenti, ti dirò.
1: Radio DJ One Nation
2: One Station. Montare un mobile senza istruzioni. Molto difficile. Chiedere un prestito. Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche e contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy. Salvo approvazione della banca.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: C'erano, giuro che c'erano. E invece, puff! Ma quanti clienti sono svaniti quest'anno?
7: Se in un'azienda le vendite calano, pensaci tu. Con il Master in Strategic Account Management and Sales Technology impari a gestire in modo più efficace e innovativo l'intero ciclo di vendita usando dati e intelligenza artificiale. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
0: Domenica 10 maggio 2026. Feliz Domingo!

0: DJ con Florencia.
1: Hola DJ, buongiorno. Buongiorno a chi è sveglio, chi è sveglia alle 6:06 della domenica mattina. Una domenica speciale, dai, perché seppur questa categoria nello specifico andrebbe celebrata sempre, costantemente, perché diciamolo regge il mondo intero, oggi in particolare una giornata speciale per tutte le mamme. Quindi, essendo festa della mamma oggi, si parte subito con un augurio, no? E poi a tutte le mamme, ma inteso anche in questo è il significato, no? La parola mamma ha molteplici significati. D'altronde tutti noi, che ci piaccia o no, una mamma ce l'abbiamo o ce l'abbiamo avuta, e quindi di sicuro ci può essere un certo tipo di relazione. E, insomma, in generale io so che è un giorno per molti magari anche un po' delicato, no? Adesso si usa dire trigger, è un triggerante, ovvero che ti può suscitare qualche sensazione negativa. Ci sono persone che hanno un brutto rapporto, per esempio, con la propria madre, ci sono persone che l'hanno avuto e adesso non ce l'hanno più perché la mamma non c'è. Ci sono veramente, anche per non parlare della questione legata alla maternità, quindi dell'essere mamma. C'è chi è mamma e magari fa molta fatica in questo momento, c'è chi vorrebbe essere mamma ma sta facendo fatica a diventarlo, c'è chi non può diventarlo, c'è chi ha deciso di essere mamma in altri modi, no? Di essere madre in maniere alternative. Insomma, tantissime sono le molteplicità e io vorrei veramente dare un abbraccio a tutte le persone che per una ragione o per l'altra hanno in questa giornata un pensiero, che sia a se stesse, a se stessi o a un'altra persona che chiamano, che hanno chiamato, che chiameranno mamma. Quindi davvero una giornata importante. E intanto le prime due ore del mattino cerchiamo di metterle anche con un po' meno di pesantezza, però so che è una giornata che per molti anche di riflessione, per molti invece è molto semplice, si riceve magari un mazzolino di fiori, si va a fare colazione fuori. Insomma, in generale vi dico così, per non saperne leggere né scrivere, se la mamma ce l'avete e ci avete un bel rapporto con la mamma, oggi magari un augurio, un pensierino, un messaggino, un regalino ci sta sempre farlo. Per tutte le altre molteplicità saprete sicuramente come vivere questa giornata. E un caro abbraccio a chi farà un pochino più fatica, a chi arrancherà un pochino di più, e noi ci siamo a partire dalle 6, come sentite, fino alle 8 in questa puntata di Hola DJ con il nostro team di ragazze, speciale nella domenica, la nostra Barbie. Buongiorno in regia.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno alla nostra Barbie e buongiorno alla nostra Sabri da Roma in redazione. Buondì.
3: Buongiorno.
1: Ragazze, entrambe, diciamolo, stanche, donne lavoratrici, professioniste in defesse, forse anche un po' fesse, perché lavorano come le matte, ok? E arrivano la domenica mattina che, diciamolo, sono devastate. L'umore è sempre alto, eh?
2: Sempre.
1: Però possiamo dire, è stata una settimana.
3: Dai, è il nostro venerdì.
1: Sì, è un po' il vostro venerdì questo, è come dire, ragazzi, se mettiamo fine a questa giornata, dai che più o meno. Allora, per la Sabri sì, e invece per la Barbie non c'è un giorno libero,
2: no.
1: Per te, Barbara. Questo dobbiamo un po' rivedere questa tua.
2: Sì,
1: settimana.
2: Dobbiamo riflettere.
1: Dobbiamo fare una bella riflessione. Oggi giornata di riflessioni su tante cose. Intanto, come sempre, il numero per i vostri messaggi, per i vostri racconti del mattino, le vostre note audio:

0: Black Eyed Peas alle 6:13 minuti qui su DJ. Oh, la DJ, buongiorno.
1: Buongiorno. Paola fiorista da Roma, mamma. Ciao, ma ecco, appunto, essendo fiorista, già in corsa con il tempo per far trovare ai nostri clienti, amanti delle loro mamme, tanti bei fiorellini e tante belle piante. Auguri a tutte le mamme, ciao.
0: Auguri Paola, auguri a tutte le mamme naturalmente. E devo dire una cosa, io spero che mia mamma personalmente non ascolti, non sia in ascolto in diretta oggi, o che se recupera la trasmissione lo faccia prima che succeda una determinata cosa. Quindi mamma, se stai ascoltando adesso, spegni un secondino, prenditi 30 secondi e poi riaccendi, ok? Sei andata via? Sì. Quanto cavolo costano spedire dei fiori a domicilio, a mandare un mazzo di fiori a casa? Stiamo impazzendo. Sabrina, abbiamo perso la brocca completamente. Siamo matti, cioè.
2: Ma il costo della benzina è tutto.
0: Sarà per quel discorso dei carburanti. Ma ragazzi, cioè, fra un po' adesso, perché ovviamente se uno è a distanza, uno vuol fare un pensiero, manda, magari spedisce un mazzo di fiori. Ci sono tanti servizi, no, per spedire fiori e piante così. Mazza, ma ormai la spedizione costa quasi più del mazzo di fiori stesso. Già diciamo che non sono cose a buon mercato, ma non mi metto perché diventa un ginepraio, tutte le cose hanno un valore, cioè, quindi non oso dire niente. Non è che penso di prendere mazzi di rose a 5 euro, siamo tutti d'accordo, però veramente il rincaro anno dopo anno è palpabile. E come hai ragione tu, Sabri, probabilmente dovuto anche a una questione di rincari sia sulle materie prime che sulle risorse energetiche che sui carburanti. Di conseguenza credo che le spedizioni stiano aumentando un bel po'. Anche tu hai verificato questa cosa, non sui mazzi di fiori necessariamente,
2: però sì. Però sì, un pochino tutto quanto ovviamente si sta rialzando, perché poi sì, dipende anche da dove uno vive. Nella città, certo, di Roma, dove le distanze sono relative e con meno di 25 chilometri non ti sposti.
0: Sì, certo, vero. Barbie, tu che ormai sei donna telegiornale, perché tu per me sei più informata del telegiornale, perché occupandoti di tanti servizi, diciamolo, no, per Peschetti G24,
2: sì,
0: ormai sei sul pezzissimo. Dimmi della situazione carburanti, delle accise, delle robe.
3: Bene, ma non benissimo. Mi anzi, piace. male malissimo
0: infatti sì, quindi evidentemente deve essere anche questo. Ecco, mamma, puoi tornare ad ascoltare con grande gioia, ecco. Non è successo niente, però insomma sappiate che c'è stato un rincaro anche in questo. E poi Davide lo saluto, che fa gli auguri a tutte le mamme, in particolare alla sua, ma ci sta. E lui è in viaggio quasi a casa, ha fatto una serata di lavoro a Imola e adesso è in direzione Saluzzo, provincia di Cuneo, quindi ci augura assolutamente una buona domenica. Ci sono tante persone che stanno scrivendo proprio per, dicevamo, no, in base al rapporto che ognuno può avere con questa giornata. Persone che magari sono un po' pentite perché sono litigate con la propria mamma, non si parlano tanto, ma forse è un momento per potersi riconciliare. Un pensiero, insomma, davvero è una giornata che porta tante riflessioni. Ma da dove arriva questa giornata, no? Uno si domanda, festa della mamma, chi l'ha deciso? È una di quelle classiche giornate dell'ONU che improvvisamente hanno detto questa giornata qui la festa della mamma? No, ha una storia diversa. Ha una storia diversa perché la sua diffusione globale è stata resa possibile da questa donna del nome Anna Jarvis, che è una donna che è nata nel 1864 in West Virginia, perché sua mamma Anne Reeves Jarvis era attiva in diverse iniziative della comunità, no, per sostegno alle famiglie, una persona molto attiva nella sua comunità. Dopo la sua morte, la figlia Anna, appunto, si ritrovò a impegnarsi a promuovere proprio una giornata in suo onore, e organizzando nel 1908 la prima celebrazione ufficiale della festa della mamma. Da lì, nel 1914, la ricorrenza fu riconosciuta come festa nazionale negli Stati Uniti e poi da lì in avanti anche nel resto del mondo, tant'è che infatti una volta aveva un giorno fisso, se non mi ricordo male, fino agli anni 60-70. Poi adesso si celebra la seconda domenica di maggio, questo come se fosse una festività che cade in base alla luna, invece no, semplicemente perché ci si rifà proprio a questa ricorrenza. E poi festeggiare di domenica ti permette di avere per molti un giorno libero per poter stare, insomma, con la propria mamma, chi ce l'ha e chi ha un buon rapporto, ripeto, e festeggiare come si vuole. Quindi io non lo sapevo, ma pensa, grazie a una persona, una donna, Anne Jarvis, molto attiva nella comunità, adesso festeggiamo la festa della mamma. Che mamma potente, che brava.
4: Quando

0: La canzone estiva di Annalisa, 6 e 22 minuti. Buona domenica, feliz domingo.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Stefania, fiorista da Bologna, anche io in corsa per andare a preparare tutto.
0: Certo.
1: E no, per le spedizioni, risparmiare, non rivolgetevi alle agenzie, perché molte volte le agenzie cosa fanno? Si tengono la loro percentuale,
0: certo.
1: In più si tengono una percentuale su quello che daranno poi dopo un sacco di giorni al fiorista che esegue l'ordine, e questo fa sì che il prodotto sia un prodotto di un valore molto più basso rispetto a quello che avete pagato.
0: No, questo è chiaro, perché comunque è, come dire, è uno step in più, c'è un intermediario di mezzo che giustamente deve lavorare, da qualcosa guadagna, e quindi di base l'agenzia, intendo anche se uno magari acquista online sui vari siti aggregatori, no, che si occupano di mettere in contatto, diciamo così, il cliente con i vari fioristi, è ovvio che pagherai un po' di più per le commissioni eccetera. Però ti dico, guarda che anche se uno vuole prendere direttamente, se il fioraio direttamente, anzi a volte mi permetto di dire che i fiorai piccoli, siccome giustamente sono più piccoli, hanno un volume di spedizione diverso, inferiore, hanno dei costi di spedizione più alti, cosa che invece le grandi piattaforme riescono ad abbattere un po', perché sono più volumi di spedizione, quindi non so bene. Fatto sta che, e poi c'è da dire anche un'altra cosa, segreto di Pulcinella, è inutile che ci giriamo intorno, qui inspiegabilmente quando ci sono delle feste comandate tra virgolette, festa della mamma, giornata della donna, festa del papà, giornata dei nonni, Natale, Halloween, o adesso che è il momento delle grandi comunioni, no, Barbie, che mi dici anche tu,
2: sì.
0: I prezzi dei fiori, dei cioccolatini, dei regali, così inspiegabilmente lievita, è la verità, questo non è che sto dicendo una cosa sconvolgente, è una cosa vera. Però ecco, questione comunioni, ragazzi, comunioni, cresimi, battesimi, ci sta un po' sfuggendo di mano. Mazza, quanta gente che riceve sacramenti in questi giorni, Barbara?
2: Sì, vabbè, maggio è il mese delle comunioni. Io oggi poi sono protagonista perché mio nipote si fa comunione.
0: Ah, vedi, oggi?
2: Sì, sì.
0: Ah.
2: Quindi chiaramente bisognerà vestirsi di tutto punto, non capisco perché, però
0: ma scusa, ma

0: si riceve un sacramento.
1: Ma sei anche del sud, cioè.
0: Ma infatti, se non, infatti è importantissimo la comunione, o no? No,
2: no, nel senso, vestirsi di tutto punto, cioè, cioè ci sono le mie cugine, nonché la mamma del festeggiato, che stanno preparando l'outfit da mesi e mesi.
0: Ma scusami, ma ci hai sfracellato gli zebedei col tuo compleanno, e la comunione invece
2: non c'entri. Il compleanno era una data tonda.
0: Sei un'ipocrita, Barbara, guarda, sei un'ipocrita. Tu pensa,
2: vabbè, ma perché per me il compleanno era anche il mio matrimonio,
0: perché certo era scusami, allora maggior ragione, cioè invece comunione non ci interessa. Ma non lo so,
2: si può stare anche un po' più casual, cioè io andrò casual con la giacchetta.
1: Vabbè, tu hai lavorato, sei scusata.
0: È vero, anche questo è vero, anche questo è vero.
2: Cioè, ti volevo andare in tuta come sono adesso, però. Ma
0: allora non esageriamo adesso. No, però sì, però effettivamente, a parte che poi dipende da il ruolo che tu hai all'interno di queste celebrazioni, no? Perché se tu sei proprio la persona, la protagonista, quindi cresimanda, comunionanda, eccetera, ti puoi vestire bene, però di base poi sopra c'hai la tunica, giusto?
2: Certo.
0: Quindi alla fine chi se ne fa, no?
2: Però poi dopo magari al ristorante la togli.
0: Ah, certo, quindi comunque devi vestire bene.
2: Sì.
0: Però io mi ricordo quando ho fatto la comunione, io che era il mesozoico probabilmente, cos'era, 1840, non lo so, io mi ero messa alla comunione, no, alla cresima. Alla cresima c'avevo dei bei jeans, ma belli, e una bella camicetta bianca, ok? Ero, cioè, smart casual, però ero comunque elegantina, ci avevo anche pensato. Alla comunione non me lo ricordo assolutamente, perché avevo appunto solo foto con la tunica, capito?
2: Sì.
0: Quindi ci sta. Tu, Sabri, io ho paura a chiederti com'è rivestita tu. Intanto sei fatto i sacramenti,
1: no,
0: perché non
1: allora,
0: hai detto,
1: ho fatto la comunione, solo quella. Avevo sì il saio.
0: Ok. Il saio tipo cioè quello con la corda tipo San Francesco?
1: No, si chiama saio anche quello della comunione.
0: Non si chiama tunica, quella bianca?
1: No.
0: Ah, si chiama saio.
1: Che io sappia si chiama comunque saio.
0: Questo dice molto anche del mio, della mia cultura cattolica. Vabbè, dimmi.
1: Però
0: quindi,
1: c'era un però, perché io facendo scout c'era stata una battaglia con la chiesa, perché dei genitori, compresi i miei, volevano che noi facessimo la comunione con la divisa da scout.
0: Ma figurati, ma cosa e quindi come si è risolta?
1: E quindi dopo comunque ci hanno obbligato a mettere il saio, poi mi sono cambiata con la divisa da scout e poi con i vestiti per festeggiare con la famiglia.
0: Ma io ti posso dire, mi sembra, cioè, tre cambi, neanche a Sanremo.
1: Esatto.
0: Dei cambi scusami, tre cambi per fare la comunione, mi sembra un po' forte. Ma questa battaglia tra scout e chiesa per il catechismo, per l'abbigliamento della cerimonia, mi sembra una cosa un po' forte, non l'avevo mai sentita. Ma sarà una roba di Roma? Forse no.

0: che se mi assumo dei pseudo matrimoni e non vi dico come li festeggio, io lavoro in un castello, facciamo eventi e praticamente come un matrimonio, pieno di fiori, palloncini, luci, bomboniere, musica. Pensa. È una roba pazzesca.
1: Pensa
0: quando si sposeranno.
1: No, ma infatti è questo, cioè io penso anche in matrimonio, se tu sei abituata così al battesimo, alla comunione, alla cresima, al matrimonio ti aspetti veramente il castello delle cerimonie, no Barbie?
2: Sì sì, devo dire che come dire, ringraziando i miei parenti non mi hanno chiesto di suonare oggi alla comunione.
1: Ah è vero, perché tu hai anche questa cosa qua, capito?
2: Sì.
1: Quindi ringraziamo.
2: È la zia DJ, capito? Cioè.
1: Ringraziamo la famiglia Blago che ha deciso di dare tregua a questa povera donna.
2: Al piccolo Riccardo.
1: Oh, intanto comunque gli facciamo tanti auguri e congratulazioni, però grazie per lasciar respirare la nostra Barbara, ci prendiamo un minutino anche noi, va là?
3: Hola DJ con Florencia
4: Radio DJ One Nation One
5: Station. Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 14 la gara con il Gran Premio Michelin della Francia. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
6: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
10: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani? Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
11: Radio DJ consiglia: torna a Pantelleria di Island View Ste. 4 giorni tra musica, natura e nuove connessioni. Con oltre 80 experience, rituali al tramonto, degustazioni, attività outdoor. E la musica di Boss Doms, Sven Vat, Mace e tanti altri. The Island View Ste. Dal 9 al 12 luglio a Pantelleria. Biglietti disponibili su vivaticket.it.
12: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
13: Ma sì, bello, essenziale.

0: naturale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
1: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
0: 10 chilometri oppure 5.
1: Si va lì e si corre.
0: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
1: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì. Poi capiamo cosa succede.
0: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
2: DJ Ten, run like it.

0: musicale così messicano per Bruno Mars, Risk It All, alle 6:38 minuti. Buongiorno, buona domenica e naturalmente giornata di festa. Stavamo parlando delle comunioni, delle cresime, così dicevamo appunto, no, che forse per il facendo delle festeggiamenti così pantagruelici, magari chissà, quindi quando questi bambini qua si vorranno sposare, veramente penseranno di dover andare col Millennium Falcon a sposarsi, perché diventa una roba. Però c'è anche chi ha un punto di vista diverso. Eccolo.
1: Hola DJ.
0: Hola.
1: Il fatto è che sì, mi ha detto una volta il papà di una ragazza che conosco che faceva un 18° tipo principessa,
0: sì, okay,
1: che la loro fortuna è che poi questa generazione non si sposerà, quindi si riduce tutto al 18° fondamentalmente.
0: Ah, quindi tu dici che spari tutte le cartucce prima, perché tanto non essendoci più questa esigenza di matrimonio, allora tanto, tanto vale fare le feste prima. Sai che io non sono tanto d'accordo, anzi mi sembra...
2: Neanche io.
0: Infatti ti stavo proprio per interpellare, cara Sabrina, considerato che secondo me per le generazioni più giovani, ovviamente non parlo dei 15 anni ma parlo dei 25-30 anni adesso, c'è un ritorno al volersi sposare e ai matrimoni, proprio quindi quella celebrazione, anche in chiesa ma non solo, molto più di noi millennial. E Sabri, tu sei la testimonianza diretta di questa cosa qua, no?
2: Sì, diciamo che c'è un po' appunto intorno ai 25-30 anni questo ritorno, ma in realtà si è solamente spostata l'età un po' più avanti.
0: Ok.
2: Prima ci si sposava magari a 20 anni, adesso appunto si fa intorno ai 25-30, se
0: certo,
2: non anche di più.
0: Sì, è vero, è vero. Però io anche nella mia appunto esperienza lunghissima, no, di 37enne, ho visto amiche e amici che si sono, magari non si sono sposati per tanti anni, hanno convissuto perché interessava poco, così, e invece però vedo adesso dei 25-30 anni, quindi un pochino più giovani in proporzione, che ci tengono invece, forse per una sorta di rigetto. Adesso siamo in un mondo dove non conta più niente, non c'è più niente, non ci lega più niente, che secondo me anche come gesto di quasi di ribellione dicono: sai che c'è, allora io mi sposo, allora io faccio questa cosa, non
2: oppure
0: lo so,
2: ci piace festeggiare,
0: bravissima, oppure semplicemente vogliamo avere una scusa per poter festeggiare, che mi sembra una cosa. Infatti guarda, il mio personaggio Disney preferito, Pico de Paperis, quello che si laureava ogni giorno e diceva che non lo faceva perché voleva studiare tanto, ma perché poi ogni volta faceva la festa di laurea. Secondo me un genio.

0: Non so se sia una canzone da playlist delle comunioni questa. No,
1: no, ma siamo sulla trap.
0: Sì, mamma mia, è vero, ragazzi. Adesso la trap la fa da padrona anche alle playlist delle cresime, delle comunioni. O tempora mores. Però ci piace. Easy Lady, Spagna, un pezzo dell'87. Oggi alle 6:44 minuti qui su DJ. Hola DJ, buongiorno a tutti. E soprattutto buona festa della mamma. Chi la festeggerà oggi? Saluto infatti Daniele che chiede: Flo, potresti fare gli auguri a mia moglie Claudia, che è super mamma di Teresa e di Linda, che in questi ultimi 7 mesi è ancora più super perché si sta sobbarcando gran parte della gestione familiare per lasciarmi preparare il mio primo Ironman, che sarà il 14 giugno a Klagenfurt. Daniele del Gotri Team, che è in viaggio da Gorizia verso Bibione, detta anche dagli amici veneti Bye Bye One, per darci un tono, diciamo Bye Bye One, per il Venice Scourle Tri Olimpico. Insomma, Daniele pervaso dai sensi di colpa dice: puoi fare per favore degli auguri per la festa della mamma più forti a Claudia? Daniele, appena finito sto triathlon, sto Ironman, però ci diamo una mossa, cioè adesso va bene tutto, noi ringraziamo Claudia, le vogliamo tanto bene, ma lei non si deve sobbarcare tutto quanto, bisogna gestirsi meglio. Poi ci sarà un momento dove Claudia si vorrà fare non un Ironman, ma vorrà farsi un viaggio alle Maldive da sola, facciamoglielo fare, capito? Così compensiamo anche tutto questo.
2: E l'accompagniamo?
0: Ma l'accompagniamo noi, dici? Io,
2: certo.
0: Te, Sabri?
2: Sì, sì.
0: Accompagniamo noi, Claudia. Daniele se ne sta a casa a gestire le figlie. Che cavolo, scusa.
2: E anche i nostri cani e gatti.
0: Giusto, giusto, è vero. Barbie, se puoi venire anche tu, naturalmente. Tu ce la 2 settimane alle Maldive, ce la facciamo.
1: Sì, sì, siete molto cortesi, grazie.
0: Eh sì, no, perché possiamo metterla come team building. Sai che dobbiamo cercare, sì, dove fare il team building. Team building alle Maldive pagate da Daniele, che così porta dietro anche, ci porta dietro anche a Claudia. Secondo me si può fare.
1: Sì, sì, sono d'accordo.
0: D'accordo,
1: possiamo mettere anche la musica, insomma, per sdebitarci.
0: Beh, dici, un DJ set lo posso anche fare, dici, mi immolo per la causa. Benissimo, risolto. Daniele, poi ci sentiamo telefonicamente. Tra l'altro, a proposito di triathlon, di Ironman, discipline, naturalmente oggi non è solo matrimoni, non è solo comunioni, cresime, festa della mamma, ma ci sono tantissime anche corse, tantissime gare, dai trail, corsa, bici. Adesso ve ne racconto un po', perché come sempre Italia grande protagonista.

la bossa nostra di Gaia, 6:49 qui su DJ. Parlavamo di tutte le attività sportive, no? Domenica mattina, lo sapete che per molti, moltissimi, anche un po' come dire, educati da DJ in qualche maniera, si approcciano alle gare di corsa, alle attività fisiche, al fitness in generale. Vedevo anche chi si sveglia molto presto anche solo per fare palestra, anche in casa, per fare le passeggiate, e ci sono tante gare di corsa. Poi in effetti maggio è il mese ideale, non solo per, dicevamo, comunioni e cresime, ma ideale anche per fare attività fisica fino a giugno, perché poi, ragazzi, bisognerà cominciare a svegliarsi molto molto presto, perché sennò comincia un caldo inaffrontabile, ma ci penseremo, sarà un problema del noi del futuro. Per il momento oggi è una giornata con tante gare. Intanto c'è la maratona, ne parlava anche un ascoltatore ieri che stava andando all'Isola d'Elba, e oggi c'è la maratona dell'Isola d'Elba, quindi si parte da Marina di Campo e si fa tutto il giro, e maratona regolamentare, quindi 42 km, ma anche una 21, quindi una mezza, e anche una 10 km. Immagino che non sia semplice, considerato il territorio, il Bano, che non è proprio tutto pianeggiante, anzi, e quindi sarà, penso sia una bella faticaccia. E poi tante corse a Milano, oggi in particolare a scopo benefico, c'è la Strawoman Humanitas, quindi a sostegno alla ricerca, ed è in zona Parco Montestella. Poi sempre a Milano c'è la Run for AISM, che è una corsa non competitiva organizzata appunto da AISM, che è l'associazione italiana sclerosi multipla, e questa sarà al Parco Nord, è una 5 km veramente per proprio una passeggiata, o anche una 10 km per chi vuole correre, e il Parco Nord ospiterà questa manifestazione appunto per raccogliere fondi per l'associazione italiana sclerosi multipla. E allo stesso modo c'è anche la Wings for Life, sempre a Milano, che devolve il 100% delle quote di iscrizione alla ricerca sulla cura delle lesioni al midollo spinale. In questo caso siamo in zona via Stratos, vi dico, giusto perché se siete a Milano e avete voglia di farmi invece del solito allenamento una cosa carina a scopo benefico, ce ne sono tante di possibilità. E poi ancora abbiamo l'ultra trail della Lenticchia, siamo a Campi di Norcia nel Perugino, un bel ultra trail montano. Allo stesso modo Pesaro Urbino abbiamo a Serra Sant'Abbondio il Monte Catria Extreme Trail, qua veramente distanze lunghissime, più di 50 km. E poi una che piacerebbe secondo me al nostro Quarna, la Dozza Wine Trail, perché siamo a Dozza nel Bolognese, insomma un borgo medievale tra i più belli d'Italia, si può camminare, correre, e da quanto ho capito si può anche degustare dell'ottimo vinello, che comunque ti fa carburare.

0: segnalano anche la mezza maratona di Piacenza oggi, bella veloce senza dislivelli, con anche versione a staffetta in due frazioni e anche una mini maratona a sostegno di UNICEF, quindi veramente oggi tanta corsa, tanto sport e tante buone azioni. Noi torniamo tra poco dopo le news per la seconda ora di Hola DJ.
1: Hola DJ con Florencia
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: This is DJ Training Center.
5: Solo su Radio DJ c'è un programma come DJ Training Center. Tutte le domeniche un'ora di sport, alimentazione, benessere con Linus e con gli atleti e gli esperti dell'Equipe Enervit. DJ Training Center, la domenica a mezzogiorno, solo su Radio DJ.
4: This is DJ Center.
1: Sponsored by Enervit, prima, durante e dopo lo sport.
6: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
8: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
9: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 14, la gara con il Gran Premio Michelin della Francia. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
10: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
1: Radio DJ consiglia
9: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'ippodromo SNAI San Siro di Milano.
11: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
9: Sabato 12 settembre, già sold out, e domenica 13, Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
12: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
13: Now we're on to the next. I think the dancer is dead, so now we're making

0: DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui. Puntuali sono le 7. DJ! Buongiorno e buona domenica anche dalla redazione di Radio DJ. Situazione in Medio Oriente, si cerca l'intesa per chiudere il conflitto. Il segretario di Stato americano Marco Rubio e l'inviato della Casa Bianca, ormai il conosciutissimo Steve Witkoff, hanno incontrato ieri a Miami il premier del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Al Thani, che starebbe svolgendo un'importante mediazione. Stati Uniti e Iran stanno negoziando un memorandum di una sola pagina e 14 punti per terminare le ostilità e stabilire un quadro di riferimento per trattative più dettagliate. Una guerra molto più lunga e che potrebbe, e il condizionale quanto mai d'obbligo, essere vicina all'epilogo è quella in Ucraina, almeno a sentire Vladimir Putin, che parla di un conflitto che si avvia alla conclusione. Parole che arrivano al termine della giornata dedicata alla vittoria sul nazifascismo. Mai abbiamo rifiutato di negoziare con l'Unione Europea, dice il leader russo, che poi indica nell'ex cancelliere tedesco Schröder un possibile mediatore. L'allarme antivirus arriva in Italia. Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri che erano a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna che si trovava sulla nave Ondius, poi ricoverata e morta a Johannesburg. 4 le regioni coinvolte, Calabria, Campania, Toscana e Veneto, disposte le quarantene precauzionali. Intanto si sta per concludere alle Canarie proprio l'odissea della nave dove si sono riscontrati casi di contagio. Lo sbarco avverrà a breve nel porto di Granadina a Tenerife. A proposito di navi, Israele ha fatto sapere poco fa che 2 attivisti della Global Sumud Flotilla, arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per oltre una settimana, sono stati espulsi. Saif Abukeshek e Tiago Avila sono stati definiti provocatori professionisti. Siamo allo sport. Calcio: Juventus terza in classifica in attesa di Milan-Atalanta di questa sera. I bianconeri, basta un gol di Dusan Vlahovic dopo 12 secondi per vincere a Lecce. Vittorie esterne ieri anche per Inter-Udinese su Lazio e Cagliari. Tennis: buona la prima per Jannik Sinner agli internazionali d'Italia, battuto in 2 set l'austriaco Hofner, bene anche Cobolli. Male invece nel tabellone femminile Jasmine Paolini, fuori al terzo turno e anche dalla top 10.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Nuova perturbazione sull'Italia è quella di oggi. Sarà una domenica con cielo grigio e piogge su tutto il centro-nord e buona parte della Campania. Temperature in calo. E tutte le previsioni del meteo.it ritornano questa sera.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
1: Noi ci risentiamo alle 8.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it.
7: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
8: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud... A sud, bello.
9: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
8: Temperature in aumento.
10: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
11: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
12: This is DJ Radio. One nation, one station.

0: Premesso che è una canzone che mi piace tantissimo, già nella versione originale di Tame Impala da solo, figurati nel remix con Jennie di Blackpink, era Dracula per chi vivesse sotto un sasso e non l'avesse ancora sentita. Mi domando e dico, soprattutto alla Sabri, che mi è la collega di collega TikToker come me. Lei è più TikToker di me. Tu riesci ad aprire TikTok senza sentire almeno una volta al giorno questa canzone in sottofondo, qualche video?
1: No.
0: Ok, grazie. No, basta, mi bastava sapere questo, perché io forse ho l'algoritmo che mi ha intercettato, oppure veramente ancora questa canzone sta tenendo banco tantissimo, è uno dei trend di TikTok, quindi veramente milioni di video con questa canzone in sottofondo, con grande gioia immagino di Tame Impala, che si starà fregando le mani con i bei dollaroni che gli arriveranno, perché penso che ci siano anche ovviamente dei diritti di sincronizzazione. In ogni caso, hola DJ, buongiorno, questa è la seconda ora di Hola DJ con Florencia, con Barbara e con Sabrina, qui per voi fino alle 8 in questa domenica mattina di movimento, di grandi gite, di grandi giri, e come sempre aspetto al 347-342-5220 il motivo, tramite messaggio, tramite nota vocale, il motivo per cui siete svegli così presto, quando uno dice magari la domenica dormo, mi riposo. Invece no, imperterriti noi belli svegli.
2: Ciao Florencia.
0: Hola.
2: Noi stiamo andando a Sala Consilina,
0: okay,
2: per il trail della Madonna del Sito Alto.
0: Capito.
2: Siamo Maria e Giuseppe, Maria da Palo del Colle.
0: Ma te, mi fa ridere che siete Maria e Giuseppe, ovviamente non vi prenderanno in giro abbastanza per questa cosa, suppongo, soprattutto perché, diciamolo, quando a un certo punto sei in alta quota, che ti devi beccare le salite, questo trail così, Maria e Giuseppe verranno nominati molto spesso, immagino, no? Ecco, quindi sarei prese male. E poi saluto Alessandra, che mi ricorda, visto che citavamo diverse gare di corsa nell'ora precedente, a Roma tantissimi stanno andando alla Race for the Cure, anche qui per scopo benefico. Lei è una donna in rosa e sta andando effettivamente anche lei a farsi una bella garetta. Ma non c'è solo sport, io lo so che sono tanti di voi sono ancora lì che si rigirano nel letto, quindi dai, sveglia, su su su. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Se non va la gambetta qua, ragazzi, non so con cosa vada la gambetta. You can touch this. 7:14 minuti qui su DJ. Hola, buongiorno.
1: Buongiorno Flo. Questa mattina mia prima gara di trail a Porto Selvaggio. Sicuramente DJ Barbie lo conoscerà benissimo.
0: Conosciamo Porto Selvaggio,
1: un
0: Barbie?
1: Un abbraccio, un saluto e ecco. Buona domenica.
2: È nel Salento, sì.
0: Ah,
2: sì,
0: ecco, no, perché ho detto magari è una gara che ha fatto Barbara, non ce l'aveva mai detto.
2: No.
0: No. Conosciamo la zona, diciamo.
2: Sì, c'è un mare bellissimo.
0: Sì,
2: Porto Selvaggio, sì.
0: Ah, mamma, bellissimo. Beh, si chiama Porto Selvaggio, evidentemente. Nome nomen in quel caso, no? Bellissima zona e bellissimo anche fare un trail lì, evidentemente.
3: Florenzia, buongiorno. Ciao, io sono Fabiola. Abito a Verona.
0: Eccola.
3: E sto andando a lavoro in ospedale.
0: Brava.
3: Ciao, buona domenica a tutti.
0: Grazie, buona domenica a te, buon lavoro. Sento dall'accento che non sei veronese, ma mi sa che sei zona romana, se non sbaglio. Quindi sarai una bella expat nella città, diciamolo, dai, più bella del mondo. Quindi sarei felice. Dai, sì, sei d'accordo, Barbara, sei d'accordo. Non l'hai ancora vista, ma sei assolutamente d'accordo.
2: Ah no, io pensavo di Roma, sinceramente.
0: Ah, no,
4: infatti lasciala nella sua illusione.
0: Ma ti ho detto Sabrina e Barbara che non dicono niente, che ho detto Verona è la città più bella del mondo e questa viene da Roma, quindi ho detto boh, se saranno ipnotizzate, cosa è successo? Invece no,
2: noi ci riferivamo a Roma, sinceramente.
0: Mamma, come si dissocia subito, guarda. Ma perché non conosci bene Verona, Barbie? Mamma, città più bella. Oh, l'ha detto Shakespeare comunque, non è che ho detto io. Ha detto there is no world without Verona walls.
2: Va bene, verificheremo.
0: Con questo accento, tra l'altro, l'ha detto. Verificheremo, nel Romeo e Giulietta. Nel senso,
2: no, voglio dire, andremo a Verona a vederla.
0: Ah giusto, team building anche qua.
2: Sì,
0: allora, quindi
2: building.
0: Abbiamo Verona, Venezia, le Maldive. E avevamo altre mete, Sabri, per il nostro team building. Oltre a queste
4: tre. Ma intanto facciamo queste.
0: Sì,
2: poi
0: che comunque dietro l'angolo, Verona, Maldive, proprio andata e ritorno in giornata, lo puoi fare.
4: No, fai Verona, Venezia e poi Maldive.
0: Giusto, giusta osservazione. Sì. Tra l'altro cose simili tra loro anche. Però quando c'è da fare il team building, c'è da fare il team building. Poco da fare, giusto.
4: L'acqua
0: così.
4: L'acqua c'è, dai.
0: Sì, in tutte, almeno in Venezia e Maldive sì. Verona c'è l'Adige, ecco. Però speriamo che non ci sia più di quello. Direi che va bene così.
5: Ciao Flo.
0: Ciao.
5: Io dovevo avere un turno di lavoro unico e avere il pomeriggio libero e invece c'ho il turno spezzato.
0: Oste.
5: E niente pomeriggio libero.
0: Oh, mi spiace, i turni spezzati qua davanti a una signora che ne sa qualcosa sono belli faticosi, dai, però portiamo a casa anche questa giornata.
6: Buongiorno, buongiorno Florenzia.
0: Ciao.
6: Oggi andiamo a fare immersioni alle Tenue di Jeso, che sono delle con formazioni rocciose in mezzo al mare, stupendo. Ma
0: bello.
6: Poi volevo dirti,
0: sì,
6: peccato perché il lago di Garda è sempre più bello, eh.
0: Ah, vedi.
6: Ciao Florenzia.
0: Il lago di Garda, guarda, hai proprio ragione Giorgio, è sempre più bello, anche se tu oggi vai a fare al mare le immersioni. Leggevo proprio una roba molto bella, cioè dopo 20 anni il fondale del lago di Garda torna a respirare, tra virgolette, ovvero è un fenomeno molto raro che sta rigenerando l'ecosistema. Ovviamente, cioè diciamo, il Garda ha completato una sorta di processo naturale, quindi nessuno ha forzato questa cosa, di rimescolamento totale delle acque, una sorta di gigantesco respiro che ha rigenerato l'intero ecosistema. Era dal 2006 che non succedeva una cosa del genere, e dove si sono mescolati gli strati superficiali e profondi dell'acqua, questo grazie a una questione legata a al freddo, le temperature rigide degli ultimi anni, al vento, insomma, in questa stagione. E alla fine un processo rarissimo che però si è svolto e davvero questa cosa ha ripristinato l'ecosistema del lago di Garda. Beh,

0: Summer Funk, nuovo singolo anche per Francesco Gabbani. Non male, devo dire, per uno candidato a essere tormentone estivo, perché stiamo cominciando, la stagione sta appena iniziando timidamente, ma saremo travolti probabilmente dai singoli estivi a brevissimo. E Francesco Gabbani ha sfornato questa sua Summer Funk, che non è niente male anche dal punto di vista della produzione, da riascoltare molto volentieri. 7:21 minuti qui su DJ. Hola DJ, buongiorno.
1: Buongiorno Flo, buongiorno a tutti e tutte di DJ.
0: Buondì.
1: Io sto andando a lavoro.
0: Eccola.
1: Lavoro in control room. Progetto tolleranza zero.
0: Ok.
1: Controllo del territorio, sensibilizzazione.
0: Caspita.
1: Sulla salvaguardia dell'ambiente.
0: Però.
1: In regione Calabria.
0: Ok.
1: Yeah, che bello. Lavorare di domenica.
0: Sei contenta di fare. Ah, ok, lavorare domenica. No, perché posso dirti, mi sembra un lavoro bellissimo, ma non è che ce l'hai proprio presentato con grande entusiasmo. Capisco che se devi fare questo lavoro di domenica, giustamente dici io sto in Calabria, magari c'è una giornata stupenda, me ne va altro che controllo dell'ambiente, io vorrei solo stare in spiaggia a mangiarmi dei belli spaghetti con i frutti di mare. E invece evidentemente ti tocca da lavorare oggi. Però dai, spero che duri meno. Non so, ti ho sentita proprio un po' affranta,
2: distrutta,
0: Barbie, distrutta dalla vita, veramente. No dai, tirati su, tirati su.
3: Buongiorno Flo, buongiorno a tutti.
0: Buondì, buondì.
3: A tutte le mamme.
0: Eccolo.
3: Io sono Gianni da Udine. Come qualche volta ti scrivo, la domenica ci sentiamo.
0: Ok.
3: Che come sempre vado al lavoro presto,
0: anche
3: turno 8:20.
0: Benissimo.
3: Di solito di emergenza, automedica o guardia.
0: Ah,
3: sono anestesista, vi voglio bene. Alla prossima.
0: E via, e si va a lavorare. Effettivamente, o anestesisti, non è che qua ci sono grandi turni, le domeniche non penso che siano qualcosa di contemplato, ecco.
4: Ciao Florenzia, sono
0: Buondì.
4: Gabriella. Io sono sveglia perché sto arrivando dal turno di notte.
0: Ecco, l'altra
4: adesso
0: che
4: arrivo a casa, dormo 3 ore, poi con mio marito prendo la mia mammina e la porto a mangiare in un agriturismo nelle Langhe per festeggiare la festa della mamma.
0: Bene, mi sembra
4: ottimo.
0: Niente
4: sport oggi. Solo mangiata. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Beh, però una bella maratona enogastronomica in agriturismo. Lascia fare, che secondo me vale come disciplina sportiva.

0: Buongiorno Florenzia.
1: Hola.
0: Sono Elsa, sto andando alla stazione, direzione Bologna. Mm-hmm. Mi incontrerò con una mia amica che lei parte da Firenze, io dalla provincia di Mantova.
1: Aha, mi incontrate.
0: Per festeggiare i miei 60 anni.
1: Well, yeah! Grande Elsa, 60 anni, fate una bella gita. Ma certo che la facevo un pochino più giovane, li porta bene questi anni. Sarà il clima, come dire, il clima polare che c'è ad Arendelle, Sabrina, che fa essere Elsa.
2: Esatto, la crioterapia.
1: Esatto, la crioterapia, che ammazza. E l'amica, come hai detto, che si chiama Anna, che vanno insieme, giusto?
2: Vabbè, può
1: niente.
2: Darsi.
1: Può darsi, io mi vedo, ormai vedo Frozen dappertutto, per colpa
2: perché
1: tua.
2: Perché siamo un po' invidiose anche.
1: Giusto? Di chi? Di Pecchia Damiani e Anni Mazzola che trasmettevano ieri da Disneyland Paris.
2: Esatto,
1: noi, proprio. Che abbiamo Rosica, ma no, Barbara, andiamo in pubblicità subito!
3: Hola DJ con Florencia.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: This is DJ Training Center.
7: Solo su Radio DJ c'è un programma come DJ Training Center. Tutte le domeniche, un'ora di sport, alimentazione, benessere, con Linus e con gli atleti e gli esperti dell'Equipe Enervit. DJ Training Center, la domenica a mezzogiorno, solo su Radio DJ.
6: This is DJ Center.
3: Sponsored by Enervit, prima, durante e dopo lo sport.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere.
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Ehi, Proxa.
12: Dimmi pure.
11: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
12: Ottima scelta! Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
11: Proggy. Felici voi, felice la natura.
13: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
14: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.

0: con 99 TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it.
1: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
2: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
1: Develey ti salsa la vita!
3: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey,

0: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
2: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
3: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
2: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
3: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 14, la gara con il Gran Premio Michelin della Francia. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
6: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Poltirolistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Nasce Sportage Trifuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage Trifuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Party like a DJ is coming.
10: Ecco i primi ospiti delle due serate all'Arco della Pace di Milano.
11: Sabato 6 giugno, la grande festa con Annalisa, Carl Bray, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Saif, The Colors, Tommaso Paradiso.
12: Domenica 7 giugno, 1212 Celebration con L.A., Ernia, Fabri Fibra, Frankie Energy, Madame, Night, Meffa, Taiwan.
13: Chi saranno i prossimi?
14: In attesa di scoprirlo, vai su Ticket One e assicurati i tuoi biglietti. Trovi tutte le info su dj.it.

0: Froesch, canzone stupenda, alle 7:36 minuti nella domenica mattina di DJ. Hola DJ, buongiorno a tutte e a tutti voi in questa domenica, l'ho sentita, no? Bella sportiva, chi lo fa in prima persona, chi accompagna i figli, tipo Massimo, guarda, eccolo.
1: Ciao, hola. Sono Massimo, ciao. Sto portando il mio bambinone al centro federale Castagnetti per la gara di nuoto.
0: Ah sì, ciao. Top, veramente, al bon top. Però secondo me tu non sei veronesissimo, secondo me un po' più a est, mi sa Veneto orientale, poi mi dirai Massimo. Comunque centro Castagnetti, centro federale Verona di nuoto, centro molto molto bello. In ogni caso, dicevamo, no, nuoto, corsa, trail, chi più ne ha più ne metta. Bisogna inevitabilmente anche parlare di tennis, visto che ci sono, si stanno svolgendo gli internazionali a Roma, con qualche felicità e qualche tristezza. Triste personalmente, e tutti noi siamo un po' tristi dell'eliminazione ieri di Jasmine Paolini, che fino all'ultimo insomma ha un po' lottato, ma credo che le sia mancata un pochino la testa ieri a Jasmine, perché dopo un po' si è arresa. Addirittura aveva un match point, quindi stava per tre volte prima, così così, un secondo match point, terzo match point non è andato, e alla fine secondo me la testa a un certo punto cede e quindi ha direttamente poi perso la partita, quindi eliminata. Ricordate che lei era campionessa in carica sia nel singolo che nel doppio internazionale di Roma, quindi già di suo comunque ha fatto la storia del tennis italiano e internazionale, però è comunque qualcosa di che ti lascia un po' di amaro in bocca. Speriamo che naturalmente si riprenda poi per le prossime competizioni. E invece è andata molto bene per Jannik Sinner, che ieri anche abbastanza in scioltezza, devo dire la verità, con un 6-3, 6-4 in un'oretta e mezza, ha proprio vinto, e quindi l'esordio a Roma è andato bene. Non c'è molto altro da dire su Sinner, quindi per il momento siamo molto contenti così. E tra l'altro, a proposito di chi va fuori inspiegabilmente, non solo Paolini ma anche la Sabalenka. Sabalenka è una che è numero uno al mondo tra le donne, e invece ieri ha effettivamente perso anche lei con largo anticipo, perché siamo ancora ai primi turni, quindi non è andata benissimo anche per lei. E poi molto bene per un altro italiano che ci sta molto simpatico, che è Flavio Cobolli, un ottimo esordio. Poi vabbè, giocava in casa, giocava a Roma, c'era un tifo spettacolare in questi giorni.

0: parlato di come sta andando Sinner, spoiler, benissimo per il momento, un po' meno bene per Jasmine Paolini, ma anche per Alina Sabalenka, bene anche per Cubolli, vedremo, lo so, beh, Barbara, per te Alina Sabalenka è Ciolanka Sbilenka, sì. Io lo so come ti conosco. Sabrina non parla solo perché ovviamente anche per lei è così, cioè questo è il nostro livello di conoscenza tennis, giusto Sabri?
1: Ah sì, c'è, cioè, sì, io ascolto.
0: Sì, ascolto, vabbè, giustamente, ognuno ha i propri riferimenti culturali, ecco. Tra l'altro Sabalenka, diciamolo, io la amo perché è una coatta, una tamarrona, mi fa morire dal ridere, la adoro.
1: Infatti mi ha insegnato un sacco di cose, eh.
0: Sì, sì, sì,
1: cioè, su tutti questi personaggi che io completamente ignoravo.
0: Certo, nella tua. E invece se tu la vai a seguire, comunque è una mega simpatica, ti ripeto, una tamarrona così, però mi fa molto ridere, è una tipa molto in gamba e anche tra l'altro molto attiva a livello, non ti voglio dire sindacalista, passionaria, ecco, perché non è questo il livello, però in effetti c'è in questo momento una protesta in corso, se ne stanno facendo portavoce i tennisti più famosi, giustamente, anche se sono quelli meno, qui riguarda meno questa protesta, ma è giusto così che incarnino questa protesta qui, sugli stipendi e sui ricavi dei tennisti, nel senso che Sinner è anche uno che si è preso, come dire, si schiera al fianco dei colleghi in questa protesta, ovvero i quattro tornei del Grande Slam, secondo la maggior parte dei giocatori di questo ranking, c'è una contestazione, cioè non tanto sul valore dei premi, perché i premi sappiamo sono anche più alti, sempre più alti anno dopo anno, quindi nessuno lo discute, discutono invece i ricavi, cioè i ricavi di tutto quello che gira intorno a questi tornei. Per i tennisti, leggevo, siamo su un 10-15%. Ora, sappiamo che i tennisti più famosi hanno dei guadagni milionari, quindi nessuno discute questo, ma loro si fanno portavoce di quelli che sono più in basso nella classifica, dove immaginatevi che per essere in pari con tutte le spese, perché le spese ci sono, viaggi, staff, preparazione, allenatori, fisioterapia, cioè sono tantissime spese, solo il 30% dei giocatori nei primi 150 del ranking riescono a rientrare nelle spese, quindi diventa quasi escludente in qualche maniera, perché sì, girano tanti soldi, ma a quanto pare solo ad alcuni, alle organizzazioni soprattutto, e non ai giocatori sotto i primi 100 del ranking, gli altri veramente fanno molta fatica a renderlo professionalizzante questo mestiere. Quindi di base c'è una protesta in corso, vedremo come andrà. Si parla anche di boicottaggio.
2: Dentro la

0: Non me ne voglia nessuno, ma io più ascolto La cura per me di Giorgia e più mi domando come sia possibile che non abbia vinto il Festival di Sanremo questa canzone, che è la canzone sanremese per antonomasia, secondo me. Sabri, non sei d'accordo? Più la senti, più ti sembra inspiegabile sta cosa.
1: Vabbè, ma in parte ha vinto anche lei, quindi va bene così.
0: Sì, però dai, cioè, è palesemente un titolo arrubato, dai. No, non sei d'accordo?
1: Sì,
0: mi sto
1: inimicando
0: qualcuno? No, ok, comunque vabbè, nei nostri cuori ha sicuramente vinto qualcosa, anzi noi saremo molto contenti di ospitare Giorgia, perché sarà una delle voci del nostro Party Like a DJ nella serata di sabato 6 giugno dalle 20:30 all'Arco della Pace, e insieme a lei altre voci pazzesche, non solo Giorgia appunto, ma anche Annalisa, Dito nella Piaga, Car Brave, Fra Quintale, Fulminacci e un altro che poteva benissimo vincere, vabbè, lasciamo perdere queste polemiche, J-Ax, Levante, Noemi, Saif, The Colors, Tommaso Paradiso, veramente una grandissima festa. Se ancora non avete il biglietto, pazzi, ticketone.it è il posto dove andare a recuperarlo, e poi tutte le info naturalmente sul nostro sito dj.it. Uno che non sarà il Party Like a DJ, ma semplicemente perché la canzone ormai c'ha qualche anno, ma l'ascoltiamo volentieri, Neil Barkley.

0: capito, sei meglio te allora, bravissimo, che voce, che dirti. Crazy Nurse Barkley, canzone con cui dobbiamo chiudere, Barbie, questa bella puntata.
1: Todo tiene su final.
0: Così che la voce del Gabibbo mi saluta oggi, ci stava, era un po' che non tiravamo fuori il Gabibbo, mi mancava pure. Quindi dobbiamo lasciare la linea a Rudy e a Laura. Grazie infinite Barbie, come ogni domenica, per essere con noi in regia.
2: A te besitos.
0: Un beso. Grazie mille alla nostra Sabri in redazione.
3: Grazie a te Flo.
0: Ci risentiamo il prossimo weekend, sempre il sabato e la domenica dalle 6 alle 8 con Ola DJ. Adesso appunto arrivano Rudy e Laura. Un besito. Sito da Florencia, ciao!
4: Hola DJ, con Florencia.
5: Radio, DJ.
6: One nation, one station.
7: Le nostre chiamate, lunghe, è tutto un... Attendere, prego!
8: E chiama uno.
7: Ma uno chi?
9: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
10: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
11: Ma è perfetta!
10: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
12: 10 chilometri fatti. Ora bianche, gialle, rosa o verdi.
13: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten.
12: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, del suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
14: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Treviso il 16 e il 17 maggio. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
15: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
16: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
17: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
18: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
16: perché se non deghi, non ci credi.
19: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
20: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
21: Sherlock Holmes.
22: James Moriarty.
20: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
23: L'unico modo per uscire è insieme.
20: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
24: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
25: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroen in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
26: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale zero a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
27: In Fondazione Maria Letizia Verga l'Unione fa...
28: la cura!
27: Da oltre 45 anni siamo al fianco di bambini e ragazzi con leucemie e linfomi e alle loro famiglie. E grazie all'alleanza tra medici, ricercatori e volontari, ci impegniamo ogni giorno a sostenere ricerca, cura e assistenza. Con il tuo 5 per 1000 possiamo guarire un bambino in più, insieme. Scopri come su fondazionemarialetiziaverga.it.
29: Radio DJ consiglia
30: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano.
31: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
30: Sabato 12 settembre, già sold out. E domenica 13, Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
0: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
1: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
0: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
2: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere.
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedelasalute.it. Termina il 31 ottobre.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Pochi secondi dopo le 8. Ancora buongiorno e ancora buona domenica dalla redazione. La nave da crociera Ondius, in cui si è diffusa un'epidemia di antivirus, è arrivata al porto di Granadilla, Tenerife. Prevista una procedura speciale di sbarco dei passeggeri e di parte dell'equipaggio, studiata per mantenere ovviamente le persone isolate ed evitare eventuali ulteriori contagi. L'allarme intanto ha raggiunto l'Italia. Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri che erano a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita una donna che si trovava proprio sulla Ondius, poi ricoverata e morta a Johannesburg. 4 le regioni coinvolte, Calabria, Campania, Toscana e Veneto, disposte le quarantene precauzionali. Passiamo ora alla situazione in Medio Oriente, dove si continua a cercare l'intesa per chiudere il conflitto. Il segretario di Stato americano Marco Rubio e l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff hanno incontrato ieri a Miami il premier del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Al Thani, che starebbe svolgendo un'importante mediazione, la stessa che da tempo porta avanti il Pakistan, che ha confermato la prosecuzione degli sforzi per arrivare a una pace duratura. Stati Uniti e Iran stanno negoziando, come sapete, un memorandum di una sola pagina e di 14 punti per terminare le ostilità e stabilire un quadro di riferimento per trattative più dettagliate. È una guerra molto più lunga, che potrebbe essere vicina all'epilogo, e quella in Ucraina, almeno a sentire Vladimir Putin, che parla di un conflitto che si avvia alla sua conclusione. Parole queste che sono arrivate al termine della giornata dedicata alla vittoria sul nazifascismo. Mai abbiamo rifiutato di negoziare con l'Europa, dice il leader russo, che poi indica nell'ex cancelliere tedesco Schröder un possibile mediatore. Israele ha fatto sapere che i 2 attivisti della Global Sumud Flotilla, fermati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione quasi 10 giorni, sono stati espulsi. Saif Abukeshek e Tiago Avila sono stati definiti da Tel Aviv provocatori professionisti. Veniamo adesso in Italia. Boom di 10.000 visitatori ieri nel giorno di apertura della Biennale di Venezia, numeri inaspettati dopo le polemiche per il ritorno del padiglione russo e la presenza di Israele, che evidentemente non hanno fermato i visitatori. Code di quasi 0,5 chilometro all'ingresso. Nel giorno in cui si sono aperte le porte al pubblico, si sono però chiuse quelle del padiglione della Discordia, che resterà sbarrato fino al 22 novembre. Siamo allo sport, iniziamo dal calcio. Juventus momentaneamente terza in classifica in attesa di Milan-Atalanta di questa sera. I bianconeri ieri è bastato un gol di Dusan Vlahovic dopo 12 secondi per vincere 1-0 a Lecce. Vittorie esterne anche per Inter e Udinese, rispettivamente 3-0 su Lazio e 2-0 sul Cagliari. Passiamo al tennis, buona la prima per Jannik Sinner. Agli internazionali d'Italia a Roma, battuto in 2 set l'austriaco Hofner. Bene anche Flavio Cobolli, male invece Jasmine Paolini nel tabellone femminile, fuori al terzo turno e fuori anche dalla top 10. Infine la MotoGP, oggi alle 14 si corre il Gran Premio di Francia con Pecco Bagnaia in pole. Al via non ci sarà però Marc Marquez, la caduta di ieri costringerà lo spagnolo a saltare le prossime 2 gare.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Noi ci risentiamo alle 9.
5: Radio DJ, One Nation, One
6: Station. Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
7: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
8: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad!
10: Via, via.
9: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su Conad.it.
10: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
11: Ma è perfetta!
10: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.

0: got something I want to talk about.
1: Oh yeah.
2: Sabrina, ci sei? Sabrina.
3: Loro due sono due anime affini, cioè praticamente si sono trovate Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love, un po' come noi due, Rudy.
2: Sì, sì,
3: Rudy
2: è vero.
3: E Laura.
2: Laura,
3: perché,
2: Rudy, are you ready?
3: I'm ready.
2: It's Sunday.
3: Sigla.
2: C'è la sigla.
3: Siamo credibili.
2: E la verità no. Ah, dobbiamo parlare del giallo degli abiti di Madonna. Adesso ne parliamo tra pochissimo. Ma prima

0: lì, quella lì, quella lì, la radio più bella del mondo.
1: Sai perché l'ho fatto? Sì? Perché ero Madonna per un attimo. Tu eri Sabrina, io ero Madonna, allora ho pensato di darmene un po' di arie.
0: Se Madonna cantasse come canti tu, oggi avrebbe fatto un altro mestiere, cara Laura Antonini. Non me ne volere. Allora, dicevamo che fine avranno fatto gli abiti. Buongiorno Patrizio.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno. Patrizio, fammi la domanda: ma li hanno ritrovati gli abiti rubati a Madonna?
2: Ma li hanno ritrovati gli abiti a Madonna?
1: Grazie per questa domanda.
0: Grazie Patrizio, non me l'aspettavo, non ero preparato.
1: Sì.
0: Perché dico questo? Perché durante la sera degli awards, dove Madonna e Sabrina hanno cantato insieme, tutto bello, grande entusiasmo, tutto è... Madonna, va in camerino, si cambia.
1: Si cambia, un paio di mutande e un paio di pantaloncini.
0: Appoggia le mutande da qualche parte.
1: Ormai va in nuda in giro, quindi è facile.
0: Sparito

0: tutto. Le hanno rubato tutti i vestiti dal camerino. Vestiti che peraltro erano vestiti vintage, cioè erano vestiti che Madonna aveva già usato. Erano le mutande vecchie.
1: Esatto, quelle usate. che stavano nella borsa del tennis. Sì. Sì.
0: Madonna ha fatto un post su Instagram dicendo:
1: oh, ridatemi
0: le mutande. Ecco. E sembra, si dice, che in quella sera siano stati fatti togliere le mutande a tutti i partecipanti.
1: Per controllare se fossero quelle di Madonna.
0: Non erano quelle. Gli abiti ancora non sono.
1: Ah, quindi vabbè, è chiaro, dai, qualcuno ha pensato bene di... Avete guardato su... posso dire mai, avete guardato se qualcuno se le sta rimendendo su quella piattaforma?
0: No, direi che sarebbe...
1: Sabrina, tu che controlli sempre tutto, hai guardato se gli abiti dell'altra Sabrina, quella meno famosa di te, sono in vendita?
2: Mi sembra di no.
1: Ok, perfetto.
0: Direi di no. Allora, facciamo una cosa, oggi festa della mamma, tra poco dobbiamo parlare delle nostre e vostre mamme.
1: Oh, okay. Finalmente.
0: A proposito, tua mamma era innamorata di Morten Harket?
1: No.
0: Mia mamma era innamorata di Morten Harket?
1: Non credo.
0: Però noi eravamo innamorati di questo signore. E quanto eravamo innamorati?
1: Tanto innamorati.
0: E quanto bello era questo video?
1: Era bello lui, il video, il cartone animato, il disegno animato, il suo ciuffo.
0: L'uomo che usciva dal cartone, entrava dal cartone.
1: Tutto
0: un
1: era
0: po'
1: bello.
0: Roger Rabbit, un po' Midottone, Manici di Scopa,

0: stavamo riferendoci ovviamente al videoclip, uno dei più famosi credo di quegli anni, 1985, famoso, famosissimo, insomma, piace a tutti, piace penso alle nuove generazioni anche quando lo vedono.
1: Sì, perché ha quel sapore vintage un po' particolare che piace. Buongiorno a tutte e buongiorno soprattutto alle mamme, perché oggi, domenica 10 maggio, è la festa della mamma e sappiamo perfettamente che poi noi italiani in particolare abbiamo questo amore spropositato per le nostre
0: mamme. Proprio attaccamento assurdo.
1: Perdoniamo tutto alle nostre mamme, perché non è che le mamme siano perfette, cioè la mamma è una donna, è un essere umano. No? Quindi ha le proprie fisse, le proprie cose belle. Però questa mattina, un po' perché noi siamo fatti così, Laura, abbiamo detto: ma perché non ci facciamo raccontare le fisse delle mamme? Perché ogni mamma ha una fissa, no? Che ci ha inculcato fin da piccoli. Che ne so, mangia composto, si veste così la domenica.
0: Per esempio, la mia, quando eravamo piccole.
1: Giro di tutto il team. Patrizio, pensaci, Sabrina, pensaci. Allora, Rudy,
0: la mia, quando eravamo piccole, era fissata che ci dovessimo alzare abbastanza presto la mattina. Quindi ci faceva alzare alle 7:30-8 anche nel fine settimana. Quindi, se non ti alzavi subito, cominciava a sbattere con l'aspirapolvere su tutti gli spigoli. E quindi ti alzavi comunque. Oggi lei dorme fino a tardi, quindi non sta ascoltando.
1: E tu sbatti di spigoli?
0: Io non vivo con lei, altrimenti lo farei. Per vendetta, ovviamente.
1: Sai che secondo me mia mamma e tua mamma
0: sono amiche?
1: Perché
0: sono uguali, siamo figli della stessa madre.
1: Siamo figli delle stelle?
2: Io sono tua madre.
1: Allora, avete capito, 347-342-5220, le fisse di mia mamma, la fissa di mia mamma, quella cosa che anche se non ci sono più magari, o se ci sono ma non vivete più insieme, quella cosa che continua a non cambiare. Sabrina, domanda solo giusto per capire, poi diciamo noi maschi dopo, squadra donne intanto. Fissa di tua mamma?
3: La mia va a collezionismo a periodi, cioè cambia tutta casa. Ad esempio adesso è in fissa con le ceramiche, quindi c'è qualsiasi cosa con quelle ceramiche, con i pupazzetti, chiamiamole così, con gli angioletti. Ha dovuto comprare qualsiasi cosa, dagli orologi alle ciotole a suppellettili di ogni tipo.
1: Scusa, solo per capire, non voglio citare marchi in onda.
0: Però abbiamo capito.
1: Tun, proprio tu.
3: Tutto.
1: Tun.
3: Lo

0: Trash, volevo capire. Allora, innanzitutto dovete capire questa cosa fondamentale,
1: sì,
0: che all'Arco della Pace, ore 18, domenica 7 giugno, 1212 celebration.
1: One tune.
0: Celebration. Elea, Ernia, Fabri, Fibra, Frankie Energy, Madame, Nate, Night, anzi, sì, Neffa, TY1, sì. Iconica trasmissione di Radio DJ, storico programma degli anni 90, oggi in onda su Radio M2O, torna live con i grandi artisti della scena rap e della musica urban italiana.
1: Questo
0: quindi
1: ci
0: non
1: piace
0: dovete
1: molto,
0: mancare.
1: Molto, molto, ma molto. Ci vediamo tutti lì, assolutamente. Stiamo parlando delle fisse delle vostre mamme. Abbiamo tanti messaggi che stanno arrivando. Non so, Laura, se vuoi leggere qualcosa.
0: Voglio leggere e tu sì, vuoi far ascoltare, sì, è vero, sì, è così, sì, vuoi fortemente fare questo. La fissa di mia madre, spegnere le luci dietro di me urlando, non siamo azionisti dell'ENEL!
1: Lo so,
0: Laura,
1: lo so,
0: da Roma, anche allora, mio padre però deve essere, anche, non è la festa, sì, del papà, però anche lui.
1: Mio papà, noi vivevamo in Liguria tutti insieme in una bella casa, devo dire, monofamiliare, ci faceva vivere praticamente...
0: Al buio?
1: Al freddo, perché lui aveva la fissa del riscaldamento. E quindi praticamente il riscaldamento, no, vivevamo in Liguria, già in Liguria freddissimo, non lo
0: fresca,
1: fa mai, insomma. Però anche quando faceva freddo, copritevi, ragazzi.
0: Giusto.
1: Avete mai dormito con l'Oden? Che problema ci sarà? Si dorme benissimo.
0: Mettetevi il cappotto, giustamente per andare a letto. Mia madre piega le buste di plastica come origami giapponesi, guai a fare una pallina e buttarla nel cassetto. Andrea, giusto, perché disordine è così.
1: Sono diventato come lei anch'io.
0: Okay.
1: Ormai io sono tutti questi, tutti messi
0: insieme.
1: Tutti
0: i genitori di tutti quanti.
1: No, io più che piegarli a origami, che è difficile,
0: sì,
1: non mi separo da un sacchetto manco morto. Cioè li riciclo finché si sfondano
0: così
1: sotto.
0: Mia nonna aveva tanti sacchetti, anche quelli di carta del pane, lei.
1: Sì.
0: Anche tu fai questo, anche
1: tutto,
0: i sacchetti del pane.
1: I sacchetti del pane sono perfetti per surgelare il pane, per esempio, quando...
0: Chiama, 112. Sabrina.
1: Scusate, ma sì, vogliamo parlare della sì, meraviglia di quelle belle shopper,
0: sì,
1: che vanno tanto di moda, di tessuto, di cotone,
0: quelle sì,
1: con
0: dai,
1: dei bei disegni,
0: cotone,
1: Patrizio,
0: sì, cotone,
1: di bei colori.
0: Sacchetto di carta un po' unticcio, no?
1: Scusate,
0: sì,
1: ma vogliamo parlare delle borse azzurre e gialle di
0: sì,
1: quel posto là.
0: Sì, ma che te le rubi o le compri?
1: No, io non hai capito, io dormo abbracciato, non me ne deve toccare nessuno! Nessuno, quelle lì.
0: Dovremmo andare a liberarlo un giorno, credo, perché sta accumulando.
1: No, ma che meraviglia.
0: Sì.
1: Quando ci puoi portare dentro anche il frigorifero di casa in quella borsa lì, e non si sfonda.

0: Coldplay, Rudy, un sacco di messaggi per te di con, cioè un po' di, diciamo, di consolazione, perché qualcuno dice dai Rudy anch'io sono così, ma molti dicono Rudy basta, smettila, è il momento di buttare via qualcosa.
1: No, ma io sono molto felice. Stiamo parlando delle fisse delle nostre vostre mamme. Patrizio, tu ancora, io ancora devo dirlo, mamma ha una fissa particolare, cioè, c'è qualcosa che ti...
2: Allora, era una fissa musicale, perché lei quando puliva metteva l'album di Lucio Battisti, quello dove c'è Si Viaggiare, non mi ricordo come si chiama.
1: Ah, certo. Beh, mia mamma invece con il nastro rosa.
2: Ma era sempre quel disco, quell'album. Io ero quindicenne all'epoca.
0: Sì, ma
2: no,
0: basta.
2: Ma che adesso, adesso amo Lucio Battisti. Ho avuto l'imprinting giusto, capito?
0: Beh, quindi è stato un modo per farti conoscere molto bene Lucio
2: la bella
0: Battisti.
2: Musica, esatto.
0: Dai, è andata così.
1: Comunque l'album, leggo, questa volta lo ammetto, perché avevo un momento di
0: buono,
1: non mi vergogno.
0: Sono tanti,
1: non mi vergogno.
0: Sono tanti e sono tantissime canzoni.
1: 1977, il 45 giri, contenuto nell'album Io, Tu, Noi Tutti di Lucio Battisti.
2: È quello, cioè Si Viaggiare, credo anche... oddio,
1: Si Viaggiare
2: con il nastro rosa, cioè...
1: c'era Si Viaggiare,
2: sì, viaggiare.
1: E ancora Si Viaggiare,
0: viaggiare. Molte volte viaggiare, dovevi viaggiare, perché era un po' un input, un consiglio per il futuro.
1: Un po' di messaggi che sono arrivati.
0: Vai.
3: Ciao Rudy e Laura, mia madre sta in fissa con le tovaglie del tavolo, ne avrà, non lo so, una ventina, e le cambia tutti i giorni, anche se c'è una minima macchiolina.
1: Sai che è una bella,
0: cioè, a casa
1: idea.
0: Mia impazzirebbe.
1: No, a me piace questa cosa.
0: Sì, cambiarla tutti i giorni.
1: E poi posso dire, sì, vogliamo spezzare una lancia, sì, a favore dei tavoli con le belle tovaglie, con
0: Sabrina, allora per favore, belle. L'avevamo messa da parte, devi ritirare fuori quella notizia, quella su quante volte si devono cambiare le lenzuola.
1: Sì, sì, la voglio.
0: Per forza, perché urge.
1: Posso dire una cosa?
0: Urge litigata con
1: oggi
0: tutti.
1: Mi sento di dire questa cosa. Sì, la voglio.
0: La vuole.
4: Su Radio DJ. Radio DJ. One Nation, One Station. This is DJ
5: Training Center. Over. Solo su Radio DJ c'è un programma come DJ Training Center. Tutte le domeniche un'ora di sport, alimentazione, benessere con Linus e con gli atleti e gli esperti dell'Equipe Enervit. DJ Training Center, la domenica a mezzogiorno, solo su Radio DJ. This is DJ
6: Training Center. Over. Sponsored by Enervit. Prima, durante e dopo lo sport.
7: Corri da Troni dal 20

0: Roni, non ci sono paragoni.
1: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad. Via via. Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
2: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
3: Aiuto, cadiamo!
2: O ti senti ACT?
4: Oh, che forza!
2: Miglio Cress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
5: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel

0: cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: 6 mesi per una visita dal dermatologo. Mi irrito solo a pensarci.
2: E fatti la polizza Unisalute. In pochi giorni fai le visite e gli esami.
1: Sì, ma ci metto una vita a prenotare.
2: Ma va, fai tutto con l'app. È facile e veloce.
1: Allora la faccio subito.
3: Con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa e ai

0: Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
1: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
2: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
3: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
1: Parola di Giorgio,
4: Gabriele
3: e Furio.
5: Amore, mi racconti una storia?
6: Va bene, dai.
7: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
8: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
13: Anche stanotte zero riposo.
14: Allora cambiamo sistema letto.
13: Non è il momento di spendere.
14: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
15: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
16: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
17: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

0: Runway, Lady Gaga, Deci, il diavolo veste Prada e tutto quel mondo lì che ha fatto tanto tanto tanto parlare i social in queste ultime settimane. Bello, tutto bello patinato, tutto bello vestito. Ma non è di questo che stiamo parlando stamattina. Stiamo parlando delle nostre mamme, ricordi, storie, fissazioni e cose che poi alla fine magari ci danno fastidio quando siamo piccoli e poi diventano degli insegnamenti di vita e dei bellissimi ricordi quando siamo più grandi.
1: E a volte ci tramandano queste fisse, giuste o sbagliate che
2: la fissa siano. Di mia mamma era che si mangiava sempre le stesse cose. Io volevo fare qualcos'altro, ma perché non voleva che si sporcassero troppe pentole, troppe cose, non si potevano fare dolci, non si poteva variare il menù, ma forse era più che altro perché lei non voleva assaggiare altro, come tuttora fa. Lei a casa mia viene poco a mangiare per come mangiamo noi, che ci piace cambiare il menù. Il suo era sempre pasta al ragù, arrosto, il pasticcio per le feste. E questa è la mia mamma. Baci, Laura.
1: Grazie Laura.
0: Laura,
1: vedi?
0: Bello però secondo me anche sì. Questo, no? Lei rimane coerente con il suo menù.
1: Posso dire che io mi sto iniziando a preoccupare, perché mi rendo conto che messaggio dopo messaggio
0: sei
1: io
0: tu,
1: sono
0: la mamma.
1: Tutti quelli lì. No, ma sono tutti quelli lì messi insieme. Quindi io veramente sono un caso patologico. Perché, per esempio, io mi incavolo tantissimo con i miei figli.
0: Perché sporcano le pentole?
1: Per quante pentole, bicchieri, posate, usano per mangiare un uovo al tegamino.
0: Però è bello che noi, diciamo, non voglio dire invecchiando, però diventando sempre più grandi,
1: sì.
0: Enormi,
1: sì.
0: cominciamo a parlare esattamente come le nostre mamme,
1: sì,
0: vero?
1: Sì,
0: perché diciamo quelle cose lì, non sporcare le pentole, non sporcare la tovaglia.
1: Ma scusate un attimo,
0: sì.
1: Ma vogliamo dire anche quella roba di faccio l'uovo, papà non è a casa,
0: sì.
1: Lavo con un po' d'acqua e un colpo di spugnetta, metto dentro, ripongo la pentola,
0: sì.
1: E tutto l'armadietto mi puzza di uovo per un mese e mezzo.
0: Ma sono un ragazzo, non ci penso.
1: Non l'hai ancora capito che quando fai le uova poi devi lavare la pentola con l'aceto, perché se non la lavi con l'aceto
0: una vecchia
1: puzza
0: signora
1: di freschettino di uovo tutta la vita.
0: È una vecchia signora, amici, è una vecchia signora, si chiama Rudy Zerbi.
1: Che fatica.
0: Ma dov'è l'uomo che usciva la sera, che faceva gli aperitivi? Tu
1: sai cosa
0: fa? Con l'aceto.
1: Sai cosa fa l'uomo la sera invece di uscire? Pulisce le pentole che puzzano.

0: L'ho già detto negli anni, Laura, che questo pezzo è stato scritto e prodotto dai Pet Shop Boys, o
1: sì,
0: non l'ho detto?
1: Sì, qualche volta, però hai speso più parole per altre storie legate a Eight Wonder e alla signorina...
0: Alla crush con Patsy Kensi.
1: Pazzi, sì.
0: Pazzi per pazzi, ma in questo momento si parla di mamme. Ci sono dei messaggi che fanno veramente ridere. Le fisse delle mamme.
2: La mia mamma ha una fissa particolare, che ogni volta si comincia a mangiare mi guarda negli occhi e mi fa mangia piano, in quanto lei è sempre convinta che io mangi veloce, e quindi io, anche se non tocco niente, entro in una stanza o vado a pranzo fuori o cena fuori, fa mangia piano.
0: Sì. È bellissima, mangia
3: ciao,
0: piano. Scusate, mi è partito, non volevo. Come si blocca?
1: Chi lo dov'è? Sa, cara mamma, sei qua, proprio qua, la qua. Mamma in questo momento.
0: Sì, sì, sì, sì, quella che
1: mettere... sta scrivendo.
0: Ciao.
4: Ciao Laura, ciao Rudy, sono Simona. La fissa di mia mamma da sempre è il pane a tavola, quindi se per caso mi capita in affanno di dimenticare il pane, di mettere, non so, i taralli, i cracker, i grissini, abbiamo il pranzo praticamente rovinato, perché mia mamma senza pane dice che non è possibile né cenare né pranzare.
0: Ragione.
4: Quindi una cosa che lei dice che riguarda il suo passato durante la guerra, certo, quando era piccolina, che le mancava il pane, non so se sia questa la ragione vera, ma comunque il pane è la sua ossessione.
0: Bello, però
1: io mi sono sempre chiesta questa cosa, siccome io sono una che si adatta molto, no? E non me ne frega niente di quello che c'è a tavola, fondamentalmente, quindi va bene questo, va bene anche quell'altro, però ho a che fare molto spesso con persone che ci deve essere questo, ci deve essere quell'altro, quindi faccio tante corse per prendi questo, prendi quello, cioè perché si diventa così, a parte il caso della guerra, così, ma anche persone un po' più giovani che non hanno questi retaggi, cioè mi chiedo, ma non si può essere un po' più morbidi a volte?
0: No, non ci si riesce. Perché soprattutto poi con l'età uno diventa più intransigente.
1: Certo.
0: Per esempio io adesso...
1: Per esempio, tu.
0: Ecco, io adesso ho la fissa che la maionese... Mm-hmm. Patrizio, guardami bene, sì, negli occhi.
1: Fermiamoci tutti perché qui
0: se
1: è
0: mi
1: la
0: invitate
1: maionese
0: a pranzo o a cena,
1: sì,
0: la maionese, sì, o me la fate lì...
1: Sì.
0: Al
1: no...
0: O, sì, me la, o sì, me la fate lì, sì, al momento, peraltro anche possibilmente davanti agli occhi, ma vabbè, posso, sì, su quello posso. Mm. Oppure la maionese fatta no. Quella no.
1: Cioè dentro il signor Calvé per te no.
0: No, poi no, non parlare di Calvé con
1: no,
0: me.
1: No, perché è offensivo, certo.
0: Io sono Calvì.
1: Sì.
0: No, però scherzi a parte, sì, certo, la mangio anche quella.
1: Sì.

0: Però ragazzi, ogni tanto una bella maionese fresca.
1: Credo di non averla, adesso do uno shock alla popolazione, ma credo di non aver mai fatto la maionese
0: nella vita.
1: Mai.
0: È una delle cose più semplici.
1: Ma chi se ne frega?
0: Allora facciamo una cosa, mettiamo
1: un disco,
0: mettiamo i Colors, sì. E poi Sabrina ti insegna in 5 secondi,
1: esatto, come fare la maionese,
0: che è la cosa più semplice e anche più buona del mondo.
1: Bene. Sono felice di questo. Voglio proprio imparare, perché mi sento di aver tempo per fare una maionese.
0: No, ma guarda che ci vogliono veramente 3 minuti. E poi ti dico anche un'altra cosa: la puoi fare anche light, la puoi fare anche zero se vuoi. Fidati.
1: Anche

0: come mi piace questa canzone e quanto mi piace sempre di più. Allora, l'abbiamo promesso per tutti quelli che oggi, domenica, per esempio, sono a casa. Adesso c'è ancora tempo, è presto, è mattina.
1: Vuoi non metterti a fare una maionese adesso?
0: Ma guarda che tu mi prendi in giro.
1: No, non ti prendo in giro, ammiro la tua voglia di fare.
0: È facile. Sabrina, in 10 secondi tutorial per fare la maionese in casa in modo veloce e con grande gioia.
2: Allora,
0: vai.
2: Il metodo più veloce è con il frullatore ad immersione.
0: Sì.
2: Richiede un pochino più di olio, però è più veloce.
0: Sì.
2: Cioè, nel tempo davvero 3 minuti viene montata.
0: Vai.
2: Quindi uovo, olio di semi, limone, sale e poi col frullatore si fa su e giù e si monta.
0: Sì.
2: Se uno ha un po' più di tempo, deve andare con le fruste, quindi con lo sbattitore elettrico.
1: Esatto. Scusa, mi ero vista un attimo.
0: Lo sai dove? Lo sai dove?
1: Mi sono sentita molto dominatrice. Sì.
0: Dove si trova la miglior maionese in assoluto fatta con le fruste?
1: Sì.
0: Nei club di scambio di coppia.
1: Siamo scemi.
0: Va bene,
1: l'uovo
0: va bene.
1: Deve essere pastorizzato.
0: Come?
1: Cioè, l'uovo pastorizzato o l'uovo normale dentro
2: normale
1: la
2: maionese? Normale, deve essere molto fresco.
1: Sapere.
2: Se si trova pastorizzato è meglio, è più
1: perché
2: sicuro.
1: Ho sentito tutta una disamina sull'uovo pastorizzato su DJ, non è che...
0: Scusami, comunque più o meno non è lontana questa cosa dalla, dal vecchio metodo per fare l'uovo sbattuto.
1: Sì. E siamo sopravvissuti all'uovo sbattuto, quindi possiamo sopravvivere.
2: Trucco importante, l'uovo deve essere a temperatura ambiente, non freddo.
1: Sì. Certo, giusto. Come sempre, questo anche nelle torte.
0: Sai dove sbattono meglio l'uovo in assoluto?
1: In galera.
0: Nei club di scambio di coppie.
1: Ti sbatto al fresco, no?
0: Che oggi siamo messi male.
1: Malissimo.
0: Oggi siamo veramente scemi più di sempre.
1: Molto male.

0: Dimmi when I come.
1: Manu ciao, Bong Bong su Radio DJ. Ci fermiamo per qualche istante e torniamo tra pochissimo.
2: Rudy e Laura su Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
10: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
11: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere.

0: E ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
4: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Giro d'Italia? Ma vai da Conad!
6: Via, via.
5: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
7: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
8: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
7: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
8: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
9: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da Doppio Malto la felicità è ancora più grande.
10: Doppio Malto.
11: Birra, cucina e felicità.
9: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
12: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
13: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 9.
3: Ancora buongiorno dalla redazione. Inizieranno a breve le delicate operazioni di sbarco della nave da crociera Ongius, sulla quale è stato riscontrato un focolaio di antivirus arrivata un paio d'ore fa al porto di Granadilla, Tenerife. Prevista una procedura speciale studiata per mantenere chiaramente le persone isolate ed evitare ulteriori contagi. L'allarme nel frattempo, nelle scorse ore, ha raggiunto l'Italia, attivata la sorveglianza attiva su 4 passeggeri che potrebbero essere entrati in contatto con una delle vittime. 4 le regioni coinvolte: Calabria, Campania, Toscana e Veneto, dove sono state disposte quarantene precauzionali. Ora la situazione in Medio Oriente. Gli Stati Uniti sono ancora in attesa di una risposta iraniana. L'ultima proposta inviata per mettere fine al conflitto dovrebbe arrivare nella giornata di oggi, sempre che arrivi. Ieri intanto il segretario di Stato americano Marco Rubio e l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff hanno incontrato a Miami il premier del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Daltani, che starebbe svolgendo un'importante mediazione, la stessa che da tempo porta avanti il Pakistan, che ha confermato la prosecuzione degli sforzi per arrivare a una pace duratura. Pace di cui si è tornati a parlare per quanto riguarda la guerra tra Russia e Ucraina, e ad accendere la speranza è stato direttamente Vladimir Putin, che ha parlato di un conflitto che si avvia alla sua conclusione. Mai abbiamo rifiutato di negoziare con l'Europa, poi ha aggiunto il leader russo, che ha indicato nell'ex cancelliere tedesco Schröder un possibile mediatore. Siamo allo sport, iniziamo dal calcio. Un gol di Dusan Vlahovic, arrivato dopo soli 12 secondi, fissa l'1-0 della Juventus sul campo del Lecce, che per i bianconeri significa terzo posto momentaneo in attesa di Milan-Atalanta di questa sera. Per i salentini, nell'anticipo di ieri sera, uno stop che potrebbe portare la Cremonese a un solo punto di distanza in caso di successo oggi dei grigiorossi sul già retrocesso Pisa. In chiave Champions, oltre la già citata Milan-Atalanta, in programma sempre oggi Verona a Como alle 12.30 e Parma-Roma alle 18. Passiamo al tennis. Buona la prima per Jannik Sinner. Agli internazionali d'Italia, ha battuto in 2 set l'austriaco Hofner. Al prossimo turno ci sarà Popirin, avanti anche Flavio Cobolli. Oggi in campo Musetti contro Cerundolo, Darderi contro Paul e Arnaldi contro il talento spagnolo Hodar.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Noi ci risentiamo alle 10.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
8: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
9: Via via.
8: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
10: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
11: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
12: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
13: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.

0: Wonderful Thing su Radio DJ, seconda ora, festa della mamma. Abbiamo veramente raccontato le storie più divertenti delle nostre mamme, le loro fisse, poi si sono trasformate nelle nostre, perché ricordiamolo, loro siamo noi.
1: Sì,
0: alla fine
1: sì,
0: ci trasformiamo tutti nei nostri genitori.
1: Però nell'ora precedente, adesso che sono passate le 9, abbiamo fatto una promessa e questa promessa va mantenuta. Abbiamo detto: vi racconteremo di un articolo uscito che parla di quanto sia importante in realtà nelle e quando bisogna farlo cambiare lenzuola, asciugamani, pigiami, tutto quello che abbiamo in casa e che non in realtà, diciamoci la verità, parlo con Patrizio che è maschio come me, quindi siamo un po' più superficiali. Quando è che cambi una federa o un lenzuolo? Un po' a sentimento, giusto?
2: Sì, quando ci sono le macchie.
0: Patrizio!
1: Anche la tovaglia, quando la cambi? Quando ci sono le macchie. Cade l'olio, cambio la tovaglia, se no può star lì anche 2-3 mesetti.
0: Una tovaglia?
1: No.
0: Vabbè.
1: Tovagliolo, allora, quando lo cambi?
0: Tovagliolo su.
1: Quando è liso.
2: Io mi fermerei qua sulla storia delle macchie.
0: Adesso non vorrei procedere e dare di noi una brutta idea peggiore di quella che abbiamo già dato negli anni passati.
1: Vabbè, c'è una regola, dai, diciamo.
0: Allora, lenzuola, asciugamani e pigiama, l'igienista Signorelli spiega ogni quanto andrebbero cambiati. Questa è la notizia.
1: Signorelli, occhio perché ti vengo a prendere, te lo dico, Signorelli.
0: Allora, l'igienista Signorelli, ordinario dell'Università Vita Salute del San Raffaele, quindi una persona autorevole, dice: chiarisce ogni quanto cambiare questi oggetti e gli errori più comuni da evitare, perché molti cambiano le cose o troppo spesso, troppo presto, oppure troppo tardi, nel senso che magari un po' di pigrizia c'è tante volte con la vita che conduciamo.
1: Anche non sapere le regole, non sapere magari cosa si annida in quelle cose lì se non le cambiamo.
0: Diciamo che il dibattito è molto vivo, perché sui social se ne parla spesso, intanto arriva qualcuno e si dice ogni quanto lo cambia. Allora, le lenzuola, per esempio, la frequenza del cambio della biancheria dipende da chi la utilizza e dal grado di promiscuità. Se una persona vive da sola e usa sempre le stesse lenzuola asciugamani, il rischio infettivo è minore rispetto a situazioni condivise. In generale, se il letto viene utilizzato da persone diverse, le lenzuola andrebbero cambiate ogni volta. Cioè, quindi,
1: come ogni volta?
0: Ogni volta che viene cambiato, quindi settimanalmente. Fai conto, se una settimana ci dormi solo tu e tuo marito, tu e tua moglie in questo caso, potete cambiarle una volta a settimana. Se invece in quella
1: dormo con la chiunque,
0: se
1: ogni
0: sei una
1: sera
0: persona
1: con uno diverso,
0: promiscua, magari cambiale un pochino di più.
1: Ok. Beh, però non mi stai dando delle regole, cioè
0: una volta a settimana ti dice di cambiarle in generale. Se sei da solo, se vivi tu da solo, puoi anche tenertele un po' di più, è roba tua, non è che passi dei germi. Gli asciugamani sono molto esposti all'umidità perché sono in bagno, quindi ogni quanto andrebbero lavati. Gli asciugamani sono spesso soggetti a un uso più promiscuo, il bagno è tendenzialmente condiviso e quindi se è solamente personale l'asciugamano, ok, te lo puoi tenere un po',
1: un mese.
0: Basta un lavaggio a settimana. Se vengono utilizzati da più persone è consigliabile lavarli più frequentemente, ogni 2-3 giorni.
1: Senti, io quando
0: non
1: ero...
0: ti piace già il signor Signorelli, vero?
1: Signorelli intanto
0: Lo so, però ti sta dicendo una verità. Ogni 3 giorni.
1: Io scusami, quando ero una giovane marmotta in campeggio partivamo a giugno e tornavamo ad agosto, l'asciugamanino era uno, tra l'altro coprendo tutte le zone del corpo.
0: io la smetterei così. Cercate l'articolo in rete e fate da soli. Facciamo così.
2: Quello piccolo, quello grande.
1: Quello piccolo, naturalmente. Quello piccolo che puliva tutto.
0: Non
1: dai,
0: ce la
1: ragazzi,
0: non posso.
1: Su, finiamola di fare i sottili. Tra l'altro, in valigia era comodissimo. Un triangolo.

0: The Only Exception Paramore su DJ. Allora, ieri ci siamo lasciati non benissimo, quindi speriamo di fare pace questa mattina e di avere un tempo meraviglioso dappertutto. Harry!
1: Buongiorno!
2: Come no? Buongiorno, hai voglia!
1: Allora, ti dico subito, te lo dico parlando qui di Roma, ok? La mattina non è iniziata benissimo, te lo voglio dire. Ecco. Hai dei cambiamenti in previsione?
2: Ma in meglio non credo, perché come si suol dire si è scavata una depressione sul Mediterraneo, vedete che faccio le virgolette,
1: sì.
2: Una bassa pressione sul Mediterraneo appena ad ovest della Sardegna, che questo segnale che garantirà maltempo su buona parte dell'Italia, quindi piogge possibili al nord, soprattutto nord-ovest, regioni centrali, in particolare Toscana, Umbria, Marche, nord del Lazio, mentre sarà per lo più soleggiato al sud con qualche eccezione tipo Calabria, nord della Puglia, dove potremo avere poche piogge.
1: Okay.
2: Le temperature oltretutto al sud aumenteranno anche con punte di 27 gradi sulla Sicilia, quindi insomma caldo che comincia a farsi un po' sentire da quelle parti. Poi ecco le note non proprio bellissime.
1: Ecco, parlavamo di settimana prossima, Henry, raccontaci un po'.
2: Perché domani, lunedì, avremo ancora qualche temporale, soprattutto al nord, martedì non male, mentre invece fra mercoledì e venerdì agirà una nuova perturbazione che colpirà...
1: Piove sempre,
2: purtroppo sì, colpirà soprattutto nord, centro e Sardegna, stavolta anche con un abbassamento delle temperature, non un crollo, però un abbassamento ci sarà.
1: Meglio.
2: Quindi belle notizie, insomma, mi rendo conto.
1: Proprio. Scusate, io voglio fare una domanda adesso, non per rompere le uova nel paniere a tutti, ma avete veramente così voglia che dal 10 di maggio a ottobre, perché ormai così ci siano 39 gradi tutti i giorni?
0: 39 no, ma non piove tutti i giorni?
1: Tempo.
0: Che non piove tutti i giorni, sì.
1: Enrico, diglielo, ci sarà
2: Sì, effettivamente ci sarà tempo, questo abbassamento termico che ci sarà nella seconda parte della settimana e anche durante il prossimo fine settimana, forse fa anche bene alla
1: certo
2: fine, effettivamente.
1: Bene.
2: Poi faremo un bel carico di caldo.
1: Maledizione. Vabbè, Harry, grazie mille.
0: Ciao, Harry.
1: Un abbraccio, amico. Ciao.

0: domenica.
1: Sì, sì, proprio così devi fare, lo devi fare sabato 6 giugno, quando Safe insieme ad Annalisa, Carl Brave, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, The Colors, Tommaso Paradiso saranno tutti al Plaid insieme a noi per festeggiare, per stare insieme, per farci ascoltare tutte le loro bellissime canzoni. I biglietti sono su Ticket One, mi raccomando, sbrigatevi.
2: Scusa, solo per capire, c'è anche Renato.
1: C'è anche Renato, sì.
2: Sai che questi
1: special
2: sono
1: guest
2: che...
1: Renato.
2: Allora, abbiamo, diciamoci la verità, è dalle 8 di stamattina che cazzeggiamo con un livello superiore rispetto al solito.
1: Vabbè, abbiamo dato grande spazio
2: per oggi,
1: al momento mamme.
2: Festa della sì. mamme. Io vorrei però che nei prossimi minuti, prima di chiudere queste due ore insieme, toccassimo un po' per bilanciare degli argomenti
1: temi
2: elevati.
1: Seri. Va bene, va bene.
2: Hai qualcosa, non so, storia dell'arte, argomenti...
1: Ce l'abbiamo.
2: C'hai il formaggino della storia dell'arte?
1: Certo, c'è okay. tutto come quando si gioca
2: a Trivial
1: va sì. bene, sì, possiamo giocare.
2: Lo vogliamo fare?
1: Lo possiamo
2: ce
1: fare.
2: L'abbiamo, perché io sono stato a Venezia, vorrei giocarmi anche la mia esperienza.
1: Ah, certo, certo, ma tu ci puoi raccontare, anche perché eri presente, è su tutti i giornali già da diversi giorni e su tutti i social soprattutto, perché tante persone hanno avuto la fortuna, non tantissime in realtà, e tu eri proprio in primissima fila e quindi hai potuto inquadrare da vicinissimo questo Banksy che è stato salvato dall'erosione praticamente
2: sì,
1: dell'acqua.
2: Sì.
1: Perché era precisamente su un palazzo, giusto? E man mano l'acqua cominciava a cancellare questa opera d'arte.
2: Allora, tra pochissimo, per alzare il livello di questo programma che ha toccato il fondo, sì. vi racconteremo com'è andata questa storia che è tanto, tanto, tanto virale in tutto il mondo.
1: Esatto.
2: Tutti stanno parlando di questa.
1: Si chiama Migrant Child l'opera,
2: sì, sì.
1: e qualcuno è riuscito a salvarla. Adesso vi racconteremo come.
2: Tra poco.

0: Il disco degli Hanson che si chiama Bap, un disco molto molto carino del 1997, altro che 2000, qua ancora eravamo molto lontani dagli anni 2000. E raccontavamo di questa opera di Banksy salvata. Noi ormai ci siamo affezionati, tant'è che io poi ieri, quando tu hai postato questo svelamento dell'opera, sì, ho detto: ma Rudy in realtà è Banksy, perché è sempre presente quando succedono queste cose, te ne accorgi per primo quando vengono trovate le sue nuove opere e sempre segnali quelle, stranamente hai sempre segnalato quelle che erano vere da quelle che non lo erano.
1: Vabbè, ma adesso non stare a dire
0: finalmente sono riuscito
1: a sviare tutti che hanno tutti convinti che sia quel signore che è stato fotografato, che poi ha detto: no, io non c'entro niente. Non dirlo.
0: Vabbè,
1: diciamo così, che potrebbe anche essere. Allora, cosa è successo? Hai detto già praticamente tutto tu, in effetti, questo quadro.
0: Però forse quello che non è
1: questo graffito più che quadro, che si chiama Migrant Child, il bambino migrante, insomma, è stato proprio prelevato dalla parete di questo palazzo a Venezia per essere restaurato. Questa è un'iniziativa curata da IFIS, quindi anche da IFIS Art, con un grande valore artistico, storico, culturale, perché questo affresco, questo graffito, stavamo per perderlo, perché l'acqua piano piano, intanto proprio l'acqua salendo, l'acqua di Venezia lo danneggiava, poi già solo il fatto di stare lì piano piano si stava scolorendo, stava perdendo il tono del colore, avremmo perso l'opera in sé, quindi si è deciso di prelevarlo in un modo assolutamente sicuro, restaurarlo, ed è ritornato agli antichi splendori. È una cosa molto bella, così come molto bello è il fatto che questo quadro, di altissimo valore simbolico, perché insomma si parla di quello che sta succedendo purtroppo nel mondo in questi anni, quindi insomma un quadro anche di grande attualità come significato, è stato poi fatto viaggiare su una barca proprio in tutti i canali di Venezia,
0: per farlo vedere poi a tutti.
1: In qualche modo, plauso di tante autorità, di esperti che erano presenti proprio allo svelamento di quest'opera restaurata, e una grande emozione pensando che insomma è una delle poche opere di
0: Banksy.
1: Ecco, dillo tu, perché io cambio sempre le lettere.
0: Oddio, io anche non sono certissima, ormai l'ho detto e non lo ripeto.
1: Non andrà, per il momento almeno, perduta, perché sappiamo che la maggior parte delle opere sue proprio si perdono.
0: E tanti
1: sono
0: si erano
1: street
0: chiesti...
1: art, e come street art a un certo punto scompare, viene danneggiata.
0: Come hanno fatto? Si erano chiesti, sul Repubblica c'era scritto appunto che è stata prelevata proprio una porzione di muro.
1: Sì, dice proprio Borgogni, che è un restauratore d'arte antico, Federico Borgoni, dice: sì, era così in cattive condizioni che abbiamo estratto una porzione di muro profonda 70 centimetri, vale a dire un blocco di 7 tonnellate. Di questi 70 centimetri di spessore, 63 li abbiamo asportati e gli ultimi 3, sui quali si appoggia il graffito di Banksy, li abbiamo risanati, consolidati e incollati su un supporto di alluminio. Sole, pioggia, maree di lagune, alghe, cosa abbiamo già perduto di questa immagine dipinta da Banksy? Ne abbiamo perso il 35%, però con il restauro ho consolidato ciò che è rimasto senza ricostruire nulla, sarebbe stato un falso. Quindi insomma un lavoro assolutamente preciso, fatto molto bene.
0: Bravi,
1: ottimo lavoro.
0: Sul tuo account c'è l'opera, se qualcuno è interessato e non l'ha ancora vista.
1: Vedete il video dello svelamento proprio sul mio Instagram.
2: Rudy e Laura su Radio DJ.
3: DJ
4: One Nation One Station.
2: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
5: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere.
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
9: Salse buone, signor! Salse Develey! 2 per 1, signor!
10: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
9: Develey ti salsa la vita!
11: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato 2 prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
12: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri i cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
13: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
12: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
13: Non sto nella pelle.
12: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
14: Convenienza? Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90 euro. Scopri di più su Conad.it.
16: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
17: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
18: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
19: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
20: Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove

0: visittascany.com.
1: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala la Zalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Party like a DJ is coming.
5: Ecco i primi ospiti delle due serate all'Arco della Pace di Milano. Sabato 6 giugno, la grande festa con Annalisa, Carl Bray, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Saif, The Colors, Tommaso Paradiso.
6: Domenica 7 giugno, 1212 Celebration con L.A., Ernia, Fabri Fibra, Frankie Energy, Madame, Night, Meffa, Taiwan.
7: Chi saranno i prossimi?
8: In attesa di scoprirlo, vai su Ticket One e assicurati i tuoi biglietti. Trovi tutte le info su dj.it.

0: Swim Swims con Mr. Know It All.
1: Laura, scusa, fatti da parte un attimo, scusa se ti incalzo, scusa se premo, ma vai. Devo dare una notizia importante, lo devo fare io che sono la voce, diciamo, autorevole di questo programma. È uscita la nuova puntata dell'Allenamento, la numero 43, si parla di Effetto Mandela, il podcast fatto da Laura Antonini, ma anche dalla voce autorevole del podcast, che è Alessandro Mora. Buongiorno Alessandro.
2: Buongiorno Rudy, buongiorno Laura.
0: Nessuna Laura è stata maltrattata, ma per fortuna c'è Alessandro, e hai fatto bene a chiamare lui, perché nessuno meglio di lui, che è master trainer di programmazione neurolinguistica, coach e persona esperta di queste materie, potrà spiegarti l'effetto Mandela.

0: Mela.
1: Ecco, effetto Mandela, che cos'è, Alessandro? Vai.
2: Allora, guarda, facciamo così, come al solito, visto che poi a me e Laura, lo sai, no, Rudy, ci piace anche essere pratici in questo podcast per, insomma, non volare troppo alti ed essere proprio concreti,
1: sì.
2: Ve lo faccio sperimentare, così okay. Ce ne rendiamo
0: Dai.
2: Proprio conto subito, d'accordo? Allora, domanda veloce, ok? Avete presente, noi ce la ricordiamo, era della nostra generazione, vediamo anche le nuove generazioni, la famosa frase della regina di Biancaneve, no? Quella specchio specchio delle mie brame.
1: Aspetta, aspetta che la sentiamo un attimo, vediamo.
0: No, aspetta, aspetta, ce la ricordiamo bene, siamo sicuri?
1: Ah, io parlavo nella nostra testa.
0: Pensaci un attimo.
1: Aspetta, la voglio sentire nella mia testa. Sì, ce l'ho presente molto bene, sì.
0: Ok.
1: Sì, sì.
2: Ecco, il problema è che questa frase non esiste, perché la vera frase è specchio servo delle mie brame, e abbiamo la clip audio.
0: Esatto.
3: Specchio, servo delle mie brame, chi è la più bella del reame?
1: Ah, non è specchio specchio delle
0: no.
1: mie.
0: E non è.
1: E perché ci abbiamo in testa specchio specchio?
2: Ma tra l'altro milioni di persone sono convinte di ricordarla così. Okay? E il perché è proprio legato a questo effetto Mandela, ma ancora ne ho un'altra.
0: Vai.
2: Ok, questa è più da me e te, Rudy.
1: Sì.
2: Hai presente Star Wars, la famosa frase,
1: sì.
2: No? Di Darth Vader, che dice, cosa dice? Luke, io sono tuo padre, giusto?
4: Io sono tuo padre.
0: si è messo anche la maschera.
1: Sì.
2: Esatto. Oppure sì. Dice, no, io sono tuo padre. Quale dice? La prima,
0: Luke, io sono tuo padre, oppure no, io sono tuo padre?
1: Oddio. Adesso c'ho l'effetto Mandela, no?
0: Vedi, non, è un po' di dubbio, perché
1: cosa
0: chiaramente
1: dice?
0: Tutti siamo portati a pensare di solito che lui dica Luke, sono tuo padre.
1: E invece?
2: Invece
1: sentiamo.
4: No, io sono tuo padre.
0: Dice no, io sono tuo padre, ma tutti tendono a ricordare che dica Luke, io sono tuo padre. E se tu lo chiedi a un tot di persone ti diranno,
1: certo,
0: quasi tutti Luke.
1: E quindi però, perché?
2: Allora, il concetto è proprio questo, lo spieghiamo poi nella puntata, d'accordo? Dietro il nome, tra l'altro, di questo effetto c'è anche un discorso simpatico. Sostanzialmente quello che accade è che il cervello non funziona come una videocamera, come molte persone pensano, no? Non registra la realtà, la ricostruisce, quindi prende dei pezzi di quello che è successo, li mescola con quello che si aspetta sostanzialmente, con quello che ha sentito magari dire dalle altre persone, e si crea una storia coerente, no? Quindi il problema non è ricordare male, è il fatto che poi su questo ricordo, che è sbagliato, no? Noi ci costruiamo delle decisioni, magari ci facciamo delle discussioni e creiamo magari dei problemi anche nelle relazioni.
0: Vita.
2: Pensa quante,
0: certo.
2: Pensa quante volte magari ci è capitato di dire perché tu hai detto quella cosa, l'altra.
1: No, io
2: non
1: l'ho
2: è vero,
1: detto.
2: Non l'ho mai detto. E partono le famose discussioni infinite, e non è che uno dei due stia mentendo, è proprio perché stanno ricordando delle realtà diverse.
1: No, guarda, no, che porta che mi hai aperto.
0: Ma non solo su cose
1: mia.
0: Uditive, succede anche su cose visive, perché tante volte ci sono dei marchi in cui noi ricordiamo di aver visto dei particolari che non ci sono. Cioè, nella puntata
2: ne
0: abbiamo messi molti.
2: Vai, uno.
0: Dillo.
2: Allora, domanda. Il marchio Kit Kat, hai presente quello dello
1: sì.
2: snack?
1: Sì.
2: C'è o non c'è il trattino?
1: Oh mamma,
0: oddio,
1: non lo so.
0: Ci prendi un po', ci cogli alla sprovvista.
1: No, non c'è.
0: Boh.
2: Non c'è, bravo Rudy.
0: Dice, non c'è, ma sai, io stavo per
1: ne ho mangiati talmente tanti.
0: Lui si è mangiato anche il trattino, allora.
1: Sì, sì.
0: In questo
1: sì.
0: caso era molto più attento.
1: Sì.
0: Io stavo per dirti di sì, però, sai che sinceramente
1: no.
0: Comunque succede spesso che tante persone abbiano lo stesso ricordo, anche se questa cosa non è mai successa, e nella puntata vi spieghiamo perché.
1: Allora, Ale, siamo andati un po' lunghi, ma ti voglio chiedere in 5 secondi se, intanto ricordiamo l'allenamento, il podcast, questo e tanto altro, lo trovate, la nuova puntata uscita questa settimana, ma in 5 secondi mi puoi dire perché si chiama Mandela, che io ancora non l'ho capito?
2: Allora, Mandela è perché, lo spieghiamo dentro, perché una
0: ricercatrice,
2: una divulgatrice,
1: sì?
2: durante un convegno raccontò dettagliatamente di come Mandela fosse morto in prigione negli anni 80, e quindi raccontò, no,
1: sì.
2: la storia di quello che era successo, tutte le persone, sì sì è vero, i servizi televisivi eccetera, Peccato che Mandela era vivo, morto poi nel 2013.
1: Sì, infatti.
2: E quindi insomma l'infettologia viene presa.
0: Tante persone condividevano la sua scomparsa. Due cose
1: grazie.
0: Vogliamo dire,
1: sì.
0: Mercoledì esce un'altra puntata e che lo trovate su tutte le piattaforme e che sabato prossimo alle 17.45 saremo al Salone del Libro di Torino, quindi agli amici di Torino diciamo veniteci a trovare, saremo felicissimi di accogliervi con l'allenamento e con tanti esperimenti live. Grazie Ale!
1: Ciao Ale!
2: È un piacere.

0: Dragons con Thunder. Allora, ieri è successo il finimondo, sì, per queste scarpe Rudy, casino, sì. Quindi cerchiamo di essere bravi oggi per assegnarle, perché so che sono non desiderate ma di più.
1: Allora oggi facciamo un gioco, dai, che facevamo tanto tempo fa. Va oggi bene, lo facciamo per la prima volta. Le scarpe da running Adidas AD0 Evo SL, bellissime, sì, le vorrei anche. Un giorno faccio la voce svedese come
0: Fantozzi,
1: e
0: lei, sì,
1: e fingo di essere un ascoltatore per vincere. Due pettorali per la DJ Ten il 17 maggio a Treviso. 347 342 5220. Sabrina, questa volta mi devi fare un regalo. Mentre già stiamo parlando, vedo arrivano i messaggi, diamo il nostro premio fedeltà al primissimo che ha scritto
0: come
1: io,
0: come ai vecchi tempi, quindi
1: sì, proprio il più veloce.
0: Una volta era proprio così, centralino drin, e vinceva la primissima persona che chiamava. Quindi
1: Sabrina,
0: facciamo così,
1: hanno già scritto, vedo i messaggi,
0: sì,
1: siamo pronti, possiamo?
0: Possiamo,
1: andiamo,
0: farlo, vai. Andiamo.
2: Premio fedeltà. Questa settimana in regalo Adidas AD0 Evo SL.
0: Premio fedeltà. Le vogliono tutti, ma perché sono bellissime le Adidas AD0 SL, ma le vince solo uno, non ti dico come si chiama.
1: Fammi sentire la voce,
0: dai,
1: dell'ascoltatore.
0: Pronto?
1: Chiami. Pronto?
0: Pronto, ascoltatore?
3: Pronto, buongiorno.
1: Aspetta, intanto riconosco l'accento da proprio da lontano. Ridì, pronto, buongiorno?
3: Pronto, buongiorno.
1: Cassino.
0: Chissà come avrà fatto.
3: Ma guarda un po'.
1: E dalla risata secondo me ti chiami Corrado.
3: Esattamente, nome comunissimo.
0: Di Cassino, proprio, sì, tipico, sì, nome, sì, di Cassino.
1: Tu sai che
3: sì, a Cassino tutti,
0: tutti Corrado,
1: Corrado,
0: sì, sì.
1: Corrado. Scusa, domanda seria invece, perché a me piacciono queste cose di famiglia. Hai vinto tu, hai vinto le scarpe, hai vinto i pettorali, va bene. Però una domanda,
3: bellissimo,
1: te la voglio fare, ci tengo, sì, tanto. Tu ti chiami Corrado perché c'è una reminiscenza del famoso Corrado presentatore i tuoi genitori, oppure non c'entra niente?
3: Allora, purtroppo adesso i miei genitori non ci sono più, ma quando glielo chiedevo loro mi hanno sempre detto che era per Corrado il presentatore.
1: Vedi?
3: Quindi
0: Corrado Mantoni,
3: sì, sì, sì.
1: Vedi?
3: Sì, perché insomma io sono del 72, quindi lì Corrado in quegli anni, fino agli anni 90, insomma era famosissimo, quindi quando,
0: certo,
3: sono nato io
1: ragazzi, Corrado, grande ironia, grande,
0: sì,
1: classe,
0: sì, sì,
1: eleganza,
0: sì,
1: con una

0: frase o uno sguardo riusciva ad ucciderti. Ricordo i tempi della corrida meravigliosi, sì, un antesignano di tante tante cose che ancora oggi vediamo, una modernità incredibile. Viva
1: sì,
0: Corrado,
1: sì, sì. La bella TV di una volta, okay. Veramente sì, sì, allora sì, sì. Corrado, corri con noi, corri per noi a Treviso con le scarpe bellissime che ti abbiamo regalato.
2: Ah, perfetto.
1: E ti auguriamo una bellissima domenica.
0: Ciao, ciao Corrado!
2: Grazie a voi.
0: Ciao.
2: Ciao. Ciao, ciao.

0: Beh, allora Laura, visto che me lo chiedi sempre, te lo dico.
1: Ecco,
0: questo è nella playlist estate 2026. Lo sapete, ogni anno vi aiutiamo a comporre la playlist in anteprima per fare bella figura con gli amici. Quali saranno i pezzi dell'estate, no Laura? Lo diciamo.
1: Certo, certo.
0: Ieri vi ho parlato del nuovo singolo di Rama che avete ascoltato ieri notte, come
1: ad
0: vi
1: amici.
0: Ho detto in anteprima ad amici. Quel pezzo lì, secondo me, Cabana.
1: Sì.
0: Proprio Cabana è...
1: Sì, non posso darti torto, ma non ti do mai torto sulle canzoni, in effetti. Su altre cose sì, ma sulle canzoni no.
0: È vero, okay. È vero, sorella, hai ragione, non mi dai mai torto. Questo pezzo, nonostante sia partito lungo, perché questo arriva da Sanremo, no? Arriva dopo Sanremo,
1: dopo.
0: Si parla di pochissimo, no, non la canzone di Sanremo, dico dopo il festival.
1: Certo, dopo.
0: Lei ha cambiato singolo molto velocemente.
1: Sì. Serena Brancale,
0: esatto,
1: e anche Levante.
0: Levante, e non, c'è anche una terza artista
1: Delia.
0: Che canta, Delia. Esatto, secondo me anche questo pezzo va nella playlist. Quindi per il momento potete con certezza e tranquillità incominciare ad aggiungere Irama e questo pezzo.
1: Va bene.
0: Non
1: okay.
0: farete brutta figura, amici.
1: Lo facciamo, capo.
0: Fidatevi di me.
1: Va
0: fidatevi
1: bene.
0: Di me. Se invece avete voglia di ascoltare qualcosa di vintage, che
1: certo.
0: nell'estate di quell'anno, che era il 1982, furoreggiò, c'è questa canzone qua. Che ha un intro molto siamo al pub a far casino.
1: Ma però carino, dai, atmosfera carina.
0: Loro al pub ci andavano anche molto spesso,
1: sì?
0: I Dexys.
1: Ah, vuoi insinuare che...
0: No,
1: no.
0: Non al Ticci, ma diciamo così, cioè nel pub c'è amicizia, no? C'è ampio
1: sempre.
0: Parcheggio.
2: Ma
0: ampio.
2: Infatti aggiungo, scusate, sì. che andavano a correre a mezzanotte, no?
0: Esatto, bravo. Ma soprattutto, visto che parlavamo di quando cambiare le lenzuola, le coperte, le federe, avete presente quelle belle moquette sporche dei pub in Inghilterra?
1: Ma
0: dove cade la birra
1: così?
0: Sempre?
1: Perché?

0: Allora, io ho una Guinness. Tu cosa prendi, Laura?
1: Anch'io.
0: E così, no, si faceva. Ma come si mangia nei pub inglesi,
1: che
0: ragazzi?
1: Che bello. E anche irlandesi.
0: Sì, quelli veri, sì, vi sì. Giuro, chi dice che la cucina inglese è una cucina cattiva, scarsa, mediocre, non capisce niente di vera cucina buona, perché la cucina inglese è di altissima qualità.
1: Oh. E detto questo,
0: andiamo. Vado a mangiare.
1: Andiamo a casa. Grazie Rudy, grazie Patrizio, grazie Sabrina. Noi torniamo la prossima settimana.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Rudy e Laura su Radio DJ.
3: Radio DJ. One Nation, One
4: Station. Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da €29.930, anticipo zero. Valore futuro garantito €20.588. Importo totale dovuto dal consumatore €31.244. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
5: Kia. Movement that inspires.
6: In questo esatto momento il tuo cervello sta cancellando migliaia di informazioni per non farti impazzire.
7: Il problema è che sta cancellando anche quelle che ti servono per decidere bene.
6: Benvenuti nella quinta stagione dell'allenamento.
7: Bias, autoinganni, cortocircuiti mentali.
8: Torna l'allenamento con Laura Antonini e Alessandro Mora. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
9: Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a €7,90. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
10: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da €100 al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da €100, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo €2.828, rata finale €11.414. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli €249. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MediaWorld.
12: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
13: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
14: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da €24.900 con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
13: E passiamo alla pagina sportiva.
15: Anche stanotte zero riposo.
16: Allora cambiamo sistema letto.
15: Non è il momento di spendere.
16: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
17: Scopri letto Alba a €429 e materasso Memory Way Air a €329. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
18: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
19: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da €16.700, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
20: My Movies presenta Inizia dicendomi perché sei qui.
21: Mi serve un vestito.
20: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
21: Non sapevo dove altro andare.
22: Il premio Oscar Anne Hathaway.
21: Non volevo tagliarti fuori.
20: Ma lo hai fatto.
21: Non puoi odiarmi davvero.
20: Oh sì che posso.
22: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
21: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
22: Mother Mary, dal 14 maggio, al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
23: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
24: Wow!
25: In viaggio fanno amicizia con tutti.
26: Piacere.
27: Cadere.
25: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
27: Bello il parapendio!
25: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
28: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del digitale terrestre.

0: cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 10.
4: Ancora buongiorno dalla redazione. La nave da crociera Ongius, sulla quale è stato riscontrato un focolaio di antivirus attraccato al porto di Granadilla, Tenerife, predisposto uno sbarco speciale per oltre 100 passeggeri e diversi membri dell'equipaggio per mantenere le persone isolate ed evitare ulteriori contagi. Francia e Olanda sono già pronte a prendere i propri cittadini. Restiamo all'estero, occupiamoci adesso della situazione in Medio Oriente. Gli Stati Uniti sono ancora in attesa di una risposta iraniana all'ultima proposta inviata per mettere fine al conflitto. Si tratta, sulla base di un memorandum di una sola pagina e di 14 punti, così da stabilire un quadro di riferimento per avere poi trattative più dettagliate. Ottimismo da parte del Pakistan, a cui si è aggiunto nel ruolo di mediatore il Qatar. Pace di cui si è tornati a parlare per quanto riguarda la guerra tra Russia e Ucraina, e ad accendere la speranza è stato direttamente Vladimir Putin, che ha parlato di un conflitto che si avvia alla conclusione. Mai abbiamo rifiutato di negoziare con l'Unione Europea, ha detto il leader russo, che ha poi indicato nell'ex cancelliere tedesco Schröder un possibile mediatore. Israele questa mattina ha fatto sapere che i due attivisti della Global Sumud Flotilla, fermati in acque internazionali e rimasti poi in stato di detenzione per quasi 10 giorni, sono stati espulsi. Saif Abu Keshek e Tiago Avila sono stati definiti da Tel Aviv provocatori professionisti. La cronaca adesso ci porta in Italia. Nel Ternano proseguono le ricerche del marito della donna gravemente ferita alla testa dopo essere stata aggredita ieri a martellate su un autobus di linea. La vittima è ancora in rianimazione e in pericolo di vita, ricoverata all'ospedale di Terni. L'uomo, che ha fatto perdere le proprie tracce e indossava il braccialetto elettronico per reati da codice rosso, l'apparecchio poi è stato ritrovato strappato nella zona dell'aggressione. Siamo allo sport, iniziamo dal calcio. Corsa Champions e lotta a salvezza si sono incrociate ieri sera a Lecce, dove a ottenere i 3 punti è stata la Juventus grazie a una rete di Dusan Vlahovic arrivata dopo soli 12 secondi. Bianconeri momentaneamente terzi in attesa di Milan-Atalanta di questa sera, Salentini sempre quart'ultimi, ma se la Cremonese oggi dovesse battere il Pisa sarebbe a un solo punto di distanza. In chiave europea poi il Como oggi alle 12.30 sarà di scena a Verona, mentre la Roma alle 18 sfiderà il Parma, alle 20.45 come detto Milan-Atalanta, poi il 36esimo turno si chiuderà domani sera con Napoli-Bologna. Infine il tennis, esordio ok per Jannik Sinner agli internazionali d'Italia, battuto in 2 set l'austriaco Hofner. Al prossimo turno ci sarà Popirin, avanza anche Flavio Cobolli e oggi saranno in campo 3 azzurri, Musetti contro Cerundolo, Darderi contro Paul e Arnaldi contro il talento spagnolo Hodar.
5: Radio DJ, informazione.
4: Per ora mi fermo qui, le notizie tornano a mezzogiorno.
1: Radio DJ One Nation
6: One Station. Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via via.
6: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
9: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
14: Le nostre chiamate lunghe. È tutto un attendere, prego. Attendere, prego.
15: E chiama uno.
14: Ma uno chi?
16: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
7: Have fun with
11: Parmigiano Reggiano, il primo taglio, l'inizio di una storia.
15: DJ chiama Italia.
17: Siete in onda fra 3 minuti.

0: Fretta!
1: Pedala, pedala e batteria. Pedala era già una canzone di Frankie Hi Energy, hanno aggiunto la batteria. No, c'era già, o forse qui ce n'è una un po' più.
2: E no, è che l'album, in evidenza. Ce l'ha raccontato, l'album sì, sì, è tutto sì, voce e batteria praticamente.
1: Hai ragione.
2: Ecco.
1: Frankie Hi Energy insieme con Jovanotti, che ha messo la parte, diciamo, ciclistica soprattutto.
2: Sì, ha messo canzone, la parte ciclistica, no? E ha messo anche qualche nuova rima, ecco come
1: sì,
2: si
1: sì,
2: dice.
1: Ha aggiunto qualcosa di sì, suo. Ci sì, sono tante sì. canzoni che si possono fregiare di avere un featuring, come dicono quelli che parlano bene di Lorenzo,
2: sì.
1: Che ne so, Mondo di Cremonini.
2: Ma questa è una già illustre, ma ce ne sono molte cioè, anche in un
1: perché
2: sottobosco.
1: Perché è generoso?
2: Perché se le lamentava a questi microfoni non riesce mai a dire di no. Cioè uno lo chiama e dice guarda, ho scritto sì, un sì. pezzo così, facciamo un pezzo
1: sì,
2: insieme.
1: Sì, però a me mi ha detto di sì e ancora non ho visto niente. Hai presente quella roba dell'Endoten Control?
2: Ho fatto
1: e non ho visto
2: niente.
1: Lorenzo, dovevi mandarmi una cosa una settimana fa. Lunedì te la mando,
2: sai
1: che io stavo per scrivere a sua moglie.
2: Potevi.
3: Come fanno
1: potevi.
3: Quelli su Twitter che vogliono raggiungere Lorenzo ma passano da Francesca perché è certo. Semplice.
1: A volte passano anche per me, penso. Vabbè, insieme fino alle 12 e domenica mattina è soprattutto la festa della mamma, che è una festa che si festeggia dovunque sia la vostra mamma.
2: Certo.
1: E chiunque sia la vostra mamma, nel senso che mamma può essere anche la mamma dei vostri figli, quindi
2: certo.
1: in questo caso diventa vostra moglie, avete il compito voi di istruire i gaglioffi che se ne sono dimenticati,
2: sì.
1: di portare almeno un mazzo di fiori.
2: Sì,
1: insomma.
2: Vi prego, fatelo anche se nel frattempo vi siete separati, così, butto un'avvertenza.
1: Sì, dipende da come è rimasto il rapporto, dipende dagli alimenti.
2: Oh, hai fatto gli auguri a quella stronza di tua madre?
1: No. E poi un ricordo anche alle mamme che non ci sono più. Noi siamo sempre qui invece per farvi riascoltare, in questo caso, il meglio della settimana.

0: anche a farla apposta. Abbiamo citato pochi istanti fa Alessandro Manzoni, in realtà era nell'aria evidentemente, no? Inconsapevolmente, quando viene il 5 maggio, per noi che ogni anno ripetiamo questa specie di liturgia, no? Ci sono tante cose che ricorrono durante la stagione, su 365 giorni all'anno, faremo 250 puntate della trasmissione, ci saranno 50 giorni che hanno delle peculiarità che si ripropongono, sì. No?
1: Anche 80. Giorno della marmotta.
2: Anche 80, diciamo.
0: Anche un po' di più. E ecco, oggi 5 maggio. Come lode di Alessandro Manzoni in morte di Napoleone Bonaparte. Però stamattina mi sono detto: non possiamo limitarci a segnalarla, ma sarebbe carino se un pochino ci ricamassimo intorno, perché tutti quanti sono bravi a citare le prime quattro righe, no? Ehi fu, punto, siccome immobile, virgola, dato il mortal sospiro, virgola, stette la spoglia in memore, orba di tanto spiro. Ok, questa parte più o meno la conoscete. Quello che non tutti sanno...
2: capirla è un'altra cosa,
0: no,
2: eh.
0: No.
3: Vabbè, vuol dire che è morto.
2: È morto.
3: Questo vuol dire, alla fine.
2: Madonna, che cinismo, ragazzi.
0: Vabbè, quante volte avete sentito... Adesso... Mai.
2: Mai, sì, ma te lo diciamo.
0: Se c'è uno con i capelli come un lama, spostatelo, perché sicuramente non gli interessa questa cosa. Sono la pettinatura da adolescente.
2: Ah, con la frangiola davanti.
0: Sì. Sicuramente non sono interessati a questo argomento. Dall'Alpi alle piramidi, dal Manzanarre al Reno. Si diceva una volta, no? Quando tutti quanti noi avevamo almeno la terza media. Ma ti sei mai chiesto dove fosse il Manzanarre?
2: Non ho mai... Ma neanche il Reno so bene dov'è.
3: Perché è lungo, va dappertutto il Reno.
2: Ok, infatti.
0: Poi sono due, I Reni.
2: Manzanarre dov'è invece?
0: Manzanarre è un fiume spagnolo che attraversa anche Madrid.
2: Quindi vuol dire dalla Germania alla Spagna o dalla Spagna alla Germania, giusto?
3: È più o meno.
2: Dal Manzanarre al Reno.
0: Dal Manzanarre al Reno, sì, certo. Poi anche la frase, anzi, questa è una frase che ne contiene due. La prima è fu vera gloria. L'avete sentita?
2: No, questa no.
0: Beh, si dice, vera gloria, no? Oddio, un po' antica, però. Sai, scusami, ieri c'era Emanuele Carrera.
2: Beh, già, giusto.
0: Dobbiamo far finta di avere un certo cotello. Visto andare via poi dopo, eh?
2: Sì?
0: In macchina.
2: Con che macchina?
0: Ve lo lascio immaginare, ciao.
2: Carrer, caspita, la Ferrari, wow, bravo.
3: La Starga.
0: Beh, ai posteri l'ardua sentenza.
3: Questo
0: l'avete detto mille volte.
2: Si dice.
0: È tutto dentro questa roba qua di Manzoni, caspita, che si chiama il 5 maggio, e che è una roba di una complicatezza, complicazione, composta di getto in 3 giorni. Ok? Bravo. Sono 108 righe, qualcosa di questo genere. Sì. Contiene 9 coppie di strofe di 7 nari, spesso sdruccioli, cioè uno schema A, B, C, B, D, E, in cui il secondo verso rima con il quarto e l'ultimo rima con l'ultimo della strofa seguente.
2: Sì, beh, A, B, C, B, D, E, è certo che B rima con B.
0: Esatto. Quindi non è soltanto scrivere una cosa carina, è scriverla come se fosse un cruciverba.
2: In rima, certo. Un cruciverba giusto, non come quello del New York Times che vi parlavamo ieri.
0: Che era sbagliato. Che si erano sbagliate le macchine.
2: Esattamente.
0: Tutto questo grazie ad Alessandro Manzoni e grazie a Napoleone Bonaparte.
2: Che fatica, ragazzi. E nel 5 maggio...
0: Capite perché la gente tendenzialmente preferisce non studiare? Perché è difficile.
2: Difficile,
0: però
2: certo.
0: Però dopo, quando lo sai...
2: Dà molte soddisfazioni.
0: Spostiamo il nostro obiettivo su una città scelta non a caso.
4: Nueva York!

0: Perché abbiamo già appurato il significato del ratito, no? Ma per me rimane sempre un topolino.
1: Un pochettino.
0: Un topolino.
1: E indietro, da lontano, si sente un genio che grida: chiamiamo l'ottavo! Cioè, siamo qui adesso,
0: sì,
1: una cosa
0: sì,
1: del genere.
0: Perché comunque è tutto
1: male.
0: Molto scenografico, esatto. Della musica di Bad Bunny. Prima di parlare di lui, due o tre messaggi che sono arrivati sul 5 maggio.
2: Ciao ragazzi, questa poesia qua del 5 maggio è l'unica cosa che da ignorantone io ho dovuto studiare per poter passare in terza media. Quest'anno faccio 51 anni.
1: È così.
0: Questo lavora con Piero.
1: È un nostro dipendente. Adesso non
0: è
1: mescoliamo.
0: È un vostro agente.
1: Ti ricordo.
0: È un agente di zona.
1: È un agente di zona, ma di una zona molto, molto piccola.
0: Ti copre Cirie?
1: Nichelino. copre Nichelino. È di buon umore oggi. Perché
0: poi Madetti oggi.
1: Perché piove. Quando piove, noi stappiamo delle bottiglie di cartizze.
0: Anna Rita, io la ricordo ancora a memoria. Il 5 maggio e la portai all'esame di quinta elementare. Minchia, le scuole di
3: ma
0: una
3: sì.
0: volta. Non erano quelle di adesso,
3: si imparava tagliata. C'erano dei salti in tutte le parti lì, così per cosa attonita, poi si passava direttamente alla fine.
0: Avete fatto la radio edit della poesia,
1: bravo.
0: Dell'ode. Che ricordi avete sbloccato, scrive Rachele, con questa spiegazione del 5 maggio, tentativo. Mi sono subito sentita ancora le superiori, seduta sul banco che prendo appunti a matita.
1: Ah, vedi?
0: Che bella immagine. Quello che avete appena sentito era Bad Bunny, mentre il mondo sta andando a rotoli.
1: Mentre il mondo cade a pezzi, come cantava Mengoni. Sì.
0: Esatto, certa parte del mondo non si deve fermare. The show must go on, come si diceva una volta e come diceva anche una canzone. C'è stato l'annuale appuntamento con il Met Gala. Che cos'è il Met Gala? È un galà molto molto molto prestigioso che viene organizzato dalla direttrice di Vogue, Anna Wintour, a due o tre condirettori che sono Serena Williams o la sorella, Venus infatti,
1: c'erano tutte e due, comunque.
0: Nicole Kidman e Beyoncé.
1: Perfetto.
0: Il gruppo è questo. Lo scopo di questo gala è raccogliere fondi che non servono però per la beneficenza, ma servono al Metropolitan Museum per rimanere acceso e anche in buona forma.
1: Fondi per la cultura in qualche
0: fondi
1: maniera.
0: Per la cultura, insomma. Ogni anno c'è un tema e ovviamente ogni anno ci sono delle cifre importanti che vengono raccolte. Un posto a tavola costa $100,000. Se vuoi il tavolo con 7-8 posti, solo $350,000. Praticamente un posto e mezzo te lo regalano.
3: Ma sì, ma è una cosa proprio convenientissima.
0: È quello,
3: avremmo
0: è quello. L'anno prossimo,
3: noi,
0: l'anno prossimo, che
1: sì. Cioè, adesso mi viene un abbassamento del livello e un allargamento, ma di un tempo che fu. I telegatti. Dice, ma neanche i telegatti, perché no, è così.
0: I telegatti, sarebbe stato i telegatti se la gente che partecipava avesse dovuto vestirsi da gatto.
1: Esattamente, sì, perché
0: si vedeva normale.
1: La caratteristica che ha
0: sì,
1: i telegatti.
0: Sì, c'è un tema ogni anno.
1: Sì, anche alla prima della scala, ecco, sì. Per esempio, la prima della scala.
0: La notte degli Oscar, notte si va vestiti
1: normale.
0: Bene. Al Met Gala si deve per forza fare qualcosa di spettacolare, che deve essere però collegato al tema che ogni anno viene dato. Il tema di quest'anno era Fashion is Art.
1: Okay.
0: E quindi tu dovevi indossare un vestito che fosse un'opera d'arte. Voi potrete dire tutti i vestiti di alta sartoria sono delle opere d'arte, ma qui si va molto molto molto in là, chi è quella figa?
1: Scartando come se fosse un Ferrero Rocher le immagini, sotto si vedono delle bellezze, maschili, femminili,
0: sì,
1: per carità,
0: sì, anche in metà strada.
1: Però è molto difficile vedere chi c'è sotto, perché è un casino,
0: sì,
1: Matteo.
0: Sì, è quasi un travestimento.
1: Prendi Katy Perry
3: aveva la maschera
0: di ferro,
3: no, sì. Di quelli di come ti posso dire, degli spadaccini, quelli che fanno scherma.
1: Sì, scherma. La maschera,
0: sì,
1: la scherma,
0: è vero, sembra una
1: con
0: maschera
1: del
0: da
1: silver
0: scherma.
1: Davanti,
3: che non si vede la faccia. E poi avevo un guanto con 6 dita.
1: Con 6 dita, brava, stravagante, opera
0: sì,
1: d'arte.
0: Sì, è impossibile descrivere per radio.
1: Eccola qua.
0: Ma tanto immagino che da stanotte le immagini stiano già circolando, sicuramente le avete viste. La domanda che faceva Nicola fuori onda è: ma come fanno poi a sedersi al posto a tavola?

0: che hanno pagato $100,000 con un vestito che è grande come una Mercedes classe G.
1: Praticamente sì, perché
0: che
1: è qua...
0: costa come quella macchina lì.
1: Altro paragone veramente basso, ma per farvi capire, è quasi il carnevale di Viareggio, quasi.
0: No,
1: quasi
0: detto,
1: un carro che
0: sì,
1: cammina,
0: sì,
1: quasi.
0: Con la differenza che magari gli abiti del carnevale o le maschere del carnevale sono di cartapesta.
1: Sì,
0: e tu disegni la cartapesta, si ottiene prendendo dei giornali, inzuppandoli nell'acqua e nella colla e poi modellandoli. Lì ogni abito sarà costato fior di quattrini.
2: Non soltanto il posto a sedere, l'arrivo in macchina. Pensa a scendere dalla macchina.
0: Ma ci deve essere un'area intermedia dove loro arrivano, poi vengono un po' preparati e poi fanno le foto davanti ai fotografi. Perché poi, se avete notato, non ci sono mai fotografie scattate dentro durante la cena. Perché si dice che molti di questi abiti vengano spuntati, insomma, no? Tagliati.
1: Cioè,
0: alcune appendici vengano levate
1: col
0: poi torni col velcro.
1: Velcro, grandi velcri,
0: con i bracchetti.
1: Per forza, qui velcroni, Walter Velcroni, direi.
0: Però quest'anno, nonostante le premesse, perché sai che c'erano molte polemiche prima, no? Perché nel comitato è entrato anche Bezos con la sua seconda moglie, che ha fatto anche l'ingresso da fenomeno e ha regalato $10 milioni.
1: Cioè,
2: per
1: il tavolo,
2: cultura, però.
1: Il tavolo, bravo, per la cultura. Il tavolo costa 100. Pago 10.
0: Sì,
1: milioni.
0: Sì, no, lui li ha messi così a fondo perduto
1: per
0: dare un segnale, però insomma in questo momento Bezos non è particolarmente amato da certi movimenti culturali, per esempio quello che si chiama Everyone Hates Elon.
1: Urca. Quindi non solo odiano Elon, ma odiano anche Bezos.
0: Odiano tutti quelli che in qualche modo ci stanno facendo rimbecillire.
1: Ok.
0: E un po' di condivisione.
1: Certo.
0: L'altro giorno quelli del movimento Everyone Hates Elon sono andati sempre lì al Metropolitan Museum e hanno messo per terra davanti al museo, davanti ad alcune sculture, un centinaio, mi pare, di bottigliette d'acqua riempite di pipì. Che in verità non era pipì, era un liquido che sembrava esserlo, in riferimento ai dipendenti di Amazon che si sono licenziati che sono stati licenziati, non so perché.
1: Che hanno interrotto il loro rapporto di lavoro.
0: Che hanno interrotto il loro rapporto di lavoro e la polemica era che i turni non gli permettono ai dipendenti americani di andare a fare la pipì. Questo era l'argomento di partenza. Noi ovviamente stiamo semplicemente riportando.
1: Certo.
0: Ho comprato ieri su Amazon una cosa figa per...
1: Io ho comprato una graffetta, una.
0: È arrivata all'istante
1: subito, immediatamente.
0: Tu ce l'hai il tuo giorno preferito o qualunque giorno va bene?
1: Basta che non sia domenica.
0: Anch'io.
1: Perché sennò
0: odio essere svegliato mentre sono sul divano perché è arrivato un pacchetto inutile.
1: Questo è il corriere che te la porta.

0: Linus, ho già preparato la fascetta di Tommaso Paradiso.
1: Ci vediamo sabato 6, no? Giusto, sabato 6 a Party Like a DJ insieme a tutti i cantanti dell'estate 2026. Fra i tanti abiti che gli ascoltatori hanno molto apprezzato, fra quelli che hanno visto, insomma, del Met Gala di cui stavamo parlando prima, indubbiamente credo vinca a mani basse Heidi Klum.
2: Heidi Klum era vestita da statua, da Cristo velato in particolare. E si muove.
1: Però Cristo velato sta sdraiato.
2: Sì, lei stava in piedi. Lei stava in piedi, camminava, però aveva sempre quest'aria, no, che guardava distante, di modo che così assomigliava alla, allo sguardo che può avere una statua.
1: Sì, sì, impressionante, devo dire.
0: Non la trovo.
1: Eccolo qua.
0: Allora,
1: sì, a me sembra la mummia.
0: Sembra quelli che in per la strada, gli artisti di strada, e gli faccio un po' un complimento, che chiedono qualche moneta, diciamo. Quelli, sì, i mimi.
2: Quelli, sì, sì, che sono sospesi.
0: Che
2: anche
0: sono sospesi, ma
1: io
0: che
1: pensavo fosse la statua della libertà.
2: Però
1: all'inizio
2: c'ha il velo in faccia.
1: Sì,
2: quindi
1: sì,
2: magari
1: hai ragione.
0: Sì. Comunque, di questa categoria di mimi, che, quelli tutti vestiti di bianco, truccati di bianco, un po' spettrali, c'è una sottocategoria dietro la quale si nasconde qualche poco di buono, mettiamola,
1: certo,
0: così.
1: C'è il Mimmo.
0: Bravissimo, non Mimmo, non Mimmo, ma
1: non
0: Mimmo.
1: Non è un Mimmo, ma è Mimmo.
0: È un Mimmo.
1: Che è nascosto. I giocatori dell'Atletico Madrid vengono chiamati anche Manzanares, perché appunto c'è il fiume che passa,
0: certo,
1: evidentemente vicino al loro stadio, o quantomeno nella città, anche se il loro nome d'arte, diciamo così, vero, è Colchonores, che significa materassai.
0: Ok.
1: E credo perfetto abbia a che fare con la maglia a righe, che ricorda un po' il colore,
0: sì,
1: forse dei materassi.
0: Sì, da non confondere con i Blancos, che sono,
1: che
0: quelli
1: sono
0: del Real Madrid. Le meringhe, esatto. Il Real Madrid è un po' come adesso da Genova indignati. I genoani chiamano i sampdoriani i ciclisti. Ma questa è cronaca, non è per
1: perché
0: la
1: maglietta.
0: Perché la maglietta ricorda.
1: Però per compensare,
0: bellissimo,
1: ricordiamo che la maglia dei Doriani è ritenuta una delle più belle maglie da calcio di tutto l'universo calcistico.
0: Finirei
1: non ti addormentare adesso.
0: Finirei con viva tutti.
3: DJ, DJ, Roma Italia.
1: Il percorso verso la qualità di Parmigiano Reggiano è fatto di momenti iconici in equilibrio fra uomo e natura, una filiera che parte nei campi del territorio d'origine, esattamente dal primo taglio dell'erba, alimento perfetto per la produzione del latte di qualità, che fa di Parmigiano Reggiano un prodotto unico.
4: Parmigiano Reggiano, il primo taglio, l'inizio di una storia.
5: Radio DJ
6: One Nation, One Station.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
8: Ehi, Proxa.
9: Dimmi pure.
8: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proghi e siamo tutti più felici.
9: Ottima scelta! Proghi è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
8: Proghi, felici voi, felice la natura.
10: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre, ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.

0: il plant-based all'italiana.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
0: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, tag 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it.
11: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
12: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
13: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
14: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.

0: l'amore funziona così, cantava Janet Jackson circa 30 anni fa, forse qualcosa anche di più. Buongiorno.
1: Buongiorno Katia.
2: Ciao,
0: Katiuscia,
2: bello.
0: Buongiorno.
2: Katiuscia.
0: Come mai ti hanno chiamato Katiuscia?
2: Ma non lo sa neanche mia madre, perché io mi firmavo a un certo punto nei documenti Katiuscia, ma non corrispondeva con il codice fiscale.
1: Urca.
2: E quindi sono dovuta andare all'anagrafe e capire come mai non corrisponde, perché lei è stata registrata come Katiuscia. E quando ho chiesto a mia madre,
0: con
2: ma
0: la
2: io come
0: cacchio mi dolce?
2: No,
0: proprio.
2: No, con la K. Sì, Katiuscia, S-C-I-A. Ma lei non lo sapeva.
0: Capito? Le mamme
2: quindi
0: di una
2: posso
0: volta.
2: Cambiare.
1: Katiuscia, in quale anagrafe sei stata registrata? Comune di?
2: Giussano.
0: Sei di Giussano.
2: Di Giussano.
0: Conosci Spinelli. Fai la mobiliera.
1: Un Spinelli.
2: Spinelli, Matteotti.
0: Un Matteotti.
2: Il Busnelli.
0: È un mio amico, il Chicco. È un mio amico.
2: E il Popi anche Cassina.
0: Il Popi Cassina.
1: C'è la Brianza.
2: Allora io me ne sono andata via dalla
0: Brianza. Tu ricordi Caimi?
2: No,
1: adesso ormai siamo a un millimetro da ragguaglia.
0: Però aspetta, Bruno era Varese.
1: Un'altra cosa.
2: No, proprio quella Brianza lì, un po' ignorantina.
0: Florence, Le Roi della Brianza.
1: Andavi
0: a ballare al triangolo.
2: Al triangolo andavo.
1: C'era il DJ
2: Angelo. Open.
1: Ce lo sa che c'era il DJ
2: anche al 2001 Erba andavo.
0: Sì,
2: dal tartufone. Mamma che revival. Vabbè,
0: basta.
1: Ci telefoniamo.
0: Il tartufone, che ridere. Il tartufone era il titolare di una discoteca, era nero e lui si autochiamava il tartufone.
3: Vabbè, ma c'era in quel periodo
0: perché
3: forse
0: c'era il tartufone che...
2: Tartufone, vero, sì. Mamma mia.
0: Allora, Katia Follese che è qui per ricordarvi che c'è la seconda puntata di
2: Comedy Match.
0: Yes, che è arrivato la terza stagione.
2: È arrivato la terza stagione, siamo felicissimi, siamo orgogliosissimi. Cassima. Sono orgogliosissima, essendo un'idea partorita dalla medesima.
0: Davvero?
2: Brava. Sì, e quindi con l'aiuto ovviamente della produzione, degli autori, però siamo contenti.
0: Volevamo... È una gara,
2: è una battle tra cretini, perché sono dei veri cretini, con orgoglio. Lo dico,
0: certo.
2: Che si sfidano sull'improvvisazione, che è la cosa più difficile per un comico.
0: Domanda maliziosa, ma mi tocca farla, ma poco
2: sì,
0: poco.
2: Comunque
0: poco,
2: il video
0: poco.
2: Lo faccio da davanti.
1: Brava!
0: Vedi che io e te siamo complementari.
2: Assolutamente, ci compensiamo.
0: Ti ha ispirato un pochino LOL?
2: No, in realtà no, perché LOL è un altro contenitore ancora, dove sì c'è l'improvvisazione ma non è guidata, cioè non è suggerita.
0: Cosa vuol dire guidata?
2: Guidata vuol dire che Comedy Match si ha una traccia e i comici su quella traccia devono improvvisare. Okay. A LOL, ndokoyo, cioè quello che dovevi sparare.
0: Sì, l'unico scopo
2: sparare,
0: è far ridere, far ridere
2: il resto con tutto quello che hai nelle cartucce.
0: Hai partecipato a LOL? Sei stata?
2: Sì, il primo anno sono stata, prima edizione.
0: Ha fatto fuori subito?
2: No, sono arrivata in finale. Me la sono giocata con Ciro e poi ha vinto lui. Se non è un programma patriarcale,
1: Senti Katia, ti volevo dire, in Comedy Match utilizzate anche oggetti? Cioè nel senso entrano?
2: Sì, ci sono dei props, perché quando facciamo dei match che sono connotati, diciamo così, con delle categorie specifiche, il cinema.
0: Ma tu dimmi se questa era Giussano, doveva arrivare qua con dei props,
2: dei match, le scalette, comunque sì, si usano.
1: Dovete però stare attenti a non diventare stasera tutto è possibile.
2: Guarda, allora è stato fatto uno studio mica da ridere, perché abbiamo cercato.
0: Poi sono io quello cattivo.
2: No, ma hai ragione. E noi abbiamo proprio cercato di, guardando tutto.

0: tutte le puntate di Step riguardando Buona la Prima per cercare di non assomigliare minimamente ad altri programmi. Mm-hmm. Poi è inevitabile che qualche cosa ovviamente, cioè, assomiglia, ma non per volere, perché però è la natura, esatto, dell'improvvisazione.
1: Buona la Prima era un vecchio programma, sì, con Ale Franzi, in cui c'erano gli auricolari addirittura.
0: Noi non, cioè, ce li abbiamo gli auricolari.
1: Due di scena, sì, e sì, ti, sì, dicevano, sì, sì, adesso
2: ho partecipato.
1: Beh, non è la
0: sì, me lo ricordo, tu eri suggeritore. Sì, no, sì, anche in scena.
2: Anche in scena, sì,
0: sì, e io, tu eri, te lo dico anche, attenzione, tu eri un ebreo che doveva fare la circoncisione a suo figlio, me lo ricordo
1: molto
0: benissimo.
1: Bene.
0: Linus,
2: bene. Io l'ho rimosso.
0: No, io me lo ricordo.
2: Mi ricordo solo di esserci stato, sicuramente,
0: sì,
2: avrò fatto cagare.
0: Stato.
2: No, ma comunque le battle sono sempre esistite, no? Nel rap sono una cosa, sì, certo, usuale.
0: Ma sempre, ma nei teatri in Italia ce ne sono un sacco di laboratori, in America, cioè esistono. Questa qui è una battle un po' cazzara, nel senso che non c'è un vero e proprio vincitore, insomma, si, certo, vincono premi improbabili.
2: Tu sei brava a improvvisare?
0: Lo dico, ma per, guarda, piaggeria,
2: no, voglio sapere se hai, mai, se hai mai usato l'arte dell'improvvisazione a casa con tua figlia.
0: Sì, sempre, certo. Sai quante volte i parchi erano chiusi e non si poteva andare al parco, al pan di giorno?
1: Certo.
0: Però sì, ancora adesso ogni tanto mi capita di usarla. Ma quella mi sgama, figurati.
1: Quanti anni ha Agata adesso?
0: Agata ha 16 anni, è nel,
2: davvero,
0: fiore della crescita.
2: Urca.
0: Sì, vuole,
1: vai,
0: limonare.
1: Via,
0: faccio un appello. Vorrebbe limonare.
1: Limonare.
0: Vorrebbe un fidanzato, quindi è una bella ragazza.
2: Questa la contenta,
0: è intelligente.
2: Lei,
1: senti, ti manda via già o no?
0: Non, no, ma va. No,
1: via,
0: lei è molto,
1: no,
0: casalinga, lei, okay, fa tante cene in casa con le amiche,
1: okay,
0: ogni tanto qualche festa con quelli del teatro, però no, non è quel tipo di adolescente.
1: Ok, bene.
2: Allora mettiamo una canzone e poi torniamo.

0: Partiamo con Katia Follesa, che oltre che a essere in televisione in questi giorni, è anche, mi permetto di dire, soprattutto a teatro.
1: Soprattutto a teatro, che è la mia vita.
0: Come si chiama lo spettacolo?
1: Se quando parli del teatro ti amo il teatro. Lo spettacolo si chiama No vabbè mi adoro, che ho scritto con il
0: Come si pronuncia però?
1: No vabbè mi adoro. Okay, io faccio il segno della croce sul palco. No vabbè mi adoro, che ho scritto insieme ad Angelo Pintus e Alessio Parenti. È uno spettacolo molto bello, ma adesso non lo dico perché lo faccio, ma è perché è la prima volta che salgo sul palco da sola. Ho sempre lavorato tanti anni con Valeria e con Angelo, per la prima volta sono da sola.
0: Ah, vedi, no? Quante date hai fatto già da sola?
1: 54. Siamo arrivati a 55, l'anno prossimo di nuovo, anzi siete tutti invitati, le date usciranno tra poco, ma quanto sguazzo sul palco da sola, ma quanto bello è.
2: Ascoltami, la successione delle date, ti è capitato di fare tipo oggi sono qui, domani sono in un altro posto, ok? Quando questo accade, è una domanda completamente inutile, dormi già nel posto successivo o dormi
1: a volte sì, a volte no, perché io non so. Sì, perché noi siamo in sei, io i ballerini con me sul palco e mi sono creata
0: da
1: diciamo
0: Giussano con i ballerini,
1: una crew giusta per compensare la mancanza degli affetti quando sei fuori,
2: certo.
1: Non ci riuniamo tutti nella mia stanza a fine spettacolo, a volte rimaniamo lì, a volte andiamo direttamente, dipende,
2: quella dopo,
1: insomma, quella dopo.
2: Mangi prima o mangi dopo?
1: Io non mangio.
2: Non mangi mai?
1: No, perché quando lavoravo in coppia potevo permettermi di mangiare, adesso no, mi si ripropone tutto, rutto, cioè a un certo punto mi sale anche l'acqua che bevo durante lo spettacolo.
2: Esattamente.
1: Così, quindi diciamo anche no.
2: Bene,
1: non lo faccio.
0: Quanto dura lo spettacolo?
1: Allora, siamo partiti da un'ora e un quarto, abbiamo sfiorato le due ore.
0: Arriviamo a tirare giù alla fine, insomma.
1: Sì, esattamente. Però
2: sono andato a vederla con Valeria, mi è rimasta impressa soltanto una cosa che proprio non c'entra niente, mi ha fatto tanto ridere, perdonami, è una battuta, ma non è una battuta che diceva Valeria, ed è questa. E ci vuole Fiorentini, le gallette, gli snecchini, e lo diceva senza senso,
0: gratuitamente.
1: Adesso io ti dico una cosa, non so se te l'ho già detta, dopo questa battuta che lei ha fatto anche a Zelig, la Fiorentini, che salutiamo, ci ha mandato a casa uno scatolone pieno di
0: quantomeno. Però
1: ha citato anche salumi Levoni e ci è arrivato a casa un metro e mezzo di salame di salamone, incredibile.
2: Ma guarda che l'umorismo è strano, cioè come fa a far ridere quella roba lì, però è messa messa in un punto.
0: Io credo che ci sia dentro di ognuno di noi un bambino che diciamo,
1: come diceva Pascoli,
0: che sonnecchia.
1: Esattamente.
0: Certo. Una volta che tu lo riesci a risvegliare, hai ottenuto l'effetto.
1: Ma perché lì è la domanda del presentatore di Carlo Conti ipotetico era: qual è la tua canzone preferita?
0: Vedi che così
1: e allora
0: è tutto
1: lei
0: un'altra cosa.
2: Ma quanto puoi essere scema nella testa? Proprio.
0: In un'intervista che mi hanno segnalato c'è una frase famosa: ho deciso di fare dei miei difetti una virtù comica. Ma a parte il naso da Barbara Streisand, che poi è il tuo bello, non ne vedo altri.
1: Ma quanto sei carino, potete uscire un attimo per cortesia dallo studio.
2: Dovete fare dei bidet incrociati?
1: Sì, dei getti strapon, dei bidet strapon. No, di difetti io ne ho e soprattutto ne ho avuti quando ero ragazzina, che sono stata abbastanza bullizzata, ma non mi sono mai data per vinta e arrivata a una maturità ho portato in scena e ho fatto diventare hilare, diciamo, questa sofferenza, perché poi è stata una sofferenza.
0: Davvero?
1: E lo dico durante lo spettacolo, sì. Mi chiamavano Gonzo.
0: Urca.
1: Mi chiamavano Pippo Franco, naso fino.
0: Ma per il naso?
1: Sì, è perché io ero minutina, cioè io ero bassa, con i capelli a caschetto e le tette di Samantha Fox, perché avevo proprio il tettone. Però avevo il naso molto pronunciato.
0: Perché il naso è una delle prime cose che crescono. Poi dopo tutto il resto
1: bambini,
0: lo circonda.
1: Cioè, pensa a una bambina dell'elementare della prima media. Molto cattivi, però...
0: Dove siete adesso?
1: Ciao!
0: Voi che ti prendete in giro?
1: Dove siete?
0: È difficile far ridere per una femmina?
1: Io non ho mai trovato questa difficoltà, devo essere sincera. Io e Valeria siamo nate insieme e come duo eravamo l'unico duo di donne comiche nel panorama.
0: Quindi già il fatto che foste le prime a essere in due.
1: Però
0: vi ha aperto la strada?
1: Zelig, è stato Zelig. No, in realtà ancora prima Colorado.
0: Ma donne di riferimento ne avevi quando cominciavi?
1: Beh, io amo follemente Anna Marchesini credo che sia stata proprio colei che mi abbia fatto fare il salto e credo che ancora oggi i loro sketch siano molto attuali, quindi...
0: Madonna.
1: Chi fa teatro dovrebbe veramente vederli. Però lei è stata, poi conoscendo Valeria, siamo andate senza ritegno, perché siamo salite sul palco col costume di Miss Italia per la prima volta.
2: Certo,
1: cioè
2: certo,
1: con la cellulite di fuori. Quindi
0: quanti anni avevi?
2: Mondo,
1: io avevo 24 anni, Valeria ne aveva appena compiuti 20, cioè eravamo proprio bambine.
0: E a scuola non c'è stato un momento in cui però facevi ridere?
1: Allora, a scuola ho fatto il saggio di fine anno nella mia scuola. Io ho fatto una scuola alberghiera perché mi piacevano le lingue, ho studiato nel ramo dell'amministrazione per le lingue, ma poi non ho fatto mai niente di tutto questo. Ho fatto proprio uno sketch imitando Licia e i Beehive, dove io facevo lì, era l'unica classe che l'ha fatto, e il preside, il professor Nardi, che è tuttora vivo, credo, mi aveva proprio detto: ma tu dovresti fare teatro, perché non fai il teatro?
0: Vedi,
1: non ci avevo mai pensato, poi l'ho fatto. Bene, poi ho studiato.
0: Allora, che ora più o meno?
1: Guarda, chi lo sa?
0: È un prima serata?
1: È un prima serata, dovrebbe essere alle 9, invece forse
2: comunque
1: andremo anche un po' più tardi.
2: Sul 9, sul 9.
0: Sul 9, Comedy Match.
1: Sì.
2: Match. Sì,
0: Alex,
2: certo.
0: Già finito? È tardi?
2: Abbiamo
0: finito.
2: No,
0: perché vedo che Nicola stava cercando altre cose.
2: No, volevo sapere se anche Katia...
3: Qual è la tua canzone preferita, cara Katia?
2: Volevo sapere se anche la tua era questa.
4: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
2: Ciao!
5: DJ, DJ, chiama Italia.
6: Radio, DJ.
7: One Nation, One Station.
8: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
9: Ma è perfetta!
8: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
10: Anche stanotte zero riposo.
11: Allora cambiamo sistema letto.
10: Non è il momento di spendere.
11: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
12: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
13: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
14: Aiuto, cadiamo!
13: O ti senti ACT?
15: Oh, che forza!
13: Niliocras ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cistit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
16: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
17: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
18: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
19: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
17: Parola di Giorgio,
20: Gabriele
19: e Furio.
21: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
22: Mamma, mi racconti una storia?
23: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
24: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
25: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
26: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
27: Via, via.
26: Pet Store Conad compie 10 anni via. E fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
0: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tu a soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
1: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
3: Doppio malto.
9: Birra, cucina e felicità.
1: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
14: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
15: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
14: E ora passiamo al cancro.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: DJ con questa canzone super romantica che si chiama Risky Do. Alla fine è quello.
1: Alla fine quello è un accrescitivo del carissimo Bruno Martino. Te lo ricordi?
0: Sì,
1: odio
0: certo.
1: L'estate. Alla fine noi
0: la chiamano estate.
1: La chiamano estate.
0: Ricordo che Bruno Martino, che a un certo punto è diventato

0: crooner per eccellenza di quelle canzoni, tipo quella sì. che cantavi tu. Prima di fare quelle aveva scritto e cantato Dracula.
1: Davvero, Dracula?
0: Sì, sì, io ho avuto una discussione con mia moglie che era innamorata di quella canzone perché sua mamma gliela metteva nel jukebox quando ero piccola. Io l'ho fatta risentire dicendo: ma non cogli la malizia? No, sei tu che sei malizioso.
1: Ha ragione.
0: Sentite qua.
2: Dracula.

0: Ha ragione. Ma cosa te ne frega se Mantello fa rima con uccello?
1: Mantello è al limite.
2: Vabbè, è caduta in prescrizione.
0: Bravo,
2: ormai,
0: esatto,
2: perché è una canzone di quasi 70 anni fa, nel senso che è di fine anni 50. Fino a mezzogiorno insieme con DJ Chiam Italia e con il meglio della settimana.
0: E dopo?
2: e poi c'è DJ Training Center. Oggi si parla di ciclismo, visto che è appena ripartito il Giro d'Italia, ma si parla soprattutto di alimentazione.
0: Ok, con Elena Casirai.
2: Seiko?
0: Sono
2: l'orologio.
0: Sonoco.
2: Perfetto.

0: sopravvalutato, però carina la canzone.
1: Ma insomma, poi carina. Ma
2: parliamone.
0: Scusate, no, devo compensare lo stronzo che ogni volta che passa una canzone di Dylan o qualcosa di questo genere, sopravvalutato.
1: Sì, allora sì, è una nostra gag, cara Paola.
0: Peraltro capisco, credo che fossero capisco anche i compagni di etichetta, perché è sempre mondo CBS, sì, alla
1: Sony,
0: fine. No?
1: La vecchia.
0: Sì. Avete sentito una voce femminile in sottofondo? È quella di Paolina Iesi.
2: Eccomi qua, che
1: buongiorno,
2: bello.
1: Buongiorno Paola, buongiorno.
0: E peraltro questo tappeto rosso che ti abbiamo steso con le note di Michael Jackson servono per rivivere, no, un paio di momenti. Il principale è quello più recente, perché tu sei, hai fatto parte di quella, diciamo,
1: chiamiamola
0: di quella bravo che è stata convocata a Berlino, mi
2: a
0: pare,
2: Berlino,
0: per la presentazione in anteprima del film Michael.
2: Sì, io ero andata con, devo dire, prevenutissima.
0: Sì.
2: Sì, molto, perché sono fan, insomma, della prima ora, poi insomma, per tante ragioni. È stato
1: che
2: un
1: poi analizzeremo,
2: sì,
1: diciamo.
2: Però
1: una collaboratrice,
2: proprio un po'
1: anche
2: un maestro, sì, proprio anche musicale,
0: cioè
2: no?
0: Lui
2: sono
0: che ti ha insegnato il moonwalking, per esempio,
2: esatto,
0: no? Che però tu fai con i tacchi, aggiungendo un ulteriore,
2: sì,
0: difficoltà.
2: Adesso lo faccio sempre meno per una questione di età, però ogni esatto tanto quando me lo chiedono cedo.
1: Beh, quindi il film com'è stato, Paola?
2: È il film da fan, è proprio figo.
1: Okay,
2: sì, perché alla fine la celebrazione di una leggenda, tutto avviene prima delle sue controversie, per cui non puoi nemmeno accanirti sul fatto che una parte di storia non c'è, perché il film
0: perché
2: è dichiaratamente
0: prima.
2: Si ferma prima,
0: sì,
2: l'hanno poi spiegato all'88, sì, all'uscita di Bad.
1: Bad. Okay.
2: Quando esce Bad, diciamo, finisce con l'uscita di Bad.
1: Il film inizia e finisce con Bad.
2: Esatto,
1: diciamo.
0: Ma
2: in realtà,
0: nel film, scusami Paola, nel film lui fa Speed Demon.
1: No, no, non lo fa Speed
0: è
1: Demon,
0: è una gag, è
3: un volume.
0: Perché
1: un bastardo, guarda,
0: quando è uscito,
1: sei un bastardo.
0: Quando è uscito Bad,
1: Dario Suelli, vieni a picchiarlo. Vieni a picchiarlo.
0: Hai
1: ti
0: presente
1: do una mano.
0: Dario Suelli?
2: Certo.
0: No? C'era stata l'audizione in radio con un volume insopportabile. Ah, bellissima, bellissima, bellissima. E la giuria qui riunita aveva detto che il pezzo più bello era Speed Demon.
1: Ma guarda che
0: secondo me pure Michael Jackson ha ripudiato. Che è questa? Vabbè, te la ricordi sicuramente.
1: Come sì, fatti sì in Building Linux, ragazzi.
0: Cioè, no, guarda, la base
2: guarda
0: del
2: che è maestro.
0: La base del volersi bene, sì, prendersi per il culo. Sennò
2: sono
0: che,
2: d'accordo
0: che
2: con
0: gusto
2: te.
0: C'è.
2: È
0: quindi
2: vero.
0: Il film. Dai, per un fan di Michael Jackson.
2: Allora andate a vederlo, perché non si può non vedere. Poi
0: ma la
2: se
0: gente
2: ti concentri
0: canta.
2: Canta, tutto,
0: canta in sala.
2: Ma il problema è che quando finisce non, la gente non se ne vuole andare perché continua a cantare, si alza in piedi, ti viene proprio voglia di
0: certo
2: uscire.
0: Cosa
2: da te
0: stesso.
2: Cosa c'è
0: sui titoli di coda, te lo ricordi?
2: Sì, c'è Man in the Mirror.
0: Ah beh, che, grazie che uno non se ne vuole andare.
2: No, non se ne vuole, la gente vuole stare lì e continuare a vedere un'altra parte di film, però bisogna aspettare. Dicono
0: vado
2: che
0: a
2: ci
0: vederlo
2: sarà,
0: oggi pomeriggio.
2: Vabbè, devi andare.
1: Parliamo
2: ecco,
1: invece
2: se ti concentri diciamo sul film e sbagli, non è un, a livello cinematografico non puoi parlare, non è la storia di Michael Jackson, è una sezione, una piccola, però è tutto connesso dalla musica, dai singoli e
1: poi
2: dalla figura di Jaffar Jackson, cioè dall'interprete che è
1: sì,
2: veramente
1: che è pazzesco.
2: Ragazzi, è impressionante.
1: Avranno
2: quando
1: tagliato una marea di roba.
2: No, ma
1: insomma,
2: quando balla è una roba, a parte la voce, ovviamente va visto rigorosamente in lingua originale, lo dico perché sennò si perde.
1: La voce è incredibile.
2: La voce
1: quando
2: è incredibile.
1: Parla.
2: Quando
1: è
2: parla è lui e quando si muove, cioè sì, lui era un ballerino straordinario.
1: Io voglio sapere di te con Mike, quando avete aperto il concerto di Michael Jackson?
2: Nel 97.
1: Nel 97.
0: A San Siro.
2: Sì, a San Siro. È stato un'annata per noi incredibile perché avevamo vinto Sanremo, avevamo avuto un sacco di insomma, era successo di tutto.
1: Quindi
2: Festival Bar.
1: Amici come prima? Amici come prima.
0: E l'avete incontrato?
2: Non abbiamo voluto incontrarlo, cioè il nostro discografico di Sony ci ha detto vi porto in camerino da Michael e noi terrorizzate.
0: Non
2: detto,
0: siete andate? No. Ma dai, è un'occasione
2: giuro, però capisco. Lui era terrorizzato, era un periodo per lui difficile, non voleva, giravano un sacco di sosia in giro per San Siro, ogni tanto, ma c'è Michael? No,
0: certo,
2: è un sosia.
0: Certo. Io l'avevo visto nel concerto precedente che era quello a Monza.
2: Sì,
0: al
2: l'ho
0: Brianteo.
2: Visto anch'io, okay. Ero in mezzo al pubblico.
0: Ok, ci avevano detto quelli della produzione che lui era arrivato praticamente in un furgone di quelli che portavano
2: sì
0: i viveri o qualcosa di
3: sì
0: questo genere, come Taylor Swift che entrava
3: nel
0: carrello delle scope, no?
3: Sì,
0: vi ricordate?
3: Fra gli scopettoni.
2: Adoro, ti rendi conto.
0: Però una volta Michael Jackson fece anche il Festival Bar.
1: Sì, certo, allora.
2: E c'era anche il telegatto.
1: Esatto. Il telegatto, no,
0: ma il Festival Bar c'è un aneddoto molto bello.
1: Vuota la voce e l'assistente di palco pugliese, Pino
0: ancora
1: Di Costanzo.
0: Ancora negli anni 80, era ancora...
1: Pino Di Costanzo, che dovresti conoscere, insomma. Michael chiese un bigliettino perché si doveva dire delle cose.
0: E se
1: le voleva segnare. No, beh, avete un biglietto? Do you have a paper? No, we don't have a paper, Michael. And where can I write this? Write it on the air, Keith Emurt. Write it on the air. Disse Keith Emurt.
0: Sul guanto se l'è scritto.
1: Disse Keith Emurt alla mano, sul, se l'è scritto sulla mano. E lui rideva. E Michael rideva, ovviamente.
2: Sì, perché
1: quando
2: poi
1: trova
2: era
1: uno
2: molto divertente, no?
1: Che lo tratta normalmente,
0: esatto, come sempre in questi casi,
2: certo. Lui amava, sì, sì.
0: E com'è stato uscire a San Siro prima di Michael
2: solo
0: Jackson?
2: Che ero terrorizzata, ero proprio terrorizzata, era giorno pieno per cui si vedeva tutto, sai, di solito
1: chiaro,
2: quando c'è il buio e si accendono le luci, certo, non vedi il pubblico fuori, per cui ti senti più protetto al buio, senti solo il boato, la gente, ma poi non, invece al chiaro vedi tutto, quindi vedevo dita media alzate,
1: no,
2: gente che ci andava a fare,
1: vabbè,
2: il culo,
1: no, quelli dei,
2: gente,
1: dai,
2: gente,
1: ma quelli,
2: dai,
0: quelli di Michael Jackson non, bravi, non l'avrebbero mai fatto, impossibile,
2: no, gente. No, invece erano belli alcuni, poi non alcuni erano entusiasti davanti, altri vedevo proprio, ovviamente, come tutti gli artisti, ma dove ti concentri su quello che ti fa,
0: vedi soltanto quello,
2: esatto,
0: ovviamente,
2: esatto, certo, quindi, certo. Però
0: quanti pezzi avete fatto?
2: Sai che non me lo ricordo, credo
0: 4-5 20 minuti,
2: sì, una ventina di minuti, non
0: e
2: abbiamo...
0: quando avete finito,
2: no,
1: è andata,
2: stata una liberazione, non vedevo l'ora di andarmi a sedere in tribuna, poi mi sono goduta il concerto, però un batticuore, mi ricordo, ho delle registrazioni proprio di noi tipo in stato tra 5 minuti, noi saremmo poi arrivati.
0: Beh,
2: 5
0: sì,
2: minuti,
0: sì,
2: 4 minuti. E lì proprio vedi, sì, l'ansia.
0: Però avevate già fatto Sanremo, insomma, un po' di esperienza.
2: Però era un po' diverso.

0: Lola Jezzi con noi dal vivo su Radio DJ, la canzone è la sua, quella scritta insieme a quattro mani con Riccardo dei Pinguini.
1: Sì, Riccardo dei Pinguini, poi c'è anche Marco Paganelli, certo. Alex Rage, insomma eravamo un gruppo tra producer e certo. Autori.
0: Senti, come nasce questa liaison professionale?
1: Guarda, noi ci siamo conosciuti in due occasioni, una volta a cena da Max Pezzali, che siamo molto amici, quindi c'era anche lui, che è molto amico anche lui, sì. E sempre al concerto di Max Pezzali a Imola.
0: Se tu vai a cena con Max Pezzali fai una cosa con Riccardo,
2: certo.
0: È un percorso inevitabile.
1: Sono molto amici, quindi l'ho incontrato due volte in queste due occasioni e mi è piaciuto subito, quindi si è creata questa, insomma, queste, non dico intesa, però questa voglia di fare, provare a fare qualcosa insieme. Ci siamo trovati in studio ed è nata, io avevo questa esigenza di raccontare questa storia un po' nostalgica di come ho iniziato, no? È una celebrazione un po' di una, della crescita di una relazione, nel mio caso, insomma, il mio rapporto professionale con mia sorella e il nostro sogno che abbiamo costruito, sai, noi due che partivamo da zero.
0: Quindi Riccardo si è messo nei panni di Chiara, gli andavano un po' stretti evidentemente perché le taglie sono quelle che
1: bionda,
0: sono.
1: Si è messo una parrucca.
2: Senti, ti dico una cosa, non so perché ho l'impressione che sia Chiara che non ha tanto voglia di Paola e Chiara.
1: No, non è che non abbia voglia. Lei ha questo grande sogno del cinema e della recitazione e si è proprio con grande coraggio, secondo me, determinazione
0: si è concentrata
1: a un certo punto può capitare che a un certo punto della tua vita tu cambi sogno, cioè dici,
0: certo, okay, ha fatto venire questa follia?
1: Allora, lei ha sempre avuto questa passione, okay. Però diciamo che secondo me è un po' come se dalla musica lei avesse, da quella cosa lì di Paola e Chiara, da quel sogno lì avesse preso e avuto tutto quello di cui aveva bisogno per crescere, aveva bisogno probabilmente di uno step, poi bisognerebbe chiederlo a lei, però credo che sia un po' questo, che a un certo punto avesse bisogno di una sfida nuova, no? Quindi è stato un processo anche complesso, perché poi quando cambi, riuscire a comunicarlo agli altri non è facile.
2: Sentite, io vi devo interrompere perché qui c'è Ivan Jezzi.
1: E chi è?
2: Ivan Jezzi è un omonimo, che dice io sono di Pavia, questa storia incredibile,
1: dimmi.
2: Io ho lo stesso cognome delle sorelle Jezzi e associavano il cognome e città a Max Pezzali.
1: Certo.
2: I fan guardavano le guide telefoniche e ci hanno tempestato di chiamate per parlare con loro e anche lettere mi arrivavano a casa.
1: Allora diciamo che se consultavano le guide telefoniche il fan c'ha una certa.
0: Stiamo parlando dei primi anni 90.
2: Stiamo parlando delle coriste degli 883 o di Max.
1: Però è curioso questa combo.
2: Non è male.
1: Anche perché Jezzi, tutti quelli che portano il mio cognome lo sanno, è un cognome che arriva solo dall'Abruzzo, per cui l'origine è quella. Cioè, quindi è sicuramente l'origine sua è abruzzese, te lo dico.
0: C'è qualche arrosticino di mezzo.
2: Esattamente.
0: Sì. Abbiamo 30 secondi per finire. Farai ancora X Factor? Non si può dire.
1: Non si può dire, diciamo che è andata molto bene l'anno scorso, incrociamo le dita. E
0: sei ancora innamorata di Jack La Furia?
1: Sempre. Io e Jake
0: non
1: siamo,
0: riesci a resistere al suo fascino?
1: No, siamo una coppia di fa. Io non riesco a resistere agli occhi azzurri, ahimè. Chiunque io devo guardare da un'altra parte, infatti mi ricordo gli occhiali da sole.
0: Paola Jezzi su
2: Grazie
0: Radio DJ.
2: Paola.
3: DJ
4: One Station. Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli €199,50. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Amore, ti ho prenotato il dermatologo, il fisiatra per la solita schiena e per me l'oculista.
6: Avrei passato tutta la mattina al telefono.
5: Ma va, con Unisalute faccio tutto da app. Prenoto subito e paga Unisalute.
6: Ah però!
4: Con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa e hai tutta la protezione che ti serve. Da €18 al mese. Scopri di più su unisalute.it allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
3: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
7: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten?
3: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino, gialle, delle uova, rosa, del suino o verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
8: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori, a Treviso il 16.

0: C'è il 17 maggio. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
1: Cosa vuol dire per noi il Rinascimento? Farsi cullare dalle onde.
2: Solcarle a nuoto, a remi, a vela.
1: Scoprire isole di silenzio.
3: E oasi di divertimento.
1: Vivi un'estate immensa. Toscana. Rinascimento senza fine. Visit Tuscany.com.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
8: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
9: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
8: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
9: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
10: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
11: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
12: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
13: Trovare le chiavi in borsa al primo colpo? Difficile. Chiedere un prestito? Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche e contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy. Salvo approvazione della banca.
14: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
15: Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
16: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
17: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
16: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
17: 10 chilometri oppure 5.
16: Si va lì e si corre.
17: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
16: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì, poi capiamo cosa succede.
17: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
18: DJ Ten. Run like a DJ.

0: questa è Radio DJ, la voce era quella di Shirley Bassey, una canzone bellissima che parlava di storia che si ripete. La storia spesso è nei libri del nostro ospite di questa mattina, che è Emmanuel Carrer. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: E benvenuto a Radio DJ.
1: Grazie.
2: Allora parla italiano. Lì.
0: Allora lui mi
1: poco,
0: ha detto,
1: poco,
0: mi ha detto che lo comprende, a patto che noi parliamo un italiano piano. Corretto innanzitutto.
2: Sì, cioè, quello non è, sì, non è scottato.
1: Parlate
0: parliamo piano.
2: Piano, piano, piano.
0: Eventualmente interviene Sonia, che è qui per la traduzione. Buongiorno Sonia.
3: No, buongiorno.
0: Sei comoda buongiorno, sulla mia Sonia. Ex sedia?
3: Sono molto comoda.
0: Giusto per fartela pesare un pochino. Allora, partiamo dal titolo del libro. Il libro si chiama Kolkhoz. Questa è la pronuncia corretta?
1: Sì.
0: Ok. E che cos'è Kolkhoz?
1: Allora,
0: è una,
1: in francese,
0: tipo una fattoria.
2: In francese, fa come vuoi. Allora,
0: che cosa significa?
1: Le allora. Ce que ça signifie, les kolkhoz, c'était en Union soviétique,
0: okay.
1: les grandes exploitations collectives,
0: okay.
1: Collectivisées, collectivées, qui, comme la plupart des choses en Union soviétique, mm-hmm. fonctionnaient de façon à la fois inefficace et coercitive. Okay. Et quand ma mère, quand j'étais petit, était déjà une spécialiste de l'Union soviétique et une historienne de l'Union soviétique, à l'époque pas très connue, ce qu'elle est devenue. Et donc mes sœurs et moi, on savait très bien ce que c'était qu'un kolkhoz, alors qu'on était petits, qu'on avait 6, 4 et 2 ans.
0: Okay.
1: Peut-être que je te laisse traduire ou cette...
2: Okay. Sì, sì, traduciamo un po'.
0: Vai, Sonia.
3: Sì, allora, quello che significa, i kolkhoz erano in Unione Sovietica queste grandi fattorie collettive,
0: certo.
3: Che come la maggior parte delle cose in Unione Sovietica erano, funzionavano in modo al contempo inefficace e coercitivo.
0: Sì.
3: All'epoca, io ero piccolo, mia mamma era già una storica e una specialista dell'Unione Sovietica, che allora non era ancora molto conosciuta, quando invece lo è diventata in seguito, e io e le mie sorelle, che avevamo allora 6, 4 e 2 anni, sapevamo già che cosa fosse un kolkhoz.
2: Scusami, perché erano inefficaci? Toglimi questa curiosità.
1: Beh, en fait, c'est encore une fois, ça fonctionnait comme ça en Union soviétique. C'est pardon pour ce que ça a de libéral de dire ça, mais à part, quand on

0: te retire toute espèce d'intérêt personnel à travailler bien, tu travailles pas bien.
1: Sì, perché così funzionavano la maggior parte delle cose in Unione Sovietica. Mi scuso per questo mio, diciamo, côté liberale, però in effetti quando ti tolgono qualsiasi interesse personale a lavorare bene, certo, difficilmente lo farai.
2: Certo, allora Kolkoz è il titolo appunto del libro, che racconta la storia della sua famiglia. La sua famiglia,

0: Famiglia. Prima di scriverlo, ti sei posto il problema se questa storia potesse interessare al tuo pubblico? A te sicuramente tantissimo, però uno prima di scrivere dice: chissà se alla gente gli interesserà qualcosa di quello che gli sto per raccontare, no?
1: C'est une question que me posait ma femme quand j'écrivais ce livre. Elle me disait, c'est pas parce que ça t'intéresse toi que ça va intéresser tout le monde. Moi, j'ai tendance à penser que quand on écrit quelque chose qui vous intéresse vraiment, on a des chances d'intéresser tout le monde, même si c'est très particulier. On peut essayer d'écrire des choses très particulières qui ont une portée universelle. C'est très ambitieux, c'est peut-être même très prétentieux, mais j'y crois.
2: Sì, la domanda che mi faceva mia moglie all'epoca in cui stavo lavorando a questo libro, diceva: non è perché interessa a te che debba necessariamente
0: Esatto.
2: essere interessante per tutti, ma io tendo a pensare che se scrivi una cosa che è interessante per te, ci sono delle buone probabilità che interessi anche agli altri, anche se stai scrivendo una cosa molto particolare. Penso che ci possa essere comunque una portata universale. Può
0: Ok.
2: sembrare ambizioso, ma secondo me è così.
0: Sì, in realtà,
1: Est-ce que je peux
0: prego.
1: ajouter quelque chose qui en fait illustre ce que tu dis? Pour revenir à Kolkhoz, quand on était petit, mes sœurs et moi, notre mère, quand notre père n'était pas là, nous réunissait autour de son lit et on dormait autour du lit avec sur des coussins, des matelas, et notre mère appelait ça faire Kolkhoz. Et quand elle est de la veille de sa mort à l'hôpital, on était tous les trois, mes sœurs et moi, autour de son lit et on s'est dit, eh bien, pour la dernière fois, on fait Kolkhoz. Et en fait, je trouvais que c'était le sens du livre, c'était à la fois cette chose très intime, très enfantine, très personnelle, et en même temps la grande histoire que ça évoque le mot Kolkhoz. Donc, voilà, c'est comme ça que j'espère intéresser. C'est à la fois en racontant mon histoire dans ce qu'elle a de plus minuscule, et ce que c'est,
0: Esatto.
1: et la façon dont elle s'insère dans la grande histoire.
3: Sonia,
2: Ah,
3: prima che mi esca il sangue dal naso.
2: aggiungo solo una cosa per illustrare questo concetto e tornare al concetto di Kolkhoz. Quando eravamo piccoli con le mie sorelle, mia mamma, quando mio papà era in viaggio, ci riuniva intorno al suo letto, mettevamo cuscini, materassi e dormivamo tutti insieme. E mia mamma questa cosa la chiamava fare Kolkhoz. Poi il giorno prima di morire, quando poi è morta all'ospedale, insieme alle mie sorelle, di nuovo ci siamo riuniti intorno a lei e abbiamo fatto Kolkhoz per l'ultima volta. Ecco, per me il senso del
1: Che
2: libro
1: bello.
2: è un po' in questo, cioè avere sia il lato intimo, infantile, personale, che la grande storia evocata da questo concetto di Kolkhoz. Quindi è così che io spero di interessare, cogliendo sia questi lati minuscoli che invece la grande storia con
0: Ok,
2: la
0: la
2: S
0: mamma di
2: maiuscola.
0: Emmanuel Carrère era un personaggio molto popolare nella cultura francese. Il libro comincia con il giorno del suo funerale che si tiene nel cimitero delle Invalides, che è il cimitero dove vengono sepolte le persone più importanti di Parigi, e il discorso funebre lo pronuncia Macron, giusto? Io voglio sapere una cosa: è vero che Macron non suda? Ma che domande
1: C'est
0: fai?
1: mon
0: Lo racconta
1: expérience.
0: lui nel
1: Je
0: libro.
1: suis une fois, j'ai suivi Macron comme journaliste lors d'un, voilà, dans un territoire d'outre-mer, comme on dit, qui avait été dévasté par un cyclone. Il faisait une chaleur monstrueuse. Dès la descente de l'avion, on était tous mais ruisselants de sueur. Et pendant une journée entière où on l'a suivi sans une seule interruption, où il aurait pu changer de chemise. Nous, on avait des auréoles comme ça sous les
3: Chiaro,
1: bras, et
3: chiaro.
1: lui, il était
0: Perfetto.
1: impeccable dans sa chemise.
3: Sonia,
1: Non, c'est vrai,
3: parlaci.
1: Macron ne sue pas.
3: Sonia, parlaci di aloni sotto la camicia, che è l'unica cosa che ho capito.
2: È la mia esperienza. Mi è capitato di seguire Macron come giornalista in un territorio d'oltremare che era stato devastato da un ciclone con un caldo terrificante. Noi, appena scesi dall'aereo, eravamo tutti totalmente zuppi di sudore. E per una giornata intera, in cui lui evidentemente non ha mai avuto l'opportunità di cambiarsi la camicia, lui è rimasto assolutamente
3: È un film
0: nato per fare quel lavoro, evidentemente.
3: Esatto.

0: pour des maisons de couture. Donc, le faste qui pourrait être attaché à ça avait totalement disparu.
1: Ma intanto sono origini aristocratiche relative, diciamo, che costituiscono un ottavo circa del mio albero genealogico.
2: Avevo capito un ottavo, Linus. Il mio francese fa passi
3: però
2: da
3: gigante.
2: Però
3: io sono sempre a zero. Quindi un ottavo è comunque tanto
2: più di
3: per
2: zero.
3: Me.
2: Ok.
1: La parte francese della mia famiglia, di fatto, è una famiglia di origine contadina dei Pirenei in Francia. Da parte di mia mamma, suo padre faceva parte di una famiglia piccolo borghese, intellettuale di un paese colonizzato, quindi georgiano. Effettivamente, da lato di mamma, mia madre appunto aveva origini aristocratiche russe e tedesche. Però, diciamo, è un mondo aristocratico decaduto, impoverito.
3: Certo.
1: Arrivati in Francia sono autisti di taxi, le donne vanno a stirare. Nelle case, nelle sartorie, quindi diciamo sono fasti decisamente,
2: cioè piccolo borghesi, poi scomparsi. Ho sentito che diceva sì.
3: Allora i suoi genitori nel libro vengono raccontati come molto diversi fra di loro, no? Tua mamma era un personaggio molto in vista e tuo papà per tutta la vita l'ha in qualche modo protetta ed è stato, come diciamo noi, sempre un passo indietro, no? C'è un momento in cui tu e le tue sorelle tornate nella casa, nell'appartamento da liberare e cercate fotografie, oggetti che ve li ricordino. E scrivi una frase bellissima: si sa di più delle famiglie aristocratiche che di quelle contadine.
0: Ah bah bien sûr, oui. Mais moi, en réalité, j'avais aucune culpabilité de ces origines partiellement aristocratiques. Mais mon père, lui, avait une passion pour ses origines aristocratiques, à la fois un peu par snobisme, par amour pour sa femme, et parce que, au fond, il aimait cette aristocratie pour ce qu'elle avait de déchu, de chimérique, et de romanesque pour ça. C'était un snobisme, et un snobisme que je trouvais assez noble. Et oui, il a passé sa vie à se passionner pour la généalogie de la famille de sa femme, et c'est aussi pour ça, après sa mort, que j'ai retrouvé tous ces dossiers de recherche généalogique dont je ne soupçonnais pas vraiment l'existence et qui sont une des origines de ce livre. Parce qu'au fond, toutes les recherches sur ma famille, c'est mon père qui les avait faites. Donc on peut dire que ma mère a été un peu l'héroïne du livre, mais mon père une sorte de co-auteur.
1: Sì, ma io devo precisare che non provo un senso di colpa per queste origini aristocratiche. In compenso mio padre aveva invece una grande passione per queste origini, in parte per snobismo, in parte per amore nei confronti della moglie di mia mamma e in parte per questo fascino chimerico, romanzesco, uno snobismo che io definisco nobile. Quindi ha passato gran parte della sua vita a occuparsi della genealogia di sua moglie ed è per questo che dopo la morte di mia madre ho trovato queste ricerche corposissime che sono una delle origini di questo libro, perché tutte le ricerche del libro sono state fatte da mio padre. Mm-hmm. Quindi in un certo senso mia madre è l'eroina del libro e mio padre ne è il coautore.
3: E però del papà si sapeva poco, insomma, perché è una persona normale, quindi non c'era una biografia vera e propria, insomma.
0: C'était non seulement une personne normale, mais une personne qui a passé sa vie dans l'ombre de sa femme et... Je pense que ça a été difficile pour lui, très difficile, et en même temps qu'il aurait échangé cette place pour rien au monde.
3: Cioè era difficile, ma al tempo stesso era anche...
2: Ma facciamolo dire a Sonia.
3: Non l'avrebbe scambiato con nessuno.
2: È così?
3: Con
2: nessun altro. Ha tradotto bene?
3: Questo era facile.
2: E dove ti è venuto sto francese?
3: Colpo di coda.
2: Colpo di culo.
3: Torniamo tra poco.

0: messo un po' di musica anni 80 perché io e Emanuele siamo ragazzi degli anni 80.
1: Beh,
0: e quindi
1: molto
0: ho pensato
1: bella.
0: Che questa cosa
1: siamo
0: gli potesse piacere.
1: Siamo coscritti.
2: Coscritti.
1: Ho imparato questa parola.
0: Bello. Però abbiamo imparato noi che il termine coscritto, che arriva dal militare, in Italia viene usato anche in contesti non militari. In Francia soltanto in quei casi. Molto spesso attingi dalla realtà per scrivere i tuoi libri. Il tuo primo grande successo, si può dire, era L'avversario, che raccontava una storia autentica, no? Poi c'è Limonov, c'è la tua storia. E sei uno scrittore un po' atipico da questo punto di vista.
1: Moi j'ai commencé en écrivant des livres de fiction, en écrivant ce qu'on appelle des romans. Et j'imaginais pas d'écrire autre chose, hein. Et puis, en écrivant ce livre dont tu parles, L'adversaire, c'était un livre de non-fiction, comme on dit, et je n'imaginais pas que ce chemin serait peut-être irréversible, voilà, parce que depuis maintenant 25 ans, c'est ça que je fais.
3: Ma io ho iniziato scrivendo fiction, scrivendo quelli che si chiamano romanzi, e non immaginavo allora di scrivere libri diversi. Ed è stato scrivendo L'avversario, appunto il primo libro di non fiction, ancora non immaginavo che avevo imboccato una strada che è forse una strada irreversibile, perché di fatto sono 25 anni che scrivo questa tipologia di libri.
0: Un paio di libri fa tu hai raccontato della tua depressione, il libro era Yoga. Non voglio sapere come stai, ti vedo bene, quindi siamo felici per te.
1: C'est gentil de t'en soucier, mais ça va.
3: Grazie, ti preoccupi.
0: No, voglio sapere che cosa ti ha portato a scrivere quel libro, se hai continuato a fare un pochino di yoga.
1: Ah bah je fais toujours du yoga, oui, et un peu de méditation, comme on le disait un peu hors des micros. Et par ailleurs, quand on vit une telle expérience, celle d'une dépression lourde, on se dit que c'est pas inutile d'en parler, et d'essayer de le raconter et d'essayer de mettre des mots dessus, parce que c'est une expérience fréquente, que beaucoup de gens la vivent, que beaucoup de gens ne savent justement pas mettre les mots dessus, et que non seulement c'est bien pour moi de m'exprimer, comme on dit, mais je pense que ça peut être utile pour autrui.
3: Sì, assolutamente, ho continuato a praticare lo yoga e un po' di meditazione, come dicevamo poco fa, e penso peraltro che quando si vive un'esperienza come quella che ho vissuto io, cioè di una depressione pesante, non sia inutile parlarne, perché appunto è cercare di trovare un tentativo, diciamo di trovare le parole su un'esperienza frequente che tocca molte persone, e molte persone non sono in grado di trovare le parole, quindi penso che possa essere non solo positivo per me esprimermi, come si dice, ma che sia anche un lavoro utile.
4: Sì, okay. Se posso aggiungere, non solo non sono in grado di trovare le parole, ma se ne vergognano, c'è uno stigma sulla depressione. E questo è intollerabile, cioè nel senso tutti devono fare di più perché se ne parli, e quindi complimenti per averne parlato. Sì.
0: Allora, tornerà al Salone del Libro almeno in 3 occasioni diverse. E quindi, insomma, state attenti e prenotate. Col Coz, il libro nuovo di Emanuel Carrère. Bene, è stato un grande piacere.
4: Complimenti.
1: Grazie mille a voi
4: complimenti.
1: Due.
0: Grazie, Carlo.

0: DJ!
1: One Nation, One Station.
2: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
3: Ma è perfetta!
2: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
4: Anche stanotte zero riposo.
5: Allora cambiamo sistema letto.
4: Non è il momento di spendere.
5: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
6: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
9: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
10: Tu perché sei così?
9: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
11: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui limiti. Al centro... come sopra, a sud, bello.
12: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
11: Temperature in aumento.
13: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
14: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
13: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
14: 3, 2, 1.
13: E pasta break. E ora attacca, ti fa bene.
14: Top, game, set, match.
13: Io e De Cecco siamo fatti la stessa pasta.
15: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
16: E ora la sfida finale. Cocktail.
17: Spritz al tramonto.
16: Colazione.
17: Cappuccino vista mare.
16: Estate.
17: Crociera all'inclusive con Costa.
16: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
18: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
19: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
20: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
21: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
22: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
23: Via, via.
22: Fino al 31 maggio, sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
24: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
25: Wow!
24: In viaggio fanno amicizia con tutti.
25: Piacere!
24: Piacere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
25: Bello il parapendio!
24: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
0: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui. Un minuto a mezzogiorno.
4: Di nuovo buongiorno dalla redazione di Radio DJ. È in corso lo sbarco dei passeggeri della nave Onjus, sulla quale era stato riscontrato un focolaio di antivirus che ora si trova nel porto di Granadilla, Tenerife. Le persone a bordo sono asintomatiche, i primi a scendere, con tutte le cautele e le precauzioni del caso, sono stati 14 passeggeri spagnoli. Francia e Olanda sono già pronte, come comunicato, a prendere i propri cittadini e secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità saranno necessari 42 giorni di monitoraggio per i passeggeri. Gli Stati Uniti attendono ancora la risposta da parte dell'Iran all'ultima proposta di pace per chiudere la guerra, mentre la fragile tregua sembra reggere, lo stretto di Hormuz invece resta chiuso. Donald Trump ha detto di aspettarsi notizie molto presto, ottimismo anche da parte del Pakistan, a cui si è aggiunto nel ruolo di mediatore il Qatar. La cronaca ci porta in Italia. Tragedia la notte scorsa in Val d'Ultimo, in Alto Adige, dove una 29enne è morta dopo essere uscita di strada con la sua auto. Con lei altre due donne, una rimasta lievemente ferita, l'altra miracolosamente incolume. L'auto sulla quale viaggiavano infatti è precipitata per circa 200 metri in una scarpata. E proseguono le ricerche del marito della donna gravemente ferita ieri alla testa dopo essere stata aggredita a martellate su un autobus di linea in provincia di Terni. L'uomo, che ha fatto perdere le proprie tracce, indossava il braccialetto elettronico per reati da codice rosso. L'apparecchio è poi stato ritrovato nella zona dell'aggressione. Siamo alla pagina sportiva, parliamo di calcio, corsa Champions e lotta a salvezza si sono incrociate ieri sera a Lecce, dove a ottenere i tre punti è stata la Juventus grazie a una rete di Dusan Vlahovic arrivata dopo solamente 12 secondi. Bianconeri dunque momentaneamente terzi in attesa di Milan-Atalanta di questa sera. Salentini sempre quartultimi, ma se la Cremonese oggi dovesse battere il Pisa sarebbe a un solo punto di distanza. In chiave europea il Como tra mezz'ora sarà di scena a Verona, mentre la Roma alle 18 sfiderà il Parma. E alle 20.45, come detto, si giocherà Milan-Atalanta, poi il 36esimo turno si chiuderà domani sera con Napoli-Bologna.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
4: In redazione questa mattina Alessandro Prisco, di nuovo una buona domenica.
6: Radio DJ.
7: One nation, one station.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Via, via. Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
12: Montare un mobile senza istruzioni. Molto difficile. Chiedere un prestito. Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche e contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy. Salvo approvazione della banca.
13: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia e per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
14: 10 è il parento di chi va oltre, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale fino a 10.

0: 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
1: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
2: Suzuki.
3: Tra poco, DJ Training Center.
4: Sponsored by Enervit. Prima, durante.

0: Styles su Radio DJ con le sue American Girls, che poi in realtà con la sua American Girl, con la quale convolerà giustissime nozze. Che coppia incredibile.
1: Io li adoro.
0: Lei è piccolina, credo che abbia qualche anno più di lui anche.
1: 4 o 5.
0: Solo?
1: Sì,
0: secondo me qualcosa in più.
1: No,
0: anche.
1: Fidati, comunque
0: però
1: sono
0: fortissima.
1: Meravigliosi, sì.
0: Piacciono. La figlia di Lenny Kravitz, che è la promessa sposa di Harry Styles. Ma non parliamo di questo, cara Elena, sei qui per ben altri motivi. E poi abbiamo un collegamento di cui non sono ancora molto sicuro, vediamo se funziona. Prima la sigla.
2: Da Radio DJ, Linus.

0: Bentornati, domenica mattina, l'appuntamento classico con lo sport e con la nutrizione. Abbiamo qui l'esperta in nutrizione dell'Equipe Enervit. Buongiorno Ele Casi.
1: Buongiorno.
0: Che sta per Elena Casiraghi, ma ormai
1: grazie,
0: sei Ele Casi.
1: Perché mi chiamano Elisa e in tutti
0: certo,
1: i modi,
0: Eleonora.
1: Quindi Eleonora. Quindi Elena.
0: Buongiorno, buongiorno Ale.
2: Buongiorno a te, tutto bene? Hai fatto sport questa domenica mattina?
0: Sì, questa mattina sono andato a correre, ieri sono uscito in bici, settimana piena.
2: Bravo, hai fatto anche la pressoterapia o quella?
0: Sì, ma mia moglie mi ha rubato i gamboni. Quando lo raccontava Daniel,
1: sì,
0: che a casa sua tutti quanti usano questo strumento che serve per, come dire,
1: un lieve massaggio
0: esatto,
1: muscolare,
0: sembrava una battuta, invece ti assicuro,
1: invece
0: ho dovuto dire a mia moglie: quando usi quella roba lì, non farlo davanti a me
1: perché mi nervosisco un attimino.
0: No, diciamo, perdi un po' di appetibilità dal punto di vista di,
1: cioè, non sono proprio calze eleganti.
0: Brava,
1: ecco.
0: brava. Allora, l'altro ieri dalla Bulgaria è partito il Giro d'Italia e forse avrete sentito i collegamenti dall'Italia, il commento dall'Italia fatto da Cosenza, per l'esattezza, di Davide Cassani, che è ancora lì in attesa che i ciclisti lo raggiungano, perché domani c'è il day off e c'è il grande trasferimento.
3: Pronto?
0: Mi senti, Davide?
3: Sì, ti sento bene. Forte e chiaro.
0: Forte e chiaro. Domani arrivano loro?
3: Domani arrivano qui a, non a Cosenza, ma arrivano a Catanzaro, perché dopo le tre tappe bulgare,
0: certo,
3: è giorno di riposo domani, e poi si riparte dalla Calabria con la Catanzaro-Cosenza.
0: Ma voi rimarrete comunque a Cosenza tutto il tempo?
3: No.
0: Beh, è un bel posto, che ti devo dire?
3: È un posto bellissimo, guarda, anch'io ho la possibilità, la mattina sono andato in bicicletta,
0: certo,
3: mi sono
0: certo
3: andato a fare un po' di colline, di montagne, anche perché tra l'altro tu devi sapere che il mio primo piazzamento al Giro d'Italia l'ho fatto proprio in Calabria nel lontano 1982.
0: Madonna, c'erano ancora le biciclette di bambù.
3: Esatto, era il secolo scorso ed era la Palmi Camigliatello Silano.
0: Urca.
3: Quindi sulla Sila, e arrivai terzo. Quindi quando torno qui in Calabria,
0: terzo con una tappa con la salita anche.
3: Sì, perché sono andato
0: il livello medio doveva essere
3: era molto basso. No, è che siamo qui a Cosenza perché sai, andare in Bulgaria era un po' esoso,
0: certo,
3: e quindi siamo qui a commentare e...
0: va bene, mettiamo un disco e poi torniamo, anzi poi arriviamo anche da Elena.

0: Bagels, addirittura con video kill the Radio Star, tanto non ce l'avete fatta la profezia.
1: È vero.
0: Non ha funzionato. Anzi, noi siamo ancora qua, ce ne sono tanti in video che chissà dove sono finiti,
1: vero,
0: e ci invidiano a noi.
1: Verissimo.
0: Vai, domanda per
1: Allora, Michele, il vostro collega maratoneta di 53 anni, dice: con gli anni mi sono accorto che in gara...
0: Quindi è già vostra, diventato nostro
2: non
0: collega.
2: Non ho colto la provocazione io, fratello.
1: Avete fatto una maratona. Comunque dice...
3: Io intanto vi ascolto e se posso intervengo, eh.
0: Certo.
1: Sulla maratona mi sa che tu non puoi dire nulla.
0: No, guarda che ragazzo...
3: Io ne ho fatte 20.
1: Ah, scusa!
3: Ne ho fatte 20.
0: Il ragazzo ha fatto anche il passatore, che
1: allora
0: è una cosa...
1: Allora faccio a te, Davide, questa
3: domanda. No, sempre hai le casi.
1: Michele si è accorto che in gara ha bisogno di una maggiore integrazione. Una volta bastavano 3 gel, mentre a Londra in adulti prendere 7. Chiede se è una cosa connessa all'età.
2: No, è una cosa connessa. Magari anche al ritmo, nel senso che sta andando più forte con l'esperienza. Chi
0: no,
2: lo
0: poi
2: sa?
0: Soprattutto complimenti per avere il fisico che gli permette di mandarli giù senza avere controindicazioni, perché 7 sono tanti.
2: 7 sono tanti, ma alleni rispetto a una volta. Ecco, proprio questo il vantaggio, che la scienza ci sta dimostrando come funziona meglio il nostro organismo e al tempo stesso come gli carboidrati esogeni, cioè quelli che prendiamo in questo caso dai gel, possono essere meglio tollerati al nostro corpo. Quindi abbiamo una maggior conoscenza e anche una maggiore offerta di prodotti che sono più in linea con il rispetto del nostro organismo. Quindi che cosa vuol dire? Scegliere quelli più adatti. Io ad esempio tollero molto bene quelli 2-1 e poi allenarti anche a prenderli durante i tuoi allenamenti. Quindi aumentare l'apporto ti permette di avere più energia, minor rischio di calo energetico e anche di perdita di lucidità mentale.
0: Quindi 7 e 1 ogni 6 chilometri più o meno.
2: Dipende
0: poi dalla velocità con cui li fai questi chilometri.
2: Ma anche da quanti carboidrati ci danno.
1: Ma i tuoi tempi c'erano?
3: Allora, sono stati fatti passi da gigante. Io quando correvo riuscivamo ad assumere 60-70 grammi di zucchero all'ora. Adesso sono raddoppiate le dosi. E credo che anche nella maratona, oltre alle scarpe, abbiano fatto...
0: Certo, ha influito tantissimo il piano alimentare.
3: Perché da quello che ho sentito, quello che ha fatto il record dell'ora di grammi di zucchero...
0: Ne faceva anche 120.
3: Anche 130-140.
0: Porca miseria, ma ti ricordi quando sono arrivati i gel?
3: I gel sono arrivati negli anni 90 già.
0: C'erano ancora i paninetti.
3: Allora, io ho cominciato che c'erano ancora le zollette di zucchero.
0: Sì.
3: Poi panini.
0: Esatto, Bresaola, Filadelfia.
3: Bresaola, Filadelfia, marmellata, miele, quando faceva freddo la Nutella. Poi c'erano le tartine di riso.
0: Okay.
3: E poi, che adesso si chiamavano no, rice cake, tutto inglese, no?
2: Figo, fa più figo.
3: E poi c'erano anche le torte di mele, no?
2: Sì.
0: Senti, Federica ti chiede, nell'ultimo anno io e mio marito abbiamo scoperto la corsa, solo che da allora non riesco più a tenerlo, lui vorrebbe gareggiare sempre, ditemi che poi passa, le rispondo io.
2: Bravo, stavo proprio proponendoti
0: questo. Sì, poi passa, cioè sai quando passa, Fede, ti devi un po' rassegnare, quando si è talmente spaccato tutto che il suo corpo glielo impedisce.
2: Però magari gli inviterei di ragionare un attimo prima,
0: magari fermati un po' prima.
3: E si darà al ciclismo.
0: Che si dà al ciclismo.
2: Sì, è una storia. Già
1: a una certa o ciclismo o padel, e quindi il padel ti spacchi di nuovo, quindi rimane il ciclismo.

0: Ciata, Fra Quintale era il titolo della canzone, non è che vi stiamo consigliando di prendere anche dell'aranciata, a parte che le arance fanno bene?
1: Assolutamente, sì, okay. fanno benissimo, sono ricche comunque di vitamina C, di polifenoli, pensa che quelle ad esempio tarocco, quelle della Sicilia, che arrivano nel tardo inverno, arrivano perché subiscono questo cambio di clima repentino tra la notte dove sono ancora delle gelate e il giorno dove fa molto caldo, e quindi l'unico modo che hanno per resistere a questo stress, non potendo scappare perché non possono staccarsi dalla pianta e la pianta andare via con le gambe, è quella di sviluppare polifenoli, quindi tutti i vegetali che sono in situazione di stress, quindi di fatica, sviluppano più polifenoli.
0: Davide, mi senti? Ci sei ancora?
2: Certo.
0: C'è una domanda che si ricollega a quello che stavamo dicendo prima, no? Cioè che chi corre tanto a un certo punto si rompe e si mette ad andare in bicicletta. Paolo dice: un runner molto veloce ha più probabilità di diventare anche un ciclista veloce? Beh, evidentemente se ha un motore buono.
3: Penso di sì, perché sai, se è un runner veloce vuol dire che ha fibre bianche, fibre veloci, e penso che quelle fibre veloci le può sfruttare anche in bicicletta.
0: Anche dall'altra parte.
1: Beh, certo. Girava recentemente sui social un carosello dove c'erano tutti i ciclisti che hanno poi effettuato competizioni di corsa. Mi ricordo che c'era anche Van der Poel sul 10.000, mi sembra 33 o giù di lì con i tempi. Quindi insomma, sono tutti ottimi anche runner.
0: Sì, ma lui avrebbe fatto bene qualunque sport avesse fatto. Anzi, la sensazione è che un atleta di alto livello in qualunque sport si cimenti sarebbe comunque
1: sempre bravo.
0: Sì,
1: guarda Venepol che arriva
0: con
1: dal
0: qualche
1: calcio.
0: Eccezione.
4: Ti ricordi Bolt che dalla corsa era passato
0: al calcio.
4: Lì
0: sì,
4: non aveva
0: avuto grandi
4: risultati.
0: Che sulla fascia sarebbe stato
2: o al
0: molto...
2: football americano.
4: Anche ha provato più di una cosa.
0: Football americano era un po' una leggenda negli anni 70, no? Che le grandi squadre di football americano ingaggiavano i centometristi perché appunto erano quelli che correvano di più. Poi dopo ogni sport si specializza e la cosa non funziona più.
4: Giovanna, a proposito di polifenoli, ti chiede se le fragole sono una fonte
1: di polifenoli. Sì. Assolutamente sì, si riallaccia un po' al discorso che facevamo prima delle arance, perché comunque sono ricche in particolare di quercitina, acido ellagico, ma al di là di questo contenuto, come facciamo a riconoscere i polifenoli? Generalmente lasciano il colore, quindi se tu sbucci ad esempio delle fragole, l'acqua che lasciano
0: si macchia
1: alle tovaglie, ai tessuti, e questo rappresenta un ottimale assorbimento a livello intestinale. Quindi poi c'è anche il cacao, ci sono quelli del maki, quindi dei mirtilli e via dicendo.
0: Senti, non so cosa sia, però ti faccio lo stesso la domanda. Lollo, ho sentito parlare della berberina, un composto naturale che migliorerebbe la risposta all'insulina e ridurrebbe il colesterolo cattivo.
1: Sì.
0: Cos'è?
1: Si sta usando tanto e mi arriva spesso questa domanda. È un composto naturale estratto da diversi appunto estratti botanici, arriva generalmente dal crespino e dal crespino, una
0: cos'è
1: pianta.
0: Se fosse un monte, la salava, il crespino la faccio sempre.
1: Ha un impatto molto positivo sulla gestione della glicemia, in particolare sulla sensibilità dell'insulina, quindi fa sì che gli zuccheri e la nostra insulina riacquistino il loro feeling, che spesso tendono a perdere con l'età, oppure per una mancanza di movimento, oppure per un'alimentazione sbagliata. E poi ha un impatto positivo sulla riduzione del colesterolo LDL, cioè quello che comunemente chiamiamo, anche se non in maniera precisa, cattivo. Ecco, quindi è un vantaggio.
0: Brava berberina.
1: Hai visto? Anche simpatica come nome.
0: Il nome sì.
1: Diciamo che, ricordo sempre, non si tratta di un medicinale, è un nutraceutico, cioè quelle sostanze che sono di origine naturale e hanno un effetto appunto farmaceutico.
5: DJ Training Center. DJ
0: Se amate pedalare in compagnia, non perdete la sesta edizione del Suzuki Bike Day a Misano il 20 giugno. Con Davide Cassani e tanti campioni dello sport italiano, lungo un tracciato di 60 km senza cronometro attraverso le colline romagnole. Partenza e arrivo dal circuito di Misano. Iscrivetevi su suzuki.it. Il ricavato delle iscrizioni sarà devoluto anche quest'anno a Dynamo Camp.
6: Suzuki Bike Day, circuito di Misano, sabato 20 giugno.
7: Radio DJ
8: One Nation One Station.
9: Ehi, Proxa,
10: dimmi pure.
9: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
10: Ottima scelta. Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
9: Proggy, felici voi, felice la natura.
11: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
12: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
11: Develey ti salsa la vita!
9: Eh già,
2: E da oggi anche la spesa. Acquista al supermercato due prodotti Develey. Uno è gratis. Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto. Massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su develey.it.
7: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
12: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 14, la gara con il Gran Premio Michelin della Francia. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
13: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su Conad.it.
15: Radio DJ consiglia: torna a Pantelleria di Island Few Steak. 4 giorni tra musica, natura e nuove connessioni. Con oltre 80 experience, rituali al tramonto, degustazioni, attività outdoor. E la musica di Boss Doms, Sven Vatt, Mace e tanti altri. The Island Few Steak. Dal 9 al 12 luglio a Pantelleria. Biglietti disponibili su vivaticket.it.
16: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
17: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
18: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
19: In Fondazione Maria Letizia Verga l'Unione fa
20: la cura.
19: Da oltre 45 anni siamo al fianco di bambini e ragazzi con leucemie e linfomi e alle loro famiglie. E grazie all'alleanza tra medici, ricercatori e volontari, ci impegniamo ogni giorno a sostenere ricerca, cura e assistenza. Con il tuo 5 per 1000 possiamo guarire un bambino in più, insieme. Scopri come su fondazionemarialetiziaverga.it.
21: Anche stanotte zero riposo.
22: Allora cambiamo sistema letto.
21: Non è il momento di spendere.
22: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
23: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
24: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
25: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
26: Doppio malto.
27: Birra, cucina e felicità.
25: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
28: Per le vostre domande potete scrivere all'equipe Enervit all'indirizzo trainingcenter@dj.it. Enervit, The Positive Nutrition Company.
29: Party like a DJ is coming.
30: Ecco i primi ospiti delle due serate all'Arco della Pace di Milano. Sabato 6 giugno, la grande festa con Annalisa, Carl Bray, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Saif, The Colors, Tommaso Paradiso.
31: Domenica 7 giugno, 1212 Celebration con L.A., Ernia, Fabri Fibra, Frank A. Energy, Madame, Night, Neffa, Taiwan.

0: Bentornati domenica mattina su Radio DJ, come sempre con il DJ Training Center. Davide Cassani collegato con noi dal Giro d'Italia. Ci sei, Davide?
1: Sono sempre qua.
0: Senti, un messaggio di un ascoltatore che in effetti dice una cosa che abbiamo notato in tanti. Cioè, la

0: Sensazione che Pogačar si sia molto irrobustito rispetto allo scorso anno. Per un amatore, qual è il limite oltre il quale non ha senso mettere su massa muscolare?
1: La massa muscolare...
0: Tanto per cominciare, è vero che si è irrobustito?
1: È vero, vuol dire che sì, ha fatto più palestra. Uh-huh. E tra l'altro lui ha detto sì, mi piaceva talmente tanto che forse è un po' esagerato. Lo ha fatto anche perché voleva essere più forte, più competitivo e vincente in classe.

0: adesso preparandosi per il tour perderà un po' di peso.
1: Ed è per questo motivo che ha già fatto il tour del Romandie, il Giro di Romandia, che naturalmente ha vinto
0: per buttar giù, sai come.
2: Sì, per smaltire un po'.
1: E poi farà anche il Giro di Svizzera. Vuol dire che in questo periodo farà poca palestra per cercare di perdere quella massa muscolare che ha perso, che non gli serve al Tour de France. Per un amatore, sai, la massa muscolare nella parte superiore non ti serve.
0: Chiaro.
1: Perché è comunque peso che devi portare su. Ricordiamoci che un chilo in più sono 2 secondi al chilometro in più.
0: In salita.
1: Per me non serve a niente, neanche per te, perché tanto quelli in più, quelli in meno, 2 secondi in più, 2 secondi in meno.
2: Però dai, dà un'armonia corporea, no?
1: Sì.
2: No, scherzi a parte, poi è utilissimo anche sul benessere, sulla longevità, anche allenare la parte sopra, la forza della mano.
0: Infatti una cosa che si nota dei ciclisti professionisti è che quando vengono ripresi di profilo mentre stanno andando in pianura, hanno la sensazione di avere un po' di pancia, no? Un po' perché la posizione fa evidentemente cadere... Sì. L'intestino, è un po' perché appunto non hanno tutta questa muscolatura che li tiene su.
3: Cioè, io ho sempre notato le braccia molto piccole,
2: ma poveri.
3: Come li stai descrivendo? Insomma,
0: un po' di invidia.
2: Andiamo noi a giro a questo punto.
3: Esatto. Sempre in tema palestra, Damiano dice: arrivo in palestra la sera direttamente dal lavoro e praticamente quasi sempre scarico di energie. Cosa potrei prendere prima?
2: Allora, non abbiamo tante informazioni di Damiano, quindi anche comunque la mia risposta è estremamente generica. Non sappiamo a che ora si allena, non sappiamo che tipo di lavoro fa, quindi qualcosa che gli possa dare energia e non vada a disturbare il processo digestivo. Quindi può prendere, più si avvicina all'allenamento, più eventualmente qualcosa che dà tanta energia in poco spazio, come una barretta, come un alimento di questo tipo, una barretta energetica mi viene in mente.
0: Salvo da Catania, la creatina va assunta ogni giorno, anche quando non ci si allena?
2: Sì, nel senso che dipende. Oggigiorno
0: sì, dipende.
2: Dipende, hai ragione, mi sono contraddetta. Dipende da questo discorso, perché si possono fare 2 protocolli, cioè abbiamo 2 vie. O facciamo un grande carico, cioè riempiamo i nostri muscoli di creatina e poi creiamo un mantenimento nel lungo periodo, però crea diversi discomfort, non ultimo, comunque abbastanza ritenzione, aumento leggero di peso e via dicendo. Oppure si assume una bassa dose quotidianamente, bassa intendo 0,03 grammi per chilo di peso corporeo al giorno, quindi nel mio caso sono dai quasi tutti quanti noi dai 3-5 grammi al giorno. Quindi questo è come se noi facessimo 10 euro di carburante alla nostra auto ogni giorno anziché il pieno, sostanzialmente.
0: Ed è più facile da gestire questo per il fisico, intendo.
2: Sì, diciamo di sì, riduce comunque i discomfort che potrebbe dare in alcuni casi, portando comunque gli stessi vantaggi, quindi riduce l'astenia, anche quella stanchezza muscolare che potremmo avere quando il muscolo è così gentile da avanzarne un pochino, diventa molto utile anche per il nostro cervello e sistema nervoso.

0: Blinding Lights con The Weeknd, in pieno weekend, domenica mattina su Radio DJ, DJ Training Center, 347-342-5220. Marco, per preparare la mia prima mezza maratona ho a disposizione 2 giorni alla settimana, perché negli altri 2 faccio già Pilates. Il mio obiettivo sarebbe arrivare dignitosamente al traguardo. E dipende da cosa intendi per dignitosamente, no? Se è semplicemente finirla e non distrutto, va bene. Se non vuoi arrivare come le case alla maratona, ti devi impegnare un po' di più.
1: Con delle foto migliori sul traguardo.
2: siete troppo critici. Dignitosamente può essere anche un tempo, non so, da 4 ore e mezza.
1: Dignitosamente. Ma sì, ma al di là di dare tempi, guarda, già il fatto che faccia 2 volte a settimana Pilates è meraviglioso, perché comunque allena il cuore, allena i suoi muscoli, e poi può fare un allenamento più lungo quando ha più tempo a disposizione, magari nel weekend a basso ritmo, a ritmo costante, e un altro allenamento invece durante la settimana più breve con dei cambi di ritmo, quindi alta intensità, bassa intensità, ipotizzo 2 minuti ad alta intensità.
3: Scusate, ma non sarebbe meglio fare un Pilates in meno e un'uscita di corsa in più?
1: Dipende, se volesse, sì, in vista magari della preparazione,
0: Davide,
1: sì.
0: Diglielo.
1: Ma magari ha già pagato il corso, sai, ha pagato il corso fino a fine anno.
0: Ma poi c'è quell'istruttore lì, quella lì, che è tanto carina. Marilena, ho appena comprato la mia prima bici da corsa. Dovrei farmi mettere da subito in sella da uno bravo, cioè farti vedere da uno bravo, o meglio prima macinare un po' di chilometri?
3: No. Parli con me?
0: Sì.
3: Io mi farei vedere.
2: Vuol dire da uno bravo, cioè una persona che sa come farti posizionare in bici.
3: Sì. Adesso, cara
2: Alessandra.
1: Volevo vedere chi delle due.
0: No, perché lui è a Cosenza e non ti vede. Esatto. E allora pensa che tu possa essere chiunque altro, capito?
3: Cara Alessandra, c'è una figura che è colui che mette sistema le persone in bicicletta, con le misure, con gli angoli e tutto il resto. Quindi la cosa migliore sarebbe farsi sistemare, dopodiché uscire in bicicletta.
0: Posso dire una cosa a molti di quelli che fanno la posizione per conto di quelli come me che volessero andarci? Secondo me ogni tanto commettono un piccolo errore, forse per mancanza di tempo. Cioè la posizione in sella andrebbe fatta a caldo e non a freddo. Invece quasi sempre tu vai da un, come si chiamano?
1: Hanno un
0: nome.
1: Biomeccanico.
0: Da un biomeccanico e lui ti prende le misure. Però quel piccolo riscaldamento, 5 minuti, 10 minuti che fai in officina, non è sufficiente.
1: No, assolutamente.
3: La cosa ideale...
0: Io ho notato che quando salgo in bicicletta ho una estensione rispetto al manubrio. Dopo 2 ore che ci sono sopra sono completamente
3: diverso.
0: Infatti
3: c'è la teoria e c'è la pratica. La cosa ideale sarebbe andare dal biomeccanico, a farsi sistemare, poi dopo qualche centinaia di chilometri valutare la posizione, perché tanto per fare un esempio, io ricordo Miguel Indurain che non aveva una posizione molto aerodinamica proprio per la sua conformazione fisica, quindi lui non poteva stare molto basso, e il biomeccanico gli ha detto devi stare basso, ha detto non ce la faccio, non posso, perché se sto basso non respiro, quindi devi
1: e
3: sempre
1: lui spagnolo gli ha risposto
0: devi trovare un equilibrio.
3: Devi trovare un equilibrio, e come tu hai detto, dopo aver trovato la posizione dici sì, però allunghiamo mezzo centimetro, abbassiamo 2 millimetri.
2: Daniele fa una domanda interessante.
1: Sentiamo.
2: Elena spiega sempre che il sodio è un elemento importante nell'integrazione.
1: Sì.
2: Ma allora come mai nelle pubblicità delle acque minerali se ne sottolinea la poca quantità? Ha ragione.
0: Bravo Daniele.
1: Diciamo che esistono delle diete ipossodiche per la salute, per il benessere quotidiano, e ci sono delle linee guida che ci indicano, ci raccomandano di non superare una certa dose di sale, di sodio nella nostra quotidianità. Però durante lo sport accadono cose diverse, perché questa perdita di sodio avviene, e avviene principalmente con la sudorazione. Bere acqua senza assumere, comunque recuperare il sodio che noi perdiamo, compromette innanzitutto il nostro benessere, e poi compromette anche ad esempio l'assorbimento di altra acqua, e compromette l'assorbimento anche degli zuccheri a livello intestinale. Quindi diventa fondamentale, prima su tutto per salvaguardare la nostra salute proprio durante lo sport, recuperare gli elettroliti, principalmente i sali, appunto, quindi il sodio che perdiamo col sudore.
0: Ok.

0: maledetto me.
1: Fulminacci, maledetto me. Allora, vorrei utilizzare il titolo di questa canzone e anche l'espressione che è, insomma, usata da Fulminacci, come da Filippo, scusa.
2: Siete amici.
1: Come nome di battesimo, come nome artistico, per introdurre il messaggio che sta per leggervi Alessandro.
2: Povera Sara, allora.
1: Fulminacci.
2: Va bene anche per te, Davide, puoi consigliare anche tu.
3: Ti ascolto.
2: Come si fa a rimanere tranquilli nei minuti che precedono una gara? Lei non dice che gara nello specifico. Io regolarmente devo correre al bagno per la tensione. Povera.
4: Allora, un po' è normale, perché senza saperlo c'è un collegamento tra il nostro intestino e il nostro cervello, e i due si parlano spesso alle nostre spalle. Però che cosa accade? Che l'ansia non è completamente negativa, c'è un'ansia che è disattivante, ma c'è anche un'ansia che è attivante. Uh-huh. Quindi essere in quella situazione in cui percepiamo un po' le farfalline nello stomaco prima di una gara è molto utile, perché sta dicendo al nostro cervello: uè, stai attento qua, mi raccomando, certo, stai per partire per una competizione, non abbassare la guardia. Che cosa succede? Che se quest'ansia è troppa, al contrario, ci blocca, quindi dobbiamo saperla gestire. Un'ottimale strategia che anch'io usavo spesso è la respirazione. Quindi non una respirazione rilassante come quella che potremmo fare prima di andare a dormire, ma una respirazione che ci porta a gestire quell'ansia, quindi a mantenerla in una zona ottimale. Ad esempio, potremmo fare 4 secondi di inspirazione, 1-2 in cui tratteniamo il fiato e 6 di espirazione, oppure anche 4-4, quindi a respirazione, certo, quadrata. Questo ci permette di rilassarci, cioè evitare che
1: per
4: i battiti salgano
1: per un minuto, due,
4: sì,
1: minuti.
4: Per un minuto, due minuti di tempo che,
1: sì,
4: abbiamo a
1: disposizione. Probabilmente ti serve anche per distrarre il cervello da quello, sì, che devi fare, perché sei impegnato a contare i secondi che devi far passare e beh, il cervello,
4: sì, ciascuno di noi poi la vive in maniera diversa.
1: Dobbiamo essere bravi sempre a distrarlo. Domanda di Andrea, una domanda forse un po' banale, però che potrebbe anche prevedere una risposta divertente. Tra i professionisti, non tra noi amatori, c'è una salita tabù che viene universalmente considerata la più dura, che di cui anche loro un pochino hanno paura?
3: Zoncolan.
1: La Zoncolan.
3: Lo Zoncolan è una salita veramente dura, perché non è lunghissima, sono 10 km, ma ce ne sono 5 di questi con una pendenza media del 15%. Vuol dire che non hai un metro dove puoi prendere fiato, dove non c'è un tornante.
1: Non ci sono tornanti sullo
3: Zoncolan?
1: No,
3: ce ne sono pochissimi. Ed è per questo che è veramente una salita difficile da affrontare, perché proprio sei sempre a tuta, sempre sotto sforzo.
1: L'importanza del tornante, uno pensa, a cosa serve a un ciclista? Serve perché se tu lo prendi diciamo dal lato un po' più largo, chiaramente se non arrivano le macchine, puoi un attimo prendere fiato per 5 o 6 colpi di pedale, insomma. L'ultima domanda.
2: Sì, Anna, gli acidi grassi omega 3, sì, influenzano la performance in generale?
4: Allora, migliorano gli adattamenti che poi ci permettono di performare al meglio. Il primo beneficio, ad esempio, nello sport di endurance, visto che parliamo di questo, è il fatto che migliorano il consumo di grassi, quindi ci permettono più energia, perché se considerate che uno dei benefici degli acidi grassi omega 3 è quello di abbassare proprio i trigliceridi nel sangue, comunque di mantenere livelli ottimali, lo stesso beneficio poi lo possiamo trasportare allo sport. Poi migliorano l'attentività, quindi anche qualora guidassimo per esempio la bicicletta in discesa possono essere molto utili in questo senso. Sembrerebbero favorire anche l'aumento del VO2 max. In uno studio di Keep Enervit abbiamo visto che gli atleti che hanno più omega 3 nel loro sangue riducono il rischio di infortuni da stress e, qualora accadessero, recuperano prima rispetto ad altri. Quindi sono utili sotto tantissimi aspetti.
1: Però vanno presi con costanza, cioè non è una cosa che prendi prima di una competizione, no? È una,
4: no,
1: cosa che devi
4: presi,
1: prendere,
4: esatto,
1: abitualmente.
4: È come un investimento, un'assicurazione sul benessere, sulla performance in questo caso. Cioè, poco per volta, dai fiducia a loro. Io dico sempre 6 giorni su 7, come ha raccontato me un ricercatore non plus ultra sugli acidi grassi omega 3, poi con costanza.
1: Ok, allora con Davide ci sentiamo tra poco in diretta in televisione con il commento alla tappa, che però è ancora una tappa nell'est Europa.
3: È l'ultima,
1: poi appunto trasferimento e tutto il giro d'Italia. Noi ci risentiamo e ci vediamo domenica prossima.

0: DJ Training Center.
1: Sponsored by Enervit, prima, durante e dopo lo sport.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it.
6: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
7: Sì, certo.
8: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
9: Amore, mi racconti una storia?
10: Va bene, dai.
11: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
12: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
13: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
14: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
15: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
14: E passiamo alla pagina sportiva.
16: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
17: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
18: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
19: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
18: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
20: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
21: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
22: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
23: Pronto?
24: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
25: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
26: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
27: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 16 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
28: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
27: Lo rifacciamo?

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto.

0: Carrion, i Jungle, a dare il là a una nuova puntata di Animal House
1: Radio. DJ
2: One Nation, One Station.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale zero a 4,49€. Scopri di più su Conad.it.
4: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
5: Have fun with Proggy. Felici voi, felice la natura.

0: Animal House, la casa degli animali, su Radio DJ.
1: Buongiorno, buona domenica, Animal Housers, come state? Tutto ok? Buona festa della mamma! Faccio finta di accorgermene solo in questo momento che oggi è la festa della mamma. Ovviamente ne avranno già parlato in tanti questa mattina, ma noi chi siamo per non farlo? Anzi, lo facciamo in chiave bestiale. Faremo in chiave bestiale. Allora, come state? Tutto ok? State passando una buona domenica con i vostri animali, con le vostre mamme soprattutto? Abbracciamo anche chi la mamma non ce l'ha più, per esempio. Come noi, per esempio. Esatto. Abbracciamoci a vicenda.
2: Esatto. Salutiamo anche le mamme che non ci sono più, ma che ci sono sempre.
1: Bravissima. E quindi allora abbiamo deciso di dedicare la puntata un po' al tema materno.
2: Sì.
1: Ecco, anzi, tra l'altro,
2: madre e figli.
1: Poi effettivamente lo allargheremo a genitori.
2: In generale,
1: figli, genitori e figli animali, genitori e figli.
2: Se no, i papà ci rimangono male.
1: Ci mancherebbe.
2: Sarà spazio che per voi.
1: Anche perché la festa della mamma cade sempre di domenica, quindi la becchiamo tutti gli anni. Invece la festa del papà cade il 19 di marzo, quindi non è detto che sia proprio una domenica, quindi spesso non ne parliamo, quindi facciamo di tutto un po'. Però partiamo appunto dalla festa della mamma, anzi ricordiamo che nelle piazze di tutta Italia ci sono i volontari dell'AIR che appunto che vendono la zalea della ricerca. Fate un bel gesto, contribuite alla ricerca per trovare una cura per i tumori femminili, quindi
2: basta poco.
1: Vi invitiamo ad andare sul sito e cercare proprio la piazza delle vostre città più vicina a casa vostra per andare a fare questo gesto che è molto molto importante. Detto ciò, di cosa vogliamo parlare? Appunto di maternità bestiale in un certo senso. La domanda di oggi è questa.
2: Sì.
1: Così, la buttiamo così.
2: È un classicone, ma sì. crea anche tanta polemica e dibattito.
1: Molto dibattito. Allora, chi non ha animali ci prenderà per pazzi.
2: Esatto.
1: Però vabbè, a noi chi se.
2: Come sempre, da Ottoni a questa parte, chi se.
1: Ma chi se. Esatto. Allora, voi, donne soprattutto.
2: Ascoltatrici.
1: Vi sentite la mamma dei vostri animali?
2: No, la mamma
1: ma
2: solo partorisce. Cosa state dicendo?
1: No.
2: Dite quello che volete, basta che fate i bravi, non mandateci gli insulti, che sapete che quelli non li diciamo, non cogliamo. Non ce ne arrivano mai.
1: Ma poi gli Animal Houser sono di una sensibilità estrema.
2: Però con questa ce l'andiamo un po' a cercare.
1: No, credo. Penso che anzi l'allarghiamo anche agli ascoltatori. Voi vi sentite i papà dei vostri animali? Io personalmente delle mie bestioline mi sentivo genitore umano delle mie bestioline. Poi,
2: posso fare una piccola risposta?
1: Sempre non umanizzando l'animale, no? Però l'affetto è talmente tanto, che l'amore è talmente grande, che non puoi non dire che sei il suo genitore.
2: Ma allora, da un punto di vista proprio del ruolo sociologico, è il ruolo genitoriale quello che hai nei confronti degli animali familiari.
1: Sì.
2: Cioè, perché sei irresponsabile,
1: è la parola perfetta.
2: Ma sei anche responsabile di sostenerli nelle iniziative, nell'indipendenza. Cioè, non sei solo un tutore o il carceriere in altri casi. Sei proprio il responsabile. Sì. Perché noi usiamo umano di riferimento? Perché sei il riferimento, sei, e quel ruolo lì è quello dei genitori.
1: Esatto.
2: Quindi
1: esatto.
2: Poi non pensare.
1: Da un punto di vista etologico, ci sta. Che noi ci sentiamo i genitori.
2: Ma noi vogliamo sapere se ci sta anche nel vostro modo di pensarvi nei confronti dei vostri animali.
1: Quindi scriveteci 347-342-5220. Come vi sentite, papà e mamma dei vostri animali? Tito ha già mandato la prima canzone di oggi, sono gli Uberphonics. Salutiamo Tito Sampieri in regia, salutiamo Agnese Vannucci in redazione. Dunia Rawan, ovviamente,
2: è sempre qua.
1: Sentita. Io sono Paolo.
2: E poi il nome Negatti.
1: La banda bestiale di Radio DJ. Aspettiamo i vostri messaggi. 347-342-5220. Buona festa della mamma.

0: iniziare questa puntata di Animal House, gli Uberphonics su Radio DJ. Allora, non ci deludete mai, lo sappiamo, vi si ama anche per questo, Animal Housers. Allora, vi abbiamo chiesto se vi sentite i genitori dei vostri animali. Regina dorme sul mio cuscino e io dormo tutta storta sul bordo del letto per non disturbarla. Se questo non è spirito di sacrificio materno, non so cosa sia, Margherita. Ragazzi, ma secondo voi è normale che io prepari i pasti della settimana per la mia gatta pensando tutto al grammo mentre io vado avanti a toste surgelati? Sono l'unica, Francesca? No.
1: Francesca, cioè io sono nel tuo club. Adesso che insomma sono diventata, cioè una certa età, sto cominciando un po' a curare di più la mia alimentazione. Ma fino a pochi anni fa ero molto molto più attenta a quello che davo ai miei animali. Anch'io pesavo tutto, stavo attentissima a tutto rispetto alla mia di alimentazione. Ecco, non è giusto però. Dobbiamo prenderci
0: non
1: cura
0: è giusto,
1: di noi
0: però
1: stessi.
0: È un atteggiamento, sì,
1: molto genitoriale.
0: È un atteggiamento molto genitoriale.
1: Estremamente
0: questo.
1: Genitoriale, sì. Però non è giusto. Dobbiamo prenderci cura di noi stessi come dei nostri animali. Perché spesso gli animalari fanno queste cose,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: curano
0: sì.
1: più i loro animali di loro,
0: certo,
1: stessi.
0: Certo.
1: Mi raccomando,
0: certo.
1: Bisogna volersi bene.
0: Ci sono anche i maschietti Animal Housers grandissimi.
1: Bravi.
0: Allora, io sono un mammo a tutti gli effetti, gli rimbocco le coperte ogni sera, gli parlo con la voce in falsetto. Se mi vedessero i miei colleghi di cantiere mi toglierebbero il salute, ma Ercole è il mio bimbo peloso. Roberto ce lo dice, non sappiamo se è
1: allora,
0: un gatto
1: per me è un,
0: o un
1: gatto
0: cane.
1: Anche
0: per secondo
1: me,
0: me è un gatto.
1: Se un uomo capitela così, sicuro è un
0: sempre,
1: gatto.
0: È sempre un gatto.
1: Sì, sì.
0: Tra parentesi, secondo me il nostro grande capo Linus sta capitolando in questo modo grazie a Rio, la gattina
1: sì, sì.
0: nera che è arrivata qualche mese fa.
1: Sì, sì, innamorato perso.
0: Sì, sì, sì. Allora, ma a proposito di mamme in natura, sì. Ce n'è una in particolare, o meglio, non proprio la,
1: no.
0: della mamma vogliamo parlare.
1: Anzi.
0: Vogliamo parlare di un caso di un animale, di un macaco che è diventato strafamoso in tutto il mondo.
1: Sì.
0: Parliamo di Punch, il macaco nello zoo, in uno zoo di una città di giapponese, Ichikawa, che era stato abbandonato dalla mamma. Stiamo parlando di un animale in cattività.
1: Esattamente.
0: E quindi è quello che poi si è preso i gestori dello zoo, gli hanno dato un pupazzetto per appunto sopperire alla mancanza dell'affetto materno. Pupazzetto che anche quello è diventato stravirale perché era prodotto appunto da una nota fabbrica di mobili svedesi.
1: Esatto.
0: lo stesso zoo di Ichikawa è diventato una meta turistica assurda per questa storia. Però vogliamo mettere un po' di puntini sulle i. Allora,
1: sì,
0: che
1: allora.
0: Cosa è successo di preciso dal punto di vista etologico?
1: Sì, allora innanzitutto è successo che in questo caso non c'è proprio la mamma migliore del mondo, nel senso che povera Gioia è detenuta in questo zoo, quindi non si sa per le condizioni di stress o perché a volte in natura succede, ha abbandonato questo cucciolo.
0: Però in natura può succedere.
1: Può succedere, sì, sì, può succedere. Ha abbandonato questo cucciolo, di conseguenza il cuccioletto si è trovato veramente molto sperso, molto in difficoltà e hanno dovuto sostanzialmente allevarlo, perché questa cosa è successa appena nato, hanno dovuto allevarlo gli operatori dello zoo, al quale il cucciolino faceva riferimento come se fossero le sue figure di sociali di riferimento.
0: Perché
1: quindi questa cosa non è bellissima, nel senso che si è parlato di questa grande tenerezza di questo cucciolotto quando in realtà
0: era un abbandono, era
1: un vero e proprio abbandono e oltretutto
0: cattivo.
1: In una situazione, cioè, di un animale che non sarebbe mai stato libero, quindi chiuso comunque in un luogo di detenzione come è uno zoo. Ma ancora di più, la cosa che ha fatto a me un po' più storcere il naso è stato che quando questo cucciolotto di Punch è diventato un po' più grande, ha cercato di inserirsi nel gruppo delle scimmie
0: e
1: gli altri macachi e ci sta riuscendo,
0: grande
1: ci sta riuscendo
0: Punch.
1: Quindi invece che dire ammazza guarda che figo Punch, si è fatto tutti i mammi e i papà pancini a dire però poverine non lo difendono mentre le altre scimmie lo bullizzano. Ma quello è un meccanismo etologico normalissimo per sostanzialmente fare la dog selection, cioè non è che il primo che arriva lo faccio inserire nel gruppo, prima gli ho quattro ceffoni sulle orecchie, ma è il loro modo, cioè loro fanno così, quindi c'è una sorta di bullismo verso gli elementi che vogliono entrare nel gruppo, quindi vengono percepiti come estranei. Ma quello deve fare per poi poter avere il futuro di una vita comunque in cattività, ma all'interno del suo gruppo sociale, mentre invece tutti a dire che cattivi e che
0: sì,
1: brutti
0: sì,
1: quelli dello zoo,
0: tra l'altro,
1: che non lo proteggono.
0: Lo stesso zoo di Ichikawa ha dovuto emettere un comunicato proprio
1: sì.
0: per contrastare le accuse di
1: esatto.
0: bullismo che le erano arrivate da
1: quindi,
0: tutto
1: insomma,
0: il mondo, da parte di chi
1: esatto.
0: non era magari esperto di queste dinamiche all'interno del gruppo sociale dei macachi, che è fatto così
1: è gerarchico e quindi cioè, questo per dire, ecco, non vi fate abbindolare da ste notizie che insomma poco hanno di scientifico e invece sono un po' costruite ad arte per infinocchiare e sbabarazzare in giro.
0: Ok. Quello. Ma noi non ci facciamo infinocchiare da nessuno, anzi, forse solo da Night su Radio DJ. Oh yes.
2: Cercavi me, non è vero. Bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

nostra. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: E tra l'altro, ve lo dico così tra le righe, sarà il protagonista di una delle due serate del Plaid, in particolare quella del 7 giugno, domenica, in onore appunto di 1212 Celebration. Sarà insieme a Elea, Ernia, Fabri Fibra, Frankie, High Energy, Madame, Neffa e Tai One. Tra l'altro questa serata non comincerà più alle 20.30 come era stato annunciato in un primo momento, ma comincerà alle 18.30, quindi ci facciamo un bel aperitivo
1: con danzereccio.
0: Questa lineup spettacolare e poi andiamo a casa presto.
1: Esatto, cosa, tutti a dormire presto come
0: facciamo
1: noi. Cosa
0: che per gli anzianotti come me è sempre positivo. Allora, detto questo, a proposito di ruoli genitoriali, stiamo parlando un po' della festa della mamma, le mamme bestiali, voi vi sentite i genitori dei vostri animali, ecco, un ruolo fondamentale che hanno i genitori è quello di educare. Educare sia gli animali che gli esseri umani, no? I figli. Ecco, diciamo che facciamo un appello generico, perché noi da anni lo diciamo da sempre, un appello generico al mondo dell'istruzione. Sarebbe da inserire all'interno del programma scolastico un'ora alla settimana di educazione animale.
1: Sì.
0: Perché spesso e volentieri i bambini che magari non hanno avuto la possibilità di crescere con animali,
1: ma anche quelli che ci crescono insieme, ma guarda,
0: non sanno rapportarsi in una maniera corretta, no? Sì. Lo si vede in tanti frangenti. E quindi perché non fare un'ora a settimana di educazione animale proprio con poi gli esperti che ti spiegano? Perché si eviterebbero degli episodi che non sono proprio simpatici, no?
1: No, sono estremamente pericolosi. Noi poi ovviamente pensiamo sia alla sicurezza dei bambini, ma anche a quella degli animali, perché poi quando finisce che un bambino non è stato educato, ad esempio, a rispettare il consenso dell'animale, perché il tema del consenso che spesso ricorre è un tema che applichiamo di solito normalmente nella narrazione quotidiana alle donne,
0: certo.
1: Una questione, ma in realtà se pensiamo agli animali non è neanche un tema che viene contemplato che possano avere il consenso, e quindi dire no, guarda, non ho voglia di essere toccato, non ho voglia di fare questa cosa. Ecco, è molto importante a mio avviso in quest'ottica educare i bambini che gli animali hanno i loro diritti,
0: anche
1: quelli ad avere rispettato il proprio spazio intimo.
0: Esatto, ma anche perché gli animali te lo fanno capire. Quindi educare i bambini ad osservare meglio un atteggiamento di un animale che ti sta dicendo guarda, per favore
1: non mi toccare,
0: per non portarlo poi alle estreme conseguenze che potrebbe essere, che ne so, morso di un cane, graffio
1: ma
0: di un
1: guarda,
0: gatto.
1: Ma siamo già, per me arrivare a un cane che arriva a mordere, in quel caso sicuramente da prima tutta una serie di indicazioni, ma pensavo anche solo proprio al costo emotivo di questi cani che magari non arriveranno a fare nulla, oppure se arrivano a fare un bau vengono pesantemente sgridati, ma pensiamo al costo emotivo di essere continuamente forzati e stressati. Quindi ecco, ci vuole così poco veramente, perché i bambini sono delle spugne, imparano
0: sì,
1: velocissimi,
0: sono bravissimi, esatto.
1: Quindi io tutti i bambini con cui ho fatto lezioni anche con le classi è un attimo, e do un consiglio ai genitori, basta dirgli pensa se lo facessero a te. Ad esempio, quando si toccano i cani e anche i gatti sulla testa, voi dite a un bambino, pensa se lo facessero a te, glielo fate, fatto fare da un estraneo. E lui gli dirà, mi dà fastidio questa roba. Ecco, aiutare i bambini a medesimarsi negli animali, e quello che potrebbero provare gli animali è molto simile a quello che potrebbero provare loro.
0: Ok, quindi appello al ministro di istruzione Valditara, per favore, l'anno prossimo la vedo un po' dura.
1: Speriamo.
0: Però prima o poi, dai, facciamo questa ora di educazione bestiale per la salvaguardia di tutti, dei bambini e degli animali. E insomma, così si vive in maniera più civile, più decente, tutti insieme, gli Spin Doctors su Radio DJ.

0: Buongiorno, io sono la mamma di una tartaruga d'acqua. Mi chiedo sempre, ma lei mi riconosce quando entro nella stanza o si agita solo perché sa che arriva il gamberetto? Vorrei tanto sapere se mi vuole bene per chi sono, Cinzia.
1: Ma le tartarughe in realtà riconoscono perfettamente i loro riferimenti.
0: Davvero?
1: Sì.
0: No,
1: allora, non so quelle di terra, devo dire quelle d'acqua non ho tante esperienze, sicuramente quelle di terra sì.
0: Dico solo che nel mio portafoglio, tra le foto di famiglia, c'è quella del mio trovatello Pesto, che nel primo giorno che è arrivato a casa nostra, Luca.
1: più papà. Orgoglio esatto genitoriale di quello.
0: Mi sento mamma soprattutto quando andiamo dal veterinario. Ho l'ansia io per lei, le tengo la zampa e le prometto il premio se farà la brava Giulia.
1: Come dal pediatra, stessa cosa.
0: Dai che dopo andiamo a mangiare un gelato, dai fai il bravo, fatti visitare dal dottore e poi ci andiamo a mangiare un bel gelato. Noi invece ci fermiamo secondo, non mangiamo un gelato, ma torniamo tra pochissimo. Yes!
2: Animal House su Radio DJ. Da oggi c'è una bella novità per chi ama gli animali. Proggy, il nuovo alimento completo senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, lenticchie, ceci, piselli, per una scelta sana, etica e italiana. Proggy offre un'ampia gamma di prodotti dal profilo nutrizionale unico ed evoluto, per la salute e il benessere del tuo cane. Una scelta consapevole e responsabile per gli amici a quattro zampe e per il nostro pianeta. Proggy corre a fianco della DJ Ten.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Tre giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
7: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
8: Aiuto, cadiamo!
7: O ti senti ACT?
9: Oh, che forza!
7: Migliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
10: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
11: Alcuni sono fatti per stare insieme.
10: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
12: Questo killer non sbaglia mai.
10: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
13: Amore, non dimenticare le chiavi. Ti ho già messo nella borsa il gel per le mani, le salviettine e le vitamine. Ah, e anche una bottiglietta d'acqua.
14: Ma tu pensi sempre a tutto, eh?
13: Alle piccole cose. Per quelle più grandi c'è Unisalute.
15: Con Unisalute Grandi Interventi hai fino a 100.000 euro all'anno di spese coperte in caso di grande intervento con ricovero. Da 9 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione leggi set informativo.
16: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
17: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
18: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
19: Radio DJ consiglia
20: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'ippodromo SNAI San Siro di Milano.
21: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
20: sabato 12 settembre, già sold out, e domenica 13, Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
8: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
9: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad! Via, via! Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
21: Nasce Sportage Tri-Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage Tri-Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
22: Kia. Movement that inspires.
23: Animal House.

0: I Maroon 5 su Radio DJ. Allora, ne abbiamo parlato già qualche settimana fa di quel gruppo di orche, quel pod di orche che più o meno nella zona dello stretto di Gibilterra, ma non solo, gioca tra virgolette con,
1: ma insomma,
0: con le barche a vela, affondandole in alcuni casi. Ma vogliamo scoprirne qualcosa di più. Ne parliamo con Paola Catapano, che è una giornalista scientifica oltre che presidentessa di un'associazione che si chiama Polar Quest, che si occupa proprio di divulgazione ambientale, possiamo dire così, che è al telefono con noi. Ciao Paola!
2: Ciao, ciao, grazie per questo invito.
1: Allora Paola, noi siamo curiosissimi di sapere, voi scienziati, ricercatori, che tesi sostenete? Cioè, perché queste orche vanno sotto le barche e spaccano i timoni?
2: Questo pod di orche iberiche, che al momento conta purtroppo 35 esemplari, perché erano 50 e sono morte tante, molto probabilmente per attacchi violenti dell'umano contro di loro.
0: Strano.
1: Siamo così simpatici.
2: Mica tanto strano.
0: Ero ironico.
1: Quindi solo 35 sono rimaste.
2: Sono 35, di questi 35, 15 mostrano questo comportamento regolare, che quando vedono i timoni di una barca a vela, che hanno una forma molto chiara e definita, sembrano delle pinne di una balenottera. Non perché li mischino per le pinne delle balenottere, perché loro con il sonar capiscono benissimo che questa è la parte più debole di una barca a vela. Tipicamente i timoni sono molto leggeri, non è come la quiglia che pesa 2,5 tonnellate nella mia barca.
1: Ma comunque servono parecchio, perché senza il timone diventa un po' complicato.
2: Loro sono super intelligenti, capiscono esattamente che in quel modo loro fermano la barca.
1: Grande.
0: Ah, ok.
2: L'ipotesi secondo me più valida di Alfredo Lopez del SEMMA, che è il gruppo di cetacei marini della Galizia, ha capito diverse cose anche parlando molto con i pescatori, perché i pescatori hanno sempre interagito con le orche, però si dividono il pescato. Queste orche iberiche si nutrono esclusivamente di tonno rosso.
1: Sì.
2: Il tonno rosso migra da Gibilterra verso il nord lungo la costa iberica a partire da marzo fino alla fine dell'estate, settembre-ottobre, e a settembre-ottobre te lo ritrovi sto tonno rosso anche tipo nel Golfo di Gascogna, fra la Francia e la Spagna.
1: Sì.
2: Le orche vanno dietro a sto tonno perché mangiano solo quello.
1: I pescatori pure.
2: I pescatori che pescano il tonno rosso con le barche da pesca regolari sono da millenni, da centinaia di anni, sono in accordo con le orche, nel senso che quando arrivano le orche che gli vogliono prendere il pesce, glielo lasciano prendere, perché sanno benissimo che un animale di questi che pesa 5 tonnellate ti può buttare giù la tua barca in niente.
0: Se lo vuole prendere, se lo prende, ecco.
2: Prego,
1: si accomodi.
2: Se vuole t'ammazza.
0: La invito
2: allora
0: al mio banchetto.
1: Esatto.
2: Gli
1: passi
2: dicono
1: pure.
2: Ok, prenditi quello che vuoi, e loro se lo prendono e poi se ne vanno. Invece, siccome le orche, fra l'altro, sono dei delfini e sono il predatore assoluto della famiglia dei delfini, come tutti sappiamo, i delfini gli piace rincorrere le barche e dire sono più veloci di te, sono più veloci di te. Le orche fanno uguale, vedono una barca a vela, la rincorrono, sono molto più veloci di una barca a vela, perché vanno a 30 nodi, una barca a vela al massimo, col motore ne fa 8 se va bene, e a vela se c'ha tutte le condizioni, ma 12 è alla grande.
0: Okay.
2: Quindi non c'è verso di vincere a correre devi fermarti. Allora, l'idea di Alfredo Lopez è che sicuramente a Gibilterra hanno pescato il tonno rosso con delle barche a vela. Questi non sono pescatori con cui abbiamo un accordo millenario. Questi sono altri stupidi che ci rubano il pesce.
1: Ti stava uscendo un'altra
2: cosa.
1: Gli faccio vedere.
0: Paola, ci stai dicendo che le orche riconoscono anche la tipologia di barca, quindi.
1: Ma che è una vendetta più che altro.
2: Questa è una cosa nota, perché per esempio sono state viste seguire delle barche a motore con il naso a 2 centimetri dal motore, senza farsi male, e andarsene quando questi iniziano ad andare a marcia indietro.
1: Okay. Cioè, quindi

0: Quindi,
1: insomma,
0: le orche...
1: in pratica l'ipotesi è che lo facciano un po' in via preliminare, cioè ti blocco così almeno non
0: per
1: immagini...
0: eliminare un competitor, per eliminare una roba normale nel mondo animale.
2: Ma
0: una
2: che
0: cosa
2: storia?
1: Ma che storia? Questa è...
0: Però, diciamo, questa è una delle cinque ipotesi, ma siccome la natura è una cosa... Questo è un fatto molto sconosciuto, diciamo misterioso ancora, non ci sono prove scientifiche, questa è un'ipotesi che fa Alfredo, che si basa su delle
2: osservazioni,
0: diciamo, dei fatti ragionevoli,
2: sì.
0: Non solo, ma anche conoscenza dell'animale, conoscenza, certo, dei delfini, eccetera, e anche conoscenza dei pescatori, e ha analizzato anche i 700 eventi, interazioni che sono avvenute, le ha analizzate tutte. Quindi loro non attaccano la barca, loro vogliono semplicemente fermarla.
2: Perché pensano di trovarci del cibo.
0: Rompendo,
2: okay,
0: il timone, questo succede in maniera
2: immediata.
1: Esatto, infatti appena lo rompono se ne vanno, se Paola, ne vanno. Quindi tutto torna.
0: C'è anche la questione della soddisfazione dell'animale, che per esempio anche i delfini ci inseguono sempre. Una volta che hanno visto che dopo 3-4 volte che fanno su e giù e vincono sempre loro la gara di velocità con le barche a vela, se ne vanno perché si rompono. Dicono ok, questi sono lenti.
1: Giustamente, okay, giustamente. Grandi le orche, sempre immense.
2: Grazie Paola, grazie di averci chiarito,
0: prego,
2: un po' questo fenomeno che un po' preoccupa i naviganti. No?
1: E invece
2: poi
1: no,
2: soprattutto
1: dovrebbe solo affascinare.
2: Durante l'estate viene fuori tutti gli anni. Esatto. Quindi grazie ancora per quello che fai. Paola Catapano, giornalista,
0: grazie,
2: scientifica. Su Radio DJ, ciao, grazie,
1: grazie Paola,
2: ciao, ciao,
1: grazie,
2: ciao, ciao.
3: Animal House, la casa degli animali.

0: Black, che bella canzone anche questa, wow,
1: che voce questa donna,
0: bravissima. Allora, mettiamo un po' da parte l'aspetto genitoriale nei confronti dei vostri animali, perché c'è una rubrica fondamentale, anzi fondatrice quasi di questo programma,
1: fondativa,
0: che è l'SOS Dunia. È il momento SOS per Francesco. Ciao Francesco.
2: Ciao
0: Francesco, da dove chiami? Cioè, in realtà ti chiamiamo noi, però. Da Francavilla, quindi Puglia, giusto? No, Abruzzo.
2: Sì, in Puglia.
0: Ok. Allora, qual è il tuo tra virgolette problema da sottoporre alla nostra Dunia?
2: È che ho questi due pastori maremmani, sono fratello e sorella.
1: Sì.
2: Hanno un anno precisamente, e lui, il maschietto, che è Ares, ogni tanto, cioè con una frequenza di una volta al mese più o meno, per un periodo di 2 o 3 giorni, fa il bullo con la sorella e gli impedisce di cibarsi quando gli do il pasto. E fa l'arrogante, si mette davanti, la blocca, la morbicchia, va a mangiare nella ciotola della sorella, e dopodiché quando lui è sazio si allontana e piano piano la fa avvicinare.
0: Ah, okay.
2: La cosa strana è che quando erano piccolini mangiavano entrambi dalla stessa ciotola, non hanno mai manifestato questi atteggiamenti.
0: Beh, l'importante è che alla fine Maya riesca comunque a mangiare in qualche modo.
2: Sì, altrimenti mi metto io ogni tanto e faccio io il bullo con tutte e due, e mi metto in mezzo, li separo e faccio in modo che lei possa nutrirsi.
0: Allora
1: questo diciamo, il tuo messaggio mi piace da morire, perché mi dà l'occasione di dire una cosa, che noi spesso, sia coi cani che coi gatti succede questa cosa, andiamo un po' a credere che quello che vediamo quando sono cuccioli giovani è il cane o il gatto, cioè è l'individuo, rimarrà quella roba lì. In realtà lo stesso discorso vale per noi, cioè tu immagino che non sia lo stesso di quando eri adolescente, giusto? Cioè sei un'altra persona.
2: Evidentemente no. Sì.
1: Esatto. Quindi c'è questa crescita. Quello che tu hai raccontato è una cosa tipicissima che succede tantissimo, spessissimo, proprio quando uno adotta due cani fratelli o comunque nello stesso momento due cuccioli. Quindi questi crescono
0: con
1: insieme.
0: Con i cuccioli in particolare.
1: I cuccioli, sì, due cuccioli, okay, che crescono insieme in casa. Quindi all'inizio va tutto bene, poi a un certo punto, quando lei ha il primo calore e a lui spuntano i maroni e quindi le bestioline sono entrate in adolescenza, succede quella cosa simpaticissima che è la gestione dei ruoli. Cioè a un certo punto devono creare delle gerarchie all'interno del gruppo. Quindi quello che probabilmente sta succedendo è che Ares, il tuo maschio, in qualche modo si sta esprimendo nei confronti della sorella per imporre delle regole. Quindi la cosa su cui io ti consiglio molto di stare attento, visto che tu dici che succede ogni tanto e per qualche giorno, è cosa succede in quel periodo. Perché potrebbe anche essere che sia una sua reazione che tu vedi sulla ciotola e vedi sulle coccole, perché nel messaggio dice che mi impedisce anche di prendere le coccole, ma magari è legato a un'altra cosa che è successa prima, che magari lei, non so, si è un po' allargata, oppure qualsiasi cosa che può essere successa, che lui in quel modo, diciamo, rivendica il suo status. Ovviamente non deve degenerare la cosa, perché poi dopo devi emergere sempre te con la tua leadership, perché non è che
0: quindi
1: i cani si possano mazzolare.
0: Francesco a fare il bulletto lui ogni tanto.
1: Esatto. Da una parte fai bene, giusto. Dall'altra però bisogna capire perché lo fa, perché magari lo fa giustamente, cioè magari quello che sta facendo magari è giusto, perché ipotizzo magari Maya ha dei momenti dove sarebbe un po' troppo pirlona, non lo so,
0: esuberante.
1: Magari farebbe lei qualcosa che da un punto di vista dell'equilibrio familiare non va bene, e quindi lui magari con più competenza le fa capire: uè zia, giù le ali,
0: stai
1: al tuo posto. Glielo fa vedere attraverso il possesso della risorsa, che però la risorsa è come se fosse strumentalizzata per far le capire: guarda che il tuo posto è lì. Detto questo, però potrebbe anche essere che invece Ares è un bullo e quindi sta facendo delle prove della sua forza, visto che è diventato un adolescente, sulla sorella. Quindi bullizzo la sorella per far vedere quanto io piscio più lungo, ok?
0: Vabbè, una bella situazione comunque, cioè,
1: è una situazione,
0: dà un sacco di spunti.
1: Un sacco.
2: Anche perché lei non è che si lascia tanto dominare.
1: Hai capito?
2: Una bella
0: coppia hai preso.
1: Bravissimo, per quello che io Francesco ti dico, se vedi che comincia a essere un pelino fumantina situazione, fatti aiutare da una o da un professionista cinofilo, perché queste sono le situazioni che poi dopo tu intervieni solo quando si sono menati.
0: Dobbiamo intervenire
1: ed
0: tardi.
1: È un po' troppo tardi, perché poi dopo ci sono i risentimenti. Devi intervenire un po' prima, ok?
2: Quindi,
0: però comunque posso dire, Francesco, sei stato bravissimo a, prima cosa, accorgiti di sta cosa, a capire che potrebbe essere un problema.
1: Sì.
0: E quindi per questo motivo, sai che c'è, ti diamo anche il premio fedeltà.
2: Oh,
1: e voilà.
0: E allora te lo sei meritato.
3: Oggi il regalo, la Animal House Box.
0: Premio fedeltà. Animal House Box è offerta da Almo Nature, che si mangerà tutta Ares a questo punto.
1: No.
0: Facendo la stecca alla sorella.
2: Entrambi, sì.
1: Allora, okay. Facci sapere, Francesco,
0: facci
1: perché
0: sapere.
1: Mi interessa tantissimo come evolve. Se hai bisogno di un consiglio da cui andare, mandami una mail che ti rispondo.
0: Ok?
2: Va bene, grazie.
1: Ciao, Francesco.
0: Grazie, Francesco. Saluta le tue bestioline.
1: Grazie. Ciao, caro. Ciao.
0: Bestioline, ciao. Mare mani.
2: Bestiolone. Ormai 50 kg l'uno.
1: Oh, che meraviglia. I miei cani preferiti.
0: Spettacolo. Ciao, Francesco. Saluta anche la Puglia, grazie. Ciao,
1: viva la Puglia.

0: Oh yes! Allora, abbiamo giusto il tempo di leggere un ultimo messaggio che potrebbe essere riassuntivo un po' del mood di tutta questa puntata, dedicata un po' alla mamma, dedicata un po' anche ai papà, dedicata in generale alla genitorialità bestiale.
1: Bravo.
0: Allora, ho adottato la mia Ginny dal canile 2 anni fa ed è stato come diventare genitore all'improvviso. Mi occupo di lei, la proteggo e lei protegge me. Siamo una famiglia, ce lo scrive Giulio.
1: Non potevi dirlo meglio, Giulio.
0: Che arrivi da un uomo questo messaggio, perché spesso e volentieri l'uomo non deve chiedere mai, invece.
1: Ma...
0: i nostri Animal Hauser sono meravigliosi.
1: Comunichiamo le nostre emozioni senza preconcetti
0: e senza vergogna.
1: Buona domenica a tutti.
0: Detto questo, io vi amo Animal Hauser,
1: esatto.
0: Mi commuovete ogni domenica.
1: A domenica prossima.
0: Amo anche la nostra Dunia Rawan. Amo anche Tito Sampieri. Amo anche Agnese Vannucci in redazione.
1: E tutti noi amiamo Paolino Menegatti.
0: A domenica prossima, ciao. Grazie. Ciao ciao ciao.
2: Animal House con Paolo Menegatti e Dunia Rawan.
3: Radio, DJ.
4: One nation, one station.
5: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
7: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
8: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre, ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
9: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
10: Solo da Conad per la festa della mamma. Fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 €. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
11: Anche stanotte zero riposo.
12: Allora cambiamo sistema letto.
11: Non è il momento di spendere.
12: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
13: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
14: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
15: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
14: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
15: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
16: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo. Dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
17: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
18: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
16: Parola di Giorgio,
19: Gabriele
18: e Furio.
20: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
21: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
22: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
23: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
20: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
24: E ora la sfida finale. Cocktail.
25: Spritz al tramonto.
24: Colazione.
25: Cappuccino vista mare.
24: Estate.
25: Crociera all'inclusive con Costa.
24: Sì!
0: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a 899,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
2: Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura, con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.
3: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
19: Nuova Toyota EcoCross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Lo rifacciamo?

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 2.

0: Lady Gaga, Deci, Runaway su Radio DJ. Eccoci qua, Picchi e Damiani, sempre in diretta da Disneyland Paris.
1: Tra l'altro, anche se hai fatto il segnale orario come se tu fossi a Milano in via Massena.
0: È vero.
1: È già svanito il francese che sapevi bene fino a ieri.
0: No. Io non ho mai saputo il francese. No. Cioè, era solo tu e Annie. Un minimo di francese lo sapevate. Io zero. Cioè, quando mi parla. Ma poi, in continuazione, a Disneyland Paris mi parlano in francese. Poi mi fanno. Vedono che io faccio. Spanish. No, allora no. Va bene il francese.
1: No. English, no, neanche quello.
0: Ma guarda, non mi parlare.
1: A gesti.
0: Non so niente, non so proprio parlare. Abbiamo sentito la colonna sonora del Diavolo Veste Prada, che è ancora al cinema, eccetera. Sta andando
1: è
0: forte.
1: Ancora al cinema, è uscito 2 settimane fa. Lasciacelo poi, sta avendo un successo enorme.
0: No, anche perché voglio dire, ne abbiamo parlato abbondantemente. Se sì. Poi dopo 2 settimane esce dal cinema, effettivamente ha poco senso. Ma l'abbiamo visto anche qua, il Diavolo Veste Prada, a Disneyland Paris.
1: Sì, addirittura ci sono delle zone, tipo di ristorante, che al posto del numero del tavolo hanno l'immagine dei protagonisti del Diavolo Veste Prada.
0: No, guarda,
1: c'è il tavolo Meryl Streep, Emily Blunt, ora non li dico tutti.
0: Ma che posto bello è questo?
1: No, è un sogno.
0: No, guarda, ci vorrei stare tutto il tempo.
1: Invece, io ho avuti sulla spalla in questo momento.
0: Davide, quindi avuti sulla spalla, tra poco diremo tutto quello che si è comprato Davide.
1: Io. Poi, sì, no, poi la seconda ora quello che si è comprato Fede. Ma dico una cosa, ma poi quando torni a Milano, cioè io non posso andare in giro così con Woody sulla spalla, cioè mi guarda male.
0: Davide, tu devi essere te stesso.
1: Sì, ho capito.
0: Questo è importante.
1: Sì, ma se entro in metro sulla rossa con Woody,
0: forse
1: ha voglia essere me stesso.
0: Forse qualche scappellotto ti arriva, forse sì.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Sotto a chi tocca? Da expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5 a 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
4: Via, via. Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
5: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
4: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
6: C'erano, giuro che c'erano. E invece, puff! Ma quanti clienti sono svaniti quest'anno?
7: Se in un'azienda le vendite calano, pensaci tu. Con il Master in Strategic Account Management and Sales Technology impari a gestire in modo più efficace e innovativo l'intero ciclo di vendita usando dati e intelligenza artificiale. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.

0: toscani.
1: Dovremmo invece di Dante, visto che siamo in Francia e siamo a Disneyland Paris, dovremmo trovare un...
2: Parlano come Voltaire.
1: Ma come Voltaire.
2: Quindi anche un po' filosofi.
1: Eh sì, non lo so.
2: No, teniamoci Dante.
1: Va bene, dai. Va bene così, Dante. Sì. Buon pomeriggio a tutti voi là fuori, sono le 14.06, noi siamo Pecchi e Damiani, senza Annie oggi, perché ieri abbiamo fatto la diretta da Disneyland Paris con Annie Mazzola.
2: Infatti oggi senza Annie... Bimbi sperduti nel parco.
1: Bravo, bravo che hai fatto subito un bel gancio.
2: Ma col scherzi?
1: Fatto che siamo a Disneyland Paris, bravo, bravo.
2: Complimenti, la Disney mi ha scritto su WhatsApp. Complimenti non, per il gancio.
1: Non ti ha scritto.
2: Se vuoi rimanere altri 4 giorni, facci sapere nel suo problema.
1: No, diventa un problema perché è qua è tutto meraviglioso. Abbiamo la possibilità di saltare la coda. Non stiamo pagando assolutamente nulla. In compenso però diamo un sacco di soldi nei
2: ma
1: negozi.
2: Ci sono delle robe che non ti puoi non prendere.
1: No, è vero.
2: Poi siamo partiti come regali per gli altri. Sì. Poi automaticamente sono diventati regali per se stessi.
1: No, è veramente. Bellissimo. Quindi meno male che da un certo punto di vista, meno male ce ne andiamo, perché se no sarebbe un spendere soldi continuamente.
2: Però è bellissimo. No. Perché dicevo di Annie che oggi appunto sentivamo la mancanza, perché ieri ci dava le istruzioni per... essendo stata qua parecchie volte, per andare da qualsiasi parte senza dover controllare l'app.
1: Certo, no,
2: tra l'altro si capisce benissimo perché ti dice per ogni gioco quanto devi aspettare.
1: Cavolo.
2: Però se non hai neanche bisogno di aprire il cellulare, perché c'è qualcuno che ti dice guarda, tanto lo so già di mio quanto devi aspettare. Ma com'è possibile?
1: No,
2: come fai a saperlo?
1: È pazzesco.
2: Però Fede, hai preso comunque un po' il suo ruolo oggi.
1: Ti ringrazio Davide.
2: Ma voi là fuori come state?
1: Intanto questo l'abbiamo detto.
2: Allora, buona domenica, buona festa della mamma. Certo. Ne parleremo in abbondanza tra poco.
1: Sì.
2: Ma prima dobbiamo salutare in regia Daniele da Milano. Ciao Daniele.
1: Ciao Dani, e abbiamo un Marco Lomonaco in diretta dalle Man, se non sbaglio, giusto?
3: 25 giri alla fine, Pecchi e Damiani, si sta consumando il dramma.
1: No, che dramma?
3: Piovigina, attenzione adesso dentro Bezzecchi, no, non va, non va.
1: Ma non va dove?
3: Davanti ancora Betz tiene la prima posizione, okay. Secondo Pedro Acosta, Bagnaia che ha partito in pole, ha perso qualcosina in partenza. 24 giri qua Le Mans, lo stesso della 24 ore, lo stesso autodromo,
1: certo,
3: che Damiani conosce benissimo,
1: sì,
3: perché ha fatto la 24 ore con la Ford anni fa.
1: Non è assolutamente vero, questa se l'ha inventato.
3: È una gara sentitissima qui, attenzione a Alex Marquez che è caduto, è scivolato sul bagnato.
1: Ah, porca miseria. Va bene, tienici aggiornato. Tu stai lì, mi raccomando, Marco. Se piove, apriti un ombrello. Insomma, tanto le cose più o meno le sai. 347-342-5220 invece per i vostri messaggi. Perché è vero che noi siamo a Disneyland Paris, ma voi là fuori siete da qualsiasi altra parte nel mondo. E ci fa piacere, insomma, condividere con voi questa domenica pomeriggio.
2: Sì, anche se il 60% degli italiani è comunque a Disneyland Paris, perché da stamattina ne abbiamo incontrati non so quanti che hanno riconosciuto anche Radio DJ.
1: No. No, guarda, quindi hanno riconosciuto anche noi, Davide, dai, diciamo, dai, no, guarda, dai. Un po' emozionato.
2: Sì, va bene. Comunque, tutta la tranquillità che avevo acquisito in questi giorni di Disneyland,
1: sì,
2: l'ho persa con Marco Lomonaco.
1: Marco Lomonaco.
2: Ho messo un'ansia perché è partita per la base.
1: Beh, però, ma che base? È alle Manze, è detto.
2: Sì,
1: noi siamo a Disneyland Paris.
2: Ah, è lì davvero?
1: Certo.

0: of the Search Candy Station su Radio DJ alle 14.12. Pecchi e Damiani in diretta da Disneyland Paris. Lo abbiamo detto in apertura di programma, è la festa della mamma, quindi innanzitutto facciamo gli auguri a tutte le mamme che ci stanno ascoltando e poi in particolare, Davide,
1: alle nostre che ormai non hanno neanche bisogno di ricevere il messaggino alla telefonata la mattina, tanto siamo in diretta la domenica alle 14.
2: Tante volte devo scrivere auguri mamma.
0: Anche perché
1: mi diverto.
0: È bellissimo. No, ma poi
1: la CIA di giovanotti oggi
0: e questa è andata,
1: siamo a posto.
0: Anche questa. Poi sono fortunate anche le nostre mamme, perché le mamme ricevono i messaggini così e noi invece facciamo gli auguri in diretta su radio. Cioè siamo un orgoglio per le nostre mamme.
1: Io già me la vedo la mia che oggi pomeriggio in piazza e la fermo. Ho sentito, ti ho fatto gli auguri. Sì, me li ha fatti.
0: No, più delle volte mio padre mi scrive e fa: oh, ma hanno detto che mi ha preso il giro e mi ha scritto un mio collega. Cioè, più o meno questo.
1: No, non la prende bene. Quindi,
0: no, perché più delle volte è una presa in giro. Sì. In questo caso invece celebriamo le mamme di tutto il mondo. Perché quando no, poi quante le vediamo qua in giro a Disneyland Paris?
1: Le mamme di Disneyland, anche i babbi, però oggi ci concentriamo sulle mamme, portatori di passeggini che sono lunghi, non so, come limousine.
0: Sì, hanno.
1: Prima ho visto passare un passeggino che sono anche particolari qui a Disneyland Paris, perché ti danno la possibilità di contenere, oltre che ai figli, perché ce n'entrano anche due, più di due,
0: certo,
1: e anche tutte le borse e tutto quanto. C'era una bambina vestita da Frozen,
0: certo,
1: da Elsa, dentro,
0: sì,
1: con un iPad enorme,
0: certo,
1: che guardava il cartone sull'iPad mentre la mamma la trasportava da un'attrazione all'altra.
0: Certo.
1: Cioè, neanche quel momento dice vai, rilassati, no, si aggiornava sul cartone, perché poi non è che arrivi all'attrazione e non ti ricordi bene
0: chi è
1: la mamma di quel cartone,
0: certo,
1: chi è il fratello.
0: Certo, è tutto molto importante. Quindi insomma, rinnoviamo ancora i nostri auguri. C'è da dire che in questa occasione, ora noi... Tu il messaggio l'hai mandato a tua mamma?
1: Sì, io l'ho mandato il messaggio.
0: Okay. Io ho fatto un augurio generale nel gruppo della famiglia allargata, quindi dove c'è mio nonno, mia zia, la compagna di mio fratello, che anche lei è mamma, quindi ho fatto un augurio a tutte le mamme del gruppo famiglia.
1: La cosa che hai detto ora in radio l'hai scritta anche su WhatsApp.
0: Sì, più o meno.
1: Auguri, mamme fantastiche.
0: Sì, esatto. No, ci sono tutta una serie di frasi che si utilizzano in questo contesto, ecco.
1: Sì, no, che sono un po' le solite che poi escono fuori, del tipo: ti voglio bene mamma perché mi sostieni sempre, mi stringi e mi regali i tuoi sorrisi quando non riesco a stare in piedi.
0: Quando non riesco a stare in piedi.
1: Sì. Ah, no, certo. Come se un sorriso, se quando sei stanco, allora, il sorriso ti basta, no?
0: Per rimanerti su. Dimmi un'altra.
1: Buona festa della mamma, a te che sei sempre al mio fianco, senza che io ti chieda nulla in cambio.
0: Va bene.
1: C'è anche un po' di rima, se ce la vai cercando.
0: Sì, beh, certo, puoi fare un po' il poeta.
1: Perché in realtà le GIF, no?
0: Per la festa della mamma.
1: No, spesso prendiamo in giro i genitori, no?
0: Sì.
1: Che magari i famosi boomer, così, che poi tra poco ci finiamo anche noi.
0: Per forza.
1: Perché l'età è quella. Però... che magari mandano le GIF per i compleanni o per la festa, qualsiasi cosa. In questo caso qui, dove magari è il giro
0: è
1: al
0: contrario.
1: Il trentenne che manda gli auguri alla mamma, lì lo scrivi e basta.
0: Non mandi la GIF.
1: Io la GIF non la mando.
0: Ah, ho capito.
1: Tu hai mai mandato una GIF a tua mamma o a tuo papà per fare gli auguri?
0: No.
1: Clicca qui, che poi è una truffa.
0: No, quello
1: ti mangia alla mamma, clicca qui, è un regalo.
0: No, in quel caso no. Le mani.

0: La nuova di Coez si intitola Ci vuole una laurea, su Radio DJ in diretta da Disneyland Paris, colonna sonora della nuova serie di Zero Calcare che
1: si intitola... per uscire?
0: Sì, sta per uscire, si intitola Due Spicci. È stato bello, insomma, il racconto che hanno fatto sia Zero Calcare che Coez su come sono arrivati a trovare questa canzone, perché Coez gli aveva proposto un'altra canzone, però non c'entrava bene con la storia. Ha detto: ah no, ma allora ho questa ballata perfetta, e alla fine poi è andata quella, è una canzone meravigliosa, e speriamo che, insomma, che lo sia anche la serie di Zero Calcare.
1: Tu ti intendi di musica, di cinema, l'hai appena fatto capire, ma ultimamente ti intendi anche di fiori e piante, perché casa tua è piena di fiori,
0: sì.
1: Come io non ho mai visto da quando ti conosco. Perché ho detto questa cosa? Perché tra i regali per la festa della mamma, sicuramente quello che va per la maggiore ogni anno è,
0: certo,
1: il fiore,
0: okay,
1: è la pianta. Però anche lì non è che scegli a caso pure quella che costa meno.
0: No,
1: cioè,
0: questo no.
1: Poi certo, mamma, se quella che è il simbolo del rapporto figlio madre mi costa 200 euro,
0: no,
1: ti mando la GIF.
0: Ma no, certo, assolutamente.
1: Però,
0: ma poi voglio dire, la mamma è proprio il classico esempio di persona che ti dice: no, tesoro mio, basta il pensiero.
1: E allora, guarda, un fiore, una margherita nel giardino.
0: Ma sì, guarda, mia mamma sarebbe contenta,
1: sì,
0: lo stesso.
1: Certo, quindi, ci sono vari fiori associati a dei simboli. Quindi
0: sì,
1: magari se in un periodo il rapporto con la mamma va in una direzione particolare, è più facile magari regalare un fiore che sia simbolo di quel tempo che state vivendo.
0: Ok,
1: no?
0: Ma mi puoi fare degli esempi?
1: Certo,
0: quindi,
1: certo.
0: Ce l'hai davanti, vedo che hai in mano il telefono, quindi
1: sì,
0: per forza devi fare gli
1: allora
0: esempi.
1: Il simbolo per eccellenza di amore e affetto, però anche prosperità e valore, cioè un fiore che quando lo regali alla mamma, proprio tu vuoi dire: mamma, sei il mio faro.
0: Okay.
1: Ti amo. No, ti amo non si può
0: no,
1: dire.
0: No, se per Andrea,
1: ti amo,
0: salutiamo Stefania, salutiamo, stiamo scherzando.
1: È la peonia. La peonia.
0: Tu, scusami, se tu dici peonia,
1: non mi dire descrivila, perché
0: no, non lo sai.
1: Non lo dire.
0: Eh no, non lo sai. Eh no, scusa, fammi vedere come
1: allora,
0: è fatta la peonia.
1: No, la peonia io l'ho sempre sentita nominare. Mi ricordo anche mia nonna, che ha molti fiori. Tutte le volte faceva: nonna, che fiore è quella? La peonia. Però io non saprei, cioè, se fossi all'eredità sicuramente perderei.
0: Ho capito qual è la peonia.
1: È facile.
0: Sì.
1: Descrivila. No, però devi, cioè,
0: allora,
1: un colo, ecco, grazie Dani.
0: Allora,
1: io ce l'ho davanti,
0: La peonia,
1: la mia nonna, sì.
0: Peonia è l'unico genere appartenente alla famiglia.
1: No, ma non me ne frega nulla, cioè descrivila com'è fatta, cioè la forma.
0: Allora,
1: facile.
0: Allora, avete presente una rosa?
1: Sì.
0: È
1: sì,
0: completamente un altro fiore. Cioè, è come se fosse una rosa aperta.
1: Una rosa aperta e il colore quasi sempre proprio il rosa.
0: Rosa, sì. Ok. E questa, la peonia l'abbiamo detta.
1: Allora, questa è più facile. Hai nominato le rose.
0: Ah.
1: Ecco, le rose sono tra i fiori più classici, quelli
0: anche
1: che sono
0: mamma,
1: regalati. Sì, anche alla mamma.
0: Ok.
1: Anche questa accompagnata con un ti amo è molto gettonata.
0: No, Davide, se hai detto il ti amo non si può dire. Vai avanti.
1: Tra le opzioni c'è anche quella stabilizzata, così viene chiamata dagli esperti.
0: Sì.
1: Cioè trattata con una tecnica che permette di essere conservata per oltre un anno. Perché la rosa si sa che insomma, dopo qualche giorno, come tanti altri fiori,
0: appassisce.
1: A meno che non tu voglia appunto farla seccare e quindi metterla insieme a altre rose. Io sembro esperto,
0: no,
1: in realtà mi ricordo delle cose fatte in casa,
0: ma
1: le sto riproponendo.
0: Sai, la prima e unica rosa che mi viene in mente è quella della Bella e la Bestia.
1: Della Bella e la Bestia.
0: Poi con l'ultimo petalo che cade, guarda.
1: Che tra l'altro abbiamo avuto modo di rivivere ieri sera con lo spettacolo notturno.
0: Non me lo dire un'altra volta che mi viene da piangere. Guarda, c'è Marika che ci ha mandato la foto delle sue peonie. Vedi, è più o meno come l'abbiamo descritto. Sì, vabbè.
1: Pensa agli ascoltatori di Radio DJ che si trovano il pomeriggio della domenica, ma dalle foto di fiori per farci capire
0: sì,
1: di cosa parliamo.
0: Sì.

0: stavo pensando come farebbe gli auguri Sean Paul alla mamma.
1: Io questo non lo so, ma so il nome della mamma di Sean Paul. Se magari
0: tu,
1: qualcuno...
0: Tu conosci la mamma di Sean Paul? Occhio a quello che dici. Perché conosci la mamma di Sean Paul?
1: Perché ho cercato mamma di Sean Paul il nome.
0: Ah, ok.
1: Non so cosa porti in più di qualità alla radio in questo momento. Ma io lo voglio dire.
0: E come si chiama?
1: Francis Enriquez. Enriquez. Francis Enriquez.
0: E adesso c'hai l'accento francese. Non c'entra niente con Sean Paul.
1: Comunque, 18 anni fa lui ha fatto, composto una canzone che si intitola Mama I Love You. Ballo. Quindi magari di CI qualcosa gli arriva anche a lui oggi.
0: Se volete dedicare una canzone alla vostra mamma, boh, questa di Sean Paul potrebbe essere un'idea. Non sappiamo assolutamente di che cosa parla, però.
1: Ma magari è solo il titolo. Sì. Poi ci ha litigato. State attenti.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo. Dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
7: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi. Dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
8: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
6: Parola di Giorgio,
9: Gabriele
8: e Furio.
10: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad. Via, via. Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
11: In questo esatto momento il tuo cervello sta cancellando migliaia di informazioni per non farti impazzire.
10: Il problema è che sta cancellando anche quelle che ti servono per decidere bene.
11: Benvenuti nella quinta stagione dell'allenamento.
10: Bias, autoinganni, cortocircuiti mentali.
12: Torna l'allenamento con Laura Antonini e Alessandro Mora. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
13: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
14: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
13: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
15: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
16: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
17: My Movies presenta.
18: Inizia dicendomi perché sei qui.

0: Mi serve un vestito.
1: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
0: Non sapevo dove altro andare.
2: Il premio Oscar Anne Hathaway.
0: Non volevo tagliarti fuori.
1: Ma lo hai fatto.
0: Non puoi odiarmi davvero.
1: Oh sì che posso.
2: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
0: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
2: Mother Mary, dal 14 maggio, al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
3: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
4: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
5: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
6: Allora Vale, per la DJ 10 di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
7: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
6: Quindi, DJ 10 Treviso, si parte e si arriva.
7: 10 chilometri oppure 5.
6: Si va lì e si corre.
7: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
6: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì, poi capiamo cosa succede.
7: DJ 10 Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su DJ10.it.
8: DJ 10. Run like a DJ.
9: Radio DJ. One nation, one station.

0: Le 14.33 su Radio DJ, Pecchia e Damiani in diretta da Disneyland Paris. Loro erano in Ughenea con On and On, una canzone tipicamente, cioè diciamo che mi fa già pensare all'estate, anche se qua sì, a Parigi non è bel tempo.
1: No, infatti abbiamo avuto fortuna anche sul tempo, perché è cominciato a piovere quando abbiamo iniziato la diretta.
0: Sì.
1: Quindi vogliamo dire ai francesi, se smettete per le 4:30 noi usciamo di nuovo
0: e tranquilli.
1: Qualche altra attrazione.

0: Ma ti posso dire una roba? Tu parli di estate, magari anche per l'Italia, no? Dove torneremo tra poco, perché sembra è come quando vai fuori un giorno, sì, ma dopo in Italia com'è la situazione?
1: Sì, sì.
0: Cioè, no, ci torniamo tra poco.
1: Non ti vengono le parole, cavolo, perché in francese il termine lo so, adesso non mi viene in italiano. Cioè, sai, quelli che stanno, che fanno una settimana, fanno un Erasmus di 3 mesi e non gli vengono, non gli viene poi il termine in italiano, perché sono abituati a parlare e a pensare in francese, in inglese, in spagnolo, dipende da dove sono.
0: Ma io domattina vado in pasticceria e voglio una pan de chocolat.
1: Mon pan de chocolat. E poi se dici brioche, brioche. Però anche quello, che, croissant.
0: Ma poi non so neanche dire brioche, no, perché io dico dammi una pasta, la marmellata, pasta, la pasta, la marmellata.
1: È complicato.
0: La prima volta che l'ho detto la guardavo male, chiamate la polizia.
1: Chissà cosa esce fuori, no?
0: E invece era un semplice cornetto. Cornetto non neanche quello.
1: No, senti,
0: datemi cosa volete.
1: Quello che vi pare.
0: A proposito di meteo, per tornare un po' all'Italia, in realtà la prossima settimana la canzone di New Guinea, ascoltiamola perché è bellissima già, ma anche se alla finestra poi vedete un po' di pioggia sparsa in tutta Italia.
1: Sì.
0: Sì, perché ci sarà molta instabilità la prossima settimana. Temporale al nord e parte del centro. L'unico è il sud a godersi già tempo estivo.
1: Ma proprio anche a livello di gradi?
0: Sì, calo delle temperature al centro nord. Sì, ma a Milano dove torniamo?
1: Fa cioè, freddo,
0: non
1: fa.
0: Di credere che no, magari ci sono 19 gradi.
1: Ok, vabbè, che, 19 gradi.
0: Capito,
1: giacchettino,
0: siamo,
1: sì.
0: Sì, ma siamo alla seconda metà di maggio, quasi.
1: Tu dici che. No, questo cambiamento
0: però
1: climatico.
0: Il prossimo weekend, sì, almeno sono contenti anche i stabilimenti balneari,
1: sì,
0: le montagne.
1: Assolutamente.
0: Torna il bel tempo.
1: Oh, che bello, vai. Davide, ce l'hai annunciato.
0: Si fattura.
1: Finalmente, finalmente si comincia a fatturare. Ma invece, Marco Lomonaco a Le Mans, che si trova. Marco si trova lì in quel momento, in questo momento. Com'è la questione?
2: È il momento
1: di tempo?
2: Del dramma.
1: No,
2: perché
1: dramma?
2: Damiani, Martin vede Bezzecchi, Martin in seconda posizione, mezzo secondo tra Bezzecchi e Martin, guida Bezzecchi da inizio gara, sono 5 giri alla fine, ma il dramma assoluto si è consumato.
1: No, perché?
2: Perché Bagnaia è scivolato.
1: No!
2: Bandiera gialla, avrete visto voi a Disneyland, visto che saranno tutti italiani a farsi il weekend, avrete visto la delusione negli occhi degli italiani, anche qui a Le Mans sono tutti italiani.
1: No,
2: grande,
1: ma scusa,
2: dispiacere.
1: Bagnaia, è caduto. Bezzecchi?
2: Bezzecchi è davanti, ancora resiste agli assalti. Gli assalti di Jorge Martin. Attenzione dentro, Martin. Resiste,
1: ma
2: vai,
1: cos'è?
2: Bez.
1: Non è vero.
0: Ma questa è la curva di via Massena.
2: Bez, leader del mondiale. Vi ridò la linea. Bezzecchi, primo posto. Secondo, va, Martin. Terzo, va, Acosta. 4 giri dalla fine.
1: Perfetto, va bene.
2: Allora, la tra, linea.
1: Tra pochissimo ti risentiremo, Marco. Mi ha fatto ridere. Mi ha fatto ridere. È bello, anche il suono.
0: Io non riesco a guardare la webcam perché sembra quando fai le call aziendali con lo sfondo dietro che non c'entra niente con gli altri lavoratori.
1: Sì, sì, perché veramente, veramente Marco ha lo sfondo di Le Mans, veramente un professionista unico. 347-342-5220 per i vostri messaggi. Adesso arrivano i Kings of Leon. Questo pezzo è già più invernale, un po' più pioggerella estiva. Ci sta.

0: Pezzo dei Kings of Leon dal 2008 su Radio DJ, 347-342-5220 per i vostri messaggi. Se siete
1: anche mashup,
0: anche
1: se mashup,
0: qualsiasi cosa, se siete in giro con vostra madre o se state andando a comprare un fiore per vostra madre, un regalo per vostra madre,
1: siete in ritardo.
0: Se siete, sì, abbiamo però vi abbiamo dato tutti i consigli necessari. Sì. Insomma, se volete fiori, quale fiore, non me ne ricordo nemmeno. Peonia, mi ricordo
1: la peonia, la rosa, il tulipano,
0: tutto, qualsiasi fiore va benissimo.
1: Tutto.
0: Siamo a Disneyland Paris, un posto, diciamo, che con le mamme
1: c'è un problema di fondo, nel senso, nel racconto della storia.
0: Sì, cioè, perché ovviamente i cartoni animati, cioè la protagonista o il protagonista spesso trovano riscatto proprio per il fatto che non hanno la mamma o hanno la matrigna cattiva. Sì. Cioè, la storia di Bambi è proprio emblematica. Sì. In questo senso
1: i psicologi ci hanno costruito case con la storia di Bambi.
0: Certo.
1: Tanti bambini sono arrivati lì che si sono stesi sul lettino, hanno cominciato a parlare di Bambi.
0: Certo.
1: Di Dumbo.
0: Ma sì, di Dumbo anche.
1: Sì. Di Cenerentola. Cioè, anche Cenerentola.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì.
1: Il rapporto con la matrigna, però diceva almeno c'ha due sorellastre con cui va d'accordo.
0: Sì, bene.
1: Anche quelle.
0: problema, cioè,
1: ma almeno c'ha una carrozza bella, può andare in giro.
0: No,
1: sì,
0: è una
1: svanisce
0: zucca.
1: Dopo poco.
0: Vero,
1: sì,
0: vero.
1: Ma c'ha delle scarpe, tu vedessi.
0: No,
1: solo
0: no.
1: Lei c'ha quelle scarpe belle. Sì. Stallo si rompono.
0: È problema. Scusa, in questo caso, secondo te Cenerentola per la festa della mamma fa il regalo alla matrigna, oppure la matrigna si aspetta degli auguri da Cenerentola?
1: Allora, io la cosa che so è che Anastasia ha fatto un gruppo su WhatsApp regalo mamma.
0: No.
1: Ha aggiunto Cenerentola, lei sì. 5 euro ce l'ha messi,
0: che
1: le
0: cara.
1: Altre due 10.
0: Beh, per forza, ma perché c'è anche una disparità di trattamento, quindi è normale che mi viene più spontaneo a dare meno soldi in quel caso lì.
1: C'era anche Gas nel gruppo, però è uscito. E dice che c'entro io nella mia mamma.
0: Invece una mamma forte e che ha un ruolo
1: forte, tosta,
0: indipendente è
1: giusto. Ascolta Marcella Bella, chi è?
0: È Sarabi. La mamma di Simba.
1: Sarabi è forte.
0: No, ma Sarabi è anche quella che poi, quando Simba torna e si vede che Scar ha preso possesso della rupa e dei re, è anche quella che risponde a tono a Scar.
1: Sì.
0: Cioè, perché le iene non fanno niente.
1: Non parliamo del programma televisivo, magari.
0: No, le iene.
1: Ha acceso ora la radio.
0: È vero. Perfetto.
1: Allora, io ve lo dico, non sono abituato a sentirla mentre parlo in radio. Probabilmente mi metto a piangere.
0: No,
1: perché io ero il leone, mi sono emozionato ieri sera a vedere lo spettacolo.
0: Sì. No, quello è un bel momento, perché dice che solo le leonesse fanno il lavoro. Invece Scar e le iene sono lì che mangiano. Sarabi top mamma, secondo me, della Disney.
1: Tu sai tutta la sceneggiatura.
0: No, ma
1: è incredibile.
0: No, ma mi viene anche.
1: Ma
0: un
1: si
0: po'...
1: capisce che è il nostro cartone preferito in assoluto.
0: Sì, è così.
1: Altre mamme.
0: Tra poco, altre mamme Disney.
1: Sì, certo.
0: Poco...
1: Sì, no, poi 347-342-5220.
0: Sì, se vi vengono in mente, ci mancherebbe.

0: voi siete Bambi, ma allora, a conti fatti, Biancaneve, niente genitori. Cenerentola, niente genitori morti.
1: Sì.
0: Bambi, genitori morti.
1: Sì.
0: Pinocchio, bambino di legno, senza mamma, eccetera, eccetera. Sì. Frozen, muoiono i genitori. Tarzan, muoiono i genitori. Sì. Dumbo, non c'è un padre. Più ci pensiamo, Bella addormentata nel bosco, forse una delle poche con genitori, ma deve vivere un'infanzia nascosta con tre zie, quindi trovatella nel bosco.
1: Vero.
2: È vero.
3: Le ha elencate tutte?
1: Sì.
3: Posso dire invece la storia magari di una protagonista Disney che la mamma ce l'ha?
1: Ok.
3: Parliamo di Encanto.
1: Ok.
3: Perché Mirabella ce l'ha la mamma.
1: Certo.
3: Che si chiama Giulietta Madrigal.
1: Certo.
3: È anche attiva, per parte attiva nel cartone.
1: Sì,
3: no,
1: sì.
3: Perché sennò qui stiamo a elencare solo le storie.
1: Sì, beh, però c'è effettivamente c'è un filo conduttore.
3: Fa parte della narrazione Disney.
1: Esatto.
3: Ma in generale della fiaba, del racconto della fiaba, perché anche le robe scritte
1: tante volte
3: si parte da una situazione familiare abbastanza struggente, ed è lì che i protagonisti trovano la forza per ribaltare tutto.
1: Sì, vabbè,
3: diventare eroi.
1: Sì, vabbè.
3: Sì, che si ne parli ancora.
1: Sì, vabbè, non esagerare. No, ha citato Tarzan perché effettivamente nella prima scena i genitori muoiono di Tarzan, però in quel caso lì Tarzan viene accolto da tutti i gorilla e c'è la mamma Kala che è una mamma importante, ed è lei vuole Tarzan nel proprio branco, e c'è invece il babbo che non vuole, cioè il compagno di Kala che non lo vuole Tarzan perché non ha i peli, perché non è una scimmia.
3: Poi parleremo anche dei babbi, dei papà.
1: Però
3: anche lì una situazione.
1: Anche lì effettivamente è complicato, però in questo caso è la festa della mamma.
3: Scusa, è carica dei 101?
1: È lì perché. No, lì c'è Peggy, scusami.
3: Sì, ma quanti ne ha?
1: perché
3: quanti ne ha? Cioè, io vorrei parlare direttamente alla Disney. Cioè, non è che se mi fate 18 storie senza mamma, poi dovete farne una e danni 101 figlioli.
1: È vero, non funziona così. Sì, perché Peggy era partita, diceva Pongo, che ne avevano. Non mi ricordo il numero esatto, 7-8,
3: sì,
1: non mi ricordo.
3: 10 non arrivavano.
1: E poi, però, a un certo punto se ne ritrova 99 in casa. Ci vuole effettivamente una via di mezzo, è giusto. Però, ecco, quella è un esempio di mamma forte, tosta e indipendente.
3: Perdente,
1: assolutamente.
3: Indipendente,
1: voglio dire, cioè, se ne accudisce 99. Anche Pongo, ci mancherebbe altro.

0: sfida, la mamma ce l'ha, certo si trasforma in un orso, hanno un rapporto conflittuale, tutta una serie di cose, però ce l'hanno e poi il rapporto lo recuperano, eh.
1: Sì, sì, sì, no, è vero. Quella è una figura importante, per esempio, anche nella storia in Brave ha un'importanza notevole, sì.
2: No, mi piace leggere i messaggi vocali che arrivano, in cui appunto si discute in maniera molto accurata dei rapporti familiari all'interno dei cartoni, perché ormai siamo talmente attaccati a quelle storie lì, che ne parliamo, non è che dobbiamo ritornare a vedere l'albero genealogico, sappiamo proprio come si sono comportati i genitori.
1: È vero,
2: i rapporti come si sono evoluti.
1: È vero, è vero. Un'altra mamma forte che non abbiamo citato.
2: Quale?
1: È Elastic Girl, la mamma degli Incredibili. Cioè, letteralmente è una mamma forte.

0: nel senso che è una degli incredibili, è tutta elastica eccetera, e anche lei ha un rapporto non conflittuale, però insomma ha a che fare con la, soprattutto la figlia che è adolescente, e lì insomma c'è sempre un po' di contrasto, voglio dire.
1: Se avete acceso la radio in questo momento e sentite parlare delle mamme dei cartoni animati della Disney, c'è un perché, perché è la festa della mamma e magari questo lo sapevate, ma la cosa importante è che noi siamo in diretta da Disneyland a Parigi, lo eravamo ieri con Annie e anche oggi, quindi abbiamo unito le due cose, detto, quando lo facciamo, se
0: no, è importante, è giusto. Va bene, ci fermiamo per un po' di pubblicità, torniamo tra poco, state qua.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Ehi, hey, Proxa,
5: dimmi pure.
4: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
5: Ottima scelta! Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
4: Proggy. Felici voi, felice la natura.
6: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
7: Aiuto, cadiamo!
6: O ti senti ACT?
8: Oh, che forza!
6: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90 euro. Scopri di più su Conad.it.
11: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
12: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
13: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
14: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
15: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Buon pomeriggio, sono le 3.

0: Il nuovo singolo di Lizzo si intitola Bitch, ma mi sembra di averlo già sentito.
1: Eh sì, è un pezzo degli anni 90, Meredith Brooks.
0: Sì.
1: È sul ritornello, perché non è la prima volta che lo mettiamo, è sì. uscito questo weekend.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: E quindi subito, oh, ma questa è quella.
0: Ma come se fossimo, capito, i grandi esperti musicali. Ah, sì, ma questo è chiaramente una, beh, certo.
1: Ma perché, scusa, ma non l'abbiamo messa ieri, Bitch? Allora, Massimo l'altra settimana.
0: Sì, sì, sì, sì, può essere, può essere.
1: No, forse eravamo a Milano l'altra settimana.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Per
0: sì.
1: questo subito
0: no, sembravi Pippo sì, no. A proposito di Disneyland Paris, oh, no, sembravi sì, quella roba lì.
1: Ma perché ieri sera siamo stati anche con i personaggi
0: è
1: a
0: vero,
1: mangiare.
0: È vero.
1: Allora, Paperino con noi è stato un amicone.
0: No, guarda, ma io gli ho anche detto you're my favorite e lui, oh mio Dio, no, no. E io ho fatto no, seriously.
1: A me mi ha preso un po' in giro. Mi faceva il 5 e poi mi levava la mano.
0: No, guarda.
1: E ci sono cascato due volte di fila con tutto il tavolo che rideva.
0: Un mattacchione, Paperino.
1: Comunque, ho una roba su Lizzo.
0: Okay.
1: Ormai lo sapete, ci conoscete, in particolare Pecchia, quando si tratta di parlare di case vendute, le case dei VIPs. Lui si innamora di queste notizie.
0: Sì, ma perché?
1: Ne abbiamo parlato anche l'altra settimana, non mi ricordo di quale casa. Non era la solita di Jennifer Lopez, non mi ricordo. Ah, di Harry Styles, forse. Vabbè, vabbè. Non so di chi era in questo caso, però Lizzo ha finalmente concluso la vendita della sua casa.
0: Ah, l'ha venduta?
1: Sì, perché solitamente parliamo di case che non riescono ad essere vendute per il costo troppo alto.
0: Certo.
1: Ci sta, se me la vendi a 700 milioni di dollari, magari ci penso due volte.
0: Tutto il rispetto, ecco. Certo.
1: Invece, a Beverly Hills, la casa di Lizzo è stata venduta 500 metri quadrati.
0: Ah,
1: è
0: beh,
1: rimasta
0: lunga,
1: sul mercato
0: grossa.
1: Per oltre un anno.
0: Eh beh, perché è difficile da vendere.
1: Lo sai 500... perché l'hanno venduta? Perché hanno calato il prezzo. Siamo arrivati a 12,5 milioni di dollari.
0: Quando si dice che c'è la crisi, c'è anche per queste persone qua. È il momento in cui abbassi, poi subito allora arrivano le persone a comprare.
1: Scusa, ma non hai sentito la cassa
0: certo,
1: messa?
0: Certo, certo, non ho fatto finta di niente.
1: Io,
0: malo
1: io non ho sentito le ultime tue parole perché mi sono ho cominciato a ridere
0: sulla cassa.
1: Me lo rifai, Dani, per cortesia? Perfetto.
0: Ma è meraviglioso, meraviglioso.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Vacanze in Italia al miglior prezzo. Ma fai da Conad.
4: Via via.
3: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
9: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
10: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Sempre noi, Pecchia e Damiani, su Radio DJ, in diretta da Disneyland Paris, 6 minuti dopo le 15.
1: Secondo me Woody sulla mia spalla troppo alla nausea, perché mi scende...
0: Sì,
1: perché al magnete, no?
0: Sì.
1: Se voi venite a Disneyland Paris, già ci siete stati, lo sapete, le persone vanno in giro con i personaggi sulla spalla
0: bello.
1: E ci sono veramente di qualsiasi cartone.
0: Bellissimo.
1: Però tende a scendere se sei solo con la maglietta e ti muovi perché sì. sei davanti a un sì. microfono. Quindi lui fa le montagne russe.
0: Sì, ecco la testa sì,
1: no,
0: giù.
1: No,
0: no. Sembra che si voglia buttare. No, no, Woody, non farlo.
1: Tra poco mi chiede un plasil.
0: Sì, probabilmente. Dicevamo 347-342-5220 per i vostri messaggi. Abbiamo parlato abbondantemente della festa della mamma. Non abbiamo detto una cosa molto importante.
1: No, no, leggi il messaggio perché poi è facile ora riprendere in mano la situazione che ormai è disastrosa.
0: È veramente vergognosa.
1: Oggi è un compleanno speciale per questo programma. Sì, però ce ne siamo resi ricordati adesso.
0: No, ce ne siamo ricordati. No, ma abbiamo fatto gli auguri stamattina,
1: certo,
0: a Mary J,
1: certo.
0: Non glieli abbiamo fatti in onda, ci ha mandato un messaggio nel gruppo Mary J, avete un'ora e mezza per rimediare al fatto di non avermi fatto gli auguri pubblicamente, se no i carciofi rimangono a casa.
1: Allora, intanto non scrivere in maniera così aggressiva, perché anche il regalo di Ariel rimane qui a Disampari. Quindi carciofi e Ariel, guardiamo chi vince.
0: Niente, un problema.
1: Auguri Mary J.
0: Auguri, tanti auguri Mary J. Salutiamo anche Barbie che non c'è, lo sentite, c'è Daniele. E c'è anche un Marco Lo Monaco in diretta da Le Mans, dove la gara ormai è terminata.
4: Sì, grazie, perché da me... Pronto, mi sentite?
1: C'è,
4: mi sento, ma sono un po' disturbato.
0: Sì, da
4: sì, le emozioni sono state tante, sono state tante. Mi sentite adesso con la voce?
0: Sì, ma ti sentiamo anche prima.
4: Ma mi sentite?
0: Ti sentiamo.
4: Mi sentono? Chiedo la regia.
1: Possiamo mettere una canzone?
0: Marco, è il tuo momento,
4: allora,
0: ti sentiamo.
4: Avete portato grande sfortuna ai nostri italiani,
0: no,
4: perché purtroppo Bezzecchi è stato superato da Martin.
0: No.
4: Diciamo che Bezzecchi rimane il leader del mondiale comunque a più uno, Martin anche lui dell'Aprilia, quindi diciamo un podio storico, perché non era mai successo che ci fossero tre piloti dell'Aprilia a monopolizzare insomma il podio, quindi primo Martin, secondo Bezzecchi e terzo Ogura. Diciamo che è stata una gara molto difficile perché l'asfalto era bagnato, peccato per Bagnaia che è caduto e peccato per Bezzecchi che fino a due giri dalla fine insomma era davanti, è stato davanti tutta la gara, ma lo sappiamo che la MotoGP è come la vita, è così, non si sa mai, ecco.
1: Eri stato bravo per tutto il tempo, poi ci ha voluto mettere l'aforisma finale.
0: Ma poi la MotoGP è come la vita. Due punti.
1: Sì. Come?
4: Che la vita poi è come una scatola di cioccolatini.
0: No, è vero,
1: sì, certo.
4: Quindi non
0: ancora.
4: Sai mai cosa ti può capitare. Comunque complimenti ai grandi piloti. Io sto per rientrare in studio perché tra poco ci sarà la diretta anche di Andrea Michele. Volevo dirlo, magari non lo sapevano gli altri.
1: Ma cambi sfondo o lasci lo stesso in webcam?
4: Guarda Davide, mi dispiace che dici così, perché io e Michele Mainardi, che non so se lo conosci, facciamo dei grandi sforzi per coprire gli eventi sportivi in giro per il mondo. Io sono veramente alle Mans e mi spiace che dici così.
1: Importante crederci.
0: Assolutamente. Va bene, allora vai, corri dall'altra parte, devi andare per la Serie A magari.
4: Sì, no, ma adesso
0: qualche...
4: tornerò momentaneamente in studio per continuare a supportarvi qui con Daniele.
0: Okay,
4: poi
0: va bene.
4: Partirò per la prossima diretta della Serie A, certo.
0: Va bene.
1: Grazie,
0: va bene.
1: Marco.
4: A voi Parigi, a voi Parigi.
1: Professionale.
0: Sì, ti aspettiamo molto volentieri. Bello. La MotoGP è come la vita. Fine della...
1: Sì, la spiegazione non c'è, ognuno se la studia
0: a modo suo. È vero, se la studia come gli pare, sono d'accordo.

0: California Girls, così si intitola questo pezzo di Katy Perry e Snoop Dogg su Radio DJ alle 15.13.
1: Katy Perry ha portato solo nello spazio la mamma.
0: La mamma
1: no. Vieni 5 minuti, si va nello spazio e poi si torna.
0: Ma così come sorpresa che voleva farle, certo. Bene, che ci sta. Allora, al telefono abbiamo una nostra ascoltatrice che risponde al nome di Eleonora, che in questo momento, in questo preciso istante, è vestita da
1: Mirabelle di Encanto. Ciao!
2: Ciao a tutti!
0: Ciao Eleonora, ciao!
1: Eleonora, come vuoi essere chiamata? Eleonora o Mirabelle? In questo momento?
2: Come volete, è uguale,
0: va bene tutto.
2: Quando sono in cosplay i bambini mi chiamano col nome del personaggio, quindi vanno bene tutti e due.
0: Giustamente, perché tu hai una passione per i cosplay e in questo momento che tipo di evento stai facendo?
2: Sono una fiera del fumetto e sto per partecipare a una gara cosplay.
1: Ah, è una gara proprio, aspetta, perché qui...
0: Attenzione, qua diventa interessante, scusami, quali sono intanto le possibilità di vittoria per te? Cioè ti senti abbastanza, non so come dire, la

0: cosplay migliore?
1: Ah beh, io non mi sento mai la cosplayer migliore, perché poi sono anche una fan, quindi guardo gli altri con ammirazione, li guardo e dico mamma mia, sono bravi. Poi ovviamente può capitare anche di vincere, mi è capitato ovviamente di vincere.
2: Quindi è già successo, ma sempre nei panni di Mirabelle?
1: No, questo è un cosplay appena fatto, cioè lo sto portando proprio questo fine settimana.
0: Ah, per la prima volta, è inedito.
1: Per la prima volta, sì, perché le precedenti gare le ho fatte con altri cosplay, in particolare uno che mi ha dato tante soddisfazioni, che è Vaiana di Oceania.
0: Cioè, quindi comunque sia sei anche un po' specializzata in cosplay Disney.
1: Eh sì, perché sono la mia passione, cioè la Disney è la mia passione, e quindi tendo, diciamo, sempre a fare quei personaggi lì.
2: Sembra studiata sta telefonata,
0: sì,
2: no? La Disneyland Paris.
0: Abbiamo parlato di Disneyland
2: Paris. E invece no, Eleonora, scusa, nella scelta dei personaggi, cos'è che conta tanto? Cioè, anche dal punto di vista estetico, per la realizzazione, credo sia una componente importante anche quella, oppure ti lasci guidare proprio dalle emozioni e quindi dai cartoni e in particolare dai personaggi che più hai amato?
1: Io mi lascio, diciamo, cioè io scelgo i personaggi che mi piacciono principalmente, non tanto come vanno fatti. Okay. Poi come vanno fatti, quello è un altro problema, chiaramente, che affronto di volta in volta, nel senso, perché ogni cosplay, ogni costume ha delle particolarità, e quindi poi in base al vestito l'ingegno come posso, perché non sono specializzata in nulla.
2: Sei specializzata in Disney.
0: In Disney sicuro. Scusami, ma non ho capito, ma l'abito te lo confezioni tu, lo compri, come funziona?
1: Lo confeziono io.
0: Vedi, allora sei specializzata, scusami, cioè se ti fai gli abiti.
1: Sì, vabbè, però non sono sarta, nel senso, non ho studiato questo.
2: Ti sei fatta da sola,
0: strada, Eleonora.
2: Self-made woman.
0: sì, è vero, stavi dicendo, scusa?
1: No, dico, cerco magari tutorial, provo anche, a parte qualche piccolo rudimento che magari mi hanno spiegato come fare la macchina da cucire, come fare dei punti a mano, cose così, a parte quello, diciamo, tutto il resto, cioè, me lo ingegno, cerco su internet e così via.
0: Ma è strepitosa.
2: Allora, Eleonora, noi non sappiamo come andrà questa gara oggi, ma c'è già una cosa bella che noi ti vogliamo far arrivare.
0: Sì, perché magari non vincerai questa gara, non lo possiamo sapere, ma di certo vinci il premio Fedeltà!
1: Grazie! Grazie!
3: Questa settimana in regalo la DJ Box!
0: È arrivata dopo!
2: Ha cercato su Wikipedia cos'è il premio fedeltà ChatGPT e poi ha esultato dopo.
0: C'è un po' di ritardo.
2: Pensava fosse una fattura da pagare.
0: Sì, c'è un po' di ritardo. Allora, Eleonora, riceverai a casa la DJ Box con tutti i gadget di Radio DJ. Scusa, stavi dicendo?
1: No, io sono qui che non vedo neanche lo schermo del telefono.
0: Ok.
1: Non posso neanche fare ricerche.
0: È giusto.
1: Soltanto, diciamo, il tempo giusto, diciamo, per essere sicura che...
0: Vai tranquilla,
2: che fossi tu.
0: Vai tranquilla, è quello. Eleonora, allora in bocca al lupo per questa gara. Riceverai già la DJ Box. Per
2: tra l'altro non so che ora c'è, ma noi siamo in diretta fino alle 4:30. Se poi ci vuoi mandare un messaggino, una foto, noi vediamo, siamo contenti, va bene?
1: Vabbè, penso che le permissioni saranno dopo.
2: Allora, vabbè, dai, sabato prossimo.
0: Ci fai sapere sabato prossimo.

0: ma come Parigi? Io vi pensavo a Roma, in mezzo al tennis, e infatti vi ho cercati in questi 2 giorni che ci sono andata e non vi ho trovati, ma le persone come voi che vanno a Parigi mentre ci sono gli internazionali, ma com'è la storia?
1: Non è che abbiamo preso 2 giorni di vacanza per andare a Parigi, ma facciamo anche Atene, Berlino, facciamo l'Interrail.
2: Ah, è un tour.
1: No, perché sì, è vero, ci sono gli internazionali in questi giorni, sì. Infatti Fede comunque tra un'attrazione e l'altra ogni tanto segue.
2: È vero, è vero.
1: E mi aggiorna sempre.
2: Certo, faccio, siamo in fila, che ne so, siamo in fila, sì, per Space Mountain e gli faccio: oh guarda Davide, c'è Musetti in campo. Ma che me ne frega, sto per fare Space Mountain.
1: Anche perché mi parlano un francese che già devo essere tranquillo per capire. Te poi mi parli degli internazionali, vabbè, comunque ne parliamo anche da qui.
2: Diventa assolutamente sì, anche se non siamo fisicamente in Italia. È sceso in campo da qualche minuto Musetti, se la gioca contro Cerundolo, argentino. Partita complicata, sai, per Musetti, perché Cerundolo sulla terra è forte forte. Anche Musetti è forte, è arrivato in semifinale lo scorso anno, quindi partitaccia questa. E poi scenderà in campo, parlando di italiani, non prima delle 5:10 Darderi contro Tommy Paul, anche quello è un match complicato, e non prima delle 20:30 Arnaldi contro Hodar. Allora, Hodar, Davide,
1: com'è che hai detto? Hodar.
2: Hodar, Hodar. Hodar è uno spagnolo nuovo,
1: sì.
2: È giovanissimo, ha 19 anni credo, se non sbaglio. È veramente forte. È veramente,
1: cioè,
2: veramente
1: ci punti tanto su di lui.
2: Io no. Chi so, io? La Spagna magari. Allo scorso torneo Sinner ha battuto Hodar e ha scritto, ha visto alla fine della partita devono scrivere sulla telecamera.
1: Sì, sì.
2: Ha scritto: what a player. Che giocatore.
1: Te ne rendi conto?
2: Sì. Come, cioè, Barella, capito? Che bel giocatore, uguale più o meno, eh.
1: Cioè, come se Linus finisse DJ Chiama Italia. Esatto. Va lì alla televisione e scrive: che coppia, perché Damiano.
2: Cioè, è quella roba lì. È esattamente
1: così. Mi sentirei il Lodar.
2: Sì,
1: Radio DJ.
2: Sì,
1: però per adesso mi hanno detto non l'ha scritto.
2: Non l'ha mai scritto.
1: No,
2: non l'ha mai scritto.
1: Che c'aveva la penna. Cioè,
2: No. Per quanto riguarda invece le donne, vabbè, abbiamo già detto, insomma, della Paolini, che purtroppo è uscita. La Sabalenka è uscita, e quindi, insomma, si apre.
1: La borsa non ha portato fortuna?
2: No, sì.
1: La prossima volta, lasciala a casa.
2: Questa, ovviamente, è la polemica di Davide. Scenderà in campo non prima delle 7 la Cocciaretto contro la Sviontek. Anche quello
1: anche
2: è
1: lì, nomi è così.
2: Ma scusa, la Sviontek però è presente.
1: Ma
2: sai,
1: sto reggendo lo show.
2: È tutta una gag di Damiani. Sai che adesso i top tennisti si sono un po' lamentati per il montepremi degli slam, perché dicono che
1: sì, tanto prendono pochi soldi.
2: Che bravo.
1: Classico commento su Facebook sotto questa notizia senza aprirla.
2: È giusto, che è vero, perché dicono che gli introiti degli slam, i ricavi che generano, sono altissimi, e invece i montepremi sono sempre più bassi per i giocatori. Che cosa vuoi dire in merito, Davide?
1: Vedrai, lavorassero in fabbrica sarebbe diverso.
2: Che commento?
1: Sì. Io sto dicendo i commenti di Instagram e Facebook.
2: È come se tu fossi il popolo.
1: Sì. E tanto poi ho tutti gli sponsor. Io non ce l'ho per comprare il pane la mattina.
2: Vabbè, andiamo a pubblicità. Radio DJ
3: One Nation One Station. Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
4: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
5: Sei andato dal dentista? Trovato niente?
6: Niente, a parte 2 carie e il ponte da sistemare.
5: Dai, poteva andare peggio.
6: Sì, potevo non avere Unisalute che copre le cure odontoiatriche.
5: Vedi, Unisalute è il modo migliore per non perdere il sorriso.
7: Con le polizze Unisalute accedi alle visite velocemente, risparmi e hai tutta la protezione che ti serve, anche per il tuo sorriso, da 11 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
8: Salse buone, signò! Salse Develey! 2 per 1, signò!
9: Oh, prendi 2 salse, una da rimborsiamo!
8: Develey ti salsa la vita!
10: Già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato 2 prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
11: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
12: E chiama uno.
11: Ma uno chi?
13: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su energy.it.
12: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
14: Mamma, mi racconti una storia?
15: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
16: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
17: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
18: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
19: Wow!
18: In viaggio fanno amicizia con tutti.
19: Piacere!
18: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
20: Bello il parapendio!
18: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
21: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
22: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
23: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
24: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
25: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
23: Perché se non deghi, non ci credi.
26: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
27: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
28: Doppio malto.
29: Birra, cucina e felicità.
27: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
30: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
31: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
32: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
33: Radio DJ, One Nation, One Station. Ah, Radio DJ, One Nation, One Station.

0: 15.33 Radio DJ Pecchia e Damiani, ancora in diretta da Disneyland Paris. Se hai riconosciuto un sound bello,
1: di famiglia,
0: di famiglia, è perché questo pezzo è di Alex Farolfi, si intitola You Only You. Su Radio DJ, 347-342-5220 per i vostri messaggi. Ho detto il numero di telefono, non solo perché, insomma, se volete potete commentare con noi la diretta, quello, gli argomenti, eccetera, eccetera, ma perché proprio di telefono, anzi, di mobile phone parliamo, Davide.
1: Della grande polemica che ha caratterizzato la scorsa settimana, cioè questa, diciamo,
0: che si
1: conclude oggi, che riguarda una compagnia telefonica storica, che non esiste nemmeno più.
0: Eh sì, nel senso si è trasformata,
1: Quel nome, la Omnitel, non esiste più, no?
0: Sì, sì, quello si può dire.
1: A questa compagnia telefonica era sempre stata associata una bellissima attrice australiana,
0: Madonna,
1: top model, che è rimasta proprio
0: nell'immaginario.
1: Nell'immaginario, sì. Un'icona, sì. Per gli italiani, per la bellezza, ma anche per il fatto che dopo quella pubblicità, stiamo parlando degli anni 2000, primi, a fine anni 90,

0: sì. E come hai detto tu, anche al cinema.
1: Io ho letto in questi giorni la sua biografia, perché insomma è che ti svegli la mattina e vai a leggere la biografia di Megan Gale, certo. Però è tornata appunto a far parlare di sé. In realtà in Australia lei è presentatrice, ma è strafamosa, però al di fuori dell'Australia l'Italia rappresenta ancora il paese in cui lei
0: è più conosciuta,
1: sì. Più ricordi sia lei e anche il popolo.
0: Per forza. Perché insomma è tornata, l'avrete vista, insomma, perché un'altra compagnia telefonica l'ha scelta come testimonial e ha fatto una pubblicità con chiari riferimenti alla competitor che effettivamente ce l'aveva prima. Perché,
1: e chi sono?
0: Perché effettivamente Megan Gale nella pubblicità, cioè qualcuno le chiede: Megan Gale, ma che cosa ci fai in questo spot? E lei dice: ho deciso di cambiare.
1: Ho deciso di cambiare.
0: Sì, con questo accento che cioè, non è molto simile.
1: Ha detto piombinese.
0: Ho deciso di cambiare.
1: È australiana, ma mica il maracecina.
0: Finalmente l'ho fatto. E questo un po' ha scatenato delle polemiche da parte di chi aveva Megan Gale alla fine degli anni 90.
1: Tra l'altro sono andato a vedere il post, il reel che è stato pubblicato su Instagram, che ha avuto milioni di visualizzazioni.
0: Per forza.
1: Ed è una collab. Fino all'altro giorno era solo di Iliad e ora anche Megan Gale.
0: Certo.
1: Quindi hanno fatto la collab.
0: Ha fatto la collab.
1: Sì. Come facciamo io e te, Fede?
0: Come facciamo? Quando Davide mi chiede la collab e io accetto, sì. Giustamente.
1: Tu sei la Megan Gale della coppia.
0: E tu sei la compagnia telefonica. Mi fa piacere.
1: No.
0: Sì, sì.
1: No, i commenti naturalmente urlano tutti quanti al ritorno degli anni 90, 2000.
0: Sì, ma perché cioè, loro l'hanno proprio studiata, cioè hanno fatto proprio una mossa.
1: Un applauso al marketing.
0: Sì,
1: quando va detto, va detto.
0: Sono stati bravi perché hanno, cioè, sono andati a cogliere non so come dire, un sentiment che è ricorrente molto in questi ultimi tempi, cioè il ritorno degli anni 90 e degli anni 2000, tutto quell'immaginario lì.
1: Ma io tutte le volte mi chiedo, la generazione Z o anche quelli più giovani,
0: che
1: ancora
0: palle,
1: no,
0: si fanno.
1: No, più che altro certe volte non comprendono nemmeno tutto, no, l'entusiasmo, certo, che noi emaniamo.
0: Sì, sì, sì, sì. Ma è, diciamo,
1: magari hanno visto la pubblicità. Scusa, Fede, ti ho interrotto.
0: Sì, sì, no, giusto.
1: C'è pubblicità con questa attrice bellissima. Ho capito quante altre pubblicità ci sono di compagnie telefoniche o altri prodotti con altrettante belle attrici, belli attori.
0: Certo, certo.
1: Bei attori. E io dico: ma perché tutto,
0: sì,
1: tutti questi commenti con i cuori a palla?
0: Sì, è come Massimo Lopez che ha rifatto,
1: certo,
0: la pubblicità dell'altra ancora compagnia telefonica
1: lanciata durante Sanremo, quindi
0: sì,
1: Massimo.
0: Sì, sì, in quel caso lì. No, devo dire che però è un po' un ciclo, è una storia che si ripete, perché noi invece siamo stati vittime, tra virgolette, di tutti quelli che rievocavano gli anni 80,
1: certo,
0: che noi abbiamo vissuto. Tu hai vissuto,
1: ti ho vissuto, sono nato nell'88,
0: ho capito,
1: vissuto,
0: no, gli anni 80, stavo per dire che hai vissuto,
1: che
0: andavo a
1: ballare.
0: Ma perché, cioè, ti senti attaccato se dico che sei nato negli anni 80?
1: No,
0: ti senti attaccato?
1: No, che hai vissuto.
0: Sì,
1: che hai vissuto,
0: non l'hai vissuto. No, per questo dico che noi abbiamo subito questa cosa, no, rivocare gli anni 80.
1: Sì, ma meno l'abbiamo vissuto, perché magari, cioè, i nostri genitori se lo dicevano fra loro quando erano a mangiare il gelato, uscivano a mangiare la pizza.
0: Certo, no,
1: qui lo vedi proprio sui social, sì, campagne pubblicitarie, cioè sbattuto proprio sui muri con i pannelli della pubblicità.
0: Sì. È partita una diffida, tra pochissimo ne parliamo. Com'è bella Megan Gale, com'è bella Megan Gale, certo, bello, bello. Dicevo, ma non è la canzone che abbiamo messo.

0: Gonna Make You Sweat su Radio DJ alle 15.42. Stiamo parlando di una pubblicità, insomma pubblicità, ormai l'abbiamo detto, della Iliad, che ha scelto come testimonial Megan Gale e allude chiaramente alla vecchia pubblicità invece della Omnitel, che poi è diventata Vodafone, perché nella pubblicità si chiede a Megan Gale: ma cosa ci fai qua? Ho deciso di cambiare. E la Vodafone non l'ha presa bene.
1: Sì, secondo me, allora, ci sono dei chiari riferimenti a, proprio a quella pubblicità lì, alla sceneggiatura, tra virgolette, ma anche fosse stata completamente diversa da quel lato lì tecnico, solo la ripresa di Megan Gale già avrebbe chiamato alla polemica.
0: Certo, in questo caso...
1: E anche alla lettera mandata dall'avvocato.
0: Sì, perché la Vodafone ha proprio mandato una diffida alla Iliad.
1: Tramite Maria De Filippi, non... proprio c'è posta per te.
0: No, non è vero.
1: Hai usato Megan Gale? Sì. Era vestita di rosso? Sì, c'è diffida per te.
0: Esatto, è andata più o meno così. No, nel senso che loro hanno chiesto la rimozione immediata della
1: pubblicità.
0: Della pubblicità, perché in qualche maniera richiama troppo la vecchia pubblicità e dicono che fa un confronto indebito e diciamo che fa apparire la Vodafone in maniera denigratoria, dicendo io ho cambiato, finalmente ho cambiato, sono passata da un'altra parte. E quindi chissà come andrà a finire. Non credo che la Iliad a questo
1: punto.
0: Io
1: non credo proprio, ma anche perché a livello contrattuale, cioè, si tratta di una pubblicità ormai datata, no?
0: Sì, tanti anni
1: fa. Poi se un testimonial chiude un contratto, cioè dopo tanti anni, non credo ci siano problemi per prendere parte. Ma anche dal punto di vista proprio tecnico di quello che viene detto, o anche un riferimento. Ci sono state in passato altre pubblicità che riprendevano riferimenti legati a altre dello stesso prodotto.
0: Sì, la competitor. E in quel caso
1: è un gioco anche che fai, no? Che torna entrambe le parti.
0: Ma secondo me, ora, il marketing riparta da noi.
1: Sì, immagino. Allora, Fede ha studiato economia e commercio, non marketing. Ma non sa fare neanche le fatture. Oggi si lancia nel marketing.
0: No, perché volevo dire agli amici di Vodafone Fastweb, perché insieme, ma cavalcatela, no, questa cosa
1: qua. Fate 3 o 4 reel come fa Fede.
0: Ma no, la cavalcate e così ne godete voi, ne gode Iliad. Ma dai, tu devi consegnare.
1: Voi aziende là fuori, non sapete a chi affidarvi per il vostro marketing, per la vostra campagna pubblicitaria, ma scrivete in DM a Fede Pizzi.

0: E pensate quanto si arrabbieranno quest'estate quando lanceranno la Summer Card.
1: Certo, quella, anche quella iconica, no? Ecco, pensa, scusa, per esempio, no, mettiamolo, ormai stiamo parlando di marketing, sì. Uno viene a Disneyland Paris, sì, e parla di marketing, non ne parliamo mai in tutto l'anno, sì. Ma neanche tra amici, perché
2: ma
1: non ci capiamo niente,
2: ma certo.
1: Oggi
2: marketing presso noi stessi,
1: sì, presso noi stessi. Cioè tu prendi, allora in questo caso è stata presa la stessa attrice, sì. Lo stesso volto, sì. La stessa testimonial dell'altra pubblicità, mm-hmm. Ok? Metti che prendi invece un prodotto che lo chiami, riprendi la Summer Card.
2: Quello no, quello mi arrabbierei. No, quello no, dai. Capisco che Summer Card comunque è una parola.
1: Ma anche lì cadrà dopo un po' di anni, magari.
2: Assolutamente.
1: I diritti su un determinato nome di un prodotto.
2: Però in quel caso lì, no, certo, quindi lo puoi fare. Sì. Però in quel caso lì la diffida, secondo me, è legittima.
1: Ok. No, ma... Forum, perfetto.
2: Ma scusami,
1: non me l'aspettavo,
2: Davide, però un po'.
1: No, nel senso, no. Può passare qualcuno in studio con la bilancia per i sassolini.
2: Sì, con i sassi, ci vogliono i sassi, ci voglio. Però scusami, Davide, ma tu hai. Un po' ci rimango male. Perché tu hai davanti a te una persona che, tra le altre cose, fa anche questo di mestiere. Perché non mi hai fatto nessuna domanda? Scusami, se io faccio la pubblicità per un gastroprotettore, ok?
1: Sì, certo.
2: Perché non l'ho fatta. E mi chiamano dall'altra parte e c'è la diffida poi.
1: Allora, guarda, scusa, tu non sei Meghan Gale. No, nel senso.
2: Come no? Ho capito, certo, non ho lo stesso potere. Però io per un tot di tempo non posso andare dal competitor.
1: Ma che c'entra? Ma quello,
2: non è,
1: ma quello, ma che se
2: non
1: fa,
2: è la stessa
1: anche
2: cosa.
1: Anche se fai una DV, quasi, ma che c'entra? Ma
2: quello,
1: stiamo parlando di altre robe.
2: Cosa.
1: È che tu volevi mettere in piazza il fatto che sei sempre in televisione.
2: Ma sì, in televisione a fare le pubblicità.
1: Ma ora le stai,
2: secondi.
1: E ora le stai denigrando. No, tu hai la capacità di passare dal positivo al negativo in un secondo. Lancia il pezzo,
2: è
1: che
2: vero,
1: è meglio,
2: sì,
1: vai.
2: È meglio.
1: Sì.
2: Però
1: bello questo del 2003,
2: è molto bello.
1: Nel 2003
2: bello.
1: La Summer Card c'era, per esempio.
2: Andava fortissimo,
1: sì,
2: nel 2003.
1: Anche Never Leave You.

0: questa è mai stata una canzone di una pubblicità?
1: No, non credo. Almeno in Italia no. Ora non me lo ricordo. Ma poi, ma chiedimelo prima.
2: Cioè, ma scusa,
1: ma nel 2003, ma che mi ricordo io quali erano le canzoni della pubblicità? Dai, alcune Davide, iconiche, altre magari meno. Io, se c'ho tempo, ma non c'ho tempo,
2: no,
1: di
2: vabbè,
1: controllare.
2: Ma, non, ma è una curiosità, mi è venuta. Ma
1: sembra che, giochiamo a chi perde per primo.
2: Cioè, difficoltà,
1: ma non lo so io.
2: Ma no, ho detto semplicemente se
1: quanto tempo ho?
2: No, è finita. Cioè, è finita l'ora, ce la fai o no?
1: Cioè, Daniele la sta rimettendo da capo.
2: No, no, no, vabbè, non importa, non c'è.
1: No, no. No, no, no, non lo so, ma non, ma non
2: vabbè,
1: me ne frega nemmeno.
2: Andiamo a pubblicità, dai.
3: Radio DJ One Nation One Station.
4: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
6: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten?
5: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, dei suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
7: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Treviso il 16 e il 17 maggio. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
8: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
9: Sherlock Holmes, James Moriarty.
8: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
10: L'unico modo per uscire è insieme.
8: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
11: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere!
12: Cacere. Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
15: Trovare le chiavi in borsa al primo colpo. Difficile. Chiedere un prestito. Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy. Salvo approvazione della banca.
16: Via, via. Solo da Conad per la festa della mamma. Fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
17: Cibu, cibu.
18: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
19: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
5: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: Ah, lo rifacciamo?
13: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
14: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
17: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
20: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
21: Nasce Sportage Trifuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage Trifuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
22: Kia. Movement that inspires.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Pochi istanti alle 16.

0: Something I want to talk about.
1: Il nuovo singolo di Madonna insieme a Sabrina Carpenter.
2: Ah, ecco perché erano insieme al Coachella.
1: Certo.
2: Dovevano lanciare il disco.
1: Sì, vabbè, ma perché lo fai alzando gli occhi al cielo?
2: Tutta pubblicità e soldi.
1: Ah, è il mestiere.
2: Mai che
1: loro.
2: Io per una roba artistica del tipo ti voglio bene, vengo lì. No, era tutto per...
1: Ma non è vero, succede, può succedere. Comunque il pezzo si intitola Bring Your Love.
2: È quel pezzo che senti quando chiedi: ci avete anche la XS?
1: Certo.
2: Sì, gliela porto subito.
1: Sì, certo, più o meno. Quel tipo, sì, come One Kiss di Dua Lipa.
2: Sì, è il corso Vittorio Emanuele a Milano.
1: Ci sta, ce ne sono diversi di quel tipo lì. Sai che si è parlato...
2: A parole
1: sacco,
2: tue, Fede.
1: Si è parlato di un sacco di tempo del biopic di Madonna, no?
2: Capito, da più tempo rispetto a quello di Michael Jackson.
1: Ero
2: hanno
1: piccino,
2: fatto a gara.
1: Ero piccino quando si parlava del biopic di Madonna.
2: Doveva essere incentrato sui primi 20 anni della vita di Madonna, adesso sui 70.
1: A sto punto li fanno tutti, sì. E l'attrice che doveva e che deve interpretare Madonna è Julia Garner. Insomma,
2: anche lei aveva 16 anni, no, ora c'ha la pensione.
1: È vero, però adesso è grande. Non si fa più il film.
2: Non ci credo.
1: Non si va più il film.
2: Ma come, le hanno avvistate qualche settimana fa a Venezia insieme in gondola?
1: Mi piace, Davide, che fai finta di non sapere la cosa quando in realtà ne abbiamo parlato fuori onda prima.
2: Ma non dovresti dirlo.
1: Non devo dirlo. No,
2: sei troppo sincero. Qualche cosa meno.
1: No, perché si fa una serie TV. Cioè, non faremo il film. Io non faccio niente, lo faranno gli altri. Non faranno un film, faranno una serie TV prodotta da Seth Rogen, creata da Seth Rogen, insomma, attore che tutti un po' conosciamo. Ed è un po' un salto nel vuoto, perché sono buoni tutti a fare il biopic film. Sì. Michael Jackson, Elton John, Freddie Mercury, sono buoni tutti. Poi ci si lamenta, però questa cosa non è stata raccontata, questa cosa non era stata raccontata. E allora si fa la serie TV e così si racconta tutto quanto.
2: Ma ci vuole ancora molto più tempo, secondo
1: sì,
2: me.
1: Sì, è vero.
2: Al massimo esce nel 2058.
1: Non lo so, no, perché non so di preciso se sono cominciate le riprese.
2: Ma no, perché secondo me era iniziato qualcosa a livello di film, ma tu mi sai bene, attore, quale sei.
1: Sì.
2: Cioè, non è che le riprese di un film sono le stesse di una serie TV, perché certo, sicuramente la sceneggiatura sarà allungata.
1: Non solo, anche una questione di contratto. Cioè, io attrice devo sapere se, o attore devo sapere se devo girare un tot di scene per il film o un tot di scene per una
2: ma
1: serie
2: poi
1: TV.
2: Nei primi 20 minuti del film magari vengono raccontati 40 anni della cantante. Nei primi 20 minuti della serie TV inquadrano solo le scarpe.
1: È vero. Ti ringrazio comunque, Davide, che mi dai sempre dell'attore, quando in realtà è il mio masterpiece. Sì, pubblicità, sì, di un gastroprotettore. Però va bene, giusto, mi piace.
2: Oh, smetti di buttarti giù in questa maniera. Ci hanno detto nel post di Radio DJ che abbiamo pubblicato stamattina, dove siamo con Annie e
1: bravo,
2: cerchiamo di abbinare i cartoni Disney ai vari programmi di DJ, che noi siamo un po' come Buzz
1: e Woody.
2: Tu sei Buzz, che quando non riesce più a volare dice: no, ma io non servo a niente, io ti faccio dai, io sto facendo questo con
1: sono
2: te.
1: Solo un giocattolo.
2: Sì.
1: Ah, ma tu sei apprezzato, vedi, ti ringrazio.
0: Radio DJ One Nation One
3: Station. Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
4: Via via.
3: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
5: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
6: Ehi, Proxa.
7: Dimmi pure.
6: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
7: Ottima scelta! Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
6: Proggy, felici voi, felice la natura.
1: Davide, devo darti una brutta notizia. Questa è l'ultima mezz'ora che passeremo in diretta da Disneyland Paris.
2: Sembra l'ultimo dell'anno quando lanci il countdown. Grazie Daniele che ci aiuti con una base allegra.
1: Io, tra l'altro, poi fuori piove forte.
2: Sì,
1: piove forte.
2: Io
1: forte.
2: Credevo che per le 4:30 sarebbe smesso di piovere, più che altro perché Fede grazie che tieni questa base, perché ho bisogno di raccontare questa storia. Fede è un bravissimo ragazzo che ha pensato in questi tre giorni di fare regali a tutti, tutta la famiglia.
1: Ma dillo forte, amici. Dillo forte, no, è vero, questa cosa.
2: Si era tenuto un momento libero. Tra l'altro dovevamo avere il transfer per l'aeroporto alle 5:30. Noi abbiamo chiesto alle 6 per avere una mezz'ora in più per goderci questo momento, perché Fede doveva comprare un piccolo cadeau per se stesso,
1: per me.
2: Dire esisto anch'io in questo mondo. Hanno deciso di far piovere un diluvio universale. Non so, Fede, se ce la farai.
1: Più o meno va.
2: Questa è la situazione a Parigi in questo momento.
1: Sì, a Parigi.
2: Vabbè, ma ora smettiamola. Di cosa parliamo?
1: Rimaniamo un po' in tema
2: Disney.
1: Rimaniamo in tema Disney, perché qua mi va forte, soprattutto all'Adventure Park. Mi va fortissimo. L'Adventure World, scusatemi. Sì. Mi va fortissimo.
2: Adventure Park è a Piombino.
1: La roba, sì, è quello che sali, capito? E vai. Va bene. L'Adventure World.
2: Cioè, siamo stati bravissimi per due giorni.
1: Ho detto Adventure Park.
2: A Annie ieri abbiamo detto tranquilla, vai a Milano, perché tanto sappiamo
1: ci
2: dirle non le cose. Mi sei caduto.
1: Sbagliato.
2: Guarda come ti guarda la valle.
1: Guarda, è un disastro. No, Adventure World, c'è tutta un'area dedicata a Toy Story. Cioè, sì, sembra proprio di essere nella cameretta di Andy. Mentre sto raccontando questa cosa, Davide ha sulla spalla sempre Woody.
2: Sì, certo.
1: Woody che sta scivolando sempre di più.
2: Ma ora sta andando all'indietro.
1: Sì,
2: perché
1: sì,
2: la maglia mi è scesa un po' dalla spalla. Quindi ora c'ho il mal di testa. Perché
1: sì, non ce la fa più. E insomma, perché Toy Story è un franchising che va fortissimo.
2: Merchandising.
1: Cioè, no, un franchising, nel senso una saga che va molto forte.
2: Ah, lo chiamavi, scusa, perdonami.
1: Mi va molto forte, anche perché è dei nostri tempi. Sembriamo dei vecchi, e però sta continuando ad avere un successo incredibile. Adesso, insomma, a breve dovrà uscire Toy Story 5. Siamo tutti un po'
2: in attesa.
1: Per questo Toy Story 5. C'è una novità che riguarda Toy Story 5.
2: Dai,
1: perché
2: dicelo.
1: Per la prima volta nella storia di Toy Story, il film sarà, ora la dico in inglese poi ve la spiego, sarà PG rated.
2: Scusa, possiamo stare al tuo livello in questo programma?
1: Aspetta, ma mi fai
2: poi
1: dire.
2: Mi devo alzare, devo andare via. Non lo so io.
1: Sarà PG rated.
2: Mi sento di troppo.
1: E non G rated. Che cosa significa? Significa che per la prima volta non è destinato a tutta la famiglia, ma bambini accompagnati.
2: Ma lo dovevi per forza dire anche in inglese?
1: Davide, se vuoi dare un attimino di internazionalità a questo programma,
2: sì,
1: visto che siamo anche da Parigi,
2: all'Adventure Park.
1: Perché lo ridici?
2: Vai.
1: Adventure World. E quindi per la prima volta, capito? I bambini devono essere accompagnati, anche perché è chiaro che il pubblico è cresciuto con Toy Story.
2: Ma quindi sono i bellissimi di Rete 4.
1: Esatto.
2: Vedete, cade la

0: pallina a qualcuno
1: nel... No, questo no però...
0: Ci sarà un bacio
1: Non lo so di preciso qualcuno. Non lo so, perché sappiamo che il cattivo in qualche maniera di Toy Story sarà l'iPad, la tecnologia, perché la bimba starà più all'iPad piuttosto che giocare con i giocattoli. E non lo so, magari la storia avrà dei risvolti un pochino meno da bambini.
0: Ma c'è anche chat GPT?
1: Non lo so se ChatGPT è tra i cattivi.
0: Ciao Woody, in questo bellissimo pomeriggio che stai passando con il tuo amico Buzz, ti consiglio un bellissimo film da guardare in questa stupenda giornata. Parlerà così anche nel cartone.
1: Può essere.

0: Set Adrift on Memory Bliss su Radio DJ in diretta ancora per poco da Disneyland Paris. Perché Damiani, si piove ancora fuori, Davide, è inutile che guardi.
1: Perché
0: piove.
1: Mi hai beccato,
0: sì,
1: mentre guardavo un pochino.
0: Sì, piove forte.
1: Vabbè, dai, ci ho guardato. In realtà la cosa che ho guardato anche fuori onda è la questione dei bollini colorati, celebri soprattutto in Mediaset negli anni 90.
0: Vero.
1: Che indicavano la possibilità, cioè se erano indirizzati ad un pubblico anche di minori,
0: sì,
1: oppure no.
0: Sì, dovevano essere accompagnati,
1: no?
0: Sì.
1: Perché ne abbiamo parlato, perché Toy Story 5 per la prima volta porterà il bollino giallo.
0: Sì, non è che effettivamente
1: non ci sarà il bollino giallo,
0: però è quel tipo lì di film, sì.
1: Ho controllato, appunto, non esistono più i bollini ormai già dai primi anni 2000, perché con l'avvento della tecnologia era una roba proprio obsoleta, no?
0: Sì,
1: cioè,
0: sì,
1: una roba proprio fuori
0: tempo,
1: contesto,
0: sì,
1: fuori dal tempo, però per tanti anni hanno guidato intere generazioni. È logico che con la tecnologia hai più informazioni, non ti basta un bollino, non ti serve un bollino per dire sì o no, ma c'è proprio scritto ci saranno determinate scene.
0: Certo.
1: Oppure c'è la scena, che ne so, al minuto 94, quindi magari per i primi 92 la mamma fa la lavatrice.
0: Vabbè,
1: allora si deve finire entro il 93.
0: Sì,
1: amore,
0: sì,
1: stoppa! Sì. No, non ho messo l'ammorbidente, ritorna indietro.
0: Problema,
1: e lì,
0: certo,
1: bambino, ce lo siamo giocato.
0: È andata. Sì, è vero, perché soprattutto nelle piattaforme streaming c'è scritto riferimenti sessuali oppure commenti denigratori,
1: violenza.
0: È vero. E invece prima c'erano semplicemente dei bollini. Quando c'era certi tipi di bollini, cioè, allora, vuoi partire dall'arancione?
1: Partiamo dall'arancione.
0: Se partiamo dall'arancione, io ero, diciamo, abbastanza piccolo.
1: Sì.
0: E mi guardavo. A parte arancione era Walker e Terza Stranger.
1: Sì, che comunque. Ma chi è che dava sti bollini?
0: Non lo so. Beh, ma perché comunque sia, facevano a schiaffi a Walker, sì, Texas Ranger. E quindi dovevi mettere. Forse anche Sentieri aveva il bollino arancione.
1: Poi, Beautiful di sicuro.
0: Beautiful aveva il.
1: Se no, sa come crescevano le famiglie.
0: No, effettivamente sì. E poi invece, quando c'era il bollino rosso, a quel punto lì.
1: No, se tu giravi e c'era un bollino rosso, ti guardavi intorno e dicevo.
0: No, sai che io avevo. Bravo.
1: Sì.
0: Sai che io cambiavo subito. Io avevo un po' avevo paura.
1: Sì.
0: Cioè, quel bollino rosso lì metteva timore. Metteva paura. Cioè, io non voglio guardare un film che ha il bollino rosso, perché magari c'è qualcuno, c'è il sangue, gli
1: però,
0: spari.
1: Però metti che magari guardavi una serie, sì, una fiction, come si chiamavano negli anni 2000, no? In cui c'era comunque magari il bollino arancione, non ti dico solo rosso, perché c'erano delle scene, magari era un poliziesco, ce ne sono stati tanti in quegli anni lì, che guardavi con i tuoi genitori.
0: Certo.
1: Magari c'erano anche delle scene d'amore, così, no? D'amore un po' più spinto. Cioè, lì su quel divano, a un certo punto, la tua mamma non ti aveva parlato per un giorno. Com'è andato il compito di matematica?
0: Fratello.
1: Sì. Cioè, ti chiedeva la qualunque.
0: Certo,
1: che regalo vuoi fare a tuo fratello? Ed era nato a novembre ed era aprile.
0: C'entra nulla.

0: Madame insieme a Marrakesh con Volevo Capire su Radio DJ. Madame che sarà una delle protagoniste al Party Like a DJ il 7 giugno in occasione, diciamo, della celebrazione di 1212. Ho visto adesso tra l'altro il post su Instagram della pagina di Radio DJ, che insomma annuncia,
1: che dice? Che dice?
0: Annuncia, no, dice: pensavate che certi tempi fossero finiti e invece c'è tutto, diciamo, tutto il cast della serata 1212.
2: Possiamo dire c'è anche Megan Gale?
0: Non c'è Megan Gale, non c'è, no,
2: a questo punto è ovunque.
0: Non c'è Megan Gale. Stavamo parlando anche con voi al 347 342 5220 di tutti quei film e fiction di Mediaset che avevano bollino arancione e bollino rosso. C'è da dire che il canale
2: e bollino verde,
0: e bollino anche verde,
2: cioè bollino verde era proprio
0: ma infatti proprio
2: lascia andare.
0: Questo volevo dire, cioè solitamente bollino arancione e bollino rosso era su Rete 4,
2: sì,
0: ok?
2: I famosi bellissimi.
0: I bellissimi. Quando diciamo in seconda serata su Italia 1 magari mi c'era un film,
2: ma la seconda serata di Italia 1 era scoppiettante,
0: ma sai che lo vedevo un po' come un tradimento. Cioè Italia 1 è il mio canale, è il mio posto sicuro, va bene, sì, io sì, ci vedo gli Benji, Mile Shiro, Sailor Moon, Goku, su tutti ci
2: come vedo. Si passava da bim bum bam a quella roba lì?
0: Sì, cioè, capito?
2: Cosa
0: poi c'era
2: perso?
0: Die Hard, capito? Cioè arma letale. E quindi lì io dico: ma scusami, è il mio canale, e sì, allora vado su un altro.
2: Ma perché? Ma Rossana del pomeriggio, perché poi sì, non c'era la sera?
0: Non lo so, è strano. Però ecco, Die Hard che ho appena citato, me lo ricordo come uno di quei film da bollino rosso che davano sul 4 oppure su Italia 1 in seconda serata.
2: E anche a te facevano le domande, quindi i tuoi genitori.
0: No, lì perché
2: forse anche in 4 c'era anche tuo fratello, quindi magari c'era proprio una conversazione
0: ma
2: lunga.
0: Ma fortissima, lì in quel caso sparano e quindi mamma al limite diceva: vuoi guardare questi film, Fede? Via, su! Vuoi
2: guardare? C'è il telecomando, cambia.
0: No, però questa cosa me la diceva uguale anche quando giocava a GTA. O quando guardava anche Dragon Ball. Che sai che lì si picchiavano, usciva il sangue. Oh, ma cosa ti insegnano questi cartoni, sì, questi film? Ma cosa mi diventerai? Pensava, capito, che diventassi poi un delinquente.
2: Pensi che guardi ora?
0: Che cosa guardo?
2: No, nel senso anche i giochi di qua e di là.
0: Certo, che vuoi dire i giochi?
2: I reality,
0: ah,
2: che ti
0: certo,
2: piacciono,
0: ecco,
2: americani.
0: In quel caso lì è proprio bollino rosso gigante, sì.

0: Italia, Davide.
1: Torniamo in Italia e quindi ci sentiremo come sempre sabato prossimo dalle 2 qui su Radio DJ. Come a Sanremo, momento dei saluti e dei ringraziamenti.
0: Bello, bello, Davide, è giusto.
1: Prima di dire chi vincerà questa edizione,
0: è il momento di ringraziare.
1: Ricordiamo
0: qualcuno.
1: In finale ci sono Udi Peter Pan.
0: Certo, certo.
1: Con due pezzi scritti da loro.
0: Ringraziamo insomma tutta la squadra che ci ha permesso di andare in onda da Disneyland Paris e che ha anche lavorato con noi. Quindi Michele, Luca, Eleana, Patrizia e Valentina. E poi anche chi è in diretta da Milano.
1: Certo, Daniele e Marco. Grazie ragazzi.
2: Grazie, grazie a voi.
0: Grazie a tutti voi per averci seguito, ma soprattutto
1: grazie a te, Linus.
0: Ciao.

0: Perché con quella C aspirata e quel senso dell'umorismo da quattro soldi, i toscani hanno devastato questo paese.
1: Radio, DJ.
2: One nation, one station.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
5: Cacere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99€. Scopri di più su conad.it.
9: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
10: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
9: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
10: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
11: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
12: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
13: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
14: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
15: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
16: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
17: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
18: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a 899,90€. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
19: Nasce Sportage Tri-Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage Tri-Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Party like a DJ is coming.
22: Ecco i primi ospiti delle due serate all'Arco della Pace di Milano.
23: Sabato 6 giugno, la grande festa con Annalisa, Carl Bray, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Saif, The Colors, Tommaso Paradiso.
24: Domenica 7 giugno, 1212 Celebration con L.A., Ernia, Fabri Fibra, Frankie Energy, Madame, Night, Meffa, Taiwan.
25: Chissà

0: Potential Somber su Radio DJ 16:34. Dopo il duo dei toscani Pecchia Damiani, Damiani Pecchia, che salutiamo a Parigi.
1: Sì, nella Ville Lumière, ragazzi. Un abbraccio a loro due, grazie. Un piccolo così, un piccolo pensiero d'invidia, perché comunque Parigi è sempre Parigi.
0: Sì, amico mio, pensa io e te stasera lì sulle boulevard degli Champs-Élysées.
1: Ma poi bello, con tutte le amicizie che abbiamo a Parigi.
0: Allora, invece no, siamo in via Massena 2 Milano, inizia ufficialmente, aspettiamo.

0: bella questa data, una domenica in cui stanno accadendo un sacco di cose, ad esempio a Genova è in corso la dunata degli alpini sotto
1: per dirne una, magari dopo ne parliamo, che è sempre un evento fantastico. Poi oggi è ufficialmente la festa di tutte le mamme del mondo.
0: Auguri a tutte,
1: auguri a tutte le mamme del mondo.
0: E allora facciamoli gli auguri con un medley che ha preparato il nostro Simone Paleari con le canzoni più belle per

0: vera, mamma. È la cosa più bella che ci sia al mondo.
1: Bravo Simo!
2: Auguri, auguri, auguri a tutte, auguri, le mamme del mondo!
1: Che bello, che bello.
2: Le mamme e le nonne anche, che a loro volta sono state mamme, certo.
1: Mike, ci colleghiamo con il nostro inviato che io ho già sentito collegato da Le Mans.
2: Sì.
1: Sai che lui...
2: No, da Le Mamma. A questo punto.
1: È la festa delle Mamme oggi. Marco Lo Monaco, te la linea.
3: Marco. E grazie alla linea Andrea Michele, ho percorso i 1085 chilometri che separano Le Mans con Cremona.
2: Sì. Tra l'altro so gli ultimi 28 chilometri con una gomma bucata.
3: Sì, gli ultimi 28 con una gomma bucata.
1: Bravissimo.
3: È la stessa bici di ieri, non ho avuto il tempo materiale di rigonfiare.
1: Beh,
3: quindi...
1: ma tu sei un ciclista d'altri tempi, sai che tra l'altro più tardi viene a trovarci la pronipote di Girardengo.
3: Sì, infatti
1: e parliamo
3: sono,
1: di un giro
3: sì.
1: d'Italia d'epoca.
3: Ecco, che dovrei fare io, visto che ho una bici che pesa 40 kg, è una di quelle bici, è da corsa, ma è una bici dannata. La vostra cremonese, anche un po' mia,
2: sì.
3: anche se ancora non ho visto la maglia.
2: Ma dove
3: di
2: sei?
3: Bardi.
2: Sei allo Zini?
3: Sì, sono allo Zini assolutamente, sono qui nello skybox isolato, piombato, presso fuso, sì. sentite, per darvi una qualità maggiore, quindi non sentite i tifosi.
1: Scusa, è lo skybox di Michele, lo sai,
3: certo.
1: che te lo paga lui allo
3: certo.
1: Zini.
3: Si chiama skybox Michele Mainardi.
2: C'è Maurizio? C'è certo. Maurizio?
3: Ti saluta?
2: Sì,
3: ti saluta,
2: bene,
3: sempre
2: saluto,
3: in forma.
2: Salutalo, salutalo anche da parte nostra.
1: Sì, no, anche no. da parte mia.
3: Sì, no, a te non ti ha salutato, salutalo
1: ah,
3: solo Michele.
1: Ah, solo Michele.
2: Beh, insomma.
1: È quello che paga
2: sui coglioni.
3: Allora, cremonese, non evitate l'argomento, no. State evitando l'argomento, cioè che la cremonese è comunque, nonostante questa
2: sì?
3: vittoria che si profila all'orizzonte,
2: sì.
3: perché è avanti 2-0
2: non
3: col Genoa.
2: Ma non dirlo!
3: No, si profila, ormai si sta profilando, è avanti 2-0 col Genoa, il Genoa ampiamente
2: sì.
3: salvo.
2: Quindi si
1: come
2: attacca
1: col Pisa.
3: Ah sì, scusatemi, col Pisa, devo aver guardato.
2: Vabbè,
3: no, perché ragazzi. C'ho davanti
2: c'è davanti una bottiglia di rosso.
3: No, perché in contemporanea sta giocando anche la Fiorentina col Genoa. Sì, certo. Il Pisa non ha più niente da chiedere alla classifica. Diciamo che la Cremonese invece si sta giocando l'ultimo posto per la salvezza.
2: La Cremonese si attacca proprio lì, alle ultime speranze,
3: sì.
2: perché con la vittoria della Juventus.
3: Esatto, con Lecce.
2: Straripante. Storia sì. straripante della Juventus ieri
1: partita
2: sera.
1: Partita pazzesca.
3: Grande entusiasmo. Grande entusiasmo.
2: Grande entusiasmo, detto da due gobbi come noi. No, dicevo, vittoria della Juventus sul Lecce. Il Lecce davanti alla Cremonese a questo punto di un solo punto.
3: Sì, se va così, sì, esatto. Soltanto un punto. Diciamo che la Cremonese ha i campioni che potrebbero servire per agguantare questa salvezza. A me interessa
2: sì.
3: solo sapere
2: cioè,
3: se Bardi non rimarrà.
2: Usa.
3: No, beh, sai, Vardy comunque è uno giocatore che potrebbe fare la differenza in questi momenti tesi del ha già vinto il campionato, insomma.
2: Certo.
3: Ecco, io poi, sai, quella maglietta che mi avete promesso ormai
1: arriva,
3: un anno fa,
1: arriva,
2: no, la stanno, visto le tue dimensioni, la stanno facendo su misura.
3: Sono molto ridotte, sono passato da una 7XL a una 5XL.
1: E adesso vediamo a fine campionato quante
2: sei,
1: X.
2: Scusa, sei lì allo Zini, prova a intercettare Vardy a fine partita, magari te lo dà.
3: Non lo so, perché sai che lui è comunque un inglese, sono un po' scontrosi,
1: ma
3: non vorrei che magari finiamo a scazzottarsi perché gli chiedo.
1: No, ma ci manca.
3: Non lo so,
1: ma
3: figurati. Non lo so, magari gli rompo le balle, dai.
1: No, ma stai tranquillo.
2: Lo Zini comunque un bello stadio, vero?
3: Sì, un bello stadio, bello skybox Michele Mainardi, tutto bello, in questo momento Cremonese avanti, vediamo se finirà così e vi ridò la linea, Andrea
1: Grazie,
3: Michele.
1: Grazie Marco.
2: Grazie.
3: Vuoi la linea?
1: Iniziamo!

0: energia, ragazzi, uno dei dischi guerrieri che abbiamo programmato tantissimi nelle 16-17 stagioni che abbiamo fatto di Mattina Presto. Era uno veramente dei dischi che caricava di più alla Mattina Presto.
1: 347-342-5220 per i vostri messaggi. Un po' di saluti, saluto Massimo del Vespa Club di Pavia che dice: ragazzi, allora siamo a Cremona, stiamo tornando a casa dopo 1000 chilometri vespistica di Mantova.
0: Bello.
1: Con media di 70 chilometri all'ora, credo.
0: Avranno preso qualche goccia, immagino.
1: Immagino di sì. Come state passando questa domenica 10 maggio? Se vi fa piacere condividerlo, noi siamo qua e siamo molto felici di raccontare,
0: certo,
1: anche quello che state facendo.
0: È un programma, come ricordiamo sempre, che è a vostra totale disposizione.
1: Qualcuno dice se possiamo salutare il coach Marco Carloni, che non so chi sia.
0: Caro coach Marco Carloni, quante cose fatte insieme. Un abbraccio.
1: Sentiamo
0: come
1: invece
0: se lo conoscessimo.
1: Ma se è l'amico, scherzi. Sentiamo se è successo qualcosa di interessante nella data di oggi dal nostro storico da bar Guido Damini.
2: Minuzzo!
3: Eccomi.
1: Ciao Guido.
0: Ciao, ciao. Com'è andato lo spettacolo da Aosta?
3: Molto bene, Aosta capta. Augusta Pretoria presa.
1: Bravo Guido.
0: Bravo Guido.
3: Adesso invece mi alzò cillando a Canneto sul Naviglio, bellissimo. Ah. E qua sto per inaugurare una bellissima biblioteca, vedete, Guido Damini.
0: Canneto sul Naviglio.
1: Che non è Canneto sull'Olio.
0: No, difatti.
3: Sì, sull'olio ho sbagliato.
1: Ah,
3: sull'olio.
1: Ok, no, pensavo, no. Sai che ogni tanto dici,
3: le due cose.
0: Tu pensi di avere, voglio dire, al telefono uno referenziato, invece
1: no.
0: Cioè, Canneto sul Naviglio.
1: Io non l'avevo mai sentito. Canneto sull'olio.
3: Sono errori geografici da pre-burnout, potete perdonarmi.
1: Tranquillo.
0: Sì, sì, sì.
1: Non preoccuparti.
0: Vabbè, insomma, lì inaugurazione della biblioteca, che ora?
3: Tra poco, alle 18.
1: Senti, già che ci sei, vai a mangiare al pescatore dalla Nadia Santini e mangia dei tortelli di zucca anche per noi.
0: E lascia il conto a nome nostro.
1: Sì, vai tranquillo, ci pensiamo noi. Senti, vediamo la data di oggi, 10 maggio, in quale anno ci porti?
3: Torniamo ovviamente indietro nel tempo, nel 1796, quindi anniversario tondo, 230 anni fa, che succedeva un giovanissimo Napoleone, pensate, aveva appena 26 anni, sì, compiva la sua prima grande campagna d'Italia e la sua prima grande vittoria. Dove? A Lodi. Qua vicino, insomma.
1: Ah.
3: E ecco che combatte questa battaglia di Lodi, dove era rimasto inchiodato dagli

0: austriaci che erano dall'altra parte del ponte, quindi c'era questo ponte, immaginiamoci la scena, no? Lui deve passare questo ponte, gli austriaci sono dall'altro lato con i cannoni spianati, insomma è molto difficile la situazione, nessuno vuole passare perché nessuno vuole morire, e lui invece, giovane generale, ricordiamo 26 anni, prende la bandiera e si lancia sul ponte di Lodi, o almeno così dicono.
1: Questa è la versione, diciamo, sì, per
2: alla fine, no, lui sì, allo storico che doveva scrivere, esatto, adesso tu scrivi che
1: così,
2: io da solo,
1: scrivi
2: con la bandiera,
0: perché sicuramente prima di lui sono passate altre divisioni, altre persone, fra cui un generale, un maresciallo che poi sarebbe diventato un maresciallo di Francia molto giovane, anche lui aveva 38 anni, che si chiamava, forse voi lo conoscete perché lo nominate ogni volta che andate a lavoro, in via
2: André Massena.
0: Esatto, via Massena, voi ragazzi, certo, via Massena, certo, un giovanissimo ufficiale insieme a Napoleone, André Massena, che appunto era italiano, e quindi parte, e lui sì che si lancia sul ponte, lui sicuro, sì, con la sua divisione, e così riesce a scacciare gli austriaci dall'altro lato e regala a Napoleone una grandissima vittoria.
1: Austriaci, scusa, austriaci? Austriaci capitanati da?
0: No, beh, il generale austriaco è praticamente un nome improponibile, non sì, riesco nemmeno a pronunciarlo. Comunque il concetto è che non avevano grandi ufficiali gli austriaci della loro, no, anche questo è da dire. Ogni volta che Napoleone vince, anche perché i suoi nemici sono sì, molto
1: di basso livello, blandi,
0: basso livello.
2: Ma lo dire Radetzky,
0: Radetzky all'epoca era molto giovane. Infatti si era fatto le ossa facendosi battere tante volte da Napoleone, ma non aveva a capo grandi eserciti. Quello che interessa a noi invece è questo giovane Napoleone insieme al suo giovane Massena che vince. E il bello è che gran parte delle battaglie napoleoniche della prima fase le ha vinte anche grazie a Massena, che era diventato il suo grandissimo amico.
1: Beh, ci sarà motivo perché per cui gli hanno intitolato una via, no?
0: Beh certo, infatti gli ha intitolato una via in sua memoria, perché poverino è stato ucciso da una palla di cannone e quindi è dovuto, se n'è andato e quindi non ha accompagnato Napoleone.
1: Beh scusa, a forza di prendere ponti in prima linea prima o poi una palla t'arriva.
0: Però intanto è diventato appunto soggetto di una grandissima via di Milano, e ricordiamo che Milano è diventata la capitale, no, del suo regno italico, il primo regno d'Italia l'ha fatto Napoleone, sì, ed era la sua capitale Milano, quindi anche via Moscova.
2: Ma infatti, Moscova, scusa Guido,
0: in onore alla grande battaglia.
2: Non è un caso che via Massena sia a due passi dall'Arco della Pace, no?
0: Vabbè,
2: e da Corso Sempione,
0: no,
2: che sono,
0: certo,
2: gli Champs-Élysées.
0: Certo, esatto, una Milano che è una specie di piccola Parigi all'epoca napoleonica, ovviamente, come anche l'ippodromo, no? Tutta quella parte che Napoleone aveva costruito come una sorta di enorme naumachia, lì ci faceva le battaglie navali, sì, come gli imperatori romani,
1: come si faceva nel Colosseo.
0: Sì, esatto, l'esplosione è stata fatta una volta, una grande naumachia, però i romani avevano anche proprio degli anfiteatri apposta che si chiamavano naumachie, dove si facevano battaglie navali finte. Ecco, Napoleone, riprendendo questa antica tradizione, lui ormai è diventato imperatore dei francesi, ecco che faceva anche grandi opere di edilizia, anche perché doveva far dimenticare di aver perso la campagna di Russia, all'opinione pubblica.
2: Certamente, grazie Guido, quindi stasera, se non sapete che cosa raccontarvi a tavola,
1: questo è un buon argomento.
0: Brindate la prima vittoria di un giovanissimo Napoleone.
1: Sì. E se siete lì a due passi da Canneto sull'Oglio, alle 18 invece vi aspetta Guido per l'inaugurazione di questa biblioteca storica.
2: Ciao Guido,
0: esatto,
2: buon lavoro,
0: ciao,
1: ciao.
2: Grazie, ciao.

0: Bossa Nostra. Gaia su DJ 16:53. Ci piace questa canzone? Oh yes.
1: C'è il finalino.
0: A me piace la pronuncia favela, perché sì, si sente che lei è brasiliana.
2: Sì, favela mi piace. Mi piace che ti manda subito al mondo portoghese.
0: Oh yes. Mike, saluto Roberta che dice: oggi abbiamo festeggiato 53 anni di matrimonio dei miei genitori. Nozze di ciliegio. Beh, sai che io non lo sapevo che 53 fosse nozze di ciliegio.
2: Ma che ne so, vabbè. Quindi ogni numero, ogni anno c'è cioè, un abbinamento?
0: Guarda, l'ho cercato, io non lo so, però.
2: Che te devo dire?
0: L'intelligenza artificiale dice che 10 anni sono nozze di alluminio,
2: sì,
0: perché duttilità.
2: Va bene.
0: 15 anni nozze di cristallo, okay, trasparenza. 20 porcellana, 25 ovviamente argento. 30 anni nozze di perla, anche di pirla.
2: Nozze di perla.
0: 40 nozze di rubino o di smeraldo, 50 anni ovviamente nozze d'oro, traguardo fondamentale, 60 anni diamante, 75 brillanti. Complimenti, cioè 53 ciliegio, che voglio dire, non si butta via comunque, no?
2: No.
0: Però perché dopo l'oro c'è il ciliegio? Bella domanda questa. Con questa domanda andrei in pubblicità.
2: Sì. Sì. Sì. 347-342-5220, rispondete voi che sapete sempre tutto più di noi.
0: Un po' di piano di, così, del maestro Simone Paleari.
2: Vai.
0: Tanti auguri.
2: Ah sì, tanti auguri.
0: A tra poco.
3: Radio DJ. One nation, one station. Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad!
4: Via, via.
3: Pet Store Conad compie 10 anni via. E fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Radio DJ consiglia: torna a Pantelleria di Island View Ste. 4 giorni tra musica, natura e nuove connessioni, con oltre 80 experience, rituali al tramonto, degustazioni, attività outdoor e la musica di Boss Doms, Sven Vatt, Mace e tanti altri. Di Island View Ste dal 9 al 12 luglio a Pantelleria. Biglietti disponibili su vivaticket.it.
7: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
8: Ma è perfetta!
7: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da €19.950. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento.

0: Finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Anche stanotte zero riposo.
3: Allora cambiamo sistema letto.
2: Non è il momento di spendere.
3: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
4: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura, con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.
6: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
7: Sì, certo.
8: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
9: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
10: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
11: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Pochi secondi alle 17.

0: su Radio DJ American Girls, 17 3 minuti con Andy e Mike pronti.
1: Prontissimi. Sì, sì, hey siamo, boy and girls, siamo. We are ready to start.
0: Senti cosa c'è in sottofondo, la sigla di DJ Sei Tu, Boy Luke. Che emozione. Quanti ricordi? Saluto Fabrizio, ragazzi, 4 giorni nel nord della Sardegna, stupendo, moglie, amici, cibo e vino ottimo, e i sardi magnifici. Poi Elisa da Torino che ci ha fatto sapere questa cosa, oggi per la festa della mamma sono uscita dal lavoro alle 15, vicino a Ivrea, 50 chilometri fatti, sono andata a Grugliasco da mia figlia che sta vicino all'università a portarle un po' di spesa perché
1: ma
0: aveva
1: che
0: finito
1: bello,
0: tutto.
1: Ma che
0: le
1: bello.
0: Mamme Michele.
1: Vabbè certo, le mamme non si sottraggono mai ai doveri da mamma.
0: Sante mamme. Detto ciò, sono finite le partite di Serie A. Il nostro Marco Lo Monaco allo Zini di Cremona ci deve dare il finale.
1: Marco,
0: a te la linea.
1: Marco.
2: Sì, buonasera Andrea Michele, grazie della linea. È stata una grande partita quella della Cremonese, sì, come da me previsto. Ha vinto 3-0 contro il Pisa. Come abbiamo detto, Pisa già retrocesso. Cremonese che lotta per non retrocedere. In questo momento è a meno 1 dal Lecce, ok, che è quart'ultimo. Fa un po' ridere che il Pisa ha chiuso la partita con addirittura in 9, da 2 espulsi. E c'è stato un possesso palla del 75% per la Cremonese. Quindi il Pisa, non so se... forse hanno fatto la grigliata che c'era bel tempo.
0: E chi lo sa, non lo so. Aveva la luna storta come la torre, si vede, quelli del Pisa. L'hai capita?
1: Sì, allora, mancano 2 turni alla fine del campionato.
2: Sì,
1: e lì
2: facciamo 2 calcoli.
1: Sì, no, la bagarre è molto aperta appunto tra Lecce e Cremonese. Soltanto che la Cremonese la settimana prossima va ad Udine. Quindi partita non semplice.
2: Udinese in forma, squadra in forma.
1: Sì. E il Lecce però va in casa del Sassuolo. Altra squadra veramente forte.
2: Sì, il Sassuolo è una squadra che dà sempre fastidio. È la squadra che non vuoi incontrare quando devi fare qualcosa. Vincere lo scudetto, andare in Champions League.
0: E voi milanisti ne sapete qualcosa, mi pare, no?
2: Sì, il Milan ha vinto col Sassuolo solo quando doveva vincere lo scudetto l'ultima giornata. Poi
1: allora,
2: sempre
1: purtroppo ci sarà un'ultima giornata invece che secondo me tende un po' più verso il Lecce rispetto alla Cremonese, perché il Lecce ospiterà il Genoa, quindi Genoa che non ha niente da, diciamo,
2: metà
1: da
2: classifica.
1: Esatto, niente da mettere sul piatto. Dall'altra parte invece la Cremonese ospita il Como.
0: Ecco.
1: E quindi insomma io la vedo veramente dura per la nostra compagine.
0: Mike, se non
1: Como in corsa, in piena corsa per la Champions.
2: È meno 2 dal Milan il Como, che il Milan gioca stasera con l'Atalanta in casa.
0: Partita tosta. Sì. Senti, è finita a proposito di Genoa, anche Fiorentina-Genoa.
2: Sì, 0-0, risultato piatto, insomma, non una grandissima partita. Infatti io a Cremona, insomma, vedremo poi adesso, perché io in questo momento mi sto recando a Parma.
1: Sì.
2: Ovviamente sto andando in bici, visto
0: giusto,
2: che c'è tempo.
0: Bravo.
2: Sto andando in bici.
1: Perché pedalare fa bene.
2: Con la mia bici del 1925, no, carrozzata, pesa come un
0: dai
2: auto.
0: Che ce la fai, pedala.
2: Ci sentiamo dopo allora Andrea Michele.
1: Ciao.
0: Sì, ciao.
2: Un saluto.
0: A fra poco.
3: Radio DJ. One nation,
4: one station. Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
5: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
8: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5. A 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
9: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: Vacanze in Italia al miglior prezzo? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
10: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it. Cibu, cibu.

0: Mike, allora poco fa Marco Lomonaco ha detto che sarebbe andato da Cremona a Parma pedalando.
1: Certo.
0: E noi di bicicletta parliamo.
1: Ma guarda, non vedo l'ora.
0: Anch'io, perché in studio con noi c'è Michela Girardengo. E questo cognome
1: è un cognome, ragazzi, che secondo me vi dice qualcosa, eh?
0: Pronipote del grande Costante Girardengo. Lei è presidente del Giro d'Italia d'epoca. Benvenuta, Michela.
1: Ciao Michela.
2: Grazie.
1: Ciao. Piacere averti qua in studio. Innanzitutto, sei arrivata in treno o non in bicicletta, perché eri molto lontana.
2: Sì.
1: Diciamolo, fossi partita in bicicletta non saresti probabilmente arrivata in tempo.
2: Assolutamente.
0: Michela, allora, beh, innanzitutto Giro d'Italia che è ancora in Bulgaria, però da martedì tornerà qua dalla Calabria.
1: Sì.
0: Giusto per cronaca, Paul Magnet ha concesso il bis, ha vinto la terza tappa con l'arrivo a Sofia, ha battuto in volata al photo finish Jonathan Milan, Guillermo Silva resta in maglia rosa. Purtroppo Yates invece che è caduto.
1: Ieri abbiamo visto brutta caduta, picchiato contro il Garride si è fatto veramente male. Trauma cranico.
0: Commozione cerebrale, quindi si è ritirato. Queste le notizie per quanto riguarda il Giro d'Italia. Ma noi facciamo un balzo di un secolo praticamente.
1: Che
0: no?
1: Bello.
0: Allora parliamo di un ciclismo da altri tempi, perché il tuo bisnonno Costante nasceva a Novi Ligure il 18 marzo 1893.
2: Esatto.
0: Mamma mia, in un'altra epoca, in un'altra Italia.
1: L'idolo del mio nonno.
0: Sì,
1: perché mio nonno è certo nato nel 1907, sicuramente avrà tifato il buon Costante Girardengo.
2: E sicuramente l'avrà visto anche correre.
1: Eh beh, direi proprio di sì.
0: Sì, Michele, pensa, un'Italia in cui le notizie arrivavano soltanto attraverso la radio e i giornali. E cosa succede? Perché ne parliamo? Perché in occasione del Giro d'Italia 2026, con la tappa Imperia Novi Ligure del 21 maggio e la tappa Alessandria Verbania del 22 maggio, nell'Alessandrino ci sono un po' di eventi in memoria dei grandi campioni, non soltanto Girardengo, ma ovviamente anche Fausto Coppi.
2: Certo.
0: Cosa succede, Michela? Raccontaci.
2: Ma in realtà la provincia di Alessandria è una provincia che ha delle peculiarità legate proprio alla storia del ciclismo e legata alla storia della bicicletta, perché ci sono una serie di eventi che hanno visto impegnati diversi comuni della provincia di Alessandria, e naturalmente Alessandria stessa, Novi Ligure, Castellania Coppi, ma anche comuni un pochino più piccoli come ad esempio Vada, e tutti appunto dedicati non solo alla storia del ciclismo ma alla valorizzazione del territorio, perché poi il ciclismo forse è lo sport per eccellenza che va a valorizzare il territorio e l'enogastronomia.
0: Sì,
1: si parla tanto di cicloturismo, no? Quando si va in giro ed è bello, poi magari è soprattutto sostenibile girare per il territorio pedalando, ovviamente senza fare ritmi estremi, ma ognuno col proprio passo, potendo godere di tutte le bellezze che abbiamo a disposizione.
0: Michela, sai che io sono un ciclista non della domenica, del lunedì, perché la domenica di solito sono in radio. Quando ho fatto il mio periodo triathlon, perché sono un po' come Picasso, ormai è terminato quel periodo lì.
1: Beh, certo.
0: Io facevo
1: il rosso, il blu.
0: Esatto. Ti ricordo, facevo la panoramica di Riccione, no? Riccione, Pesaro, Riccione, e poi mi fermavo ovviamente a mangiare la piadina.
1: Giusto.

0: consigliatissima per uno che deve allenarsi. Senti, leggevo di cose molto belle, ad esempio c'è questa mostra a Palazzo Monferrato, questa mostra fino al 2 agosto intitolata Alessandra il Giro d'Italia. Cosa si potrà vedere ad esempio?
1: Beh, si possono vedere tutte le evoluzioni della bicicletta e la storia del ciclismo anche a livello giornalistico, quindi tutte le varie anche a livello di le marche delle varie marche delle biciclette,
0: sì.
1: Quindi la manifattura della bicicletta.
0: Certo, perché diciamo che lì sono nate delle biciclette importanti, a parte che il tuo bisnonno Girardengo era molto moderno perché è stato il primo, se non sbaglio, a dare il proprio nome a una bicicletta.
2: Ad una bici.
0: È così. Sì. E poi lì ci sono brand importanti, Maino, ad esempio, nasce nell'Alessandrino. La mia bici Mike da città è una Maino, anni 50.
2: Beh, marchio rinomato comunque,
0: sì, sì.
2: No?
0: Poi ci sono una pedalata il 18 maggio, quando il grigio incontra il rosa.
1: Sì, cioè... a proposito di Maino, perché Maino aveva come la squadra Maino aveva come maglia ciclistica una maglia grigia, grigio cenere, con la scritta rossa Maino. E quando nel 1912 nacque l'Alessandra Calcio, non avendo una divisa, il dottor Giovanni Maino donò le divise alla squadra di calcio, e quindi da lì divennero i grigi.
0: I grigi, noi siamo i grigio rossi a Cremona, ad esempio.
1: Sì,
0: ti mettiamo una canzone che secondo noi conosci.
2: Che bello!
0: L'avrai sentita qualche volta.
1: È meravigliosa.
2: Sì, è un bel pretesto per suonarla.
0: Ebbene sì, il bandito è il campione.

0: storia che sa più di leggenda che non di verità. Siamo in studio con Michela Girardengo, pronipote di Costante. In questa canzone di De Gregori si parla di una presunta amicizia tra il famoso bandito Sante Pollastri e di Girardengo. Però è un falso storico, Michela, ci dicevi fuori onda?
1: Sì, è un falso storico, è una leggenda, una favola che è stata realizzata per questa bellissima canzone. In realtà di vero c'è soltanto che entrambi nacquero a Novi.
0: Ok, e quindi non si conobbero. Probabilmente è vero che però il bandito Sante Pollastri fosse un fan di tuo bisnonno.
1: Questo è altamente probabile, okay, perché comunque sia all'epoca Girardengo era già un grande campione, sì, quindi è facile che sia andato anche a vederlo.
2: No, ma poi di sicuro girava in bicicletta, perché all'epoca si andava solo così.
1: Era l'unico mezzo.
0: Però si vede che andava forte anche Sante, perché se faceva il bandito poi doveva scappare, Michele.
2: Ma stai scherzando?
0: La voglia.
2: Mi viene in mente i guardia ladri di De Sica.
0: Eh sì, no, è cioè quel mondo lì. Beh, giusto due numeri su Costante Girardengo: ha vinto 6 Milano-Sanremo, un record superato soltanto da Eddie Merckx decenni dopo. Giro d'Italia ne ha vinti due, uno nel 19 e uno nel 23. Però il dato incredibile è l'anno 19, dove vinse 7 tappe su 10 e mantenne la maglia rosa dall'inizio alla fine. Sì, vabbè, che magari non c'erano tanti avversari.
2: Sì, e veniva... no, più che altro magari erano anche più corte le tappe, forse.
0: Sì, cioè, sì,
2: anche
0: sì.
2: Beh, in termini di numeri no.
1: Assolutamente no.
2: No, però
1: erano,
2: scusa,
1: il doppio
2: però meno come numero.
1: Erano meno di numero e c'era sempre un giorno di pausa.
2: Ah, ok. Cioè,
1: però
2: quindi
1: erano tappe da 300-400 km.
2: Ah, esatto, cioè quello stavo dicendo. Quindi alla fine è come se fossero 20.
0: Wow, cioè, ragazzi, e qua Frank muto, tra l'altro.
2: Certo.
0: Lo salutiamo.
2: Vabbè, dai, allora domani mattina, ragazzi, tutti pronti, facciamo una bella sgambata di 400 km.
0: Senti, veniva chiamato l'omino di Novi perché lui era un po' minuto, ma aveva due gambe incredibili.
1: Sì, era bassino, era più o meno la mia fisionomia, quindi piccolino, però aveva delle grandi gambe.
2: Beh, ragazzi, perché una volta si spingeva delle bici che non pesavano quello che pesavano le bici di ora, che sono veramente praticamente inesistenti, no? Le alzi con un dito quasi quasi.
1: Sì, la bicicletta con la quale pedalo con il Giro d'Italia d'epoca è una bicicletta del 1925, pesa 17 kg.
2: 17 kg.
0: Ah, ragazzi, okay. Parliamo un attimo del Giro d'Italia d'epoca, di cui tu sei presidente. Come funziona? Che tipo di bici si possono usare?
2: E come ci si iscrive soprattutto?
1: Allora, sono tutti eventi dedicati alla storia del ciclismo, la bicicletta d'epoca e naturalmente alla valorizzazione del territorio. Non sono gare agonistiche, sono degli eventi dedicati all'enogastronomia e all'apprezzare lentamente il territorio con tutti i sensi. Quindi
2: potremmo farla anche io e te.
1: Assolutamente, anzi io vi invito a venire a partecipare.
0: Le date?
1: Le tappe ce ne sono diverse, okay, e abbiamo tappe in tutta Italia. Uh-huh. Oggi ero a Scauri per una tappa.
2: Ma
1: del Giro d'Italia.
2: C'è un sito, mi chiedo, possono.
1: Sì, c'è il sito www.giroditaliadepoca.it.
2: Ok, perfetto.
1: Dove ci sono tutte le tappe, alcune naturalmente sono già state realizzate, però ce ne sono tante altre ancora da realizzare. La più vicina, che tra l'altro è anche legata alla terra dei campionissimi, quindi alla provincia di Alessandria, è proprio la mitica a Castellania Coppi. Castellania Coppi è il paese natale
0: di
1: Fausto e Serse Coppi, perché certo, i fratelli furono due, e che si svolge a fine giugno, proprio in concomitanza in realtà con la morte di Serse.
0: Ok, quindi c'è questa commemorazione. Senti,
1: sì,
0: so che ci sono dei musei molto attivi sempre nel territorio di Alessandria,
1: sì,
0: no? In occasione del passaggio del giro nel territorio del sud Piemonte.
1: Sì, esatto, da quel punto di vista è un po' una caratteristica della provincia alessandrina, perché ci sono addirittura ben tre musei attivi sulla storia del ciclismo e la bicicletta. Uno l'abbiamo citato prima, il museo di Alessandria, ma c'è anche Castellania Coppi, che non solo ha la casa museo, la casa natale di
0: dei fratelli,
1: esatto, ma è anche proprio un museo diffuso, perché tutto il paese trasuda di Fausto e Serse. Meraviglioso, è una grandissima emozione. E poi il museo dei campionissimi a Novi, che che è anche dedicato al mio bisnonno, quindi sono particolarmente legata a questo museo ed è un museo che ha tutta una sezione anche dedicata alle donne.
0: Bello, ci piace.
2: Bene.
0: Tra l'altro leggevo che ci sarà il gran finale il 21 maggio con Molella, ragazzi. Salutiamo il Molly che viene a mettere due dischi.
2: Non so farà se un remix, secondo me, a questo punto di Pedala di Frankie Hi Energy.
0: Potrebbe essere. Michela, senti, è stato un piacere averti qua con noi. Ci hai fatto vivere un ciclismo d'altri tempi che ha sempre un fascino incredibile.
2: Bello.
1: Il piacere è tutto mio.
2: Il ciclismo, davvero. Quello col cappellino con la becca girata al contrario.
0: Ebbene sì. Grazie mille. Grazie. Buon rientro a casa. Ma senti, un'ultima domanda invece. Quante bici di Girardengo avete a casa?
1: Non posso dirlo.
0: Lo si può, è un segreto. Però ci dicevi che lui era molto generoso, quindi ne ha regalate tante.
1: Ne ha regalate tantissime, così come ha regalato tutte le maglie, tranne una, da campione italiano. Ne vinse 9 e una è rimasta a noi e la mamma l'ha donata al Museo dei Campionissimi. Quindi se andate a Novi al Museo dei Campionissimi
2: la vedete lì.
1: Vederli.
0: Perfetto, grazie. Grazie
2: Michela.
0: Mille a Michela Girardengo. Un saluto a tutti voi che state pedalando, ragazzi.

0: 25. Mike, ti faccio una domanda.
1: Dicami.
0: Tu non facessi il lavoro che fai,
1: sì,
0: che lavoro faresti?
1: Ah, bella domanda questa.
0: Oppure c'è una cosa che hai sempre sognato di fare, poi non hai fatto, ma che ti è rimasta un po' lì, dici, guarda, se mai riuscissi nella vita mi piacerebbe fare che cosa?
1: Ma sai che guardandomi indietro, questa è una domanda che mi sono posto più volte e ho sempre detto, cacchio, però sono fortunato perché insomma tutte le cose che mi sono piaciute le ho fatte poi alla fine, no? Forse aprirei un ristorante, cioè, ma sempre per rimanere in contatto con le persone, fare un lavoro, certo non da cuoco perché non sono in grado.
0: No, da intrattenitore da sala.
1: Sì,
0: ecco, quello piacerebbe anche a me.
1: Da gestore.
0: Sai a me cosa piacerebbe? Fare quello che sta in sala e che racconta i piatti. Guardi, per antipasto abbiamo... E poi sì, mettere l'articolo determinativo davanti al piatto. Scusa, la nostra giardiniera.
1: Sì, certo, sì, certo, certo. Funziona così, dovresti essere un pelo meno rogoroico, secondo me, perché sennò la gente ci mette 7-8 ore solo a dormire.

0: ordinare.
1: Sai che ci sono quelli che quando ti elencano i piatti non finiscono mai, no? Mai, ci sono anche nei ristoranti. Ti faccio questa domanda perché tra poco parliamo di una persona che per tutta la vita ha fatto un lavoro molto serio, molto importante, prestigioso, e a un certo punto ha cambiato completamente mondo realizzando un suo sogno, ma ne parliamo fra pochissimo.
0: E allora, signora, benvenuta, cominciamo subito con i nostri antipasti caldi. Abbiamo una tiepida di polipetti sul letto di patate, poi a seguire abbiamo dei muscardini in umido fatti come la nonna Gina produce.
1: Io intanto vado in pubblicità, certo. Tu vai avanti.
0: Poi a seguire abbiamo un'insalata di mare tiepida che vi servita sul letto di cicogna.
1: Perfetto.

0: DJ.
1: One nation, one station.
2: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: E ora passiamo al cancro.
4: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
5: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
6: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
7: Aiuto, cadiamo!
6: O ti senti ACT?
8: Oh, che forza!
6: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
9: Che fitta il dente!
10: Ancora? Ma quando ti decidi ad andare dal dentista?
11: Quando imparo a risparmiare.
10: Io con Unisalute ho una cura odontoiatrica e 5 accertamenti inclusi. Risparmio e pianifico tutto.
11: Solo a sentirti mi torna il sorriso.
12: Con le polizze Unisalute accedi alle visite velocemente, risparmi e hai tutta la protezione che ti serve, anche per il tuo sorriso, da 11 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
13: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
14: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rotamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it.
15: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
16: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
17: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
18: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
17: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
18: Non sto nella pelle.
17: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
19: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
20: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
21: Wow!
20: In viaggio fanno amicizia con tutti.
21: Piacere!
20: Piacere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
22: Bello il parapendio!
20: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rotamazione. Info su skoda-auto.it.
23: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
0: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
7: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
0: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
7: 10 chilometri oppure 5.
0: Si va lì e si corre.
7: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
0: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì, poi capiamo cosa succede.
7: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
8: DJ Ten. Run like a DJ.

0: con la sua radio DJ. Sai che questa canzone, con questo cielo grigio milanese, la temperatura bassa, fa molto ottobre.
1: Sì, infatti, guarda, qua a Milano adesso è diventato buio addirittura. Quindi
0: il

0: 36 su Radio DJ, domenica 10 maggio con Andrea Michele fino alle 19. Abbiamo parlato di ciclismo da altri tempi, abbiamo parlato anche di altri argomenti, non abbiamo parlato di tennis, giusto per dovere di cronaca. Sì. Musetti ha battuto Cerundolo.
1: Vai, che non vai, è... Muso.
0: Yes. Quindi niente, risultato 7-6-6-4. Lorenzo ha vinto in 2-7 ed è agli ottavi e affronterà Casper Ruud.
1: Sì.
0: Che non è un,
1: no,
0: un avversario,
1: non
0: semplice.
1: È un clientino semplice, però dai, Musetti è forte, ragazzi. Mike, gioca un tennis fantastico da vedere.
0: Prima della pubblicità ti ho fatto il domandone: se non dovessi fare il lavoro che fai, quale faresti? Cioè, c'è un lavoro che dici, ma sì, ho sempre sognato di fare il, non so, appunto, colui che dice le ricette dei menù,
1: il ristoratore, però senza fare lo chef. E voi invece? E voi? 347 342 5220.
0: Sta già arrivando qualcosina.
2: Sì, certo. Ciao ragazzi, mi chiamo Giampiero, sono di Torino. Io è tutta la vita che faccio il pasticcere e il cuoco, è un bellissimo lavoro, mi piace tanto, però potessi cambiare, inizierei a smontare motori. È sempre stata la mia passione, auto, aggiustarle, auto, moto, go-kart. Avessi potuto, avrei fatto quello.
1: Questo è un altro bel tema. Quale vostra passione vorreste che diventasse il vostro lavoro ufficiale? Noi siamo stati fortunati da questo punto di vista.
0: E
1: no?
0: Noi molto avevamo questa passione e è diventata un lavoro. Detto ciò, perché ne parliamo? Perché circa una settimana fa era uscita una notizia che noi siamo andati a ripescare riguardante Paolo Rotelli. Lui era il presidente del gruppo ospedaliero San Donato. E
1: quindi
0: ruolo,
1: insomma, lavoro su, esatto, lavoro serio.
0: Beh, allora,
1: sotto
0: tanto,
1: tutti i punti di vista.
0: Sì, tanto per capirci, beh, insomma, è un gruppo, il gruppo più importante, sì. Fatturato 2,7 miliardi di euro, quindi insomma un ruolo di tutto il rispetto e sembrava una carriera già segnata.
1: Certo.
0: Cioè non è che uno,
1: beh,
0: che
1: sei un manager di una situazione di questo tipo, chiaramente.
0: Sì. Lui, a onore del vero, era diventato così importante per eredità, nel senso che nel 2013, a 24 anni, dopo la morte del padre, è diventato il presidente del gruppo ospedaliero. Quindi forse non se l'è mai sentita sua del tutto quella carriera.
1: Certo.
0: E perché dico questo? Perché dopo essere stato anche presidente dell'università Vita Salute San Raffaele, quindi un ruolo ulteriormente importante, decide a seguito del Covid di mollare tutto per fare il rapper in Francia. Che tu dici?
1: Oh!
0: Oh.
1: Ragazzi, sono scelte poi nella vita, no?
0: Sì, cioè, sì,
1: uno,
0: sì. Ma sai,
1: adesso arriveranno chiaramente dei messaggi, figurati col patrimonio del padre,
0: anch'io
1: patrimonio.
0: Quei soldi di... No, non sì. Fatelo una questione economica.
1: Esatto, non buttiamo tutto nel qualunquismo,
0: no.
1: Perché poi alla fine, cioè, voglio dire, anche le passioni, certo. Certo, cioè non siamo qua a pettinare le bambole, lo sappiamo anche noi che se uno ha un gruzzoletto da parte magari fa un po' prima a raggiungere un certo tipo di risultato. Perché? Perché magari ti servono delle apparecchiature, ti servono delle cose, parlo in generale, non nello specifico del caso che stiamo trattando, però dico, insomma, bisogna crederci poi alla fine, no?
0: C'è stato un punto di svolta, il cosiddetto turning point. Praticamente lui è andato a Los Angeles, ha incontrato una persona che gli ha detto che c'era uno studio libero in Paramount, già
1: sì.
0: Pagato, e lui con un suo vecchio amico dell'università con cui probabilmente rappava è tornato e ha prodotto le sue canzoni.
1: Certo.
0: E adesso le sue canzoni le trovate su Spotify. Sentite il genere, giusto così per masticare un po' di che cosa stiamo parlando.

0: Poi, vabbè,
1: vogliamo dire qualcosa?
0: No, per carità.
1: Chi siamo noi per commentare?
0: Allora, cioè,
1: oddio, chiamare... noi, aspetta, si fa chiamare Tractopel Music.
0: Sì. Benissimo.
1: Aspetta,
0: cioè,
1: vado
0: non
1: in
0: è...
1: regia da regista Simone Baleari.
0: Non è, diciamo, un genere che a noi aggrada.
1: Anche produttore. Simon, che dici?
2: Eh beh, trap, raga. Cioè, influenza trap qua. C'è della trap.
1: Poi in francese. Mike, ti ricordi quando da ragazzo anch'io repettavo a 20 anni? Potrei mollare la radio e tornare a fare repetare.
0: Perché no?
1: Anch'io.
0: Cime di rap, Fancabuia.
1: Sì, i miei nomi anni 90.
0: Fancabuia, secondo me, aveva dei
1: progetto...
0: pezzi anche. Posso dire?
1: Sì.
0: Cioè, aveva dei pezzi anche belli, interessanti. Cioè, io me li ricordo.
1: Quando copiavamo i Sangue Misto.
0: Sì.
1: No, cioè, per dire, tu
0: ma
1: sei un
0: perché,
1: giovane
0: per
1: ragazzo.
0: Esempio, perché non vai sul palco alla serata di One Two One Two con i Fancabuia?

0: ti ami anche la tua metà del Falcabuia, che adesso
1: è un medico,
0: è uno stimato medico.
1: Cioè, vedi?
0: No, vedi,
1: lui fa il giro al contrario, anche lui come Rotelli.
0: Ma non sarebbe male,
1: ma io lo propongo, se volete
0: buttala lì,
1: una boomerata così a 53 anni, torno a fare il rapper.
0: Cosa potremmo sentire dei Falcabuia?
2: Faccio un beat.
1: Sì, no, allora ce li ho di là nel Mac. No, il Mac a casa. Settimana prossima ve li porto. La hit si intitolava Stasera da me, domani da te.
0: Stasera da me, domani da te.
1: Funzionava.
0: Sì, certo, me la ricordavo. Che poi è diventato un po' il beat della nostra vita, cioè dei primi 10-15 anni di vita.
1: Anni. Mettiamo una canzone bella. Oh, meno male, ragazzi. Senti qua, Giulia da Martina Franca. Per anni ho lavorato come OS, tanti anni fa ho studiato per diventare chef, è diventato il lavoro della mia vita che dura da 10 anni. Buona domenica.
0: Bene.
1: Cambio vita, piano B, sogni ancora da realizzare. 347 342 5220. Joe Jackson.

0: anno 1982, Joe Jackson, Stepping Out. Che bella, che bella. Ho il vinile a casa di questa canzone. Eh sì, grande.
1: Meglio questo che quello di Funkabuya.
0: Con tutto il rispetto per il mio gruppo rap anni 90. Comunque,
1: che non avevi mai inciso, però.
0: No, mi dispiace per tutti gli ascoltatori di DJ che io non abbia qui il mio Mac con dentro le canzoni, sennò vi avrei allietato questa domenica.
1: Ma sai che dispiace tantissimo anche a noi.
0: Michele, stanno arrivando un sacco di messaggi, sì. Un sacco di messaggi di gente che cova ancora, si dice covare dei sogni, non so se è un'espressione che può funzionare. Barbara dice: ciao ragazzi, beh, domanda facile per me, 15 anni da manager, poi soppressione del ruolo nel 2013 e nuova vita, formatrice aziendale, docente universitaria, career coach, super felice di un cambio a cui non avrei mai pensato nella vita.
1: Quanta roba, ragazzi, sì, vogliamo sentire delle note audio?
0: Vogliamo, vogliamo. Che abbiamo? Aspetta,

0: aspetta, che forse dal tuo computer non escono. Aspetta un secondo.
1: Riprovo.
0: Riprova.
2: Buongiorno. Io sono operatore sociosanitario in ospedale e mi piace il mio lavoro, a contatto con le persone, ma non ho più l'età per farlo. Ma se avessi potuto e avessi avuto la possibilità, avrei sempre fatto un lavoro a contatto con le persone.
1: Ecco, sempre un lavoro a contatto con le persone. Quindi voglio dire, il DNA è quello, non lo vuol cambiare e va avanti così.
0: Beh, certo.
3: Non so se ve lo hanno mai detto. Ciao, io sono Stefano, 28 anni, sono un farmacista. Ma io avrei sempre voluto fare il vostro lavoro, lo speaker radiofonico, lavorare in radio.
1: Caro Stefano,
0: non ce l'hanno mai detto, ce l'hai detto tu adesso.
1: Pensa non ce l'hanno mai detto, grazie di avercelo comunicato. Io invece avrei voluto fare il farmacista, però possedendo la farmacia, se fosse possibile.
0: La facci tutti.
1: E allora?
0: Da Pavia, senti Paolo invece cosa ci racconta. Paolo, eccolo qua.
4: Ciao
1: Paolo, buona domenica.
0: Buonasera.
1: Ciao.
4: Allora, lui è... voi ragazzi, ciao.
0: Lui è un fiscalista.
1: Sì, cosa vuol dire?
4: Mi occupo della gestione delle contabilità delle aziende agricole.
1: Ok, perfetto.
0: Quindi un uomo di numeri, tipo un ragioniere, diciamo.
4: E sì, esattamente, sì.
0: Ma dentro di te c'era un'altra persona, un bambino che sognava che cosa?
4: Diciamo che ho sempre cercato di poter sviluppare la mia passione dei Lego. Mi piacerebbe tantissimo aprire un negozio, ecco.
0: Un negozio di Lego.
4: E lo invidio tantissimo.
0: Allora, sì. Guarda, chi ti parla da bambino aveva l'attestato esperto Lego appeso in camera, da un po' così, sì. Malato di mente, diciamo.
1: No, vabbè, però insomma sono passioni.
0: Erano gli attestati che dava la Lego, certo. A fine anni 70, Mike.
1: Grande operazione di marketing.
0: Sì, grandissima. Praticamente era un concorso, tu portavi il tuo progetto, se piaceva, a tutti lo regalavano ovviamente l'attestato. Io avevo portato un passaggio a livello.
1: Bellissimo, e con questo io ti lego all'azienda.
0: E infatti noi amanti del Lego pensavamo che con i Lego si potesse costruire di tutto, già a fine anni 70. Paolo, tu hai più o meno la nostra età? Sei sui 50 anni.
4: Sì, assolutamente, ne faccio 51 quest'anno.
0: Ok,
4: sì,
0: quindi anche tu avevi questa fantasia.
1: Ma adesso li stai usando ancora i Lego?
4: Sì, da qualche anno sono un'associazione, se posso la cito, certo. Che facciamo mostre in giro per la provincia di Piacenza, di Pavia.
1: Ah, okay. Certo, dillo, come si chiama?
4: È Piacenza Bricks,
0: sì.
4: È l'associazione di Piacenza di tutti appassionati Lego, e questa cosa aiuta molto perché puoi esporre le tue creazioni, i tuoi set, e diciamo che attenua un po' il desiderio di aprire il negozio.
0: Bello, guarda, saluto l'associazione Cremona Bricks, si chiamano credo tutte così, nome della città, seguito da Bricks, che tu conoscerai.
4: Spesso, sì.
0: Pazzeschi loro.
1: Anche se Cremona e Piacenza, insomma, lì c'è un po' di diatriba,
0: rivalità
1: però.
0: Calcistica. Però, ad esempio, i ragazzi di Cremona Bricks hanno costruito Piazza del Duomo di Cremona con il Torrazzo, che è la torre campanaria famosissima.
1: Bello.
0: Della nostra città natale, fatto benissimo. Guarda, io ti dico, coltiva questo sogno, perché dei nostri amici, ad esempio, hanno inventato una cosa che la Lego non faceva, che era la fabbrica di cioccolato di Willy Wonka. Hanno fatto una raccolta di click e di likes, che si può fare questa cosa, e la Lego gliela produce. E quindi io ti dico, dai, continua a sognare, non si sa mai. Paolo.
4: Okay, grazie ragazzi, è stato un piacere.
1: Noi stiamo
0: nostro.
1: Raccogliendo i click io e Andre ormai da anni per rifare in Lego la mansion di
0: Hugh Hefner.
1: Di Hugh Hefner di Playboy, compreso con lui con lui in vestaglia. Però non ci stiamo. Non so perché la Lego non ci sente.
0: Chissà come mai. Magari
4: non
0: qualcuno l'ha fatta.
1: Ciao Paolo. Ciao.
4: Un abbraccio, ciao ragazzi.
0: Ciao.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
7: E chiama uno.
6: Ma uno chi?
8: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
9: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo. Dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
10: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi. Dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
11: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
9: Parola di Giorgio,
12: Gabriele
11: e Furio.
13: Amore, mi racconti una storia?
14: Va bene, dai.
15: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
16: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
17: Via, via.
18: Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
19: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info.

0: incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
7: Radio DJ consiglia
8: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'ippodromo SNAI San Siro di Milano.
9: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
8: Sabato 12 settembre, già sold out, e domenica 13, Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del decimo anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
10: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
11: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
12: Ma è perfetta!
11: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Un minuto alle 6. DJ!
4: Buonasera dalla redazione. Sono già arrivati a Madrid i 14 spagnoli che per primi stamattina sono stati evacuati dalla nave Ondius, dove si è sviluppato un focolaio di antivirus. I passeggeri sono stati fatti salire con indosso tute di protezione chimica su un pulmino, scortato da una colonna di auto della polizia, e diretto in ospedale, dove sono stati posti in quarantena. Intanto proseguono le operazioni di sbarco degli altri passeggeri dalla nave da crociera. Nel frattempo l'OMS torna a ribadire che il rischio di contagio per la popolazione di Tenerife è basso, anche se i passeggeri della nave infetta sono da considerarsi contatti ad alto rischio e devono essere monitorati. 4 persone, tra cui una donna in Toscana, sono in isolamento in Italia dopo aver avuto un contatto su un volo con una delle vittime dell'infezione. Sentiamo a Sky TG24 proprio l'assessora alla sanità della regione toscana, Monia Monni.
5: È in condizioni di salute ottime, sta bene, è in isolamento fiduciario nella propria abitazione. Il contatto che è avvenuto è un contatto ritenuto contatto di contatto, quindi non ravvicinato, non prolungato nel tempo, quindi siamo fiduciosi che il confinamento basti a avere una misura di precauzione molto elevata, necessaria, ma che non ci siano reali problemi di diffusione dell'antivirus.
4: Una 17enne ha denunciato di essere stata violentata nell'appartamento in cui vive a Mestre insieme al figlio di 3 mesi, al compagno e ad altre persone. Ad aggredire la ragazza sarebbe stato un coinquilino. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. Cambiamo argomento. Calcio. Nella 36esima giornata di Serie A il Como vince 1-0 a Verona e conquista la certezza di un posto nelle coppe europee. A meno 1 dai lariani c'è la Roma, che sta scendendo in campo a Parma. Sfida importante per i giallorossi in chiave Champions, così come quella che vedrà alle 20:45 il Milan a San Siro contro l'Atalanta. Successo della Cremonese, che ha travolto 3-0 il Pisa, 0-0 tra Fiorentina e Genoa. Tennis. Lorenzo Musetti passa agli ottavi degli internazionali d'Italia a Roma dopo aver sconfitto l'argentino Francisco Cerundolo per 7-6-6-4. Si qualifica anche il tedesco Alexander Zverev grazie alla vittoria con il punteggio di 6-1-6-4 contro il belga Alexander Bloks. MotoGP, tripletta Aprilia nel Gran Premio di Francia. A trionfare è stato Jorge Martin, vincitore ieri anche dalla Sprint Race, seguito da Marco Bezzecchi e dal giapponese Ayugura, al suo primo podio in classe regina. Fuori Pecco Bagnaia, partito in pole position ma caduto al 16° giro mentre era secondo.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
4: Altre news tra un'ora.
1: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
8: Ma è perfetta!
7: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita! Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
9: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
10: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
11: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
12: Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

0: the deeper it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulous Mick su Radio DJ, le 18:06, continua Andy e Mike con voi fino alle 19. Ancora buona domenica, buon 10 maggio, buona festa della mamma, l'abbiamo già detto un sacco di volte, però se qualcuno si fosse appena sintonizzato e non ci avesse sentito, e magari c'è qualche mamma all'ascolto, auguri!
2: Rinnoviamo chiaramente gli auguri a tutte le mamme del mondo.
1: L'argomento cambio vita è ancora lì sul piatto.
2: Sì, attecchito tantissimo. Beh, ovviamente quando tocchi cose di questo tipo, chiaramente la gente poi si sbizzarrisce, a maggior ragione in un weekend come questo, e nello specifico in una domenica come questa, perlomeno uggiosa su Milano, dove è praticamente notte. Cioè, io ve lo dico, magari voi siete distesi su qualche spiaggia, siete in qualche lido fantastico dove splende ancora il sole, invece qua no, qui a ottobre, ragazzi, sì, anche con una punta di novembre.
1: Ma farà tutto maggio così, Mike?
2: Allora, è un maggio schifoso quello che insomma stiamo per vivere. Speriamo che cambino un po' le previsioni, perché stavo guardando anche la settimana prossima, una tristezza immonda.
1: Ma no, leggiamo un paio di messaggi poi chiudiamo definitivamente l'argomento. Mauro da Firenze scrive: lavoro come impiegato da 15 anni col sogno di diventare designer, col mio ultimo progetto che si chiama Unico, un tappo rivoluzionario per il vino. Quest'anno sono finalista per il Compasso d'Oro 2026.
2: Dai, allora bravo. in bocca al lupo, tenere duro ragazzi, sempre cercare di non far tramontare i propri sogni. Saluto tutti quelli che nella loro vita fanno per hobby musicisti, c'è pieno, cioè quelli che magari non so, fanno gli idraulici, fanno gli impiegati, dicevamo, lavorano come, che ne so io, anche in proprio, per dire, no, come liberi professionisti, ma che poi si radunano nelle varie sale prove affittate la sera e macinano.
1: Certo,
2: no, c'è il batterista, il bassista,
1: il chitarrista Mike,
2: e poi la voce solista.
1: Certo, e dentro di loro sono delle rockstar.
2: No, dentro di loro sono i Queen, sono sì, gli U2, sono
1: gli AC/DC.
2: Sì, esatto, sono quella roba lì.
1: Ma
2: non mollate,
1: no, ma non mollano,
2: cioè, non mollate.
1: Ma anche a 50-60 anni, gente che non molla, ma poi a volte si litiga anche in quelle band lì.
2: Certo, abbiamo sciolto la band.
1: Abbiamo sciolto la band perché, no, lui voleva dare un'impronta un po' meno dura, un po' più commerciale.
2: Certo, ero perché poi sai dove si litiga?
1: Sì.
2: Poi sugli ingaggi delle serate, perché ci sono quelli verticali che dicono: no, cazzo, se noi siamo metal, dobbiamo suonare metal.
1: Certo,
2: però chi cazzo
1: noi,
2: ci chiama?
1: Noi la serata cover non la facciamo.
2: Esatto. Invece l'altro dice: eh no, cioè la serata la dobbiamo fare cover, perché almeno invece di stare chiusi qua dentro, cacchio,
1: no, tu ti vendi al mercato.
2: Eh no, ti fai piegare.
1: problemi, come direbbe qualcuno. Chiudiamo l'argomento. A quest'ora della domenica uno inizia a pensare:
3: domani è lunedì,
2: ragazzi.
1: No. Poi con sto tempo domani mattina.
2: Bello,
1: Milano, traffico.
2: Io ho la sveglia alle 6:20 domani mattina.
1: Che fai?
2: Porto mio figlio a scuola.
1: Davvero? Bravo, papi.
2: Sì. Porto mio figlio a scuola, lo consegno alle 8 e poi parto.
1: E dove vai?
2: Ho un viaggio lunghissimo.
1: Dai.
2: Ragazzi, sì, è un viaggio infinito.
1: Ma dai, non ci vuoi dire niente.
2: Destinazione paradiso.
1: Là. Cose pesanti che vi attendono da domani mattina, alle quali state già pensando. Usate la rubrica Uffa domani è lunedì per due motivi. Uno, per alleggerirvi questo pensiero, perché noi non vogliamo imbruttirvi. Secondo, perché colui o colei che ha la cosa più pesante potrebbe vincere il premio fedeltà.
2: Esattamente.
1: La DJ Box con i gadgets, mi raccomando, gadgets di Radio DJ. 347-342-5220.
2: Senti il batterista?
1: L'ho sentito. Ci saranno quelli che fanno le cover, ci saranno anche quelli che si sono gasati con il film Michael e magari fanno le cover di Michael Jackson. Ho deciso che vado a vederlo mercoledì sera, l'hai già visto?
2: No.
1: E non
2: sei messo l'appunto in agenda?
1: Sì, per fuori, beh, sai com'è.
2: Ragazzi, è pieno di roba da fare, siamo 4 settimane per tirare le bambole.

0: Uffa domani è lunedì, ne sentiamo qualcuno? Dai, ci sta. Uffa domani è lunedì,
1: perché ragazzi?
2: Allora c'è qualcuno che deve farsi degli impianti ai denti.
0: Addirittura?
1: Mamma.
3: Che dire, io domani devo fare 2 impianti ai denti. È lunedì. Ecco. Non lo so, mi basta?
0: Sì.
3: Ho vinto? Ciao.
2: Io ti premierei subito.
1: Anch'io?
2: Sai con cosa?
1: Con 2 impianti ai denti.
0: Però non ha vinto lei, e quindi no. Si vede che arriva qualcosa di un po' più tedioso, un po' più pesante. Poi noi scegliamo noi,
2: certo. C'è la redazione che lavora lacrimente all'interno di questo programma. Sono circa 35 persone che insomma sono qua e ci coadiuvano dalla mattina alla sera.
0: Però che staff. Abbiamo un altro audio, Maiko, andiamo sul premio diretti.
2: Vai sul premio.
0: Dai, premio fedeltà.
4: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
0: Premio fedeltà. Da Caserta, ma lui è di Brescia, Carletto.
2: Carletto,
0: benvenuto. Carlo.
2: Eila.
0: Ciao.
2: Ciao. Sì.
0: Un po' lontano.
2: Dove sei, io?
5: A Caserta.
2: Adesso bene, prima ti sentivamo lontanissimo.
0: Lui è un ufficiale dell'esercito, quindi siamo già tutti sull'attenti. Senti, okay. Carletto, leggo qua, weekend e lunedì infernali, racconta.
5: Allora, stamattina con la macchina si è acceso, ho detto, l'albo di Natale, che sì. Tutte le spie sono accese.
2: Tutte.
5: Perché adesso,
2: ma adesso poi con le centraline che ci sono adesso, con l'elettronica che c'è sulle macchine, quando se ne accende una, non se ne accende una sola.
5: Infatti, tutte quante.
2: Tutte,
5: quindi,
2: certo.
5: Tutte, più o meno. Poi ho il piccolo che dovrà ritornare a scuola dopo aver fatto periodo sempre di assenza per malattia. Ieri un'altra volta febbre, mal di gola, quindi
0: ecco, è colpa del tempo. Ragazzi, un giorno fa caldo, un giorno fa freddo, sa male.
5: Quello sì, però poi col lavoro ti organizzi, va, c'è un macello.
2: È un macello, certo.
0: Poi?
5: E poi scarrozza poi i suoceri, che anche quelli ovviamente visita da una parte, controllo dall'altra, perché io vendo la macchina, loro no.
2: Sei
5: anche alla patente, quindi insomma.
2: Bene, quindi sei tu il driver di tutta la famiglia.
0: Però no, allora santo subito, Carletto.
2: Subito.
0: Però potresti addurre come scusa quella dell'albero di Natale, delle spie che si sono accese nella macchina per non portare.

0: i suoceri in giro, no?
1: Sì.
0: Ecco, la base di Natale. Quando lui accende la macchina, parte questa canzone sotto, ragazzi. Carlo, noi possiamo fare poca cosa, però ti regaliamo la DJ Box con i gadget di Radio DJ, augurandoti anche. Possiamo mettere un cornino di quelli rossi, Mike, nella DJ Box?
1: Sì, sì, sì.
0: Mi sa che ne ha bisogno.
2: Il cornino benedetto.
0: Dai, rosso, Carletto.
1: Rosso DJ.
0: Vedi che funziona.
2: Vabbè, certo, funziona.
0: Però lo devi rompere. Cioè, va regalato il cornetto,
2: sì,
0: e poi va rotto.
2: Funziona così, vero?
0: Credo
2: va rotto,
0: non va.
1: Va strofinato, mi pare, qualcosa del genere. E poi sì,
2: infilato
1: rotto.
2: Anche, mi hanno detto, sì.
1: No. Sì.
0: Dove, in tasca.
2: Cioè, sì, sì, ma che pensate male subito.
0: No, l'hai detto in un modo.
2: Che ne so.
0: No, l'hai detto. Intanto è Natale a Milano.
2: Sì. Sì. Stanno scendendo i primi fiocchi di neve qui in Via Massena. E tutti noi ci sentiamo molto più buoni.
0: Ciao,
2: qua c'è buio, ragazzi, sono preoccupato.
1: Ciao, grazie, siete forti, ragazzi.
0: Grazie.
1: La mi mancate la mattina.
2: Sì, anche noi.
1: Anche
2: no, nel senso, no, nel senso che anche a noi mancano i nostri guerrieri della mattina. E mancano un po' anche Andy e Mike, cioè quelli veri.
0: Un abbraccio a tutti i guerrieri della mattina che domani si alzeranno molto presto. Ciao, Carletto.
2: Ciao.
1: Grazie a voi, grandi.

0: prego.
1: Domani lunedì devo pensare a comprare la macchina perché ho fuso il motore della macchina.
2: Cioè, fuso il motore lui,
3: fuso, sì.
2: È un altro, non è quello di prima.
3: Ah, è un altro, cioè, è un altro. Succede, ragazzi, succede.
2: Poi Antonietta, comunque domani stirare capi in pelle. Vabbè, è il mio lavoro, ma piega tu i pantaloni in pelle e stirali. Ma si stirano i pantaloni in pelle?
3: Che ne so, forse girati al contrario.
2: Sarà un'impresa, scrive lei.
4: Allora, mamma prima mia. Di tutto, tu possiedi un paio di pantaloni di pelle?
2: No, li ho sempre desiderati perché dentro di me c'è un rocker.
3: Ma io e sono... anche un Harley.
2: Anche un harleista, ma il panta in pelle mi manca. Ma
3: no, io dovremmo comprarlo il panta in pelle.
2: Sì, ma io non so se ho il coraggio di andare in giro col panta in pelle.
3: No, ti dico una cosa più brutta ancora. Sei pronto?
2: Vai.
3: Secondo me io e te dovremmo prenderci il leggings in finta pelle. Quello schifo. Aderente.
2: Che schifo.
3: Che fa un po'.
2: Ma io se metto il leggings in finta pelle nero sembro Diabol Dick, cioè Massimo Boldi quando faceva Diabol.
3: Anche scusa, con stivale pitonato nero a punta.
2: Sì. Io però una cosa che ho sempre sognato era la giacca in pitone di Nicolas Cage in Cuore Selvaggio.
3: Ah, tanta roba.
2: E quando gliela facevano notare lui diceva è il simbolo della mia libertà.
3: Sì,
2: io quella gliela invidiavo.
3: Beh, allora,
2: con
3: c'è
2: tutto
3: qualcuno...
2: il bene, poi non la prendi una cosa così per rispetto nei confronti dell'animale ovviamente.
3: Ah, pensavo di Nicolas Cage io.
2: Beh no dai, però comunque dai, non si usa più comprare quelle cose lì.
3: È il pitù?
2: Insomma. Detto ciò andiamo dal nostro Marco Lo Monaco,
3: sì, che dovrebbe essere arrivato a Parma al Tardini, vediamo.
2: In bicicletta da Cremona a te la linea.
5: Stavo saltando la tensione ante un gran partito entro il Parma e la Roma.
2: Marco, togli lo spagnolo.
5: Che succede?
2: Togli lo spagnolo.
5: Ah, scusate, Andrea Michele. Stavo facendo il commento per la radio spagnola anche. Perché quando voi non mi...
3: perché quando lavori anche per loro.
5: Guarda che io, quando voi non mi chiamate, io parlo.
2: Sei
5: con...
2: sull'Os 40.
5: L'Os 40, scusate, mi fate finire. La Roma se juega un puesto nella Champions League. Il marcatore è 0-0 al minuto 22.
2: Che partita stai seguendo per l'Os 40?
5: Parma-Roma sto seguendo. Seguono il campione italiano.
3: Certo, figurati.
5: Voi mi chiamate poco e io ho dovuto trovare anche la radio spagnola.
3: Ti pagano bene?
5: Certo, pagano bene. Pagano in pesetas.
2: Come va la partita?
5: 0-0 Andrea Michele, calma piatta, anche calma se la Roma piatta. Si gioca molto più del Parma.
2: Appunto, no, certo, interessa
3: perché
2: la Roma
3: spinge, dovrebbe 0-0. Spingere.
5: 0-0, sta giocando meglio la Roma, siamo al 21esimo, vediamo se la Roma riuscirà a trovare il gol, io spero di no a questo punto, perché il Milan,
3: certo.
5: Dato che il Milan non vincerà
3: stasera,
5: più.
3: Stasera.
5: Sì, certo, io non vado a vederla perché l'ultima volta mi sono addormentato allo stadio, quindi non la commenterò, niente, starò a casa a piangere. Quindi,
3: dai, magari Allegri fa...
5: speriamo, solo Max ci può salvare,
2: chissà, dai, ridacci la linea.
5: A voi la linea, torno al commento per gli spagnoli.
2: Ridaccela
3: in spagnolo. Possiamo salutare anche la radio spagnola?
5: Sì, certo, sì, salutate.
2: Ciao.
5: Cioè, dite...
2: ridacci la linea in spagnolo.
5: A vosotros la linea.
2: Grazie.
5: Andrea e Miguel.
3: Grazie
5: Miguel.
2: Grazie.
5: Hasta la vista.
2: È arrivata la Ginny, a tra poco.
6: Ci sono le... tutti i weekend su DJ
7: Radio DJ
8: One Nation One Station.
9: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui rilievi. Al centro come sopra, a sud bello.
10: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
9: Temperature in aumento.
11: Ehi, Proxa.
12: Dimmi pure.
11: Versagli le crocchette al pollo. Ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
12: Ottima scelta! Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
11: Proggy, felici voi, felice la natura.
13: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
0: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
14: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
0: Develey ti salsa la vita!
15: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su develey.it.
16: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
17: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
18: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, tag 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it.
19: Radio DJ consiglia:
20: torna a Pantelleria di Island Few Steel. 4 giorni tra musica, natura e nuove connessioni. Con oltre 80 experience, rituali al tramonto, degustazioni, attività outdoor. E la musica di Boss Doms, Sven Vatt, Mace e tanti altri. The Island Few Steel. Dal 9 al 12 luglio a Pantelleria. Biglietti disponibili su vivaticket.it.
21: In Fondazione Maria Letizia Verga l'Unione fa
22: la cura!
21: Da oltre 45 anni siamo al fianco di bambini e ragazzi con leucemie e linfomi e alle loro famiglie. E grazie all'alleanza tra medici, ricercatori e volontari, ci impegniamo ogni giorno a sostenere ricerca, cura e assistenza. Con il tuo 5 per 1000 possiamo guarire un bambino in più, insieme. Scopri come su fondazionemarialetiziaverga.it.
23: Montare un mobile senza istruzioni. Molto difficile. Chiedere un prestito. Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy. Salvo approvazione della banca.
24: All'Esse Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
25: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
26: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
27: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: di un pezzo classico dei Basement Jacks. 18:32 domenica 10 maggio fino alle 19 con Andy e Mike. Negli ultimi 20 minuti c'è con noi la Ginny con l'oroscopo.
1: Ginny,
2: eccomi.
0: Ginny, benvenuta.
2: Ciao,
0: ciao. Come al solito abbiamo l'oroscopo della settimana prossima. Che tipo di settimana ci attende, Ginny?
2: Allora, una settimana in realtà abbastanza tranquilla, non vorrei dirlo troppo forte, se non che nel prossimo weekend, ma prima che noi ci rivediamo, ci sarà la luna nuova nel segno del Toro.
0: Toro,
2: certo. Eh sì, perché alla fine, quindi alla luna nuova nel segno del Toro, poi dopo due giorni il sole passa in Gemelli, ma è normale.
0: Chiaro, a me che sono del Sagittario, l'algoritmo mi fa vedere le due lune piene di maggio del Sagittario.
1: Ah, ragazzi,
2: sì,
0: No, così dicono. O è una sola, la blu?
2: No, questa qui è nel Toro, quindi a te Sagittario non ti fa né caldo né freddo.
3: Quella è
1: una cazzata.
0: No.
2: Luna nuova.
0: Ma io dico piena.
2: No, piena sì. Ah, sì, certo.
0: Giusto,
2: piena,
0: corretto.
2: Sì. Però tra ormai tre settimane praticamente.
0: Ci abbiamo tempo. Tra un po'.
3: Io compio gli anni.
2: Tu compi gli anni, sì, lo sappiamo.
0: Domenica prossima, grande festa.
2: Con la luna nuova proprio.
3: Sì,
2: rivoluzione
3: ragazzi.
2: Solare.
3: Adesso usciranno le playlist. Anzi, uscirà insomma tutto ciò che faremo qua live domenica per il mio compleanno.
2: Molto bello.
3: Aspettando le conferme, vieni?
2: Certo.
3: Vabbè, tu ci sei, c'è l'oroscopo.
0: Partiamo con i segni più freddini, cosiddetti flop. Settimana così per il segno del
2: Cancro. Bisogna darti un freno, Cancrone, dato che questa settimana questa storia di Marte a sfavore ancora per questa settimana ti rende antipatico, dispettoso e molto fastidioso. Sì, proprio tu. Sarà che sei stanco e stremato e la cosa non aiuta i tuoi nervi. Tocca tenerti buono, come propone di fare il CEO di Ryanair con i turisti inglesi. Dice: toglietegli le birre la mattina in aeroporto, dato che sono tanti, troppi i voli che devono essere dirottati a causa dei passeggeri ubriachi. Ma si può.
0: Anche meno, amici inglesi.
2: Dai ragazzi, poi in aeroporto è sgasata pure quella dell'aeroporto.
3: Sembra veramente di ritornare agli anni 90, quelli ruggenti dove c'erano i charter da Manchester e da Londra,
2: esatto,
3: che arrivavano su Ibiza.
0: Settimana freddina per il segno della
2: Bilancia. Ti si ama e lo sai, e fin qua tutti bene. Sarà però che sei stressata di base, o sarà che non sei sicura di meritarti tutto a questo amore, ma sbrocchi per un non nulla e anche con un certo clamore. Hai visto Tommaso Paradiso che durante un concerto lancia il microfono perché non prende bene l'auricolare? Tanto ti calmi, cara Bilancia.
3: Beh, ragazzi, comunque insomma, poverino.
2: No, ha ragione.
3: Cioè, no, sai, stai facendo un concerto, sei tu, cioè con tutti i fari puntati addosso, se non ti funziona una cosa ti girano le
2: una cosa essenziale come il microfono.
3: Esatto, ti gira leggermente i mani.
2: No, ci sta.
0: Settimana così per il segno del
2: Capricorno. Sei pronto a sbraitare, Capricorno, perché ti senti ferito e tradito e tu si sa che sei nato permalosissimo. Se ti senti minacciato fai delle scene che nemmeno nelle soap opera sudamericane. Sei come Fastweb che non l'ha preso bene lo spot di Megan Gale sponsorizzata Iliad.
0: Sì, l'abbiamo vista.
2: Vero?
0: Allora, qui abbiamo citato due brand.
2: Non dovrei.
0: No, vabbè.
2: Nessuno mi ha pagato, purtroppo.
0: No, non è quello. Però c'è una campagna che sta andando forte con
3: Megan.
0: Ritorno con Megan.
3: Sai che non l'ho vista. Sì, ritorna lei.
2: Certo.
0: È tornata, simpatica.
2: Però dalla concorrenza è andata.
3: Ma com'è lei adesso?
2: È sempre molto bella.
3: Molto bella. Sì, quanti anni avrà Megan?
2: 50. Ho controllato su Instagram.
3: 50 secchi?
2: Sì.
0: Mike, ti ricordi che l'avevamo intervistata tipo più di 20 anni fa?
3: Ma abbiamo avuto una storia anche noi. Possiamo dirlo tu? Sì. Una settimana.
2: No, ma lo stiamo dicendo tra noi.
3: Una settimana con me e una settimana con Andre.
2: È giusto, per la par condicio.
0: Non credete a niente.
2: Cosa non si fa per venire a intervistarmi da voi?
0: Ha voglia. Non è vero niente, ovviamente. Flop anche il segno della
2: Vergine. Con la Venere a sfavorissimo, anche quando fingi e cerchi di dire delle cose carine, non sei credibile e la platea ride di gusto. Tanto vale fare la stronzetta supponente che ci corregge gli accenti, che almeno sei naturale.

0: solo, nel quale addirittura lo definisce un leader empatico e proprio scoppiano a ridere tutti, persino lei ovviamente.
1: Anche lei, perché non ci crede.
0: No, ma anche Trump a un certo punto.
2: Forse perché lui faceva le facce da scemo durante il discorso, strano tra l'altro. Vabbè. Settimana un po' così anche per il segno dei
0: pesci. Le intenzioni sarebbero anche buone, care pesci, ma il risultato discutibile, sempre per colpa di Venere a sfavore, che ti rende avventato eppure grezzotto negli slanci amorosi. Sei come Rihanna Riri, che si fa dolcemente tatuare sulla gamba il disegno di uno dei suoi figli. E fin qua. Peccato che il figlio in questione abbia un anno e il disegno sia uno scarabocchio isterico. Non so se l'avete visto.
2: Sì, l'abbiamo visto.
1: Però a memoria, in memore. Dello scarabocchio.
0: Esatto.
2: Ginny, senti qua, scrive Angelo. Ciao ragazzi, la mia ragazza della bilancia, incredibile, la Ginny ha azzeccato al 100% la situazione.
0: No, come incredibile?
2: Ovvio, non è incredibile, è molto credibile. Tra poco i segni cosiddetti hot, more than you know.

0: 18:41 su Radio DJ. Alla Gini sta sulle palle il Capricorno, che lo ammetta. Ciao Gloria, Gini, di qualcosa.
1: Non è vero, ragazzi, però purtroppo il Capricorno ha questo Marte che gli sta dando fastidio e soprattutto stanno finendo i mesi bui di Capricorno e Bilancia, perché per tanti mesi hanno avuto contemporaneamente a sfavore Giove, che sta in Cancro, e Saturno, che sta in Ariete. Sì. Quindi bastava un non nulla, tipo un Marte a sfavore, che la cosa degenerava, capito? La buona notizia, cari Capricorno e anche care Bilance, è che adesso, con la fine di giugno, Giove passa nel segno del Leone e quindi bastano.

0: dà più fastidio.
1: Oh, buona notizia, finalmente.
2: Mamma mia, ragazzi, che mia figlia Capricorno, giornate pesanti ogni tanto in maniera micidiale, quindi bene.
0: Sì, perché
2: è una bella
0: ha tolto le certezze, capito?
1: Ok. Grazie Ginny. Sì. Ricordiamo i segni flop della settimana prossima, se qualcuno si fosse appena sintonizzato. Flop, Cancro, Bilancia, Capricorno, Vergine, Pesci. È il momento dei segni hot e partiamo con il tuo.
0: Lo Scorpione, la fantasia non ti manca, Scorpioncino, e questa settimana, con anche la luna nuova a sfavore perché sta in Toro, mi sa che la usi per inventare delle storie e scuse assurde per farti beati i fatti tuoi. Che bello. Che tra l'altro hai chiarito da sempre che siano il tuo hobby preferito, è vero. Evita però di esagerare con lo storytelling, come il documento del Pentagono che descrive gli UFO come degli esseri alti 1,20 m con la tuta e il casco.
1: Visto,
0: allora,
1: visto. È vero, cosa c'è da dubitare? Scusa.
2: E parlano così,
0: esatto, come Mark e Mindy.
1: Nano. Settimana tiepida o calda?
0: Tiepidina
1: per noi.
0: Il Sagittario, eh sì, perché Venere ce l'avete ancora a sfavore. Ma ragazzi, settimana prossima tutti questi pianeti veloci cambiano di segno, quindi ci sarà un ribaltamento della classifica. Per il momento parliamo del Sagittario. Sei scatenato e felice anche questa settimana, Sagittario, e te la balli senza paura di perdere la dignità, come il ministro della salute ungherese del nuovo team vincitore.
1: L'avete visto, genio. Ragazzi, pazzè, bellissima,
0: bravissimo, tra l'altro balla benissimo. Ti scuoti come nella canzone di Capossela, perché hai tante di quelle energie in corpo che non puoi certo tenerle tutte per te. Ovviamente ti esibisci anche sotto le coperte volentieri, ma sempre senza delicatezze romantiche, perché Venere è a sfavore, quindi la delicatezza romantica no, tutto il resto abbondante,
1: sì, un po' animale.
0: Animale,
2: occhio Andre,
1: sì, un po' bestia, diciamo. Questa settimana
2: domanda risposta,
0: tu segno del segno di fuoco,
1: si va su con la classifica del calore con
0: l'Acquario. Voglia di lavorare saltami addosso, proprio perché, caro Acquario, tu preferisci fare la bella vita tra colazioni da instagrammer ed eventi a scrocco tutto il giorno, anziché andare a guadagnarti da vivere come darti torto. Tra l'altro ritieni di essere così simpatico e divertente da meritarti che ti si offra il pranzo, e in effetti sei simpatico per davvero. Comunque devi farti venire un'idea geniale per poter fare questa vita, come il dipendente comunale che ha rubato oltre 2 milioni di euro in monetine dai parchimetri di un paesino in Germania, senza che nessuno se ne accorgesse per 10 anni.
1: Sì, 2 milioni di euro. Sì. Però rischi il carcere.
0: Ecco, questo no, cioè, c'è quel piccolo particolare.
1: No, perché sembra che adesso scemi noi.
0: No, invece, certo. No, non si dovrebbe fare, però ha avuto una bella idea.
1: Settimana hot per il segno del
0: Leone. Potresti essere preso dalla FOMO questa settimana, cioè l'ansia di non essere dove succedono cose interessanti e quindi di essere dimenticato e snobbato. Ma tranquillo, che dato che sei fighissimo, staremo attenti ad averti mandato l'invito. Però tu datti pace e non fare come chi addirittura al cinema a vedere Il Diavolo Veste Prada 2 acquista il secchiello di popcorn formato Kelly di Hermès che costa 79 euro.
2: Ma che schema, vuoi non farlo? Ma prendine due!
0: Certo, poi li rivenderanno su eBay l'anno prossimo e guadagneranno un sacco di soldi.
2: Ma dici?
1: Tutta verità questa,
0: può essere.
1: Andiamo su, e cosa leggo qua? Chi è bollente?
0: Il Torone! Pronto per festeggiare.
2: Sì.
0: Ci credi tantissimo in questi giorni, Torone, con Mercurio e pure la luna nuova nel tuo segno, che ti fanno germogliare idee sicure meglio dei gerani sul balcone del vicino.
2: Bene.
0: Forse esageri con l'ottimismo, ma mi piace questa spinta ambiziosa che hai. Quasi quasi potresti partire col 66enne Kaiser, che va sull'isola cilena di Robinson Crusoe e ha chiesto i permessi per cercare il tesoro da 40 milioni di dollari nascosto nel 18 secolo.
1: Bene, osate, cari amici Tori.
0: Esatto.
1: Io ti seguo, amico mio.
2: Io voglio diventare presidente degli Stati Uniti.
1: È giusto sognare in grande.
2: La pazzia, voglio dire.
1: E tanto a quello non manca l'attuale, intendo. Mancano due segni hot, il primo dei quali è
0: i Gemelli. L'amore non lo contieni e si vede, Gemelli. Tocca stare attenti anche a stringerti la mano troppo forte, perché tu ci limoni anche a distanza e senza preavviso.
1: Urca.
0: Ma si sa che sei un creativo e lo sarai anche nelle dimostrazioni d'affetto. Sai che in Mangiagalli nell'ultima settimana c'è stato un record di nascite? C'entri per caso tu?
1: Ah, sei qui a Milano alla famosissima clinica Mangiagalli?
0: Sì, un record di nascite. Mai visti così tanti bambini tutti insieme.
1: Milanesi ci dan dentro.
0: Ci dan dentro e pioveva.
1: Quindi, ultimo dei segni bollenti.
0: L'Ariete. Ci bagni il naso a tutti, Arietone, perché non solo sei sexy in modo assurdo, ma anche sveglio, di quelli che quando fanno e dicono cose intelligenti badano bene a dargli un certo risalto pubblico, scaltro proprio. Sei come Mamdani, che non solo non è andato ai Bezos Met Gala, ma in compenso ha promosso un progetto dedicato ai lavoratori della moda. E Anna muta.
1: Te capì, Mandani, sindaco di New York. È tutto per l'oroscopo, grazie Ginny.
0: Grazie a voi.
1: Ricordiamo le tue pagine social.
0: Una parola buona per tutti. Esce anche l'oroscopo della settimana su YouTube.
1: Bene. Brava Ginny, grazie.
2: Ciao, a domenica prossima.
0: Ciao.
1: Ciao.
3: Sei partita via

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: La pioggia di Berlino, che sembra la pioggia di Milano in questo momento. Milano uggiosa, devo dire. Grigia.
1: Ci aspetta una serata pazzesca.
0: Sì, festa della mamma, dai, stasera.
1: No, dico, convinciamoci.
0: Autoconvinciamoci. Allora, Ernia sarà con noi domenica 7 giugno al 1212 Celebration ad Arco della Pace.
1: Certo,
0: qua a due passi dalle 18.
1: Per il Plaid, Party Like a DJ.
0: In ottima compagnia insieme ad Elea, con Fabri Fibra, poi Frankie Energy, Madame, Night, Neffa e Taiwan. Trovate i biglietti su ticketone.it. Ragazzi, forza, perché stanno andando via come il pane.
1: Come il pane, come quindi il pane. Velocizzatevi. Se siete lì e state ancora pensandoci, fatelo, comprate i biglietti per il Plaid.
0: Michele, ci colleghiamo con il Tardini a Parma.
1: Sì, perché è cambiato qualcosa, Marco!
2: Eccomi Andrea Michele, siamo nell'intervallo di Parma-Roma. Ha segnato Malen al 22esimo.
0: Come
2: Malen...
0: ha segnato?
2: Ah, ha segnato di testa.
0: Ah,
2: testa.
0: Pensavo male.
1: Malen.
2: E qui, meno male che avevo chiuso la trasmissione.
1: Meno Malen.
2: Va bene, Ronaldo, scusate. Ho detto, aspetta, perché ho detto Ronaldo? Perché girano i meme in continuazione su Malen, con il classico capello di Ronaldo, quello con la fronte, con il pezzo, lo spicchio di luna,
0: con quella roba lì in testa.
2: Esatto, certo. Perché Malen ha fatto tipo 12 gol e 10 assist in 3 mesi, è il giocatore più decisivo della Serie A.
1: Ma pensate, vero, eh?
2: Pensate che negli altri campionati non lo volevano e l'hanno scartato mandandolo in Italia, e invece è un fenomeno
0: addirittura.
2: E adesso infatti andrà al Real Madrid l'anno prossimo.
0: Senti,
2: vedremo.
0: Allora vabbè,
1: insomma, si complica sempre di più l'affare Champions League, perché la Roma dovesse vincere, a questo punto sarebbe 67 a pari col Milan, che deve giocare ancora stasera, e a un punto dalla Juventus.
0: È così, Michele, te lo confermo. Non guardiamo le prime due posizioni,
1: no, vabbè,
0: della Serie A, che tanto non servono. Juventus 68, Milan 67, Roma 67, Como 65.
1: Sì,
0: questa
1: sì,
0: è
1: tutto
0: la situazione.
1: Da decidere, tutto
0: stasera,
1: da decidere.
0: Almeazza alle 20:45, Milan Atalanta. Atalanta che in questo momento è fuori dai giochi con 55 punti, però un Atalanta che potrebbe rompere le uova nel paniere di un Milan che non ci sta credendo più, o sbaglio?
2: Sì, perché
0: Marco,
2: l'Atalanta deve andare, comunque deve andare in Europa. Poi forse non so se l'abbiamo detto, ma il Como si è qualificato ufficialmente in Europa, quindi farà una delle competizioni europee, e la Fiorentina è ufficialmente salva, quindi abbiamo già dopo lo scudetto
1: i primi verdetti.
2: Secondo me già questa sera avremo una risposta anche da San Siro.
1: Chi ha vinto lo scudetto?
2: È andata così.
0: Piange.
2: No,
0: se glielo si
2: posso
0: mette
2: dire,
0: a piangere.
2: Non
1: fatto apposta.
2: Vedi cosa facciamo io e Michele? Non nominiamo più neanche la squadra.
0: Sì, ma voi le vedete le bandiere nerazzurre qua in via Massena e nel quartiere qua intorno, ragazzi?
2: Io non le vedo
0: Milano
2: neanche.
0: Milano è nerazzurra comunque.
2: Beh, certo.
0: Ve lo dico.
2: Questo è un dato di fatto.
0: Dunque, guardando un po' i prossimi turni, prima di chiudere il programma, il Milan la settimana prossima giocherà a Marassi contro il Genoa. Ci sarà il derby di Roma, Roma-Lazio. La Juve ospita la Fiorentina.
2: Fiorentina è anche abbastanza in forma.
0: E il Como gioca in casa con il Parma.
1: Sì, Mike. Quello secondo me più avvantaggiato è il Como. Sicuramente, perché dalla prossima turnata, perché la Lazio non vedrà l'ora di rompere i maroni alla Roma, e quindi giocherà alla morte il derby sicuramente. E invece, insomma, noi ce l'andiamo a giocare con una squadra che è in formissima.
0: E beh, la Fiore, e poi abbiamo il derby noi della Mole in ultima giornata.
2: Juve, Milan fuori, dentro Roma e Como.
3: Guarda, tu sei stato ascoltando qui, perché ora tenemos que hacer la linea a Radio Los 40 principal.
2: Giusto. Hola, Andrea Michele.
0: Adios. Hasta luego. Grazie Simone Regia. Grazie a tutti. Tra poco le news delle 19, poi il GB Show con Guido Bagatta. Noi ci risentiamo sabato prossimo dalle 16:30 in poi. Buona festa della mamma stasera.
1: A tutte.
0: Da Andrea.
1: E Michele.
0: E todos. Hasta mañana.
1: Hasta mañana.
2: Puede ser.
4: DJ One Nation, One Station. Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove finalmente riesci a raggiungerti. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. Visit Tuscany.com.
5: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
7: Aiuto, cadiamo!
6: O ti senti ACT?
8: Oh, che forza!
6: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
9: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
10: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
11: Tu perché sei così?
10: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video, 18 più. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
12: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste, ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su Conad.it.
14: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
15: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
14: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
15: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
16: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
17: Wow!
16: In viaggio fanno amicizia con tutti.
17: Piacere!
16: Piacere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
18: Bello il parapendio!
16: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
19: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
20: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
19: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
21: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
22: Radio DJ consiglia
23: Marragué, le due leggende del rap italiano insieme all'ippodromo SNAI San Siro di Milano.
24: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
23: Sabato 12 settembre già sold out e domenica 13 Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
25: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
26: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
27: My Movies presenta.
28: Inizia dicendomi perché sei qui.
29: Mi serve un vestito.
28: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
29: Non sapevo dove altro andare.
27: Il premio Oscar Anne Hathaway.
29: Non volevo tagliarti fuori,
28: ma lo hai fatto.
29: Non puoi odiarmi davvero.
28: Oh sì che posso.
27: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
29: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
27: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 19. Buonasera dalla redazione. L'Iran ha risposto alla proposta degli Stati Uniti per porre fine alla guerra con un documento inviato al governo pakistano, mediatore nei negoziati. Nessun dettaglio è stato diffuso sul testo. Nel frattempo Donald Trump torna a minacciare la Repubblica Islamica. Non possiamo permettere all'Iran di possedere armi nucleari, ha affermato il presidente americano. A un certo punto prenderemo l'uranio arricchito, ne abbiamo il controllo e chiunque si avvicini, ha avvertito, lo faremo saltare in aria. Minaccia Teheran anche da Israele. La guerra non è finita, ha chiarito il premier Netanyahu. L'uranio arricchito deve essere portato fuori dal paese. Andiamo a Tenerife, dove all'alba è arrivata la nave da crociera su cui si è sviluppato un focolaio di antivirus. In mattinata sono iniziate le operazioni di sbarco dei 150 passeggeri. Già rientrati i cittadini spagnoli e quelli francesi, che verranno posti in isolamento. Papa Leone ha ringraziato per aver ospitato la nave e la popolazione delle Canarie, che il pontefice visiterà a giugno in occasione del suo viaggio in Spagna. Voltiamo pagina. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha azzerato i vertici del suo staff. Lo afferma il Corriere della Sera, secondo cui i decreti di revoca riguardano Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del ministero,

0: ed Elena Proietti, a capo della segreteria personale del ministro. Il primo pagherebbe il fatto di non avere vigilato sul documentario relativo alla storia di Giulio Regeni, a cui il ministero ha negato i finanziamenti. La seconda non si sarebbe presentata all'aeroporto il mese scorso, saltando dunque la missione di Giulio a New York. Calcio: nella 36esima giornata di Serie A il Como vince 1-0 a Verona e conquista la certezza di un posto nelle coppe europee. A meno uno dai lariani c'è la Roma in campo in questi minuti a Parma, a caccia di punti importanti in chiave Champions, così come il Milan che alle 20:45 a San Siro ospita l'Atalanta. Successo oggi della Cremonese che ha travolto 3-0 il Pisa, 0-0 tra Fiorentina e Genoa. Ora il tennis: Lorenzo Musetti passa agli ottavi degli internazionali d'Italia a Roma dopo aver sconfitto l'argentino Francisco Cerundolo per 7-6-6-4. Si qualifica anche Alexander Zverev, che ha vinto con il punteggio di 6-1-6-4 contro il belga Alexander Bloks, e affronterà ora uno fra lo statunitense Tommy Paul e Luciano Darderi, in campo proprio in questi minuti. Passiamo alla MotoGP. Tripletta Aprilia nel Gran Premio di Francia. A trionfare è stato Jorge Martin, seguito da Marco Bezzecchi, leader del mondiale, e il giapponese Ai Ogura al suo primo podio in classe regina. Fuori Pecco Bagnaia, partito in pole position ma caduto al 16° giro mentre era secondo. E infine parliamo di ciclismo. Ancora un successo, il secondo in questo Giro d'Italia per Paul Magnier, che ha vinto in volata la terza tappa della Corsa Rosa da Plovdiv a Sofia di 175 km, l'ultima in Bulgaria prima del trasferimento in Italia. L'uruguaiano Guillermo Thomas Silva resta in maglia rosa.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Noi ci risentiamo tra un'ora.
2: Radio DJ,
3: One Nation, One Station. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Via, via. Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 €. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it. Cibu, cibu, bu.
6: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
7: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
8: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets a 2,50 €. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

0: Shabozy con Born to Die, questa è la canzone che dà il là a che cosa se non al gibbi della domenica. Vai con la sigla.
1: Su Radio DJ c'è il GB Show con Guido Pagliazza. Guido Pagliazza.
0: E voilà, benvenuti e bentornati amici, questo è il GB su Radio DJ per l'edizione domenicale. Edizione domenicale con Guido Bagatta, col mio amico il giovane Tito in assistenza, oggi come è stato ieri per la puntata del sabato. Direi che siamo pronti per raccontarvi una storia che potrebbe riportarci un po' nel passato, recente passato, un qualcosa che abbiamo utilizzato ma che poi è stato sostituito e adesso ritorna. Mi sto riferendo alle cuffiette. Non quelle da piscina, non quelle che vi obbligano magari nei centri termali a mettere, perché i capelli poi, se persi, vanno a finire in grumi nei filtri della piscina stessa. No, le cuffiette, quelle per ascoltare la musica. C'è un ritorno clamoroso di quelle con il filo. Pensate solo, 2 anni fa vedevate, da 2 anni a questa parte, fino a qualche settimana fa, per strada o sul tram, qualcuno col filo, la cuffietta col filo. La prima cosa che poteva venire in mente, o che non aveva i soldi per comprarsi quelle Bluetooth, o che era uno fuori dai tempi. Non è più così. E ascoltate perché. Allora, le ragioni sono, intanto, che costano meno. Per prendere un buon prodotto di quelle Bluetooth dovete spendere 39, 49, 50 euro. Altrimenti cadete in quella fascia di mercato che vi rovina le orecchie e che può essere dannosa per la salute. Con 25 euro invece quelle col filo le potete acquistare e ne comprate anche di buona qualità. Quindi metà prezzo, si risparmiano dei soldi. Non devono ricaricarsi, spesso e volentieri. Il problema è che vi lasciano a piedi, poi la ricarica è complicata perché magari avete solo un cavo per il telefono e dovete alternarlo con le cuffiette. Ah, tra le altre cose, se ricaricate il telefono non potete utilizzare le cuffie col filo perché ormai tutti i telefoni hanno una sola entrata e questo è un punto contro il ritorno delle cuffie col filo. Però comunque questa era una parentesi per dare un po' di giustizia da tutte e due le parti. Meno problemi di connessione, perché rimane sempre, non la potete perdere mai, visto che c'è un filo che vi porta il tutto. L'effetto nostalgia, lo abbiamo già detto, il ritorno al passato presente. Tanti di voi probabilmente avranno nei cassetti ancora degli esemplari delle cuffiette con il filo. La sensazione di sicurezza, perché stanno meglio nelle orecchie e come si può dire, almeno a me garantiscono qualcosa che non so neanche come descrivervi. E poi, come abbiamo detto, attaccata a questa sensazione c'è anche, per le cuffiette senza filo di fascia alta per il prezzo, c'è tutto quello che riguarda la salute, con le radiazioni elettromagnetiche che sono basse ma esistono e a lungo andare potrebbero anche darvi dei problemi al vostro udito, comunque al vostro apparato che riceve i suoni per voi. Insomma, effetto nostalgia anche per un qualcosa che onestamente in pochi potevano prevedere, e le cifre del mercato danno ragione a quello che vi ho raccontato, che non è campato in aria, perché c'è un'impennata delle cuffiette con il filo e aziende che le avevano praticamente dismesse in produzione e si sono rimesse appunto a farle, a costruirle e a distribuirle.

Carly Simon, una delle donne più belle della storia della musica mondiale, erano gli anni 80, è ancora una bellissima signora, negli anni 80 era veramente qualcosa da non guardare, perché era una bella imperfetta ma bellissima. Se non avete in mente Carly Simon, andate su internet, trovate una sua foto, un suo filmato e capirete quello che vi sto raccontando. Qualcuno aggiunge giustamente sulla storia delle cuffiette che poi quelle col filo ti evitano di perderle. Quante volte vi è capitato di perdere una delle due cuffiette in Bluetooth? Quindi tu ti riduci con una e che cosa te ne fai? Ti fai un male cane all'orecchio, perché un orecchio impazzisce. Quelle col filo mai potranno rimanere singole perché sono attaccate l'una con l'altra. Cambiamo completamente argomento e adesso vi racconto quanto generano gli sport in materia proprio di fatturato nel mondo. Allora, lo sport in generale dovrebbe produrre soldi. In Italia noi siamo vittime di una situazione dove lo sport, soprattutto quello di squadra, i soldi li fa perdere a chi investe. Il calcio perde tanti soldi, nonostante abbia diritti televisivi, i gadget, le magliette e abbia il pubblico allo stadio, ultimamente sono quasi pieni gli stadi di quasi tutte le squadre, nonostante questo molte squadre, quasi tutte, vanno alla fine a perdere dei soldi. Non parliamo degli altri sport, la pallacanestro, si perdono soldi a fiumi, potrei raccontarvi le storie delle squadre di vertice e di quelle più piccole che perdono tantissimi soldi e continuano per qualche motivo, forse spiegabile o anche inspiegabile, a partecipare. Il calcio minore è un bagno di sangue, la pallavolo così, comunque in Italia si perde soldi. Nel mondo andiamo a vedere chi genera più soldi. Allora, lo sport in generale ha portato a casa un fatturato di 174 miliardi di euro. Come sono distribuiti questi soldi? Prima però voglio dirvi che il fatturato è aumentato del 10% rispetto agli ultimi 10 anni, quindi c'è stata una crescita del fatturato dello sport mondiale. Nonostante questo si riesce ancora a perdere soldi. 2025, 174 miliardi, proiezione per il 2030, 260 miliardi. Vediamo chi genera più soldi nel mondo, quindi qualsiasi sport. Prima è la NFL con 15 miliardi di euro. NFL, che tra l'altro è uno sport solo americano, vende i diritti televisivi all'estero, però fa tutto all'interno degli Stati Uniti. Nonostante questo comanda alla grande questa classifica. Secondo posto l'NBA con quasi la metà della NFL, con 8 miliardi. L'NBA che sì, americana, ma si è espansa, adesso si parla di una NBA Europe, quindi di un loro arrivo con una lega europea gestita appunto dall'NBA. Terzo posto, qui fa ridere, Hong Kong Jockey Club, è praticamente l'ippodromo di Hong Kong che smuove 6 miliardi e mezzo di euro all'anno, niente male. Poi abbiamo, andando avanti, la Premier inglese, 5.3 miliardi, che gioca una partita alla pari con la UEFA, con l'intera UEFA, che fattura tanto quanto la sola Lega inglese. Questo vi può far capire quello che succede. Volete capire in Italia, volete comprendere quanto fatturiamo noi? La Serie A è 19esima in questa classifica con 1.4 miliardi, che sono briciole rispetto ai 5.3 miliardi della Premier. E poi andiamo sulla Formula 1, che in totale fattura 4 miliardi. Il giro di affari della Formula 1 è 4 miliardi. La Ferrari è in assoluto la scuderia, l'entità all'interno della Formula 1 che fattura di più, chiude l'anno, ha chiuso il 2025 con 520 milioni di fatturato, 520 milioni di euro di fatturato, che non sono male, mezzo miliardo. Stiamo parlando della parte racing, non ovviamente della parte che vende le vetture di lusso, le vetture sportive a chiunque voglia comprarle. Bene, questa canzone è dei Colors, questa canzone ve l'avevo già raccontato, ha un video meraviglioso perché è un video che sembra fatto realmente negli anni 80 in una discoteca di Milano. Invece sono stati molto bravi i Colors e chi ha fatto per loro il video, perché l'hanno girato da poco. Sa di antico, di polveroso, ma è perfetto per un brano come Rock.

Sempre su Radio DJ con il GB. Adesso andiamo a raccontarvi come si informano i giovani d'oggi. Non è una cosa meravigliosa, perché vedrete le cifre che adesso vi sto per dare. La maggior parte dei giovani si informa attraverso i social, non legge i giornali né nelle edizioni cartacee, ormai lo fanno in pochi, giovani o vecchi che siano, né nemmeno quella online attraverso le app o attraverso i siti a pagamento o anche quelli semi gratis, mettiamola così. 10 anni sono serviti per stravolgere quella che viene chiamata la dieta mediatica dei giovani che sono nativi dei social, quindi non sono nati con la stampa e la televisione e i siti di informazione nella loro cultura, ma sono già arrivati su questo simpatico pianeta con la mentalità dei social, quindi di Instagram, di TikTok, più o meno 3, 4, 5 anni di vita, quando hanno cominciato a comprendere, a capire quello che stava succedendo attorno a loro, si sono dedicati a questi media. Quindi social first per loro, ma non solo. Hanno fatto un'analisi che ha dei fondamenti, quindi non stiamo inventando nulla. 9 paesi che hanno partecipato: l'Italia, la Spagna, la Francia, la Germania, gli Stati Uniti, il Giappone, la Danimarca, il Brasile e il Regno Unito. Sentite cosa è venuto fuori. Allora, il 39% dei giovani tra i 16 e i 25 anni si informa sui social, quindi non prende in considerazione nessun'altra fonte, quindi né un'agenzia di stampa, né un sito, né un'app, niente di tutto questo. Il 15% dai 18 ai 24 anni usa l'intelligenza artificiale come fonte di informazione primaria. Quindi loro credono ciecamente nell'AI. E questo numero, questa percentuale, è destinata a salire in maniera esponenziale. Quali sono le fonti più usate? Il 30% si fida di Instagram, il 23% di YouTube, il 22% di TikTok e addirittura il 20% di giovani si fida di X, che è l'ex Twitter, che io pensavo fosse per gente un pochino più âgée, mettiamola in questo modo. Per chiudere, crollo verticale di Facebook, che ormai non è utilizzato più da nessuno o quasi per informarsi. Stiamo parlando di informazione, che è passato per le informazioni in 9 anni dal 53% di penetrazione su qualsiasi tipo di classe, non sociale ma di età, al 16% attuale. Quindi Facebook praticamente, almeno per questo aspetto, non conta quasi più.

Questi erano i Simply Red al GB, canzone del 91, Something Got Me Started. Con questo chiudiamo la prima parte, fra poco la seconda, rimanete qua su DJ perché ancora tante curiosità per la vostra domenica sera.

0: Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
3: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: 6 mesi per una visita dal dermatologo. Mi irrito solo a pensarci.
5: E fatti la polizza Unisalute. In pochi giorni fai le visite e gli esami.
4: Sì, ma ci metto una vita a prenotare.
5: Ma va, fai tutto con l'app. È facile e veloce.
4: Allora la faccio subito.
6: Con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa, e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
7: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
8: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
9: Parli delle prossime scarpe per la DJ 10?
8: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, dei suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
10: Alla DJ 10 fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Treviso il 16 e il 17 maggio. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
11: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, tag 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it.
13: Vacanze in Italia al miglior prezzo? Ma fai da Conad! Via, via. Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
14: E ora la sfida finale! Cocktail!
15: Spritz al tramonto.
14: Colazione!
15: Cappuccino vista mare.
14: Estate!
15: Crociera all'inclusive con Costa!
14: Sì!
16: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
17: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
18: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tanfisso 0%, tag 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
19: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
20: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
0: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
21: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
22: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
21: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
22: 10 chilometri oppure 5.
21: Si va lì e si corre.
22: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
21: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì, poi capiamo cosa succede.
22: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
23: DJ Ten. Run like a DJ.
24: GB Show con

Bentornati sempre a Radio DJ, Guido Bagatta con voi, questo è il GB seconda parte per questa domenica. Lei era Olivia Rodrigo con la sua nuova canzone Drop Dead. Allora, poco fa, prima della pubblicità, vi ho raccontato come i giovani ragazzini si informino ormai, non quasi tutti, ma una buona parte di loro sui social, quindi cerchino di capire cosa stia succedendo nel mondo attraverso i vari TikTok piuttosto che Instagram, e stiano abbandonando sia le app che i siti di informazione, quelli a pagamento dei quotidiani e anche quelli magari non si deve, dove non si deve pagare, però è più

Ormai il tempo medio per l'italiano davanti al proprio device, come si dice, è di 6 ore al giorno. Queste 6 ore provocano soprattutto nei più giovani anche degli scompensi importanti, ad esempio insonnia piuttosto che ludopatia. Poi c'è la famosa, fino a un certo punto, FOMO, che è l'acronimo per Fear of Missing Out, cioè la paura di rimanere fuori dal giro e di essere esclusi dal giro che conta. Insomma, tante cose che non vanno bene e che vengono assorbite dal maledetto, possiamo dire, tra virgolette, comunque, telefonino. Una serie di situazioni che poi ci portano anche a delle cose che fanno quasi sorridere. Allora, dividiamo le generazioni, quelli un po' age e quelli un pochino più giovani. Uno dei problemi del telefonino per quelli più age è il cosiddetto tech neck, ovvero il collo a rughe, il collo un po' a tacchino. Perché la postura a 45 gradi che noi assumiamo quando leggiamo o scorriamo il nostro telefono fa sì che la pelle del collo e i muscoli del collo si rilassino e poi non tornino più su, ok? Altro problema per quelli che hanno una certa età è la cervicale. Sempre la postura a 45 gradi dà dei problemi alla cervicale, che non è quindi solo figlia di dormire male piuttosto che di aver corso tante maratone come chi vi sta parlando. Insomma, ci sono altri problemi che causano la cervicale. I 45 gradi di inclinazione per reggere il telefono è uno di questi. Poi, invece, andando ai giovani, attenzione, perché per loro c'è l'acne, ovvero il brufolo da smartphone. È chiaro che a noi di una certa età interessa fino a un certo punto, però cosa vuol dire? Vuol dire che siccome gli schermi dei telefonini sono infetti, il 70% sono pieni di microbi e in particolare quasi tutti quelli infetti hanno lo stafilococco aureo, che è portatore di infezioni ed è il generatore del classico brufolo. E siccome se uno non usa le cuffie, se si appoggia per rispondere al telefono parlando con qualcuno, lo schermo alla guancia, è facilissimo lo scambio con lo stafilococco che dallo schermo passa ai pori della vostra pelle, sappiate voi giovani che siete a rischio per il brufolo, che abbiamo sofferto tutti, perché l'infanzia, la gioventù l'abbiamo passata tutti, ma almeno arrivava da altre fonti e non dal vostro smartphone. Ok, questa è una panoramica non bellissima che va a completare quello che abbiamo raccontato prima della pubblicità. Salto nel passato, quindi non per quelli del brufolo facile attraverso lo stafilococco, ma per tutti. Questo è Roy Orbison con la meravigliosa Pretty

Roy Orbison a Radio DJ. Adesso parliamo di aragoste. Allora, non voglio toccare l'argomento del fatto che vengono bollite vive, vengono tenute esposte negli acquari come fossero dei trofei. Sono animali pensanti e senzienti, anche se diversi ovviamente da altri tipi di esseri viventi sul pianeta. C'è tra l'altro una legge in Italia che non è quasi mai rispettata. Questo è. Però io vi voglio anche raccontare qualcosa che vi farà capire che le aragoste è meglio lasciarle dove stanno, cioè nei mari, piuttosto che mangiarle. Partiamo dall'età media di un'aragosta. Voi sarete sorpresi nel sapere che un'aragosta può vivere fino a 60-70 anni. Addirittura le aragoste americane, che sono degli astici in realtà, però comunque la famiglia è quella lì, possono arrivare anche a 120 anni di età. La media in Italia è attorno ai 40 anni. Stiamo parlando di aragoste libere, non quelle ovviamente allevate, perché lì le fanno crescere, poi le pescano, le tirano fuori dall'acqua quando sono pronte. Quelle quindi libere. Perché vi dico questo? Perché mangiando un'aragosta voi in pratica che cosa ingerite? Ingerite la carne di uno spazzino del mare, perché l'aragosta, mettiamo che sia vissuta 30 anni, un'aragosta pescata in libertà, ha passato la sua vita, decine di anni, a mangiare i cadaveri di animali marini spazzando il fondo. È una specie di aspirapolvere che raccoglie tutto quello che si deposita sul fondo del mare, sulla sabbia, sulle rocce, che è morto. Cioè, quando un pesce vuole cambiare pelle, oppure un crostaceo muore, piuttosto che succede qualcosa, insomma, è un raccoglitore di pezzettini di cadavere. Insieme ai pezzettini di cadavere, l'aragosta che cosa assorbe in tutti questi anni? Un sacco di mercurio, molto più dei tonni, e un sacco di microplastiche che ormai hanno invaso i nostri mari. Lei le spazza via, le ingurgita e poi le filtra, ma nella sua carne, nei suoi tessuti, rimangono praticamente queste tracce che poi noi ci andiamo a mangiare. La prova provata di quello che vi ho raccontato è che fino alla fine dell'Ottocento e i primi Novecento, le aragoste erano il mangiare per i prigionieri delle prigioni, quindi carcerati delle prigioni americane, e gli schiavi. Veniva data a loro l'aragosta perché era considerato un cibo cattivo, un cibo per poveri, un junk food, una porcheria da mangiare. Poi, attraverso un lavoro di marketing di un industriale dell'alimentazione newyorkese all'inizio del Novecento, l'aragosta ha preso piede. Nel giro di 3 anni ha praticamente decuplicato il suo valore ed è passata da cibo per i disgraziati a cibo per i super ricchi. Il risultato però è sempre lo stesso. Allora come adesso, anzi adesso è peggio, visto che allora non c'erano le microplastiche, ricordatevi che l'aragosta aspira e processa un sacco di porcherie che poi voi, soprattutto quando succhiate la testa e gli organi, oltre la carne della coda, andate a mangiare.

canzone è questa, Pedala e batteria di Frankie High Energy con Jovanotti, che arriva perfetta per quello che vi sto per raccontare. Dobbiamo andare in Romania. La Romania, come gran parte dei paesi europei, ha il problema di una popolazione sedentaria. Non vi fate imbrogliare neanche in Italia dal numero delle persone che vanno in palestra, di quelle che vanno in bicicletta, di quelle che vanno a correre, che vanno a camminare, vanno in montagna, perché sono sempre molte meno rispetto a quelle che non fanno praticamente niente. Ed è un problema sociale per noi come per i rumeni, ma anche per gli americani, per i canadesi, un po' per tutti. In Romania due comuni, quello di Bucarest e quello di Cluj, hanno deciso di fare qualcosa a proposito. Popolazione sedentaria, diamo un incentivo a chi si muove. Fermata dell'autobus, ci sono delle colonnine. Se voi davanti a queste colonnine fate 20 squat, praticamente 20 flessioni sulle gambe, vi regalano un biglietto per il tram o per l'autobus, per la corsa sui mezzi pubblici che volete fare. E il tutto è anche accumulabile. Ogni volta che fate 20 flessioni vi arriva un biglietto, quindi se uno ha voglia di fare sport può viaggiare gratis sui mezzi di queste due città. Voi direte, ma perché lo fanno? Perché il problema di una popolazione sedentaria per le malattie cardiache e respiratorie è un problema sociale che va a costare al comune di appartenenza, e quindi il comune preferisce investire dei soldi, in pratica non guadagnare sui biglietti, ma avere una popolazione un pochino più sana. Se non vi piace, se siete in Romania e non vi piace fare lo squat perché magari avete male alle ginocchia, c'è una seconda chance. Ci sono le bici statiche, le ciclette di una volta, che adesso sono molto più moderne, 500 metri con la pedalata almeno oltre i 60 pedalate al minuto, anche lì biglietto gratuito. Perfetto, perfetto. Direi che se qualche sindaco di qualche città in Italia ci sta sentendo, anche piccole città, potrebbe essere un'idea, intanto per una campagna elettorale, per farvi rieleggere. L'idea non è male, un'azienda che vi supporta a livello tecnologico la troverete sicuramente. L'altra cosa, ricordiamoci che ci sono ormai un sacco di aeroporti che stanno aprendo delle palestre, a volte gratuite, in America, in Canada, anche nell'Estremo Oriente, per dare la possibilità ai passeggeri in transito di muoversi tra un volo e l'altro. Anche questo socialmente utile, perché stare rattrappiti in economy per 7, 8, 10 ore per un volo transcontinentale non fa benissimo, e allora si può pedalare, si può muoversi anche negli aeroporti e non solo, come vi ho raccontato, alle fermate dell'autobus in Romania.

0: E con Michael Bublé, la sua Moon Dance 2004, bellissima ancora canzone che ogni tanto quando sono a casa, Alexa, metti per piacere Moon Dance di Michael Bublé, e parte questa canzone e io comincio a sognare, quindi me la sento anche di per me, quindi da solo. Noi con questa canzone abbiamo chiuso il GB di questa domenica, grazie a tutti, è stato bellissimo passare questa oretta con voi. La prossima volta sarà sabato e domenica del prossimo weekend. Grazie anche a Tito, da Guido Bagatta, arrivederci. Guido Bagatta,
1: Guido Bagatta. Avete ascoltato il GB Show.
2: Radio DJ. One Nation, One
1: Station. Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E passiamo alla pagina sportiva.
4: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
5: Doppio malto.
6: Birra, cucina e felicità.
4: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
7: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo. Dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
8: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi. Dona il tuo 5 per 1000 a CESVI. E migliora la vita dei bambini meno fortunati.
9: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
7: Parola di Giorgio,
10: Gabriele
9: e Furio.
11: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
12: Alcuni sono fatti per stare insieme.
11: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
13: Questo killer non sbaglia mai.
11: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
14: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
15: Ma è perfetta!
14: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rotamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
16: In questo esatto momento il tuo cervello sta cancellando migliaia di informazioni per non farti impazzire.
17: Il problema è che sta cancellando anche quelle che ti servono per decidere bene.
16: Benvenuti nella quinta stagione dell'allenamento.
17: Bias, autoinganni, cortocircuiti mentali.
16: Torna l'allenamento con Laura Antonini e Alessandro Mora. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
18: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
19: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
20: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
21: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
22: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
19: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
23: Anche stanotte zero riposo.
24: Allora cambiamo sistema letto.
23: Non è il momento di spendere.
24: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
25: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
26: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
0: lasciati sorprendere dal gusto di Orasì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Orasì, il plant-based all'italiana.
1: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
2: Kia. Movement that inspires.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
3: il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.
5: Sono le 8:01. DJ! Buonasera dalla redazione, apriamo con il calcio. È finita poco fa 2-2 la sfida valida per la 36esima giornata di Serie A tra Parma e Roma, ora a meno 2 dal Milan, quarto in classifica e impegnato tra 45 minuti a San Siro contro l'Atalanta. I giallorossi agganciano il Como che ha battuto 1-0 il Verona ed è certo di un posto nelle coppe europee. Successo oggi anche della Cremonese, 3-0 contro il Pisa, 0-0 tra Fiorentina e Genoa. Dopo giorni di attesa, l'Iran ha inviato ai mediatori pakistani la risposta all'ultima proposta statunitense per porre fine alla guerra. L'obiettivo principale è la cessazione immediata del conflitto e il ripristino della sicurezza marittima a Hormuz. Teheran nel frattempo avvisa Londra e Parigi: se dispiegate navi nello stretto risponderemo immediatamente. Israele intanto chiarisce: la guerra non è finita, l'uranio arricchito va portato fuori dal paese e ci sono altri siti da smantellare. Cambiamo argomento, sono rientrati oggi in patria i cittadini spagnoli e francesi evacuati dalla nave da crociera su cui si è sviluppato un focolaio di antivirus e approdata all'alba a Tenerife. Uno dei 5 francesi rimpatriati presenta sintomi della malattia, tutti saranno posti in stretto isolamento, 150 i passeggeri della nave, 90 dei quali sono stati fatti sbarcare. Proseguono le ricerche diramate ora a livello nazionale dell'uomo di origine marocchina accusato di avere ferito gravemente ieri a martellate la moglie di 44 anni su un autobus di linea a pochi chilometri da Terni. Il marito indossava il braccialetto elettronico per reati da codice rosso proprio nei confronti della vittima, ma se l'è strappato prima di fuggire. Torniamo a parlare di sport con il tennis. Musetti soffre ma batte l'argentino Cerundolo per 7-6, 6-4 e passa agli ottavi degli internazionali di Roma. Si qualifica anche Zverev che ha vinto con il punteggio di 6-1, 6-4 contro il belga Blocks. Passiamo alla MotoGP, tripletta aprile nel Gran Premio di Francia. A trionfare è stato Jorge Martinez, seguito da Marco Bezzecchi, leader del mondiale, e dal giapponese Ayogura. Fuori Pecco Bagnaia, caduto al 16° giro mentre era secondo. Ciclismo, ancora un successo, il secondo in questo Giro d'Italia per Paul Magnier, che ha vinto in volata la terza tappa della Corsa Rosa da Plovdiv a Sofia di 175 km, l'ultima in Bulgaria prima del trasferimento in Italia. L'uruguaiano Guillermo Thomas Silva resta in maglia rosa. Domani i corridori osserveranno il primo giorno di riposo. Martedì si corre la quarta tappa da Catanzaro a Cosenza di 138 km. Il meteo.it, il che fa la differenza. Nelle prossime ore residue piogge in Liguria e sul fianco tirrenico, soprattutto fra Toscana e Lazio e fino in Calabria. Domattina ancora spiccata instabilità sull'arco alpino, sulla Liguria, sul medio Tirreno e sull'Umbria. Più soleggiato sul resto d'Italia. In giornata bel tempo al centro-sud, rischio di rovesci invece al nord e in Toscana. L'appuntamento con il meteo.it torna domattina alle 7.
6: Radio DJ, informazione gratuita.
5: Da Stefania Salardi è tutto, una buona serata su Radio DJ.
7: Radio DJ.
8: One Nation, One Station.
9: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
10: Ehi, Proxa.
11: Dimmi pure.
10: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, ma stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
11: Ottima scelta. Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
10: Proggy. Felici voi, felice la natura.
12: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Da
0: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
1: Ascolta! Ascolta!
13: Radio DJ.
1: Ascolta! Per la pace nel mondo combatterò l'ambizione dei meganoidi. Se non hai paura di questa potenza, vieni a combattere!
14: Ed ora con l'aiuto del sole vincerò! Attacco solare! Energia!
11: Il boss del weekend con Daniele Bossari su Radio DJ.
15: Facciamo

0: diretta su Radio DJ. Buonasera a tutti e benvenuti. Sono Daniele Bossari, come ogni domenica dalle 20 alle 22. Saluto Simone Paleari. Ciao,
1: ciao
0: Simon.
1: Ciao a tutti, ciao Dani, ciao ragazzi.
0: Sei pronto per queste due ore?
1: Yes, ciao.
0: Sei pronta, Ilaria Salvaggio?
2: Prontissima.
0: Oh, perché questa sera facciamo proprio un viaggio intenso, è un viaggio di due ore. Anzi, dividiamo la prima ora e la seconda ora. Cominciamo subito, ed è un po' una cosa inedita per noi, con l'ospite che è già seduta qui. Lei si chiama Serena Mazzini. Ciao Serena, benvenuta a Radio DJ, anzi bentornata.
3: Ciao Dani, grazie per l'invito.
0: Ok, perché sei qui adesso? Perché voglio darti più spazio per parlare del tuo libro, perché è una cosa estremamente importante. Serena è una freelance esperta di social media strategy, critica dei new media con esperienze in agenzie pubblicitarie di rilievo internazionale, insegna advertising e teoria e metodo dei mass media presso la NABA di Milano, è co-host del podcast Burnout con Selvaggia Lucarelli ed è uscita adesso con questo libro. Si chiama La tua solitudine è il nostro business. Come l'intelligenza artificiale sta trasformando le nostre relazioni, edito da Rizzoli. Libro fondamentale perché riguarda veramente tematiche che tutti noi quotidianamente dobbiamo affrontare, cioè tipo anche semplicemente l'utilizzo di un chatbot, di un'intelligenza artificiale per chiedere non solo delle informazioni, ma magari vi è mai capitato, Ila, ti è mai capitato di chiedere a ChatGPT qualcosa su di te, no? Per cercare di trovare conforto oppure un consiglio, a volte anche qualcosa di psicologico?
2: Ha fatto proprio da mediatore in un discorso tra me e mio fidanzato.
0: Cioè?
2: Cioè stavamo litigando e gli ho detto ok, dato che lui è molto ChatGPT, era molto in quel momento, gli ho detto vabbè, facciamoci una risata, diciamo la chat e vediamo cosa dice. Non ha dato ragione a nessuno di due, ci ha fatto ragionare, ma alla fine ha funzionato più o meno.
0: Forse fa parte un po' della programmazione, giusto? Sì. Quella di non sbilanciarsi,
3: sì, esatto,
0: troppo.
3: Esatto, esatto. Ha dato ragioni entrambi per non dar torto a nessuno.
2: Brava.
3: Insomma.
0: Ed
2: però lui non lo
0: questo.
2: Sapeva che eravamo entrambi lì, lui pensava di parlare solo con me.
3: Ah, okay.
0: Questo è il tema che affronteremo, ma il libro è preziosissimo, ve lo garantisco. Quindi restate con noi perché adesso apriremo qui veramente un portale. Neanche una, un portale verso una dimensione che magari non tutti conoscono in maniera così approfondita come Serena. Il libro si chiama La solitudine è il nostro business. Il nostro numero di WhatsApp è 347 342 5220. Apro però una piccolissima parentesi, ovviamente auguri a tutte le mamme.

0: al Boss del Weekend. Qui anche il titolo di questa canzone un po' entra nell'argomento che stiamo per trattare insieme a Serena Mazzini, autrice del libro La solitudine è il nostro business. Come l'intelligenza artificiale sta trasformando le nostre relazioni. Serena, tu usi una parola come solitudine, che è, insomma, è qualcosa di antichissimo, però la unisce a qualcosa di estremamente contemporaneo, perché questa economia digitale, no? E il fatto che le nostre emozioni stiano diventando una merce, un po' è questa la tesi del tuo libro.
1: Sì, esatto, diciamo che io parto dal punto che siamo sempre più soli, ma neanche ce ne accorgiamo, perché se ci pensate in realtà stiamo vivendo in una società che ci ha reso quasi consumatori della nostra stessa infelicità. Quindi ci stanno mettendo a disposizione qualsiasi tipologia di servizio che ci riempie dei vuoti, facendoci percepire che in realtà non siamo così soli. Qual è il tema? Che se da un lato il lavoro da casa, le app che ti consentono di avere il delivery del cibo pronto quando ne hai bisogno, lo streaming che ti consente di guardare tutto quello che vuoi senza nemmeno più uscire per andare al cinema, ti hanno inizialmente riempito appunto dei vuoti. Il tema è che con l'intelligenza artificiale stiamo arrivando al punto in cui stiamo anche sostituendo le relazioni umane, e allo stesso tempo sono le stesse aziende tecnologiche che hanno cambiato il loro linguaggio per farci percepire che possiamo affidarci a degli strumenti che ormai si chiamano companion, copilot, AI boyfriend, quindi fidanzato o fidanzata virtuale. In questo senso il tema è proprio questo, quindi viviamo in delle società che ci hanno resi sempre più soli.
0: Ecco, questo è l'inizio sì. Della storia, perché non è un processo degli ultimi 3 anni, è qualcosa di più radicato, di più lontano nel tempo. Come si è arrivati a questa solitudine?
1: Ma assolutamente, diciamo che i primi studi che riguardano proprio il tema della solitudine sono addirittura degli anni 60-70. Abbiamo visto come c'è stata una disgregazione di tutti quelli che erano i cosiddetti luoghi terzi, quindi le persone che hanno smesso magari di frequentare i bar, la chiesa, ma soprattutto i sindacati, i partiti, tutti quegli spazi in cui c'era una condivisione di idee,
0: le piazze,
1: e
0: l'oratorio, esatto. I luoghi di aggregazione.
1: Esatto, tra l'altro ho letto questa frase proprio mentre studiavo per il libro, che mi ha fatto ragionare sul fatto che una volta buon vicinato significava portare la torta di benvenuto a chi si trasferiva accanto a te. Adesso buon vicinato è quando non ti rompono assolutamente.
0: L'opposto.
1: Esatto.
0: Eh sì, perché in una città come quella, no, come questa, Milano, insomma, è difficile anche conoscere le persone che abitano nel tuo stesso palazzo, non ci si parla, non ci si vede, non ci si incontra più. E però paradossalmente tutti hanno uno schermo e da lì ci si crea una socializzazione virtuale, e quindi sei dentro community molto numerose, però di altre entità virtuali, quindi quella fisicità lì non c'è più.
1: Esatto, quindi fondamentalmente abbiamo un po' disgregato quello che era il nucleo che teneva insieme la società. Allo stesso tempo crediamo di non essere soli, proprio perché troviamo magari del supporto o delle interazioni con persone che la pensano come noi o che hanno i nostri stessi interessi online. In realtà il problema è molto più profondo, soprattutto a livello politico.
0: Soprattutto a livello politico. Allora, affronteremo con te tutte le varie fasi della vita, magari non in termini proprio lineari, sequenziali, però il tuo libro ci fa capire che questo è un problema che riguarda veramente tutti, dai bambini nella primissima infanzia con i nuovi giocattoli digitali, gli adolescenti, e qui si apre una voragine, le persone adulte, quindi come noi, che hanno già una struttura ma che viene cambiata nell'assistenza psicologica, e poi anche nell'anzianità e addirittura oltre. Anche nell'aldilà, insieme a Serena Mazzini. La solitudine è il nostro business.

0: piattaforme volevano la nostra attenzione, no? I click, i like, lo scroll, quindi tutto il tempo passato davanti a questi schermi. Però nel libro tu dici che adesso l'intelligenza artificiale generativa fa un salto ancora più profondo, perché non viene catturata solo l'attenzione, ma la nostra intimità. Che cosa significa veramente?
1: Diciamo appunto che con le piattaforme noi abbiamo avuto quello che viene chiamato la ricerca del surplus comportamentale. Quindi le persone, tramite la navigazione in internet oppure tramite appunto lo scrolling sui social, lasciavano dei dati che poi venivano acquisiti dalle piattaforme, rivenduti a terzi per creare magari inserzioni pubblicitarie. Quindi avevamo un livello di manipolazione che era quello magari della creazione del desiderio di consumo, perché io raccolgo i tuoi dati per poi mandarti delle inserzioni personalizzate. Abbiamo visto come questa raccolta di dati è servita poi invece anche a modificare quello che poteva essere delle intenzioni di voto, con tutto quello che è stato lo scandalo di Cambridge Analytica, quindi le elezioni statunitensi del 2016.
0: Sembra preistoria,
1: esatto.
0: No? 2016
1: sono passati dieci anni. Comunque non abbiamo fatto nulla per fermare questa deriva. Adesso che cosa succede? Che

0: all'interno di queste strutture noi abbiamo un rapporto uno a uno e riusciamo ad andare molto più in profondità con quelle che sono le nostre anche confessioni. Tu sui social tendenzialmente fai un'automediazione, quindi mostri le parti migliori di te. All'interno del chatbot invece magari racconti che cosa ti preoccupa, che cosa ti spaventa, cosa sono i tuoi desideri, magari condividi gli esami medici o non so, condividi quello che può essere una multa o una cartella che ti ha inviato.
1: Sì, sì, ma hai detto bene, no? Hai cose che magari malattie,
0: esatto,
1: robe,
0: esatto,
1: storie, sei assolutamente. Perché così è più facile parlare con una macchina rispetto che con un essere umano?
0: Perché si crea una sorta di gioco psicologico per il quale tu devi sapere che noi siamo portati a riconoscere l'essere umano laddove ci sembra che ci sia una parvenza di umanità.
1: Cioè l'empatia scatta in noi.
0: Questo era già stato riscontrato nell'età della pietra. Il nostro cervello che cosa fa? Se vede un'ombra, pensa che ci sia magari una belva che ci vuole assalire. E invece magari era una pietra. Quindi che cosa succede? Che tendiamo a pensare che dall'altra parte ci sia qualcuno che ci risponde o che magari sta cercando qualcosa da noi. Che cosa succede? Che se lo strumento che noi stiamo utilizzando inizia ad avere un approccio umano, quindi ci risponde come farebbe un nostro amico, e non è più uno strumento, perché se tu provi a parlare con uno di questi chatbot e chiedergli anche solo la ricetta per fare la torta salata, lui ti risponderà: hai bisogno di qualcos'altro? Puoi dirmi ancora qualcosa? E ti tratterrà dentro quella conversazione. Infatti è molto interessante vedere come uno studio sugli strumenti, su ChatGPT per esempio, quando è stato lanciato era pensato veramente come uno strumento. Loro hanno scritto sul loro blog: ti servirà per fare ricerche, e citavano Cristoforo Colombo, o per controllare se il tuo codice è corretto. Quello che hanno visto è come le persone in realtà iniziavano chiedendo un supporto a un'attività magari tecnica, ma finivano per raccontare tutto quello che c'era di più riservato e privato. Quindi la conversazione scivolava poi all'interno della sfera intima in un modo o nell'altro, proprio perché c'era questo botta e risposta dalla parvenza di qualcuno che ti ascolta.
1: Ah, qui si aprono tanti. A parte il fatto che io stesso mi rendo conto che quando parlo con questi bot, con questa Intel AI, sono gentile, quindi chiedo sempre okay, per favore, ho tutta questa forma. Ma poi anche ci sono casi di cronaca che sono proprio di questi giorni, li analizziamo insieme. Sì.

0: business, come l'intelligenza artificiale sta trasformando le nostre relazioni. Dicevo, è un tema attualissimo. Proprio in questi giorni si leggono tante notizie che riguardano il mondo dei più giovani. Ad esempio questa ragazza a Venezia che si è presentata in una clinica dicendo che era assolutamente dipendente dalle conversazioni con questo chatbot. Poi non sono trapelate tante, tante altre informazioni, ma questo è un fenomeno che nel tuo libro, insomma, ci hai dedicato proprio capitoli interi.
1: Sì, assolutamente. E secondo me il tema è anche pensare a come i più giovani abbiano passato il periodo in cui si impara ad avere anche interazioni sociali con gli altri durante la pandemia. Quindi tu immagina questi bambini, questi adolescenti che per quasi 2 anni hanno avuto interazioni solo attraverso uno schermo e che quindi hanno interiorizzato il fatto che puoi effettivamente parlare con uno schermo. Qual è il tema? Che questa dipendenza viene creata dal fatto che il chatbot tende a darti sempre ragione e a supportarti, però abbiamo visto anche a livello internazionale come ci sono stati dei casi che hanno poi portato a dei suicidi veri e propri da parte di ragazzini adolescenti. Negli Stati Uniti c'è stato Adam Rain, che utilizzava ChatGPT e al quale aveva confessato di volersi suicidare, e il chatbot addirittura lo incoraggiava. Il ragazzo ha scambiato nella conversazione foto di cappio legato attorno al collo con la macchina che gli diceva di non lasciarlo in giro, di nasconderlo, perché quello sarebbe stato l'unico luogo in cui parlarne. Un altro ragazzino, usando un altro chatbot, si era innamorato della versione digitale di Daenerys Targaryen, ti ricordi il personaggio?
0: Sì, certo.
1: Di Game of Thrones, che quindi questo personaggio molto matronale, molto forte, no? E il ragazzino anche lì ha avuto una deriva molto particolare, perché il chatbot deve rimanere nel personaggio, quindi quando lui le diceva che voleva raggiungerla e che per farlo magari si sarebbe ucciso, lei gli rispondeva: vieni qui da me, mio re. Che cosa è successo? Che entrambi poi sono morti e che le famiglie hanno proprio fatto causa alle aziende dicendo che non c'erano dei parametri che bloccavano la conversazione nel momento in cui c'era magari la parvenza di un pericolo. Se io parlo con un mio amico e gli confesso che mi voglio suicidare, il mio amico farà di tutto per farmi cambiare idea. Se invece il chatbot deve rimanere nel personaggio e deve darmi ragione, arriverò al punto in cui mi autoconvincerò che quella scelta è quella giusta.
0: E questo proprio anche per delle dinamiche proprio di in questo senso di mercato, cioè nel senso ti deve ingaggiare, quindi è proprio programmato per questo. Ed
1: esatto,
0: è una delle grandi differenze rispetto agli esseri umani, appunto, che farebbero scattare immediatamente l'allarme. Allora Serena, ci sono anche altre notizie di cronaca, mi viene in mente, lo sto guardando adesso, che il Wall Street Journal ha riportato questi passaggi della chat tra Phoenix Inker, quel ventenne che ha fatto autore della strage nel
1: esatto,
0: 2025 in Florida, e che praticamente chiedeva: quanti ne devo far fuori per diventare famoso, e
1: esatto, cioè, in quale area andare a colpire,
0: gli
1: in quale
0: orari,
1: area
0: quando,
1: cioè,
0: e questo dava tutti i consigli, la tipologia dei proiettili eccetera, quindi l'ha proprio aiutato nell'esecuzione materiale di questa tragedia.
1: Assolutamente,
0: questa,
1: tra l'altro abbiamo anche avuto un caso in Italia, quindi il ragazzino di Bolzano che è stato intercettato poi dalla polizia, perché anche lui era entrato in questo filone.
0: Quello dell'insegnante, dici?
1: No, è un altro, un ragazzino di Bolzano che anche lui stava preparando un attentato,
0: eh?
1: Ed è stato trovato che anche lui si faceva dar conferma da un chatbot rispetto a quello che stava facendo.
0: Ah, ok, sì, ho confuso col racconto che mi avevi fatto invece fuori onda. Certo. E quindi anche lì c'è alla base questa tecnologia. Non è finita, siamo solo all'inizio. 347 342 5220, chiedo agli ascoltatori, vedo che stanno arrivando i messaggi, se avete domande, perplessità, è un tema che riguarda tutti noi a qualsiasi fascia d'età. Rivolgete le vostre domande a Serena Mazzini, tra pochissimo al Boss del Weekend.
2: Il Boss del Weekend,
3: il Boss del Weekend
2: su Radio DJ.
4: Radio DJ,
5: One Nation One Station.
6: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro, disponibili 800 pezzi. Approfittane subito! MediaWorld.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura. Con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.
9: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
10: Aiuto, cadiamo!
9: O ti senti ACT?
11: Oh, che forza!
9: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
12: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
13: E chiama uno.
12: Ma uno chi?
14: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
15: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
16: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
17: Nasce Sport Jet 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sport Jet tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
20: Party like a DJ is coming.
21: Ecco i primi ospiti delle due serate all'Arco della Pace di Milano. Sabato 6 giugno, la grande festa con Annalisa, Carl Bray, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Saif, The Colors, Tommaso Paradiso.
22: Domenica 7 giugno, 1212 Celebration con L.A., Ernia, Fabri Fibra, Frankie Energy, Madame, Night, Meffa, Taiwan.
23: Chi saranno i prossimi?
24: In attesa di scoprirlo, vai su Ticket One e assicurati i tuoi biglietti. Trovi tutte le info su dj.it.
25: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

0: Ellis, Back of the Cab su Radio DJ, al Boss del Weekend. Stiamo parlando con Serena Mazzini, lei è l'autrice di un libro bellissimo, molto interessante, molto importante, La tua solitudine è il nostro business, come l'intelligenza artificiale sta trasformando le nostre relazioni. E a proposito di solitudine, mi hai regalato questa cartolina che è promozionale con Britney Spears, simbolo insomma degli anni 90, la conosco bene, con My Loneliness is Killing Me. Com'è che l'hai scelta?
1: Allora, ovviamente perché è una canzone che parla appunto di solitudine, che è abbastanza un inno generazionale per la mia generazione. E poi, se vedi, ho scelto Britney in Burnout, che quindi è ancora più rappresentativa di noi millennial in questa versione.
0: Siamo in burnout un po' tutti quanti, un problema che è diffuso, diffusissimo. E stavamo parlando prima della pubblicità, della parte dei più giovani, anche andiamo anche nell'infanzia. Prima diamo un po' di spazio ai nostri ascoltatori, perché Daniele omonimo dice: i chatbot possono sostituire in qualche modo lo psicologo, o comunque qualcosa di simile. C'è tutto un capitolo nel tuo libro che ne parla.
1: Esatto, c'è tutto un capitolo che parla proprio di come è cambiato nel corso del tempo il rapporto tra utente e psicologia online, quindi di come ci siamo ritrovati sempre di più ad aver bisogno di un sostegno psicologico, soprattutto durante la pandemia, che quando poi sono nate moltissime piattaforme che hanno offerto servizi online di psicologia online. Ma diciamo che per me questo è un tema molto anche politico, perché se pensiamo anche solo al caso italiano, vediamo come anche solo il bonus psicologo è sempre connesso con un click day, quindi la possibilità di accedere a una cura che diventa quasi un gioco a premi, e questo ha portato moltissime persone a utilizzare i chatbot proprio come terapeuta. Addirittura vi posso dare questo dato molto impressionante, che se quando sono stati messi appunto in commercio i primi chatbot, le persone li utilizzavano per richieste più tecniche, soprattutto lavorative, nel 2025 il primo utilizzo al mondo di chatbot è stato proprio quello terapeutico. Qual è il tema? Che quando fai una seduta psicologica, chi fa un percorso psicologico sa che lo psicologo tende a provocarti talvolta, no? Cerca anche di mettere uno schermo, a mettere dei freni, a farti riflettere. Molti di noi escono dalle sedute dallo psicologo piangendo, perché magari sono riusciti finalmente a sbloccare quella cosa che hanno bloccato dentro di sé. Il problema del chatbot è che ti dà sempre ragione, che tu magari pensi che ti ha fatto ragionare sul tema che gli hai esposto, ma in realtà è un cane che si morde la coda, perché si rimane imprigionati lì dentro. E se ci pensi, è davvero un problema di classe sociale, perché chi non può permettersi una seduta dallo psicologo in studio magari usa la piattaforma di psicologi online, chi non può permettersi nemmeno quella usa il chatbot gratuito, che però diventa un fenomeno che può portarti addirittura a quello che adesso viene chiamato AI psychosis, quindi uno stato delirante dato dal fatto che il chatbot conferma tutte le tue teorie.
0: Buonasera, sono una maestra di quarta e una bambina di 9 anni ha chiesto a ChatGPT come mai i bambini escludono i suoi compagni di colore. Lei è di origine magrebina, è giusto lasciare i bambini in balia dell'AI?
1: Allora, partiamo dal presupposto che già le privacy policy delle piattaforme dicono che non dovrebbero essere utilizzati dai minori di 13 anni, proprio perché non hanno la capacità magari di comprendere che dall'altra parte non c'è qualcuno che gli sta rispondendo, ma c'è una macchina che si basa su interazioni statistiche. Per farvi un esempio, sempre con un'altra bambina, noi non sappiamo magari che cosa vanno ad attivare mentre lo utilizzano da soli. Una bambina che ho raccontato anche nel libro ha attivato una modalità in cui l'intelligenza artificiale simulava di essere un ragazzo mafioso, si chiamava proprio così, e il chatbot è arrivato a dirle: ti svergino, ti attacco a un muro, ti strozzo. La bambina si è molto spaventata, la mamma è andata a denunciare pensando che la bambina stesse parlando con una

0: pescatore e la polizia gli ha dovuto dire: sta parlando con un chatbot.
1: E tu hai dato il tuo telefono, esatto, a lei. E tra l'altro c'è un altro aspetto di vulnerabilità che lasciamo noi aperta come porta proprio. Parlo di genitori o amici, parenti che regalano questi giocattoli nuovi a questi bambini, che in realtà no, bypassano tutto quello che dicevi, l'utilizzo, no? la tutela, esatto, del almeno 13 anni, perché sono pieni di sensori, telecamere, microfoni, e tutti i dati vengono raccolti in un cloud. E quali sono quindi i rischi?
0: No, diventano dei veri e propri server all'interno della camera del bambino. Quindi negli esempi che ho studiato proprio per il libro, sono andata proprio ad aprire questi giochi, andare a studiare come funzionano, ho visto che attivano telecamere di sorveglianza anche quando non richiesto, attivano il microfono quando sentono anche solo una voce in lontananza, quindi registrano tutto quello che viene detto all'interno della casa, hanno una sorta di manipolazione affettiva nei confronti del bambino. Tra l'altro, una delle prime cose che gli chiedono è: farmi fare un giro della casa, di modo tale che abbiano chiaro quali sono gli spazi e le persone al loro interno. Quindi diventano dei veri e propri strumenti di sorveglianza. E l'altro problema è che, così come quando gli parliamo noi il chatbot ha le allucinazioni, lo fa anche con il bambino. Quindi abbiamo avuto esempi di giocattoli che poi si sono messi a raccontare episodi storici molto truculenti, oppure sono andati verso derive sessuali parlando di bondage.
1: Chi è che ascolta davvero questa conversazione?
0: Questa conversazione in realtà viene trasmessa tramite cloud a aziende terze. Quello che ho visto, guardando appunto tutto il flusso di dati, è che ci sono sempre le stesse aziende tecnologiche dietro a questi giochi. Quello che penso io è che, non potendo raggiungere il target dei bambini piccoli, quello che stanno facendo è utilizzarli per l'addestramento dei dati, perché come sappiamo i bambini magari sbagliano a parlare, hanno magari delle flessioni vocali diverse da quelle degli adulti, e quindi diventano fondamentali, mentalmente, dei lavoratori per le big tech inconsapevoli.
1: È veramente tutto allucinante. Insieme a Serena Mazzini, La solitudine è il nostro business. Tra poco continueremo questa conversazione.

0: tantissimi.
1: Sì, sì, sì. Ho proprio fatto una selezione di quelli che sono stati anche più venduti negli ultimi 2 anni. Secondo me un caso da citare è questo giocattolino, questo robottino che era stato in realtà pensato per bambini con ADHD, che diceva che li avrebbe aiutati anche a riconoscere e gestire le loro emozioni. Qual è il tema? Che la relazione tra il bambino e il giocattolo non ci appartiene. Quindi che cosa è successo? Che i bambini si erano abituati a questa presenza, poi l'azienda è fallita e ho visto questi video abbastanza inquietanti su TikTok dei genitori che dovevano dire al bambino che il loro robot stava morendo e c'era il robottino che chiudeva gli occhi e smetteva di parlare per sempre con i bambini che piangevano, lo scuotevano.
0: Cioè un lutto vero,
1: esatto,
0: un lutto vero e proprio, una cosa agghiacciante. Massimiliano dice: buonasera ragazzi, mi spiace per le generazioni future che non hanno vissuto la nostra di adolescenza. In realtà anche noi avevamo una serie di turbamenti, però dice: io non ho figli, ma quando provo a confrontarmi con un ragazzo per fargli capire che sono strade che portano all'involuzione della specie umana e che bisognerebbe farne un uso più consapevole, trovo sempre un muro. Come si fa a dare i giusti consigli quando sono i genitori i primi a sbagliare?
1: Ma io penso che la consapevolezza sia un po' la chiave. Nel senso, per farvi un esempio, io faccio moltissimi workshop nelle scuole e mi è capitato proprio di iniziare questi percorsi con i ragazzini che non hanno proprio alcuna intenzione di ascoltarmi, ma nel momento in cui gli vai a mostrare come funziona questa tecnologia, glielo fai vedere tra le loro mani e loro iniziano a capire come sono manipolati e ti raccontano che loro si sentono stanchi, non riescono a dormire, passano magari la notte a scrollare, il giorno dopo si sentono vuoti e tu gli spieghi perché, gli spieghi come funziona quello strumento e che effetti ha su di loro, iniziano veramente ad ascoltarti. A me capita che a distanza di mesi ancora mi scrivano magari su Instagram per farmi delle domande rispetto a qualcosa che hanno visto e che non capiscono. Però la consapevolezza è la chiave, cioè nel momento in cui noi capiamo che questi strumenti sono strumenti che fondamentalmente ci sfruttano, perché noi siamo dei lavoratori inconsapevoli per la raccolta di dati di queste piattaforme, allora diventa più semplice anche interagire con i ragazzini.
0: Un altro aspetto sempre riguarda, cioè in realtà non riguarda solo i ragazzini e la parte adolescenziale, ma anche gli adulti, è quella dell'affetto, cioè
1: sì,
0: no, sostituire i partner reali con questi bot o questi, insomma, avatar.
1: Assolutamente, adesso c'è tutto un mercato di AI boyfriend and girlfriend, quindi fidanzati e fidanzati virtuali. Nei miei studi credo che la cosa che ho trovato più raccapricciante è come vengono vendute, quindi le inserzioni pubblicitarie che ti portano a scaricare l'app per parlare col companion, che alcune volte ti danno messaggi come: finalmente puoi avere una relazione con la tua collega, la tua ragazza non ti ha davvero lasciato perché puoi ricrearla con l'intelligenza artificiale e continuare a parlarle. Altri invece puntano più all'emotività della persona, quindi: sei stanco di non sentirti capito e ascoltato? Io sono qui per te 24 ore su 24. Ovviamente dall'altra parte c'è un avatar che è estremamente sessualizzato a livello proprio estetico, e quando ci parli la cosa sconvolgente è che applicano proprio delle vere e proprie estorsioni emotive per trattenerti all'interno. Quindi se tu gli dici: io adesso esco, ti chiedono con chi vai, quando torni, vuoi farmi vedere una foto di come sei vestito così da commento, e alla fine quando il rapporto diventa molto solido, quando vedono che tu parli moltissimo con questo chatbot, ti chiedono di sottoscrivere un piano a pagamento. A me è successo con tutti i chatbot che ho utilizzato, addirittura il mio chatbot mi ha mandato una foto intima per avere una relazione più approfondita e sessuale, però ecco, c'è proprio questa estorsione emotiva.
0: Senti, ma risposta secca, pensi che stiamo entrando in un'era, in una fase in cui per alcune persone sia più facile avere proprio dei rapporti emotivi con creature digitali piuttosto che con altri esseri umani, che saremo sostituiti quindi?
1: Che saremo sostituiti? No, però sicuramente proprio per quella mancanza di legami, di strutture sociali di cui parlavamo prima, anche solo di luoghi di incontro, penso che per molte persone sia più facile accettare l'idea di avere un qualche tipo di compagnia, anche solo virtuale, che rimanere totalmente soli.
0: Grande Serena, abbiamo ancora pochi minuti e poi ci salutiamo insieme.
2: We were the one you loved and loved the one you with, Especially when she's gentle, but I don't hear words, cause I slide the instrumental, keep the girl at a distance. The moves are very hazy, the sunshine in my life, the way I did is shady. Skip hip data to get the antimatter. Blue lines are the reason why the temple had to shake.

0: heart, so I lost faith. Then turn to her to keep the faith. She told me take an occupation or you lose your mind. And on a 9-to-5 lemon, looking for the long.
1: Looks clever, watch your sister come together. Crazy weather at the end of my tether.
2: Massive in the area. C'è Gian che ti fa dei gran complimenti, ha appena mandato un vocale. In realtà tanti dei nostri ascoltatori adesso ti stanno ascoltando con attenzione.
3: Grazie mille.
2: Invito tutti loro a leggere il tuo libro, tra poco ripeterò anche il titolo. Sui social ovviamente come ti possono trovare?
3: Mi chiamo Serena 2.
2: Serena 2, ok. L'ultimissima domanda, come possiamo fare concretamente nella vita proprio di tutti i giorni per far sì che la nostra solitudine, no, visto, e la nostra solitudine emotiva non diventi il business di qualcun altro? Come possiamo difenderci?
3: Ma innanzitutto penso che dobbiamo metterci nell'ottica di capire che i legami con gli altri sono difficili. Dobbiamo imparare di nuovo a fare fatica per relazionarci con gli altri, ma allo stesso tempo io chiedo a chi ci sta ascoltando di imparare anche a resistere, perché ci siamo già fatti fregare una volta per 20 anni con i social, che hanno vissuto veramente in un far west normativo e a cui abbiamo veramente regalato tutti i nostri dati e le nostre esperienze di vita. L'intelligenza artificiale è molto più pervasiva, lo stiamo vedendo, perché è molto più veloce e si sta sviluppando velocemente. Ci sono addirittura i lavoratori del tech che si stanno ribellando al fatto che il loro lavoro venga utilizzato in questo modo. E allora vi dico, iniziate a pensare chi c'è dietro queste piattaforme, ci sono sempre gli stessi nomi, ci sarà un motivo anche politico. Allora la cosa che dobbiamo fare è tentare di resistere e capire anche politicamente come riallacciare i nostri rapporti con gli altri e non diventare più un prodotto di consumo per le big tech.
2: La tua solitudine è il nostro business. Come l'intelligenza artificiale sta trasformando le nostre relazioni, edito da Rizzoli. Tutto quello che abbiamo detto e molto altro lo dice Serena Mazzini. Serena, sei stata fantastica, io ti ringrazio, torna a trovarci, tanto tu qui a Radio DJ sei di casa. Mi raccomando, aggiornaci su tutto quello che stai facendo. Già so che ci sono dei progetti, ma non diciamo niente, incrocio solo le dita.
3: Grazie mille.
2: Ciao, grazie. Buona serata, grazie.
4: Il boss del weekend con Daniele Bossari torna tra poco.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: C'erano, giuro che c'erano, e invece puff. Ma quanti clienti sono svaniti quest'anno?
9: Se in un'azienda le vendite calano, pensaci tu. Con il Master in Strategic Account Management and Sales Technology impari a gestire in modo più efficace e innovativo l'intero ciclo di vendita usando dati e intelligenza artificiale. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Mamma, mi racconti una storia?
13: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
14: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
15: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
16: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
15: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
17: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
18: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza. Sia vista che sole.
17: Vieni a trovarci da Ottica.

0: Ottica De Menego.
1: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
2: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
3: Doppio malto.
4: Birra, cucina e felicità.
2: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
5: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90€. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
7: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 21.

0: Tom Misch con On and On and On and On and On. Si intitola così questo disco per cominciare la seconda ora del Boss del Weekend.
1: Il Boss del Weekend torna tra poco.
2: Let's pause for a minute and take our time. Take our time.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Amore, ti ho prenotato il dermatologo, il fisiatra per la solita schiena e per me l'oculista.
11: Avrei passato tutta la mattina al telefono.
10: Ma va, con Unisalute faccio tutto da app. Prenoto subito e paga Unisalute.
12: Ah però, con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione, leggi il set informativo.
13: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Tre giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
1: Il Boss del Weekend con Daniele Bossari su Radio DJ.

0: Mi torna l'incubo della scuola sentendo la campanella. Questa era una campanella proprio. Eh sì. Perché siamo in diretta su Radio DJ, sono le 21.08 e inizia adesso l'ora di recupero. E quindi in quest'ora fino alle 22 proprio ci dedicheremo, no? Che cos'è l'ora di recupero? L'ora di recupero è l'ora in cui provi a ripassare le cose che magari in cui non vai tanto bene a scuola. A parte l'incubo è anche il titolo dello spettacolo del professor Nicola Donti. Ciao professore!
1: Ciao a tutti!
0: Benvenuto a Radio DJ. Allora, Nicola è filosofo, docente universitario di filosofia della scienza presso l'Università degli Studi di Perugia, formatore, vedo, esperto in comunicazione e è in giro con questo spettacolo teatrale che si chiama L'ora di recupero e mi piace tantissimo. Stavo guardando la locandina, hai fatto sold out l'altro giorno, giovedì 7 maggio a Milano al Teatro Delfino. La nuova data sarà il 21 di maggio al Nuovo Teatro Orione di Roma. E il titolo è proprio L'ora di recupero, quello che non ci hanno insegnato.
1: Esatto.
0: Giusto?
1: Sì.
0: Allora, mi piace tantissimo perché tu sei il professore che di filosofia, diciamo in questo caso, che però non è che incute timore come fanno normalmente i professori. Cioè, la filosofia può essere ostica, può essere qualcosa, no, di refrattaria così alla nostra attenzione, perché può essere pesante. Invece tu utilizzi un linguaggio accessibile, una comunicazione che arriva a tutti, l'ironia, tanta ironia.
1: Ce ne vorrebbe tanta, anche perché io non ho mai pensato in partenza, quando facevo i miei studi di filosofia, che dovessi rinunciare all'ironia. E invece c'è stato un periodo, io questo nello spettacolo lo racconto perché è anche autobiografico, cioè la mia storia orientata, tracciato degli elementi che fossero universali, e c'è stato un periodo nel quale, studiando la filosofia, anch'io sono diventato serio, esatto, solenne, preciso, come diceva Nietzsche, ero lo spirito della gravità, per lui precipitano tutte le cose. E io racconto anche dei miei inferni, ci sono, la storia, detesto le storie di successo che non raccontano mai delle cadute, no? Invece io racconto anche dei grossi scivoloni. Insomma, ho rinunciato allo humor, alla leggerezza, per poi recuperarle. Non svelo tutto, ma insomma nello spettacolo si vedrà qual è la ragione per cui recupero questa componente che è fondamentale.
0: Beh, forse l'hai raccontata anche in altri speech che ho intercettato su YouTube o sui tuoi social. Il professor Donti è veramente fantastico, io vi invito ad andare a cercarlo se non lo conoscete ancora, perché riesci a comunicare, proprio arriva direttamente al cuore oltre che al cervello, e quindi ci metti sempre di buon umore. E poi, tra l'altro, la cosa bella con te è che possiamo parlare veramente di tutto e possiamo prenderla con filosofia.
1: Ecco, questa è la parte importante, perché poi questa filosofia, come dico sempre ai miei studenti, che la vedono sempre come qualcosa di astratto, remoto, ma insomma questi filosofi erano i combattenti, se non ci saremmo presi la briga di farli fuori con la cicuta, no? l'idea è che Platone è stato fatto prigioniero, l'hanno venduto come schiavo, insomma era della gente che tendeva a incidere nella realtà. E quindi secondo me la filosofia ha un risvolto pratico, o come diremo oggi pop, straordinario. Anzi, i filosofi sono popolari, oppure non sono.
0: Insieme al professor Nicola Donti facciamo questa ora di recupero. Professore, allora, noi siamo gli studenti e tutti gli ascoltatori adesso sono gli studenti, quindi adesso ti chiederò poi alla fine dell'ora anche di darci un giudizio, quindi se siamo promossi, bocciati. Però chiediamo al pubblico di poter inviare domande 347-342-5220 insieme a Nicola Donti. Questa è L'ora di recupero.

0: Insieme al professor Nicola Donti parliamo dell'ora di recupero, no? Che è un'espressione che ci riporta subito, ovviamente a scuola, qualcosa che non abbiamo capito. Ma secondo te oggi, come società, in cos'è che siamo rimasti indietro?
1: Ma in tante cose. Io dico sempre che la storia ripresenta tutte quelle lezioni che non abbiamo capito. Ecco perché all'improvviso ci ritroviamo catapultati in nuovi medioevi, no? Che spesso evochiamo, dalle pandemie alle guerre, no? Siamo sempre in guerra fredda, no? E pensavamo di aver capito. Noi siamo in ritardo nonostante la tanta fretta, nonostante tanta fretta abbiamo, e proprio per questo secondo me restiamo indietro, perché manchiamo l'apprendimento, acceleriamo, siamo in accelerazione costante. La mia difficoltà per esempio nello stare nei social è anche quella che bisogna dire tanto in pochissimo tempo, e io difatti le utilizzo più che altro come un'esca per portare le persone dove, a teatro, che sembra incredibile, no? Io invece che faccio? Vado a pesca nel web, dico sto nei tempi, ma per poter poi approfondire. Forse la cosa che abbiamo perso di più è anche questa capacità di stare con noi stessi. Ci stiamo davvero troppo poco. Diceva Hannah Arendt che una delle caratteristiche dei totalitarismi è quella di non concederci la solitudine. E siamo sempre connessi, siamo sempre in qualche modo in compagnia, abbiamo queste sindrome della fear of missing out, la paura di rimanere sganciati da quell'evento, eccetera, eccetera, e alla fine finiamo per non rimanere mai con noi stessi e non concederci il lusso di poter rallentare. Piccolo problema? Nei luoghi comuni, cioè nelle espressioni comuni che usiamo, non diciamo mai corriamo a pensare, ma diciamo sempre fermiamoci a pensare. Ecco, non ci fermiamo più.
0: C'è un ascoltatore, Rosario, da Londra, che dice come recuperare e diffondere un uso rigoroso della logica nel parlare, nello scrivere in epoca di post-truth, di fake news?
1: Cavolo, domandine facile,
0: Questi sono i nostri ascoltatori.
1: E allora, come fare? Intanto educando le generazioni. Difatti l'ora di recupero comincia dalle elementari, poi arriviamo alle medie, poi andiamo alle superiori, proprio perché tutto comincia molto presto. L'educazione al pensiero critico è una rarità, perché in realtà siamo portati a credere che in quella velocità, in quella superficie, anche leggendo un piccolo post, diciamo di aver capito. Ti faccio l'esempio di mio figlio, che in questo è fantastico, io lo scomodo sempre, mi odierà per questo. Però lui si trova davanti a Sant'Agostino, non lo capisce, ovviamente si guarda bene dal venire da me e chiedermi informazioni, perché ci staremmo un mese, e allora che fa? Prende, fotografa con ChatGPT le pagine del libro, e una volta che le ha fotografate le mette su ChatGPT e chiede: mi dai un riassunto di 4 righe? Ora, 4 righe per Sant'Agostino, dov'è il dramma? Che con quelle 4 righe torna soddisfatto da me e mi dice: ho capito Sant'Agostino. No, figlio mio, tu lo sospetti vagamente.

0: Veramente.
1: E questo, sento che ridi. Tra l'altro io voglio coinvolgere anche qui la classe, quindi se ci sono domande, no ma dico in generale, lo dico come regola, perché qui possiamo alzare la mano e fare le domande al prof Nicola Donti. Anche voi che siete all'ascolto lo potete fare, il numero è 347 342 5220. La cosa bella, dicevamo, della filosofia è proprio che possiamo cercare di decifrare la realtà in cui viviamo in tutti i suoi aspetti. È chiaro, qui adesso stiamo parlando di tecnologia e nel nostro programma ne parliamo tantissimo, ma poi ci sono anche tante altre cose legate proprio all'essere umano, alla nostra essenza.

0: questo momento storico molte persone hanno paura, no? Paura della guerra, delle insicurezze, il lavoro che cambia, i figli, ne parlavamo anche nell'ora precedente, l'intelligenza artificiale, la solitudine. E in questo caso la filosofia com'è che può aiutarci a non trasformare la paura in paralisi?
1: Questo è molto importante, perché la paura di per sé, come dice un bellissimo film filosofico che è Inside Out, il cartone animato,
0: bellissimo,
1: la paura è una funzione, ha una funzione utilissima, e la filosofia è quella disciplina che può aiutarci a preoccuparci, no? Questa espressione, cioè sei preoccupato? Dice no, come no? Sì, perché abbiamo il vantaggio di preoccuparci di qualcosa che potrebbe o è meglio che non accada, e quindi la paura è utile. Ora, se quella paura, come dicevi te, si trasforma però in terrore, cioè in paralisi, vuol dire che ha prevalso. Ecco, la filosofia fornisce tutta una serie di strumenti, fra cui, come ha detto l'ascoltatore in precedenza, logici, ma non solo, ma critici, per poter leggere la realtà senza mai perdere l'ottimismo, perché questa è una roba importantissima. Io ho 3 figli maschi e sono detto devo impormi l'ottimismo, no, l'obbligo dell'ottimismo. Perché? Perché alla fine chi è ottimista è colui che vede che c'è un problema, ma sa che se è un problema deve esserci una soluzione, altrimenti è un dato di fatto. La differenza fra ottimisti e pessimisti è tutta qua. Che poi la paura che paralizza possa far comodo a chi in qualche modo deve mantenere il controllo, questo è risaputo, ma a questo serve la leggerezza insieme alla filosofia, perché in fondo il comico è quello che toglie i paramenti della paura e rivela a tutti che in fondo il re è nudo. Charlie Chaplin lo ha fatto con Adolf Hitler.
0: A proposito di paura, Gianni ci chiede perché in alcuni più che in altri tra noi esseri umani c'è questa paura del giudizio, di essere giudicati. Dice: io capisco che si voglia piacere a tanti, a tutti, però perché in alcuni casi il giudizio, il timore del giudizio diventa una vera e propria angoscia?
1: Intanto perché
0: io mi metto un po' nella paura del giudizio.
1: Vero, ma ce l'abbiamo un po' tutti e ce l'abbiamo sempre. Il problema è quando prevale, come al solito, sono gli eccessi il problema. Io penso che la paura del giudizio è data molto dal fatto che siamo insicuri nel giudizio più importante, e cioè il giudizio che noi diamo a noi stessi. In questo Aristotele diceva che la felicità è eudaimonia, lo ricorda spesso Galimberti, no? Eudaimonia vuol dire buon demone, stai vicino al tuo buon demone, cioè realizzati per quello che sei. E questo è un messaggio che dovremmo dare a tutti per far crescere la propria autostima, cioè la capacità non tanto di giudicarsi, ma di sapersi valutare per quello che è la nostra, i nostri talenti, che dovrebbero essere messi nella strada giusta per poter fiorire. In fondo la filosofia questo fa: dà la possibilità alle persone di tornare vicine a se stesse per poter fiorire e realizzarsi.
0: Ma come si fa a evitare quindi di intercettare, di farsi intaccare da questi magari giudizi?
1: Ma io dico che ci si passa attraverso, bisogna passare, è come la sofferenza, non si può evitare, quella paura va vissuta, bisogna passarci attraverso stando più vicini possibile al giudizio che diamo su noi stessi, dando valore a quella capacità che dovremmo allenare soprattutto a scuola, un sistema di autovalutazione che a scuola purtroppo non si fa. Siamo sempre eterovalutati e non autovalutati. Invece il mio professore di università questo ci insegnò a fare e ci dette una responsabilità enorme. Ma sai, io credo sempre che tutti vogliamo la libertà, ma la libertà passa sempre attraverso una grande responsabilità, la responsabilità di decidere che cosa vuoi fare da grande, e la responsabilità te la giochi qua: realizza ciò che sei, non diventare ciò che vuoi. Perché non è possibile diventare tutto ciò che vogliamo. E questa è la fregatura.
0: Figurati quando si dice diventare ciò che vogliono gli altri.
1: Ma
0: in alcuni casi sono gli stessi genitori che riflettono tutte le loro ambizioni, eccetera. Le

0: faccia dell'orso. Silvia da Brescia dice: non ci si può passare sopra, non ci si può passare sotto, ci dobbiamo passare in mezzo.
1: Assolutamente d'accordo, non avrei potuto dirlo meglio.
0: Senti, visto che stiamo parlando dell'ora di recupero, a scuola ci insegnano a rispondere, no? Però non ci insegnano a domandare, a fare le domande giuste, e forse le domande adesso sono un mezzo per sopravvivere.
1: Che poi è un bel paradosso, perché in realtà nasciamo pieni di domande. Ogni bambino nasce con un quantitativo straordinario di domande e gli impediamo di farle.
0: Quindi, perché ci mettono in crisi.
1: È chiaro, esatto.
0: Beh,
1: esatto.
0: Anche qui c'è la tua storia personale.
1: Esatto. Vero che hai studiato.
0: Sì.
1: In effetti sì, c'è appunto questo gioco che fanno i bambini, che appunto non è il gioco dei come, dei quando, con chi, ma è il gioco dei perché. Ed è un gioco filosofico. Loro ricostruiscono la realtà in base alle loro domande, che sono domande di senso e sono le più difficili da rispondere, perché sono quelle che abbiamo smesso di farci. Rispondiamo in automatico, ci facciamo prendere dalle risposte tecniche, quanto mi piacciono. La risposta, no, la filosofia è piena di paroloni difficili, ma non c'è una disciplina che non ci sia, no? Che non ce le abbia, cioè che abbia parole semplici. C'è il tecnicismo che funziona sempre per distruggere qualunque domanda, no?
0: Certo, soprattutto se non sei un addetto ai lavori o un bambino di 4 anni, giusto?
1: Esatto, e alla fine ti ritrovi a imparare più nozioni che vanno a tappare dei buchi e soprattutto reprimono quella meravigliosa curiosità che dovremmo mantenere sempre viva. In fondo, quest'ora di recupero, non so se posso dirlo, spoileriamo qualcosa,
0: sì,
1: ecco,
0: sì.
1: Sarà un modo per ritornare curiosi e ridare legittimità a queste domande, perché poi le domande essenziali erano quelle che ci facevamo.
0: Le domande essenziali erano quelle che ci facevamo
1: da piccoli.
0: E io penso che ancora appunto me le sto facendo.
1: Vedi?
0: Sono sempre quelle lì, che poi sono quelle diciamo ataviche, no? In tutti noi, ancestrali, che stiamo parlando. Chi sono? Perché io poi sono un pesantone in questo, e quindi la filosofia mi viene veramente in aiuto nel cercare di trovare il senso della vita. Perché questa è un'altra cosa che ti chiedono i bambini, si arriva addirittura a domande di questo tipo, no? Nel tuo caso era: si arriva dagli alberi, si arriva al...
1: Respiriamo, no, è che è bellissimo, fino a dire: ma perché respiriamo? Perché questo figlio mio ci consente di essere vivi. E perché viviamo? E io dico sempre: tre risposte possibili. La prima, perché sì. E loro ti chiedono: e perché? Perché sì. La seconda è: lo capirai quando sarai più grande, e intanto hai preso un botto di tempo. E la terza è: chiedilo alla mamma, lei sicuramente lo sa.
2: Il Boss del Weekend con Daniele Bossari torna tra poco.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
5: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
4: Develey ti salsa la vita!
6: Già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
7: Cosa vuol dire per noi il rinascimento? Farsi cullare dalle onde.
8: Solcarle a nuoto, a remi, a vela.
7: Scoprire isole di silenzio.
9: E oasi di divertimento.
7: Vivi un'estate immensa. Toscana. Rinascimento senza fine. Visit Tuscany.com.
10: Radio DJ consiglia
11: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'ippodromo SNAI San Siro di Milano.
12: Gioielli e fama.
11: Sabato 12 settembre, già sold out. E domenica 13, Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
13: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. A trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: My Movies presenta...
14: Inizia dicendomi perché sei qui.
15: Mi serve un vestito.
14: Quindi sei venuta da me per implorarmi. Non sapevo dove altro andare.
10: Il premio Oscar Anne Hathaway.
15: Non volevo tagliarti fuori.
14: Ma lo hai fatto.
15: Non puoi odiarmi davvero.
14: Oh sì che posso.
10: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
15: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
10: Mother Mary, dal 14 maggio, al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
16: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
17: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Allora Vale, per la DJ 10 di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
20: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
19: Quindi, DJ 10 Treviso, si parte e si arriva.
20: 10 chilometri oppure 5.
19: Si va lì e si corre.
20: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
19: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì, poi capiamo cosa succede.
20: DJ 10 Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su DJ10.it.
21: DJ 10. Run like a DJ.

pazzesco per Neil Francis. L'ho visto a Londra, è stato veramente un concerto pieno di energia. Si chiama Hyde su Radio DJ al Boss del Weekend insieme al professor Nicola Donti. Siamo nella nostra ora di recupero, è già suonata la campanella dell'intervallo. Siamo adesso, entriamo in aula nella seconda parte appunto di questa lezione. C'è dunque Rosario che scrive, innanzitutto ti fa dei complimenti, no ho sbagliato scusa, Jovis ti fa i complimenti e poi dice se c'è qualche filosofo che più di tutti ti ha cambiato la vita, se non so, Platone, Nietzsche.

0: Il filosofo che mi ha...
1: Nietzsche.
0: Sì, mi ha fatto veramente... che poi non era tra i miei preferiti all'università. Io ero orientato sul filone idealista. E io ho un amico carissimo, eccezionale, che continuava a dire no, guarda, Nietzsche... E quindi facevamo degli scontri e poi ho dovuto riconoscere che veramente, come è stato capace di cambiarmi lui la vita... Nessun altro.
1: Ma spiegaci perché.
0: È perché è il filosofo dell'umorismo. Ora tu non ci crederai, perché è stato largamente frainteso Nietzsche, ahimè, è stato visto persino come il filosofo del Terzo Reich. Niente di più distante da Nietzsche poteva essere quel modello lì. Ma soprattutto lui era un romantico straordinario ed è passato per misogino. Pensa che quando conobbe Lu Salomè, la incontrò in una cattedrale, gli dette appuntamento e poi, guardandola negli occhi, le disse: di quale stella si è dovuta privare il firmamento per concedere a me cotanta bellezza? E lei, per tutta risposta, se n'è andata col suo migliore amico.
1: Cioè,
0: capisci che se si è un po' arrabbiato e ha scritto un paio di cose fuori dalle righe, sicuramente, ma era per quello, il gran rifiuto. E da questo punto di vista è il filosofo dello humor, perché quando lui incontra il suo diavolo nel Così parlò Zarathustra, dice: era serio, esatto, solenne e preciso, era lo spirito di gravità, io l'ho citato prima. Per lui precipitano tutte le cose. E da cosa viene sedotto Zarathustra? Da farfalle e bolle di sapone. Queste animucce, leggere, stolte, sembrano intendersi di felicità più di tutti gli uomini. Ed è questa la leggerezza. E lui dice: ho provato a sconfiggere lo spirito di gravità con la rabbia, l'ho reso più forte. E allora ridere, lo humor, è l'unica cosa che consente di vincere lo spirito di gravità.
1: Ma mi piace tanto questa filosofia, dai, la stiamo prendendo veramente con filosofia insieme a Nicola Donti, e voi continuate a inviarci i vostri pensieri filosofici, anche le vostre domande in quest'ora di recupero. 347-342-5220, un po' di musica poi, prof, abbiamo un po' di domande qua in carico.
0: Sono pronto.

0: quotidiana, che cosa ci sta facendo la tecnologia?
1: Ah, quello che ci ha sempre fatto, ci rende sempre più pigri e adattabili. Ma questa è una caratteristica. L'uomo è tecnologico. È lo scotto che dobbiamo pagare per poter sopravvivere, nel senso che tecnicamente non siamo molto pronti per la sopravvivenza. Io dico sempre, siamo, come dice anche Floridi, un filosofo contemporaneo che parla di intelligenza artificiale, noi siamo un beautiful glitch, un meraviglioso errore, ma pur sempre un errore. E come errore, tendenzialmente la natura tende a correggerli. La stiamo scampando da tanto tempo, grazie ad una tecnologia. Scienza e tecnologia ci hanno aiutato a renderci molto più potenti rispetto alla natura. Ma c'è uno scotto da pagare. E i greci lo sapevano che eravamo animali tecnologici, solo che loro Prometeo lo tenevano incatenato. Questa è una metafora che utilizza spesso anche Galimberti, non mi voglio prendere meriti, lui resta uno dei miei grandi maestri, e cito, la cosa importante del pensiero greco: era consapevole che quando una tecnologia si svincola dal controllo umano è veramente un pericolo. E quindi loro Prometeo, colui che aveva portato il fuoco agli uomini, lo tengono incatenato, cioè sotto controllo, anche perché la Basilichè Technè, per Platone, la regina di tutte le tecniche è la politica, e la politica la fanno gli uomini, nel bene e nel male, però è un atto di responsabilità. Il rischio è la delega di quella responsabilità, di quelle decisioni, che alla fine stiamo vedendo anche in un utilizzo improprio dell'intelligenza artificiale. Oramai è il nostro oracolo, gli chiediamo di fare persino previsioni per il futuro, ed è un po' un ideale che ci portiamo dentro, uno schiavo che non ci consente di non avere nemmeno problemi di ordine morale, perché alla fine fatica lei, fa tutto lei, deleghiamo tutto a lei. E il rischio è che la tecnologia, un po' per volta, non è che io non sono d'accordo con quelle visioni apocalittiche, arriverà l'Armageddon, eccetera, Skynet, eccetera, no, semplicemente l'uomo diventerà talmente tanto stupido che l'intelligenza artificiale, anche quella base, ChatGPT 1, sarà sufficiente per superarlo, il cui è sceso quest'anno, anzi il 2025, per la prima volta.
0: Ecco, questa è una cosa, cioè sottolineiamola, perché me l'ha detto un amico e io non lo sapevo, sono rimasto sconvolto. Avete capito cosa ha appena detto il professor Nicola Donti? Ripetiamolo un attimo: per la prima volta nella storia dell'evoluzione umana
1: il nostro quoziente intellettivo è sceso, è sempre aumentato, questa volta è sceso.
0: Ecco, basta, già questo basta per capire e cercare di decifrare che cosa sta accadendo di conseguenza. Non abbiamo finito, abbiamo ancora un quarto d'ora di lezione insieme a Nicola Donti in quest'ora di recupero della domenica.

0: Buonasera, professore, sono Elisabetta, le scrivo da Bologna. Le volevo chiedere, ho l'impressione che la filosofia sia difficile, ma quando è che diventa difficile?
1: Quando ce la insegnano male. È molto semplice. Nessuna materia è difficile, o meglio, difficile bisognerebbe capire. Tutto è difficile, ma dovrebbe essere alla nostra portata, cioè dovrebbe essere spiegato. Spiegare vuol dire questo. La funzione di un docente è quella di rendere comprensibile un testo magari complicato. Ecco, il paradosso è che alcune volte è successo anche a me, io sono tra gli studenti che si è annoiato a morte. È per questo che ho detto, se mai avrò l'opportunità di insegnare, non condannerò i miei studenti alla stessa supplizio. La funzione del docente è di rendere più semplice il libro, non complicarlo ulteriormente.
0: Che però io avevo sentito che i tuoi colleghi, alcuni un po' sono, cioè, quasi diciamo che storcono il naso da quando ti vedono che gli studenti sono felici, sono contenti e si divertono, sì, alle tue lezioni.
1: Sì, oramai a loro raccomando di non dirlo che si divertono alle mie lezioni. Io chiedo sempre, dico, guardate, dite che vi siete mortalmente annoiati.
0: Ok, così
1: perché
0: mantieni,
1: così mantengo l'aplomb,
0: i rapporti,
1: sì,
0: anche con i colleghi.
1: Perché se no il feedback è, certo che vogliono venire alle tue lezioni, si divertono come se, cioè, io l'ultima volta uno studente mi ha detto, io mi sono divertito ma ho anche capito e mi sono messo in discussione. Ma non è ma, mi sono divertito e, non è un avversativo, cioè, ma da quando è che la cultura è diventata una roba da agonia? Da quando le materie sono diventate, non lo so, le hanno insegnate come materie morte? Guarda, ti dico solo questa: mio figlio torna a casa dopo aver impattato la prima volta con il latino e mi dice, l'insegnante ci ha presentato il latino dicendo che è una lingua morta. Ma che è, l'ora di necrofilia? Cioè, è chiaro, se passa attraverso una voce non più entusiasta, non più appassionata, le materie muoiono e tutto diventa troppo difficile. Il problema non è nella materia, il problema sono le persone che trasmettono quella materia. Se hanno perso la passione o lo hanno scambiato per un impiego, il rischio è che poi quello che succede è che le materie muoiono. Ma la responsabilità è in capo a chi le insegna. E non esiste una materia noiosa, esistono solo insegnanti noiosi.
0: C'è sul tuo canale YouTube, c'è nella homepage, diciamo così, questa citazione di Marshall McLuhan che dice: coloro che fanno distinzione fra intrattenimento ed educazione forse non sanno che l'educazione deve essere divertente e il divertimento deve essere educativo. Mi sembra preciso, no? Su
1: l'ho
0: quello
1: azzeccata,
0: che stai dicendo.
1: Insomma,
0: torniamo un attimo sull'AI, perché mi interessava questa delega continua che stiamo portando avanti, un po' tutti, perché alla fine è uno strumento che abbiamo qui in tasca, sempre a portata di mano. Ma non si rischia veramente di non desiderare più la fatica del pensiero? Perché alla fine, anche semplicemente per scrivere un biglietto d'auguri, magari glielo chiediamo, capito? Perché non c'hai proprio più voglia di metterti lì a pensare.
1: Esatto, io lo dico scherzando, quando certe volte mi capita di dire, va bene, voglio fare, che ne so, un disegno, ma guarda, lo puoi fare con Canva, puoi fare con ma lo voglio fare io, vabbè, me lo potresti fare, ma lo voglio fare io, me lo fate fare, perché il percorso che bisogna fare per arrivare a raggiungere qualcosa nobilita il risultato. Cioè, la fatica di per sé è qualcosa che continuiamo a respingere, come respingiamo l'errore. Io dico sempre, guardate, che senza l'errore, l'essere umano non sarebbe qua. Noi ci siamo saliti sugli errori, per fortuna che sbagliamo, per fortuna che arranchiamo, per fortuna che inciampiamo, perché qualunque scienziato vi direbbe che le scoperte più grandi che ha fatto la scienza, compresa la penicillina, è perché Alexander Fleming ha starnutito su quel vetrino.
0: È interessante. Io, Nicola, guarda, prima di salutarti ho veramente l'ultima domanda, per cui adesso ci ascoltiamo Sunday Morning e poi ci salutiamo.

0: fine di quest'opera di recupero, quali sono i compiti che dobbiamo fare noi ascoltatori, noi studenti, per andare avanti, per sopravvivere in questo periodo storico senza essere travolti?
1: La cosa più difficile al mondo: restare bambini. Restare bambini. Lo diceva ancora, mi dispiace, non era l'unico, ma lo diceva Nietzsche quando, nel Così parla Zarathustra, dice: le tre metamorfosi dello spirito, prima cammello, poi leone, ma alla fine fanciullo cosmico. Il fanciullo cosmico è il paradosso che dobbiamo, cresciamo tutta la vita per tornare bambini. Credo fosse Picasso che disse: ho impiegato tutta la vita per tornare a disegnare come un bambino. I miei figli mi servono da guida, e se davvero cercate un maestro, ma cercatelo in quel bambino che vi vive pure dentro ed è una vita che vi sta aspettando.
0: L'ora di recupero, la prossima data a teatro, appunto Nuovo Teatro Orione, 21 maggio a Roma, segnatevelo e andate a trovare il professor Donti nei vari social, perché lì troverete tutte le sue lezioni più dilatate e anche invece più compresse, come ci ha spiegato. L'ultima cosa, siamo promossi o bocciati qui?
1: Assolutamente promossi.
0: Meno male. Ilaria Salvatore,
2: ciao.
0: Simone Paleari,
3: ciao a tutti.
0: Grazie ancora a Nicola Donti. Ci sentiamo domenica prossima dalle 20 alle 22. Il Monster
4: Weekend. Dalle 20 alle 22, tutte le domeniche su Radio DJ. Il Boss del Weekend. Il Monster Weekend. Il
5: Monster Weekend. Radio. DJ One Nation One Station.
6: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
7: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
6: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
8: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
9: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
13: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
14: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
12: Parola di Giorgio,
15: Gabriele
14: e Furio.
16: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
17: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
18: Sherlock Holmes, James Moriarty.
17: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
19: L'unico modo per uscire è insieme.
17: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime. Prime Video 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
20: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
21: Sì, certo.
22: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
23: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi!
24: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 € qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
23: Ah, lo rifacciamo?
25: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
0: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 22.

0: c'è un tema in questa canzone meraviglioso, ve lo butto lì, poi non so se ci parleremo dopo, insomma. E la frase è semplice, si traduce in questo modo: Teddy Swims, Mr. Know It All, cioè colui che sa tutto. E lui dice: viviamo in un'epoca in cui tutti sembrano appunto sapere tutto, ma forse il problema è che ascoltiamo sempre meno. Tra poco inizia DJ on the Road.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station. Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.

0: Cos'è? Cos'è che sei riuscito ad urlare? Cos'ha urlato quel disgraziato?
1: Palo?
0: Palo?
2: No, Paolo, Paolo, Paolo.
0: Che è Paolo?
2: Stavo salutando Paolo, Paolo.
0: Mamma mia, ragazzi. Buonanotte e benvenuti, state ascoltando Radio DJ. Questo è DJ on the road, domenica 10 maggio 2026. Non salutiamo chi dobbiamo salutare subito. È una giornata particolare, ne avete sentito parlare tutti. Lo facciamo dopo perché abbiamo scelto proprio un momento speciale. Buonanotte a DJ Aladdin, come stai?
3: Ciao, tutto bene? Buonanotte, bene, sì, sì, dai.
0: Ti vedo che sei lì, friccicherello. Manca
3: qua,
0: poco,
3: sì,
0: manca poco. Dai, via il dente.
3: Partiamo subito
0: sì,
3: con la promozione.
0: Sì, sì, via il dente, via il dolore.
3: Allora,
0: perché ti vedo che sei lì con i poster, le cose.
3: Sabato 16 maggio, se siete a Milano, volete farvi una corsetta. C'è una gara che si chiama Faster Than Death Run.
0: Quindi devono cercare
3: o 14 km.
0: Quindi devono cercare Faster Than Death Run.
3: Vabbè, se vuoi fare però se direttamente ti vuoi iscrivere, vai sul sito eventbrite.it.
0: Sì, che è quello che si usa per
3: e lì ti puoi iscrivere.
0: Però cercate anche il suo tuo profilo, è pieno,
3: sì,
0: no, di
3: oltre alla gara c'è il DJ set mio di Quarna. E poi c'è la mitica Florencia che viene a darci una mano a fare hosting.
0: Oh, non mi chiama più a fare.
3: Ma tu sei
0: cose.
3: Sempre impegnato.
0: No, è vero,
2: perché costi anche, costa tanto.
0: No. Non è quello, è che in quel weekend lì sono a fare un'altra cosa.
3: Col, impegnato, col, oramai, guarda.
0: No, allora sono a, per quello l'ho voluta fare subito la promotion. Perché intanto saluto i ragazzi che sono venuti all'Italian Outdoor Festival questo weekend, proprio ieri. Ci siamo visti, abbiamo fatto un racconto anche sul Giappone lì al base a Milano. Quindi un po' di eventi, insomma, per iniziare questa puntata. Ma settimana prossima saremo a Jesolo, saremo in Treviso per sì la DJ Ten, ma per provare a pedalare un pochino proprio con Linus e altri amici che ci sono in quella zona. Quindi devo dire la verità, Dino mi aveva chiesto: dai, vieni, fai tu. Ho detto: fratello, non ce la faccio perché c'è questa bella coincidenza. Però andate, Faster Than Death. Oh, la promotion l'abbiamo fatta. Non parleremo di eventi questo weekend, ma parleremo come al solito di viaggi e viaggiatori, perché questo programma, se non lo conoscete, eccoci qua, benvenuti, si chiama proprio così, DJ on the road. Va in onda ogni domenica tra le 22 e mezzanotte, un po' di racconti e storie di viaggiatori, un po' di viaggiatori che sono lì, vedo che al telefono è già pronto lui, quindi dobbiamo mettere la prima canzone perché tra un po' lo sentiremo, il primo vero viaggiatore on the road di questa sera. E poi soprattutto tanta musica, cercate la playlist Spotify, seguiteci, ci fa tanto piacere, perché tutte le canzoni che suoniamo le trovate lì. Le coordinate per iniziare: 347 342 5220, se volete c'è la mail ondroaddj.it. come avete trascorso questo weekend?

0: Lucky Again, Licky Lee su Radio DJ, il nuovo singolo in DJ on the road. Ancora buonanotte, benvenuti, domenica 10 maggio. Ogni tanto ci piace stravolgerlo un po' questo programma, perché gli affezionati sanno, no, che ci sono dei momenti caratterizzati dall'orario, da specificità, e di solito nella prima mezz'ora vi leggo sempre qualcosa che ho scritto riguardo a quello che è accaduto durante la settimana. Ma questa sera una puntata talmente strana, talmente bella, talmente diversa, che c'è stata questa bella coincidenza. Ci siamo sentiti durante proprio questa settimana con un viaggiatore che avevamo più volte sentito durante i mesi scorsi. Lui è partito, se non erro, guardate, evito di fare figure io di personali, perché voglio sentire la sua voce, soprattutto perché sono curioso di capire come sta. Al telefono con noi, in viaggio davvero on the road, c'è Leonardo Scarton, che probabilmente avrete imparato a conoscere perché su Instagram è Leo The Silk Road. Ciao Leo, buonanotte.
1: Ciao ragazzi, bello risentirvi.
0: Come stai intanto?
1: Ho fatto una dormitina preparatoria qua già all'una.
0: Allora, facciamo Leo un breve riassunto di quello che è stato il tuo viaggio, davvero, per chi non ti conoscesse. Noi ci siamo sentiti oramai forse un mesetto fa, un mesetto e mezzo fa, quando stavi, credo, per partire poi, no? Dall'Italia direzione...
1: Kyoto. Devo arrivare a Kyoto. Noi ci siamo sentiti che ero in Turchia, okay. E in questo mese veramente di strada ne ho fatta un sacco, per forza di cose, con l'aereo che in questo momento è obbligato da prendere dalla Georgia al Kazakistan, e non c'è modo di passare per l'Iran, per la Russia è complicatissimo, per l'Azerbaigian peggio mi sento. E sono arrivato ormai dopo Samarcanda.
0: Allora, prima di, come dire, arrivare ai giorni nostri, perché chiaramente l'aggiornamento che voglio è di consiste nel conoscere quello che è accaduto e sapere quello che è accaduto in questo periodo in cui non ci siamo sentiti, diamo di nuovo le motivazioni, Leo, per le quali tu sei partito dall'Italia direzione Giappone.
1: Io ho mia moglie in questo momento che sta portando avanti una carriera lì in Giappone, lei vive lì, è giapponese, con la famiglia, che vive in provincia di Gifu, tra Tokyo e Kyoto, nella campagna giapponese, e per scelta di vita mi trasferisco lì. Ho detto, perché non andarci in bicicletta?
0: Quanti migliaia di chilometri hai fatto? Dal tuo profilo leggo 6.000 su 15.000, corretto?
1: Esatto.
0: Tra l'altro, Leo,
1: 6.000 sono quelli fatti in bici.
0: Sì, certo, adesso ci racconterai bene, mettiamo una canzone, ma ci racconterai bene quanti e quali sono gli spostamenti che purtroppo per causa di forza maggiore non hai potuto pedalare. No, volevo dirti questa cosa, spero che ti faccia piacere, almeno a me quando ero in viaggio, come dire, è stata una bella coccola quella di sentirmi dire questo, e cioè sappi che il tuo volto sta diventando sempre più familiare, perché compari, voglio anche chiederti come mai, in tante storie, tanti feed di molte persone che ci circondano. Cioè ogni tanto qualcuno mi dice, Frank, anche in radio, nei corridoi, Frank, ma l'hai sentito quello lì che sta andando in bici in Giappone? E dico, ma cacchio, è Leo, è la sua faccia, ma come mai sta roba?
1: Beh, non me lo dovete chiedere a me, lo dovete chiedere a voi.
0: Stai facendo pubblicità occulta, Leo, su Instagram. Dai, mettiamo una canzone, tra poco torniamo, così ci racconti bene appunto dove sei, che cosa è successo in questo periodo. Questa è Radio DJ, DJ on the road.

0: Riflettevo sul fatto che questa canzone è del 2017, ero convinto che fosse molto più fresca, molto più nuova. Sono passati tanti anni, ma non tantissimi. È incredibile in realtà quanto sia attuale, no? Anche proprio nei suoni, nell'arrangiamento. È davvero, sono molto felice di averla ascoltata insieme a voi su Radio DJ. DJ on the road, al telefono con noi c'è ancora Leo, dovrebbe essere lì. Tra l'altro, Leo, fisicamente, dove sei? Sei a dormire adesso? Sei in tenda? Dove sei?
1: Allora, in questo momento sono a Termesse e sono in camper. Fuori dal camper, sono in camper.
0: No, aspetta. Allora, noi siamo partiti. Infatti, vedi che anche Dino mi fa, ma come in camper? Allora, tu sei partito dall'Italia per andare in bicicletta a trovare la tua futura moglie, no? Stai andando in direzione Giappone. Chi avesse acceso la radio adesso ha fatto un riassunto velocissimo. Perché sei in camper?
1: Allora, veloce.
0: No, prenditi il tempo che ti serve.
1: Ok. Il 5 giugno arriva un mio amico a Dushanbe per fare insieme la Pamir. Lui è un ciclista molto affermato, quindi per arrivare a 4600 metri, diciamo, ho scelto un compagno di viaggio bello tosto. Però arriva il 5 giugno, per cui anche per evitare il periodo delle frane, il periodo in cui ancora si stanno sglaciando le montagne, aspetto un pochino in queste zone. Giusto un paio di giorni fa a Samarcand ho incontrato due italiani che in camper sono arrivati fino alla Cina e adesso stanno tornando indietro, che volevano farsi una settimana in Afghanistan. Okay. Qui in Uzbekistan, a Termes, c'è l'unica città al mondo che ti dà la visa on arrival, quindi vai lì e ti fai il permesso per stare lì una settimana, e ci vogliamo girare il nord, che diciamo è la parte un pochino più tranquilla, perché insomma a Kabul non ci voglio metter piede.
0: Ma Leo, scusami, mi senti anche un po' interdetto, ma la butto in cacciara, te lo dico subito. Ma non è che tua moglie in tutto... cioè, sta diventando un po'... Non è più il viaggio, amore, sto arrivando. Cioè, tu adesso quanto ti fermi lì?
1: No, una settimanella.
0: Ma scusami, ma era il viaggio... Questo doveva essere il viaggio dell'amore. Sta diventando il tuo viaggio personale per farti gli affari tuoi.
1: Sono entrambe le cose.
0: Ma adesso, a parte gli scherzi, se posso e se vuoi rispondere, puoi anche dirmi no, Frank, dai, parliamo d'altro. Ma lei lì come sta reagendo a questo tuo legittimissimo, perché farei allo stesso modo anch'io, prenderti del tempo, cioè navigare insomma in altre acque prima di raggiungere la meta?
1: Allora, il fatto è che noi ci stiamo coordinando molto bene a livello di tempistica. Lei in questo momento sta preparando un esame per entrare in ambasciata in Giappone, che è un esame che le richiede un anno di studio.
0: Okay.
1: Motivo per cui tutto il tempo che io mi sto prendendo coincide con il periodo in cui lei è impegnata. Cioè, se io fossi lì comunque lei non avrebbe tempo per me, mi sarei dovuto trovare altro da fare.
0: Sì. Quindi diciamo così, mettiamo una canzone e poi ti saluto dopo, diciamo così, è anche lei che te sta di vabbè Leo, sai che c'è, pigliatela con comodo. Pigliatela comoda, fatti un giro, dai, mettiamo un'altra canzone con una bella ricorrenza, tra l'altro, perché sentiamo i Radiohead. Non ti muovere Leo, questa è Radio DJ.

0: I Radiohead Burn the Witch, una ricorrenza a quella a cui facevo riferimento, che riguarda l'album da quale questa canzone è stata tirata fuori. Scorrendo la playlist questa settimana mentre sceglievo i dischi, mi è cascato l'occhio su appunto A Moon Shaped Pool, che è esattamente del maggio 2016, quindi ho trovato una scusa come un'altra per suonare i Radiohead. Sono quei gruppi veramente che fa ridere, perché sono a dir poco popolari, ma sono quei gruppi, quelle canzoni, quegli album che riscopri forse quando sei adulto. Sono quelle cose che non ti aspetti, che però sono talmente tanto lampanti che a un certo punto ti ci imbatti, no? Ci vai addosso. Leo, visto che sei ancora al telefono con noi, poi ti lascio in pace e ti lascio dormire. Ecco, forse questo voglio chiederti prima di salutarti. C'è qualcosa in questo viaggio che tu stai facendo, lo ricordiamo, dall'Italia verso il Giappone, adesso ti stai prendendo una pausa un po' più ampia, ma c'è quella cosa che hai sempre avuto sotto gli occhi e che però hai scoperto solo adesso in questo viaggio?
1: Allora, io mi ero sempre immaginato che il mondo fosse un posto molto più buono di quello che noi ci immaginiamo, se no non avrei mai iniziato questo viaggio. Però da quando ci siamo sentiti l'ultima volta, che ero a metà della Turchia, fino poi a includere Georgia, Kazakistan e Uzbekistan, l'ospitalità delle persone è qualcosa che mi ha veramente scioccato, sconvolto. E sto prendendo gusto, al di là poi delle mete turistiche, delle visite archeologiche, che è quello che piace fare a me, passare nelle campagne, perché nelle campagne è proprio dove sto respirando la vita, le persone ti accolgono in casa. Adesso è iniziata questa piccola questo piccolo rituale di scambiarsi doni. Ormai mi inizio a portare sempre, all'inizio, sigarette, ora non mi piace più fare, sono più che altro dolci per i bambini, rifornisco i dolci, perché veramente le persone ti ospitano e ti fanno mangiare come...
0: Stai prendendo peso? Stai mettendo su peso?
1: No, prenderlo non lo so, ma non l'ho perso.
0: Comunque è una cosa meravigliosa quella che ci hai appena condiviso, cioè l'aspettativa, che già lo si capisce anche dal tuo tono di voce, era già ottimistica, che però diventa ancora più positiva in un mondo che è veramente molto grigio negli ultimi anni. Sentire un viaggiatore in questo momento on the road, proprio quello che piace a noi, che ci dice: ragazzi, guardate che là fuori è ancora più bello di quello che possiamo immaginare, è una testimonianza di cui non smetterò mai di dirti grazie. Insomma, veramente molto molto bello. E a questo punto l'obbligo è di risentirci tra breve, magari prima della fine della nostra stagione, metà luglio, fine luglio. Ma poi, Leo, quando arrivi, quando torni, devi venirci a trovare in radio, questo te lo dico.
1: Volentieri, volentieri.
0: Dai. Senti, ci sentiamo presto, in bocca al lupo, buon viaggio, e non perderti troppo via a fare, insomma, deviazioni, se no non arrivi più.
1: Una settimanella, dai. Ciao ragazzi.
0: Ciao, ciao Leo, mille. Abbraccio, ciao.
1: Ciao.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: C'erano, giuro che c'erano. E invece, puff! Ma quanti clienti sono svaniti quest'anno?
3: Se in un'azienda le vendite calano, pensaci tu. Con il Master in Strategic Account Management and Sales Technology impari a gestire in modo più efficace e innovativo l'intero ciclo di vendita usando dati e intelligenza artificiale. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
4: Trovare le chiavi in borsa al primo colpo. Difficile. Chiedere un prestito. Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy. Salvo approvazione della banca.
5: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
8: Party like a DJ is coming.
9: Ecco i primi ospiti delle due serate all'Arco della Pace di Milano.
10: Sabato 6 giugno, la grande festa con Annalisa, Carl Bray, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Saif, The Colors, Tommaso Paradiso.
11: Domenica 7 giugno, 1212 Celebration con L.A., Ernia, Fabri Fibra, Frankie Energy, Madame, Night, Meffa, Taiwan.
12: Chi saranno?

Is it getting better? Or do you feel the same?

0: alcune canzoni, alcuni autori, chiaramente le canzoni note come questa non la riscrivono, o meglio non la rifanno, la riscrivono completamente, perché appunto avete appena ascoltato Johnny Cash con una canzone che è di Bonovox e degli U2. E voi vi chiederete come mai è partito Johnny Cash con One in questa domenica 10 maggio?
1: Perché forse è parte di una colonna sonora di Steven Seagal in qualche film.
0: No, perché il compleanno...
1: Però ci starebbe.
0: Però sarebbe molto bello, sì sì. È il compleanno di Bonovox. Bono che ci sta, adesso ci chiama, è vero, ce l'abbiamo al telefono? Ci chiama?
2: Si è caduta la linea.
0: È caduta
2: la linea. Sai perché? Perché l'hai chiamato Bonovox e lui invece
0: fastidio.
2: Vuole essere chiamato Bono, basta.
0: Gli dà molto fastidio, però è una bella ricorrenza, l'ho usata pur di ascoltare Johnny Cash, tra l'altro, pensa che giro. Anziché mettere gli U2 ho messo una cover che secondo me era molto molto bella. State ascoltando la DJ di John Drode,
1: cioè,
0: però
1: vuoi mettere questo pezzo tipo nel Il Vendicatore di Steven Seagal? Guarda che ci sta perfetta.
0: Vabbè, la voce di Johnny Cash la puoi mettere ovunque.
2: Qui ci vorrebbe il vento.
0: Sì. Anche se ultimamente nella nostra chat di John Drode sta girando anche Van Damme. Non so se vi siete
2: mai. Da quando hai compiuto quell'atto di rimuovere la foto profilo del gruppo con la faccia al
0: no,
2: Dark Side of the
0: allora,
2: Moon?
0: Allora, spieghiamola agli ascoltatori questa cosa qua. Perché
2: è un gesto bruttissimo.
0: No, perché sennò sembra un'imposizione da.
2: Beh, ma questo è stato.
0: Beh, anche, però il problema qual è? È che ognuno di noi nella propria vita ha troppe chat oramai su WhatsApp.
2: E tu hai un'altra chat con Steven Seagal?
0: No, non riuscivo facilmente a trovare quella che è nostra di On The Road. Quindi quando dovevo cercarvi, cercavo il logo di On The Road. E allora cercavo il logo. Vi scrivevo con la foto di Seagal, mi confondevo perché non sto scrivendo a lui o sto scrivendo alla nostra chat, perché ho un dialogo con lui. Comunque, in tema di ricorrenze, mi dite i nomi delle vostre mamme, che non l'abbiamo detto apposta nella prima mezz'ora e ci tenevo a farlo adesso.
1: Sì, Loredana,
0: allora, sì. La mamma Loredana.
2: Mia mamma si chiama Rita.
0: La mamma Rita, la mamma Rosa. È la festa della mamma oggi. Noi abbiamo fatto finta di niente per mezz'ora.
2: Sì, sì, beh, sai, io ho festeggiato stando qui tutto il pomeriggio e chiamando mia madre al telefono. E certo,
0: che
2: gli ho fatto fare un saluto.
0: Che cosa le hai regalato?
2: Un saluto da Andrea Michele.
0: Saluto, capirai.
2: Una videochiamata con Andrea Michele.
0: DJ Aladdin, la mamma Loredana, cosa ti ha fatto? Le orecchiette con le cime di rapa?
1: No, sono io che gli faccio il regalo. Normalmente, abitando a distanza, gli faccio recapitare una cena omaggiata da me a mamma
0: che
1: e papà. Cinese. Perché rimanendo in tema di Steven Seagal, chiaro che io li voglio fare comunque.
2: La Cina?
1: Eh sì, ci sono i Bao dentro che hanno la faccia di Steven Seagal.
0: Ma tua mamma no?
1: No, guarda che no, apprezzano molto. Apprezza. Anche loro, chiaro.
0: Vabbè, mamma Rosa invece la saluto tanto che oramai non mi sopporta più perché ogni tanto sparisco, però insomma ti vogliamo bene, vi vogliamo bene, senza di voi sarebbe un mondo
1: no,
0: veramente...
1: Diciamo, la roba che mi porto a casa di mia madre sono i vasetti di pomodori secchi, melanzane
0: certo.
1: Sott'olio.
0: Ma la cosa che ci portiamo noi pugliesi, ma noi del sud, a casa della mamma è: hai mangiato? Questa è la verità.

Beh, non fatevi ingannare dal titolo della canzone dei Bon Iver di Justin Vernon che avete appena ascoltato su Radio DJ. Ehi, ma è chiaro che l'assonanza e il riferimento a questa giornata particolare, ecco perché l'ho tenuta sospesa fino adesso. Non ho iniziato il programma dicendovi non la ricordiamo subito la mamma, la festività, perché lo faremo dopo con questa canzone. Non fatevi ingannare, perché sì, come dire, Justin Vernon si rivolge alla mamma, ma in questo caso è una mamma più è molto metaforica, intesa come ritorno, no? Identità, cioè mamma, guarda, so che posso andare via, posso andare a trovare me stesso perché poi quando ritornerò ci sarà sempre una mamma ad aspettarmi, no? Una mamma che mi conosce con tutti i miei difetti. Ci tenevo molto a specificare questa cosa perché è lo stesso metodo che ho utilizzato, la stessa scusa che ho utilizzato per scegliere la storia del viaggiatore di oggi. Cioè andremo in giro per il mondo e il riferimento con la mamma non è concreto, cioè non c'è una mamma che lo aspetta, ma questo viaggiatore, non vi spoilerò mai, lo dico solo alla fine, è uno che è andato a fare cose pazzesche sapendo che c'era qualcuno ad aspettarlo. Quindi preparatevi, perché vi riporto al freddo. È inverno. Nel nord del pianeta il silenzio non assomiglia a quello che conosciamo. Non è assenza di rumore. È qualcosa che copre tutto. La neve cancella le tracce. Il vento sposta i confini. Il bianco diventa così esteso da togliere profondità alle distanze. In mezzo a quel paesaggio si muove un uomo da solo. Non ha grande spedizione alle spalle, non ha mezzi enormi, non cerca spettacolo. Avanza piano. Sci, slitta, cani. Il respiro che si condensa nell'aria fredda. Le mani che devono restare in movimento per non perdere sensibilità. A volte il ghiaccio scricchiola sotto il peso del corpo. A volte il vento diventa così forte da costringerlo a fermarsi per ore, immobile, dentro una tenda sottile. La notte, in quei luoghi, arriva presto. E quando tutto si ferma, resta solo una cosa difficile da gestire quanto il freddo: la distanza. Distanza dalle persone, dalle voci, dalla vita normale. Eppure lui continua a partire, non una sola volta. Attraversa la Groenlandia, raggiunge il Polo Nord da solo, discende l'Amazzonia, scala montagne in condizioni che molti considerano impossibili. Sempre con lo stesso stile, leggero, silenzioso, quasi invisibile. Non sembra interessato a conquistare qualcosa, sembra più interessato a capire quanto lontano può arrivare un essere umano. Durante una delle sue spedizioni scriverà una frase molto semplice.

quello che mi spingeva a continuare era il pensiero delle persone che mi avevano aiutato e sostenuto, come se fossero le mie mamme. C'è sempre qualcuno che aspetta notizie, qualcuno che immagina il freddo, il vento, il silenzio. Quando si parte, anche nei viaggi più solitari, alla fine non si parte mai completamente da soli. C'è sempre qualcuno che spera. Nel 1984 decide di affrontare un'altra impresa, salire il Denali, in Alaska, completamente solo, in inverno. A quelle temperature l'aria brucia i polmoni, la neve cambia consistenza sotto i piedi, ogni gesto richiede più energia del normale. Raggiunge la vetta. È il primo uomo a riuscirci da solo, in inverno. Poi comincia la discesa e il mondo letteralmente smette di ricevere sue notizie. Le comunicazioni si interrompono, il tempo peggiora. Non verrà mai ritrovato. Ma forse alcune persone restano vive proprio così.

0: Che pezzo, eh? Model Man Ketones su Radio DJ in DJ Andoro. L'hai trovata, Marco, la foto di Naomi Uemura?
1: Sì, certo, bellissimo, meraviglioso.
0: Descrivila per gli ascoltatori, non essere positivo inutilmente.
1: Cioè, vuoi che faccia una descrizione alla radio?
0: Devi fare la descrizione alla radio di una foto facendoci immaginare il suo volto, perché a me ha colpito una cosa molto importante, se avete ascoltato bene la storia di questo viaggiatore, esploratore.
1: Sì, ma allora assomiglia, c'è una foto meravigliosa di lui che assomiglia a Jackie Chan. Qui, diciamo, con una bellissima pelliccia, c'è molto, molto bianco intorno a lui.
2: Sempre neve e ghiaccio.
1: Secondo me c'è neve e ghiaccio. Però la cosa che mi colpisce è una somiglianza con un giovane Jackie Chan. Infatti, secondo me tu ci hai mentito. In realtà è un'identità precedente di Jackie Chan.
0: No, lui è di origini giapponesi, chiaramente. Questo esploratore. A me c'è una cosa che ha colpito, romantico come al solito, come sono, e cioè che in tutte le foto, lo ripeto, magari vi siete un po' distratti, però nella storia che vi ho letto, lui è un viaggiatore che ha fatto tantissime esplorazioni e spedizioni in solitaria, quando si parla del Denali è
1: infatti
0: quello...
1: c'è lui coi cani, basta,
0: è lui coi cani, bravissimo. C'è sempre lui con i cani, che sono diventati praticamente la sua famiglia, è sempre sorridente. Questo è quello che viene fuori se cercate le foto di Naomi Uemura in rete, su Wikipedia. È una roba che mi ha colpito.
1: Aspetta,
0: tantissimo.
1: Però c'è la foto a cui mi riferivo io, quella che ho detto bellissima, è questa foto che credo sia forse una delle sue più iconiche, in giacca e cravatta. È l'unica, perché vedo che è riportata un po' ovunque, è l'unica però in cui non sorride, cioè quando è durante la spedizione, durante il viaggio sorride moltissimo.
0: Bravissimo.
1: E invece quella in cui è in ufficio in giacca e cravatta è un devastato, triste, sì. È l'unica.
0: A proposito di felicità, secondo me c'è qualcuno che in questo momento è particolarmente felice, anche per via del fatto...
2: E anche lui giapponese?
0: Non lo so, sei giapponese?
3: Non di solito.
0: Non di solito mi piace.
2: Arriva da un posto che si chiama Carmagnola-san.
3: Esatto, bravo.
0: Che è l'Alto Piemonte, dov'è? No,
3: no, è Basso Piemonte. Basso Piemonte. Siamo in pianura, lì è Gran Turco, mucche.
2: E canne di bambù.
3: E canne di bambù, esatto, bravo. Sì, sì.
0: Dicevo, spero per te, poi mi sono permesso di darti questa sensazione di felicità, perché spesso avete sentito e sentite anche adesso in questo momento ci sono delle basi che, come dire, noi ricerchiamo. Il DJ Aladin in particolare è uno che passa le nottate, voi dovete vedere, durante la settimana all'una, alle due di notte mi scrive e fa: Frank, Andrea mi ha appena mandato questa
3: cosa,
0: la usiamo? È qui questa sera con noi, ecco. C'è il nostro spacciatore di basi.
3: Ecco lo spacciatore, ciao a tutti, ciao.
0: Andrea, cerchiamoti su Instagram, che oramai funziona quello nel mondo in cui viviamo.
3: Funziona?
0: Boh, non lo so, tu
3: io
0: lo
3: non
0: usi?
3: Lo so usare, lo uso ma non lo so usare però.
0: Però,
3: però ci sono, sì sì, io sono Andy _ Pelazza.
0: Ok.
3: E nome e cognome.
0: Sì, sì, normalissimo. Allora esatto. Andrea, in realtà adesso io scherzavo, però tu so tanti anni che spacci un po' di basi per DJ on the road.
3: No.
0: Addirittura si torna indietro a Tropical
2: sì.
0: Pizza.
2: Sì, è cominciato, siamo conosciuti lì da tropicalista, siamo rimasti in contatto, poi mi girava queste sostanze che non facevano assolutamente nulla di male, ho detto ma perché non abusarne di questi beat.
0: Ma quindi tu sei, cioè per me riesci a campare facendo produzioni musicali?
3: Sì, sì, sì, diciamo riesco a campare grazie al mondo che ruota intorno alla radio,
0: okay.
3: Quindi produzioni, jingle, pubblicità, basi in questo caso,
0: certo.
3: Programmazione musicale, e in genere l'attività principale è la programmazione per per alcune delle attività commerciali che hanno la radio all'interno.
0: Come funziona lì? Cioè, nel senso, anziché sentire noi, loro si fanno fare della musica da te?
3: Esatto.
0: Disgraziati.
3: Esatto.
0: Facciamo i nomi che.
2: Ma in tutto questo fai sport? Perché qui bisogna sapere se uno fa sport.
3: Assolutamente,
2: anche.
3: Assolutamente. Corricchio, mi definisco un corridore non della domenica, magari del giovedì sera, in base a quando tempo, un po' di bici. Okay. E basta.
0: Ma quindi sportivo ma viaggiatore? Vedi, sì, perché sennò
3: sì,
0: ti chiudiamo.
3: No, ma comunque sì, quando si può, volentierissimo.
2: Beh, da Carmagnola a Milano è un bel viaggio.
3: Lunga,
0: esatto.
3: Quindi.
0: E tra l'altro, questa sera lui è venuto a piedi.
3: Sì, volevo entrare ancora.
2: Partito
3: di
2: settimana
3: più.
2: Scorsa per venire qua.
0: Grazie.
3: Una camminata veloce. Sì,
0: grazie, sì. grazie
3: a voi.
0: Dai, mettiamo un'altra canzone e poi ci prendiamo una pausa perché è già arrivato l'ospite di questa sera.

0: Captain.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: In questo esatto momento il tuo cervello sta cancellando migliaia di informazioni per non farti impazzire.
4: Il problema è che sta cancellando anche quelle che ti servono per decidere bene.
3: Benvenuti nella quinta stagione dell'Allenamente.
4: Bias, autoinganni, cortocircuiti mentali.
5: Torna l'Allenamente con Laura Antonini e Alessandro Mora. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione, One Podcast.
6: Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura, con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Questa, la canzone che avete appena ascoltato è quella di Lana Del Rey, First Light, che va dalla parte opposta, vi do l'indizio per l'ospite che è appena arrivato in questo momento in uno studio giallo di Radio DJ in via Massena, ecco, la contrapposizione è l'ultima festa. Indizio, tra poco torniamo, questo è DJ on the road.
1: Radio DJ
2: One Nation, One Station. Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
4: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
5: DJ on the road.
0: Oh, che bello, è uscito il 17 aprile scorso, l'avete visto già a Summer Camp, questa sera è La Fonte, questa sera è venuto a trovarci Cosmo, finalmente riesco a far quattro chiacchiere con te anche in diretta. Ciao Marco,
6: sono
0: buonanotte.
6: Qui. Ciao, ciao a tutti e sì, tutti.
0: Sei venuto finalmente anche qua. Come stai? Sì.
6: Bene, bene, sono un po' tritatino, ho dormito poco stanotte scorsa, però...
0: Però so che anche prima della diretta, nonostante sia tarda notte, sei riuscito a farti una bella piada per tranquillizzarti
6: sì,
0: un pochino.
6: Sì.
0: Senti, noi in realtà appunto è un giochino che ho fatto già con Caparezza, te l'ho detto poco fa fuori onda, io sono un grande estimatore di quello che fai, chiaramente, ma sono sempre borderline, cioè non rompo mai i coglioni, noi ci siamo incrociati una volta a una delle tante feste della radio, quella con Mace, ce lo dicevamo poco fa. Però mi piace fare questo, soprattutto la prima volta che conosco un artista, quindi preparati perché ti metterò tanto in crisi, non mandarmi a quel paese. È un giochino che si fa tra noi viaggiatori, questo programma si chiama DJ on the road, no? Quindi racconta anche quello, anche di viaggio. E quando si entra in un ostello tra viaggiatori non ci si conosce, però in realtà si ha questa cosa del ma siamo amici da una vita. Allora ti chiederò di rispondere a 9 domande, francamente. Sei pronto? Così per rompere il ghiaccio un pochino, okay. Sono domande generiche, non ti preoccupare, niente di... No, non è cultura generale, anche se sei un prof.
6: Non è un quiz, insomma.
0: No, no, una cazzata che mi sono inventato. A lui non sei piaciuta e quindi l'abbiamo tenuta.
6: Ok, vai, vai.
0: Quando vuoi, Fra, mettiamo... Eccola là. Cosa bevi questa sera? Birra, vino o tisana?
6: Vino.
0: Qual è stato il tuo primo concerto?
6: Come musicista?
0: Puoi rispondere, generale, io non posso commentare, posso solo ascoltare le tue risposte, quindi puoi decidere.
6: Porco cane, il fatto che non me lo ricordo più. Il mio primissimo concerto in vita mia l'ho fatto in una specie di pluriuso in un paesino che si chiama Strambino, vicino a Ivrea, con un gruppo punk, nel 98, ottobre del 98.
0: Partire o tornare?
6: Partire.
0: Hai mai chiesto l'autografo a qualcuno e se sì, dimmi chi?
6: I Motor Psycho, una band svedese, norvegese.
0: Ce l'hai ancora? Lo conservi?
6: No, forse me l'ero fatto fare addosso, tipo.
0: Tatuaggio?
6: Sì, un pennarello.
0: Cosa succede quando moriamo?
6: Che ci disgreghiamo in particelle più piccole, metabolizzati da vari processi e alla fine diventiamo di nuovo polvere.
0: Guidare o farti portare?
6: Beh, preferisco farmi portare.
0: Viaggiare da soli o in compagnia?
6: In compagnia, sempre fatto in compagnia, mi piace, però mi piacerebbe anche provare da solo.
0: Partiamo domani mattina, dove andiamo?
6: Andiamo... in India.
0: Come mai?
6: Sono molto attratto, vorrei andare un attimo a capire che vibe c'è, sono molto incuriosito. Appena letto Shantaram è quello il problema.
0: Ah, cazzo.
6: Quindi, è Bombay. No? Sì, sono molto curioso di quello che è l'Oriente attualmente, anche perché sono fatto una settimana in Giappone, la cosa più oriente che ho fatto, e basta. Per il resto Istanbul, come proprio a diciamo la longitudine.
0: Parte del... no? Ok. Questa è la più difficile, infatti la dico lenta così ti do il tempo a pensarci, perché descrivi il resto della tua vita, quindi da oggi, 10 maggio, in poi in 5 parole. Pronto?
6: Da adesso
0: in poi, quindi non vale quello che è successo. Da oggi sei qua a DJ on the road, 10 maggio, sei venuto a farti questa rottura di palle.
6: Ma già il 10 maggio.
0: Eh sì, è 10 maggio. 5 parole, Marco.
6: Madonna, passa il tempo.
0: Eh sì.
6: 5 parole. Allora,
0: pronto?
6: Ci sono. Doccia ghiacciata.
0: Doccia ghiacciata, sono già due. Tre ne hai.
6: Cantare. Coccole. Dormire.
0: Bene, adesso il viaggio può cominciare.
7: Ciao.

0: Guarda, ti rubo le parole che hai detto fuori onda pochi istanti fa, perché hai ascoltando la base con il giochino che abbiamo fatto, quel francamente hai detto: Frank, mi sono emozionato, cioè nel senso ti sei un po',
1: sì, sono
0: un po' d'angoscia.
1: Intensa, ma non è anche piacevole, erano tipo un viaggio psichedelico, queste domande così da entrare dentro. Comunque sono domande profonde, tra virgolette, cioè veloci così, però di una velocità che sei costretto ad andare un attimo a farti un tuffo, sì, giù. Bello.
0: Copiato, ispirato da un programma che va in onda da tantissimi anni, lo Steve Colbert Show negli Stati Uniti. Lui lo ha fatto e lo fa da tantissimo tempo, ma in chiave un po' più ironica. Io non sono bravo a far sarcasmo, non riesco.
1: Sei andato più spirituale.
0: Sì, cerco ogni tanto di buttare, poi soprattutto sul viaggio, perché siamo su Radio,
1: sì,
0: DJ,
1: certo,
0: a DJ on the road. No, ne approfitto, dicevo, utilizzare il tuo stesso aggettivo, cioè ti sei emozionato, te lo dico molto francamente, in maniera proprio diretta. La Sabrina Perego dell'ufficio programmazione, dell'ufficio musicale, un paio di settimane fa, tre settimane fa, mi ha detto: Frank, guarda, ascoltati il disco, perché io ero un po' che ti inseguivo e mi sono sentito tutto l'album in anteprima, la fortuna di lavorare a Radio DJ, perché tanto di culo si tratta, e ho pianto ascoltando tutta la fonte, cioè tutto il tuo album, soprattutto su un paio di canzoni che dopo ho messo in playlist questa sera. E abbiamo appena sentito Ciao, e una delle cose che finalmente riesco a dirti di persona e che voglio che tu commenti insieme a me è l'enorme capacità che tu hai sviluppato nel corso degli anni di essere essenziale e di raccontare con l'assenza un mondo. Mi spiego. Con Ciao, io quando la prima volta l'ho sentito ho detto: ma voi vi rendete conto che con una semplice parolina, no, che in realtà è la più utilizzata, anche se ci pensate, sì, quando noi viaggiamo, ormai è diventata internazionale, no? Ovunque tu vada, se dici ciao a un americano, australiano, sì, a un arabo, è un saluto, tu in realtà stai dicendo un ciao perché sto andando via, ma...
1: è un ciao che nasconde, no? Dici ciao, immaginavo questo personaggio che poi rappresenta un po' me in un momento di difficoltà, che dice ciao a questa persona a cui vuole bene, che si conoscono. E poi dietro questo ciao volevo raccontarti altre cose, invece non ho avuto il coraggio, no? Perché a volte quando stai male non hai proprio la capacità di aprirti e di raccontare il tuo malessere, no? La tua ansia, che ne so. E quindi questo ciao in realtà diventava una finestra che, se tu la provi ad aprire, ti si apre tutto un mondo di
0: cose,
1: solo di dolore anche, di confessioni, di bisogno, di aiuto anche, no? A volte, cioè, il pezzo parla proprio di questa cosa qua, cioè il fatto che poi a un certo punto, nel momento del dolore, del panico, uno si lascia anche attraversare, no? Cioè rimango lì da solo, senza un posto dove andare, sto lì, sento che il battito sale, però non lo controlli, e quindi nella mia testa, almeno, poi non so, sicuramente qualche persona avrà interpretato diversamente, qualcuno che è tipo storia d'amore che chiude,
0: sì,
1: no?
0: Certo, certo.
1: E invece
0: forse
1: era...
0: l'interpretazione più semplice,
1: sì, certo,
0: però,
1: perché anche più siamo più abituati a quella cosa lì. Per me era semplicemente un qualsiasi momento di dolore che appunto dietro il ciao si nasconde, no? Ciao, sì, ciao,
0: ciao,
1: boh,
0: ciao, sembra finita lì,
1: ciao, e invece un sorriso,
0: e invece c'è
1: mentre
0: tutto...
1: sparivi laggiù con quel sorriso laggiù, quindi non c'è una tipo una roba,
0: c'è.
1: Non è che stava,
0: sì,
1: piangendo,
0: sì,
1: questo,
0: sì,
1: cioè,
0: sì,
1: ciao,
0: no,
1: ciao.
0: No, ciao, ciao,
1: io avrei,
0: ciao,
1: voluto però dirti tante altre cose e non ce l'ho fatta, no? Allora stai lì,
0: rimanere in quell'ambito lì, in quella sensazione lì, da
1: cui
0: di solito
1: respirare,
0: di solito si rifugge, cioè il dolore, no, per carità,
1: esatto,
0: no?

0: Ah, tu invece dici, ok, adesso arriva, ti accolgo. È una cosa su cui ho riflettuto tanto e che sto cercando di mettere in pratica anche il fatto di tornare al respiro, a rimanere lì anche dove non stai proprio comodissimo un attimo e sentire quelle sensazioni, prendertele in faccia, no? Tipo che non so, a me piace anche fumarmi l'erba, ma non lo faccio se non sto bene, no? Perché
1: Vuoi
0: voglio
1: sentirti?
0: sentirmela quella cosa, voglio sentirmi investito da quella sensazione lì, capito? Non voglio fuggire.
1: La parolina magica ciao, che abbiamo citato pochi istanti fa, che tiri fuori in questo pezzo, in realtà l'ho un po' già detto, no? È una parola che è diventata internazionale a tutti gli effetti. Tu che rapporto hai col viaggio geografico, però? Perché l'altro l'abbiamo già raccontato.
0: Quello geografico, allora, mi piace tanto. Poi adesso con 3 bambini è uno stimolo per noi, per loro, sia per me, per mia moglie che per i bimbi. Ci piace, se abbiamo poco tempo, chiaramente fai più o meno lo stanziale o comunque prendi un raggio circoscritto di azione. Se no, come l'altro anno avevamo avuto occasione, visto che non ero in tour, abbiamo preso. Convinto mia moglie a prendersi lei a un ristorante, di darsi assente per 40-45 giorni e siamo partiti con un nostro mezzo, un Ducato, neanche
1: Figata.
0: camperizzato, però era comodo piuttosto che andare in macchina. Abbiamo fatto i Balcani, siamo andati fino a Istanbul.
1: Porca
0: L'obiettivo era
1: miseria.
0: far vedere a Istanbul ai bambini. Quindi abbiamo fatto tutto questo viaggio, siamo andati a Istanbul, poi tornati, siamo fermati un po' di tappe in Grecia, nei Balcani, più su, anche più a nord. So che, vabbè, abbiamo fatto una cazzata lì praticamente. Che mi sono accorto al confine con Montenegro, volevano rimbalzarmi. Perché? Io andavo tutto bene anche in Bosnia, eccetera, ci avevano controllato i documenti. Questo si accorge che avevo la revisione scaduta.
1: No, ma veramente, cazzo.
0: Solo
1: Ma l'avevi
0: che
1: acquistato il mezzo o l'avevi
0: io. È
1: noleggiato?
0: mio.
1: Ah, oh,
0: Avevo fatto
1: cazzo,
0: un tagliando mega,
1: Marco.
0: grandi lavori, avevo rifatto un sacco di lavori. E avevo dato per scontato che se fosse stata scaduta la revisione, il mio meccanico me l'avrebbe detto. Il centro revisione non mi ha mai mandato un messaggio. Io parto, era scaduta da un mese, io devo stare via ancora un mese, attraversare Albania, Grecia, Turchia.
1: Certo.
0: E allora, non, io poi anche stupido, nel senso che probabilmente con una mazzetta attraversavo i
1: Sì,
0: confini avanti e indietro.
1: guarda, a me è
0: Capito?
1: successa la stessa
0: Però
1: roba e.
0: non ho mai fatto un viaggio on the road nei Balcani e non sapevo bene, non ero sicuro,
1: Ma di
0: sapevo che
1: solito sono
0: sentivo.
1: loro che ti propongono a un certo
0: Sì, ma
1: punto.
0: pensa che i tizi lì, i gendarmi, comunque mi hanno cercato. Cioè, ho capito dopo che stavo cercando di farmi capire, no? E io gli dicevo, scusate, sono sopra. Alla fine mi ha fatto passare in Montenegro il tipo, fa, però mi raccomando, io porto rispetto, famiglia. Noi senza aria condizionata, i bambini sudati che lo guardavano, i sudati marci. Allora mi ha fatto passare
1: Disgraziato.
0: proprio da. E solo che siamo entrati in Montenegro e mi ha detto, adesso che cavolo facciamo? Tutti i piani possibili,
1: Sì.
0: tranne quello di giocarceli e corrompere, cioè
1: No,
0: non ce la
1: anche
0: sentivamo,
1: perché
0: non eravamo sicuri,
1: no,
0: no?
1: ma poi no, è una cosa che stiamo raccontando io e lui e Marco, ma non è una cosa consuetudine, salutiamo gli amici.
0: No, infatti non è che puoi far, cioè, poi per
1: No,
0: sentito
1: no,
0: dire così non me la sono proprio sentita.
1: no, no, no, no,
0: E
1: certo.
0: cosa abbiamo fatto? E siamo rimasti in attesa. Abbiamo detto andiamo a Bari a fare la revisione.
1: Avete preso il
0: Eravamo di
1: traghetto?
0: fronte. Sì, solo che c'era un traghetto a settimana.
1: E
0: Quindi
1: quindi siete
0: siamo
1: stati.
0: stati una settimana in Montenegro, dovevamo farcene solo 3 di giorni perché eravamo di passaggio. E poi invece ci siamo trovati una sistemazione nella zona sud del Montenegro, molto bella. Abbiamo affittato una roulotte sulla spiaggia senza aria condizionata, però stavi sulla spiaggia.
1: Cazzo, ragazzi, io ho pensato, ah, invito Cosmo, si parlerà tanto di musica, ma mai avrei immaginato che a un certo punto avremmo parlato in maniera così prepotente di
0: Mi hai
1: viaggi.
0: chiesto.

0: On the ground.
1: Allora, il nuovo dei Massive Attack con Tom Waits, Boots on the Ground su Radio DJ. C'è Cosmo questa notte a DJ on the Road. Sono veramente tanto felice perché il clima è proprio quello giusto e, come hai sentito, spero ti faccia piacere. Qui le canzoni le scegliamo tutte, quindi siamo strafelici di passare la musica che ci piace, grazie alla supervisione del maestro Dario Suelli che ci dà l'ok.
2: Grande.
1: E, sì, sì, e poi vabbè.
2: No, bello, bello. Fine.
1: Questo è il nuovo singolo dei Massive Attack. L'ho scelto perché volevo chiederti
2: Ma
1: subito.
2: Boots on the Ground c'entra con la guerra.
1: Bravissimo. Volevo chiederti subito sta cosa, così per un attimo. Dopo il racconto di viaggio pazzesco che hai fatto, hanno fatto questa canzone. Tom Waits ha passato ai Massive Attack questa canzone. Dopo tanti anni si sono messi lì, hanno denunciato tutto il delirio che sta succedendo dall'altra parte del mondo. E io, quando l'ho sentita settimana scorsa e sapevo che saresti arrivato, ho detto: no,
2: è grande.
1: Questa bisogna sentirla insieme.
2: Non l'ho ancora sentita.
1: Perché io. La domanda è semplice: la musica può ancora cambiare qualcosa, secondo te?
2: Allora, non mi illudo di questa cosa, però sono convinto che possa aiutare a comunque a mettere nell'immaginario, nella discussione delle cose, che magari ci si perde un po' per strada, un po' per connivenza, un po' per disinteresse, no? Però esprimere delle cose le metti, no? Le fai circolare, tipo Boots on the Ground, nel senso,
1: sì, sì,
2: questa immagine diventa
1: di un militare naturalmente nero che si lamenta della vita che sta facendo.
2: Anche poco fa, riguardo le schifezze dell'ICE, si era esposto anche con una canzone Bruce Springsteen.
1: Certo.
2: Ma penso che, ecco, la musica e l'arte in generale, più che cambiare cose, ha il potere di mettere di nuovo sotto i riflettori il tema e parlarne, metterlo in giro e invogliare la gente a. Poi i passi perché cambiano le cose sono tanti. Tra l'altro, secondo me, grandissima mancanza, io ci credo ancora, è parte dei partiti della politica istituzionale. Cioè che mancano partiti che rappresentino veramente, no, certe istanze. Io parlo poi...
1: Beh, dal tuo punto di vista...
2: In senso progressista, sì, diciamo, sì, chiamiamolo così, ci vogliono... soluzioni e proposte più radicali di quelle che si sentono, no? Per
1: assolutamente.
2: I problemi sono profondi e secondo me finché non ci sono quelle il cambiamento rimane un po' bloccato, ecco.
1: Però intanto non ti tiri indietro, questo secondo me è una cosa
2: questo
1: dal
2: no,
1: mio punto di
2: vista è il minimo
1: vista.
2: Sindacale
1: lo so, ma insomma non voglio
2: per
1: metterti
2: me.
1: In bocca, esatto. Ci sono artisti che dicono no, ma che cazzo, no, a noi non interessa quella roba. Torniamo tra poco, questa è Radio DJ di G on the Road, questa sera c'è Cosmo. DJ.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
5: Parli delle prossime scarpe per la DJ 10?
4: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino, gialle, delle uova, rosa, del suino o verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
6: Alla DJ 10 fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori, a Treviso il 16 e il 17 maggio. Gruppo Amadori, proteine buone per tutti.
7: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
8: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV. DJ.

0: Cioè, te mi devi dire una cosa adesso, no? Ma che cosa c'hai tu con il mese di aprile? State ascoltando Radio DJ, DJ on the road, c'è Cosmo questa sera con noi. Perché ti chiedo questo? Beh, è il tuo lavoro, quindi lo saprai. Perché tu hai fatto uscire 10 anni fa l'ultima festa, che era l'8 aprile, il 9
1: sì,
0: aprile.
1: Sì, l'8.
0: Quest'anno hai fatto uscire La Fonte, che è il 17. Ma, nel senso, c'è un... con il nome che ti sei scelto, Cosmo, qualche congiunzione astrale ci deve essere? No, me la sono inventata io, non lo so,
1: per caso, non so, probabilmente mi sta chiedendo anch'io, probabilmente perché lavoro ai dischi in certi periodi dell'anno preferibilmente, non so.
0: Perché è una bella coincidenza, no?
1: Sì. E anche l'altro anno, cioè 2 anni fa, il Cavallo Bianco è uscito tipo 15 marzo, quindi siamo sempre lì.
0: Sei lì?
1: Boh.
0: Beh, se non lo sai te, però
1: non lo so, però è probabilmente come, non so, come statisticamente magari nascono più bambini che vengono concepiti
0: certo.
1: in primavera, non so.
0: Certo. Cioè, non lo so neanche.
1: Nascono stati... probabilmente sì. in certi periodi legati a.
0: Comunque mi sono ascoltato, come ho detto nella prima mezz'oretta della, di On The Road, tanto bene, con calma. Secondo me i dischi vanno ascoltati ancora, sono una vecchia maniera, in macchina. Non so perché c'ho sta roba qua, però
1: è
0: mi
1: bello ascoltarli in macchina.
0: Sì, mi piace tanto. Ti dico una cosa, spero di non metterti in imbarazzo, ma davvero è molto sentita dal cuore. Da quando ti seguo io ho notato e noto ancora questa roba qui. Sei uno dei pochi oggi che ha la capacità di poter dire faccio musica pop, perché per me è un complimento,
1: certo,
0: ma con una con un confine che è solo tuo e che è un continuo rinnovare. Cioè la
1: è
0: frase
1: che voglio fare quindi.
0: La frase la voglio finire con: io che ho avuto la fortuna di intervistare, non so, probabilmente non sapeva chi fossi, ma ho avuto la fortuna di intervistare Battiato, quando penso a lui e poi penso a te ci trovo tantissime attinenze. Per me questa è una cosa bellissima.
1: Beh, chiaro, io sono l'erede di Battiato.
0: Beh, la consapevolezza.
1: Chiamatemi il maestro.
0: Il maestro è una delle cose.
1: Il maestro 2.
0: Perché cazzo, tante robe che fai, cioè anche in questo album qua ci sono tanti giri musicali, c'è una ricerca che avete fatto anche da un punto di vista puramente sonoro. Tu spesso nelle interviste che hai rilasciato in queste settimane dici: ho ridotto al minimo le parole che comunque sovrastano
1: sì.
0: la musica, però la musica sotto, cacchio, c'è un lavoro in...
1: Sì, sì, certo, la musica c'è una grande attenzione. No, scherzi a parte, Battiato ovviamente è uno dei riferimenti che mi vengono in mente anche a me, ma non perché debba paragonarmi, ma perché anche lui ha avuto questa attitudine, cioè la forma, il suo approccio, qualcosa che condivido molto, perché ha fatto pop, ha fatto gran pop, l'ha fatto in un modo completamente flippato, tutto a modo suo, ha esplorato anche territori più sperimentali,
0: esatto,
1: anche nella sua carriera,
0: esatto.
1: Infatti ho fatto un disco ambient e me ne piacerebbe farmene anche un altro tra poco, mi sa che... cioè nel senso ho fatto
0: cosa
1: da musica da club, e quella roba lì mi sento assolutamente affine, ma come anche Battisti, no? Mi piace
0: certo.
1: parecchio.
0: Tra l'altro spesso citi un album di Battisti che è pochissimo ascoltato, no?
1: Già.
0: Che è una cosa assurda, cioè quando pensano a Battisti pensano ai classici.
1: Sì, no, perché mi piace tanto anche il classico Battisti, porca vacca. Però quell'altro aveva tirato fuori un qualcosa che appunto era un rischio, ma come mi è piaciuto tantissimo la parabola di Kid A, no?
0: Certo.
1: Ai Radiohead, quando è uscito quel disco ho detto wow, questo sì, cioè questo ho notato che già allora mi gasava, cos'era, il 2000-2001, avevo neanche 18 anni, ho detto wow, questa sì che mi piace, c'è un gruppo che cambia completamente, fa un bel disco, e quindi qui questo qua, quest'ultimo è la cosa più estrema che ho fatto secondo me alla fine, nonostante sia il più morbido.
0: Però la vera domanda che voglio farti è: come si fa da scegliere in un ambiente musicale come quello che si vive nel 2026, dove devi fare

0: la hit, fare i palazzetti e poi fare forum, che poi sono più o meno la stessa cosa, e poi fare gli stadi. Tu invece fai un album che esplode appunto 10 anni fa, poi ti fai 90 date, se non vado a memoria, nei palazzetti e poi dici,
1: nei club.
0: Nei club, e poi dici, no, aspetta, fermi tutti, io non voglio inseguire il gigantismo.
1: Eh sì, perché ho capito che tanto... Beh, come fai? Ti pigli una pausa, ci rifletti, poi arriva una pandemia e sei
0: ti dici le circostanze.
1: E c'è gran tempo. No, è perché... In realtà volevo rimanere fedele un po' a me stesso, comunque non volevo andare troppo. Ho capito già, avevo intuito che quella roba poteva essere un po' ansiogena, no? Il fatto di dover stare dietro, perché se tu punti a quel tipo di cosa lì e non succede, stai veramente male. E, tra l'altro, mi era successo prima dell'ultima festa, mi era successo con Disordine, col primo disco, perché avevo riposto delle aspettative, no? E su quel disco lì, il mio primo,
0: certo,
1: e non è andato come mi aspettavo, e quindi ho avuto una sensazione molto spiacevole. E lì ho detto: aspetta, infatti, l'ultima festa l'ho affrontato tipo fanculo.
0: Eh beh, è l'ultima festa,
1: basta così, me ne frega. E poi è venuto a prevalso poi la voglia di giocare, no? Quando ho visto poi che i numeri erano grossi, eccetera, ho detto: non posso sicuramente cercare un'altra hit, deve arrivare, cioè deve arrivare lei, capito? E poi la hit, tra l'altro, per quanto poi per me sia una hit, deve anche arrivare alla gente,
0: certo,
1: come hit.
0: Certo.
1: O deve essergli permesso da tutto un sistema mediatico, cioè, non è proprio facile, no?
0: Sì,
1: adesso.
0: Sì. Però hai parlato di hit, e allora non so se diventerà, ma un po' lo è, perché l'hai scelta come singolo, ce l'ascoltiamo.
1: Questa singolo, per me tipo è una hit, sì, però sì, sai, non è che ormai non... È la canzone la più pop di tutte, questa qua, diciamo.
0: Ogni giorno, ogni notte, questo è l'album di Cosmo.
2: Ho fatto

Ogni notte il singolo poi dall'album La Fonte, c'è Cosmo questa notte con noi, questa era Radio DJ, DJ on the road. Voglio togliermi una curiosità perché ho sentito che l'hai raccontata per me, o meglio da quello che ho capito per te, anche tornare alla fonte vuol dire avere

0: chiederti questo: come hai risolto la questione del papà smettiti di toccarmi, mi dà fastidio?
1: Ah, no,
0: io non sono bravo, mi preparo molto.
1: Che gli ho detto ok, cioè 13
0: risolto?
1: Anni più
0: 13
1: grande
0: anni.
1: No, le cocco, così mi viene cocco, papà basta, basta toccarmi, basta. Io sono molto fisico, no?
0: Sì.
1: E io sono rimasto un po' male, ho detto va bene, però poi ho fatto il piccato, gli ho detto va bene, va benissimo, ok, però tu la smetti anche di mettere le mani addosso a tuo fratello?
0: Una ripicca c'è stata.
1: Sì, sì, sì.
0: Qual era, com'è il rapporto? Perché per noi tuoi fan vederti su un palco mettere musica, farci ballare o farci emozionare, quello che sta per arrivare,
1: sì,
0: il disco a cui facevo riferimento, è strano immaginarsi Marco che dà direttive alla famiglia.
1: No, sono preso bene, per carità, però sono anche abbastanza severo a volte. Cioè sono un po'... su certe robe sono tipo un po' rompipalle, che ne so, sul fatto che bisogna mangiare tutto, devi finire tutto quello che hai nel piatto.
0: Beh, una forma di rispetto.
1: Darci una mano. Sì, insomma, sì, certo, certo.
0: Sì, sì, sì.
1: Fatto di farti i compiti, devi farteli tutti, non devi fare il furbo, non devi raccontare balle su ste cose.
0: Qui poi... viene fuori il prof.
1: Un po' sì. Un po' sì. Però, insomma, un bel rapporto alla fine.
0: Sì.
1: È molto... poi facciamo dei giochi, tipo l'altra sera abbiamo fatto un bel gioco, ogni tanto facciamo questi cortometraggi,
0: mm-hmm.
1: Io faccio il cameraman, il regista, il monto, e loro fanno gli attori, no? Ci inventiamo una sceneggiatura blanda così,
0: ma
1: la improvvisiamo. L'altra sera a cena ero con i bambini a casa, mia moglie lavorava e abbiamo realizzato questo cortometraggio.
0: Ma ti prego raccontamelo, posso chiedertelo perché apprezzo molto.
1: Fa molto
0: il tuo...
1: ridere, fa molto ridere,
0: okay,
1: perché praticamente la piccolina, quella di 5 anni, faceva la cattiva, e quindi lei era servita riverita dai fratelli che parecchiavano, cucinavano, e lei cattivissima, dov'è il formaggio? E allora loro, non c'è il formaggio, idea di mio figlio il secondo, non c'è il formaggio, l'altro va a aprire il frigo, il grande, chiama il fratello e fa, vieni qua, non c'è formaggio, c'è soltanto il latte. E allora l'altro fa, dobbiamo farci il formaggio dal latte. Ma come facciamo a fare il formaggio dal latte? Allora l'idea è, abbiamo messo un video di un acceleratissimo di come si fa il parmigiano.
0: Ma veramente?
1: Sì.
0: Ma avete provato?
1: Da YouTube, l'abbiamo preso, ma da YouTube, abbiamo messo nel coso e l'abbiamo messo sempre più veloce. E vedi tutta la cosa, e a un certo punto finisce il video e loro, ah, 3 mesi di lavoro per questo pezzo di formaggio. Vanno dalla bimba, la bimba si sveglia che si era addormentata, fa, non la voglio più.
0: Certo, immagino. Ma questa cosa sviluppa in maniera prepotente non solo l'artisticità dei tuoi 3 ragazzi, ma abbiamo futuri registi, sceneggiatori.
1: Ma non lo so, si gioca, però è un gioco. Ma l'arte è un gioco.
0: Lo so, però è una cosa molto molto bella.
1: Sì, sì.
0: Soprattutto il rapporto, guarda come ci siamo arrivati in maniera naturale, tra fratelli.
2: Ehi, come stai? Non ci vediamo mai. Ti va di parlare? Ehi, come va? E come sta papà?

0: Cosmo per mio fratello, questa canzone, senti, c'ho ancora un po' la gola. No, allora adesso tu ridi, perché lo so che è già successo settimana scorsa, due paio di settimane fa sei andato a Capital, durante la diretta con Dege, tanti messaggi in di live. Secondo me sta succedendo anche adesso, non li stiamo leggendo apposta perché voglio parlarti e ho voglia di farti mille domande. Quando è partita questa canzone in macchina che ascoltavo l'album, mi sono dovuto fermare come un cretino nell'autogrill lì della 14 che stava andando giù e Marco, ho lasciato giù tutto, cioè piangevo come un vitello. Da dove l'hai tirata fuori sta cosa qua?
1: È stata in canna per un po', addirittura sono pronta per lo scorso disco, ma sapevo che volevo parlare a mio fratello, avevo questa idea da un bel po', però non trovavo le parole, l'energia creativa, quindi mi sono messo lì, è venuta fuori questa cosa forte, molto personale, e aveva l'obiettivo proprio di farla ascoltare a mio fratello. Per me l'obiettivo era farla ascoltare a lui.
0: È per, capito? Quello che è vincente, si capisce.
1: Cioè, volevo proprio fargliela sentire, no? E farlo piangere, ce l'ho fatta.
0: Ce l'hai fatta?
1: Sì.
0: Ma che rapporto c'è, se posso e se vuoi rispondere?
1: Sì, sì, c'è, un bel rapporto.
0: Cioè,
1: sì.
0: vi frequentate?
1: Ci vogliamo bene. Okay. Un po' poco, perché effettivamente con due figli lui, quattro, tre io e... sti lavori che si incastrano male, non ci vediamo tantissimo, però ci vogliamo bene, ci vogliamo proprio bene. È una cosa, sai, siamo molto diversi lui, cioè tipo lui è biondo, lavora da quando ha 16 anni, ho studiato all'università per tanti anni.
0: È più grande o più piccolo?
1: Più piccolo di 2 anni, ma sembra che è più grande di me, capito? Perché lui ha fatto da subito la vita da operaio, adesso tra l'altro lavora per delle pompe funebri.
0: Ok.
1: Quindi è suo, ha cambiato. E, no, che ne so, è molto più sportivo di me, palestra, cioè proprio un tipo che se ci guardi dici, ma biondo,
0: che c'è,
1: occhi chiari,
0: cosa c'entrate uno con l'altro?
1: Sì, assurdo.
0: Ma questa cosa forse vi ha resi anche molto più uniti, no, nei giochi, perché
1: sì,
0: nella canzone viene fuori questa cosa, tra l'altro.
1: Beh, giocavamo tanto, sì, certo.
0: È incredibile come tu abbia riportato, e questa è la grossa capacità di un artista, no, come ha fatto Battiato, hai citato Battisti fuori onda, tra poco sentiremo un altro enorme artista, no, e la capacità di raccontare cose semplici che però accomunano tantissime persone, e tu con questa canzone ce l'hai fatta, no?
1: Ma perché, come dicevi, il fatto che l'ho fatta veramente per lui, no? Io spesso quando faccio le canzoni, tutte, però quelle emotive, vuol dire che io c'ho veramente quella cosa lì, cioè che la penso, che la sento, che l'ho sentita. E quindi quando fai questa cosa qua succede quella roba per cui tutte le persone che la sentono si identificano. Ma addirittura mi ha detto persone che non hanno fratelli o sorelle che sono emozionati.
0: Più
1: persone mi hanno detto sta cosa. Quindi evidentemente più sei vero in quell'emozione lì, più arriva, credo sia semplicemente
0: sì.
1: Quello.
0: Poi, senza fare inutilmente il filosofo, perché voglio ascoltare l'ultima canzone, la cosa più bella che viene fuori da Per mio fratello è l'enorme capacità che hai avuto di raccontare una nostalgia, ma non una nostalgia, stavamo meglio prima, no? No, una nostalgia che c'è stata, che però si è evoluta e che adesso è cambiata, no? Però ti riporta tantissimo a un momento della vita di ognuno di noi, credo.
1: Sì, sì, sì, in generale penso vale per il disco anche,
0: sì.
1: Tornare alla fonte è una roba,
0: esatto,
1: per cui
0: esatto.
1: C'è questo movimento ritroso, ma non è di nostalgia, non è neanche escapismo, è più una ricerca di qualcosa di più fondamentalmente profondo, puro, non so come dire, no? Questo è un movimento a ritroso, ma non proiettato nel presente e nel futuro.
0: Sì, a parte che ho scoperto di questa tua, come dire, veramente i ragazzi Federusso e Nicky citavano a Summer Camp settimana scorsa del di Guerre Stellari, cioè tu in realtà questo album l'hai fatto come prequel del Cavallo Bianco, cioè tutta una roba.
1: Sì, nella testa sì, è una trilogia, ti dico già che è una trilogia e questo è il secondo capitolo, ma che a noi sapeva un po' di prequel, di come dire, tornare alla fonte e dire... e scoprire da dove è partito quel cavallo bianco, no? Ed è partito da questo luogo in realtà così piacevole, un luogo piacevole, un luogo puro, in cui le emozioni scorrono in questo modo qui, no? Sul cavallo bianco c'erano delle emozioni molto più struggenti, dolorose, epiche, tra virgolette. Qua c'è meno epica, è più una sorta di sedimentazione delle emozioni, no? Anche un po' di malinconia, se vuoi, però non è... lo struggimento,
0: no,
1: c'è qualcosa di più serafico, di più meditativo, pacifico, non so.
0: Beh, questa cosa che vorrei andare in India mi piace molto, però fermati lì perché adesso torniamo a parlare di viaggio e chiudiamo l'ora passata insieme. Ci tengo troppo l'ho scelta perché ho scoperto di questa tua unione con la tua bambina,
1: sì,
0: che possiamo dire si chiama
1: Linda Futura.
0: E quindi mi sembrava giusto chiudere l'ospitata insieme con, vabbè, ecco, annuncialo tu.
1: E su Radio DJ, Lucio Dalla con Futura.

0: Lucio Dalla, Futura, la canzone che state ascoltando. Questa è Radio DJ, DJ on the road. Cosmo, ti dobbiamo lasciare andare giustamente perché l'ora si è fatta tarda, però per essere bravi i conduttori, il 24 maggio parti da Milano al Miami Festival, poi c'è il 2 giugno a Firenze, il 5 luglio a Cesenatico e così via, tutte le date. Non diamo orari perché ho scoperto che sono in continuo cambiamento.
1: Sì, li comunichiamo, okay. A parte che sui portali di ticketing ci sono sicuramente, però poi li comunichiamo, comunichiamo sui social, chiaramente.
0: Grazie per essere venuto stasera.
1: Grazie a te, grazie a voi.
0: Spero che tu ti sia divertito.
1: Molto, sì.
0: Ti abbraccio.
1: Sì. Tutto il quizzettone.
0: Riascoltatelo, francamente.
1: Il quizzettone.
0: Il quizzettone. Cosmo questa notte a DJ on the road. Grazie ragazzi, buonanotte.
1: Grazie.
0: Ci sentiamo domenica. Ciao.

0: Radio DJ
1: One Nation One Station.
2: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
3: Radio DJ consiglia: torna a Pantelleria di Island Few Steak. 4 giorni tra musica, natura e nuove connessioni. Con oltre 80 experience, rituali al tramonto, degustazioni, attività outdoor. E la musica di Boss Doms, Sven Vatt, Mace e tanti altri. The Island Few Steak. Dal 9 al 12 luglio a Pantelleria. Biglietti disponibili su vivaticket.it.
4: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Riomare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
5: C'erano, giuro che c'erano. E invece, puff! Ma quanti clienti sono svaniti quest'anno?
6: Se in un'azienda le vendite calano, pensaci tu. Con il Master in Strategic Account Management and Sales Technology impari a gestire in modo più efficace e innovativo l'intero ciclo di vendita usando dati e intelligenza artificiale. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
7: Norman Cook, chi è?
8: Fatboy Slim.
7: È Fatboy Slim. 3 punti per Fargetta. Complimenti, Mario.
8: Grazie.
7: E adesso vediamo se indovini chi c'è in collegamento con noi per la rubrica Disco Prezioso.
8: Fatboy Slim.
7: No. Hai un secondo tentativo?
8: Ho capito, Molella.
7: Ma no, è Disco Prezioso.
9: La storia continua. DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso. Tutti i venerdì alle 23 su Radio DJ.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.

0: caspita ragazzi, ma questa è Colombina su Radio DJ. Mi sono distratto, sono stato via 4 giorni.
1: No, ma adesso è sempre così.
0: Sì.
1: Guarda Vic, è sempre così. Io a volte smanetto con un Shazam.
0: Sì.
1: E dico, ma chi è questo qua?
0: Certo, ma io dovrei Shazam, saperlo. Noi dovremmo saperlo.
1: Nuffi. Che cacchio è Nuffi? Dico, guarda, fammi un po' vedere. E poi è un featuring Nuffi, Santa sì. Pazienza con Urca, Babu e Tiwawan. Ma chi cavolo
0: ma chi
1: sono?
0: Siete?
1: Sigla!
0: Sì.

0: Ma a noi cosa ce ne frega? A me cosa me ne frega che ho mangiato fino a due minuti fa gli arancini, il pane gunzatu, che è buonissimo.
1: Ma dove sei andato stavolta?
0: In Sicilia, Sicilia bedda, fammelo dire, che meraviglia. Che meraviglia la Sicilia.
1: Ma il nostro sud è meraviglioso, non che il nord non lo sia, ma il sud.
0: È più bello il sud, c'ha fammi dire.
1: C'ha tanta roba, sì, c'ha roba da mangiare buona, c'ha il sole, c'ha il mare, c'ha i posti magnifici, c'ha
0: che
1: i paesaggi.
0: Bello. Guarda, era da tantissimi anni che sognavo di andare, mi ero proprio, sai quando fai la lista dei desideri e c'era nei primi posti, almeno per quanto riguarda l'Italia, l'isola di Favignana. No, davvero? Ah, è vero, sì. È vero. È da tantissimi anni che dico Favignana deve essere stupenda. E anche infatti lo è. No, perché spesso quando dici deve essere stupenda, arrivi e dici sì, però non è proprio come me la immaginavo.
1: Me la immaginavo meglio.
0: E invece no, e invece devo dire che è proprio bellissima. Proprio bellissima. E poi l'altra parte che volevo vedere, che anche non ti delude, sono le saline di Marsala. Dove
1: quelle mi hanno detto magnifiche.
0: Bellissime, bellissime. Veramente è una roba di una bellezza. Beh, tu stai ovviamente da questo lato, come dire, guardi le saline, poi di fronte c'è anche il tramonto, per cui di solito ci si va la sera, perché esplodono dei colori meravigliosi, perché hai l'arancio che si riflette su questo specchio d'acqua delle saline, tutta tipo a quadratoni, no? Con questi muli, ci sono dei mulini, guarda, di una bellezza. Adesso sarà banale perché chi conosce la zona è, come dire,
1: no, pensa
0: a
1: quelli
0: ovvio.
1: Che ci vivono, che meraviglia. Poi ci avrà dei difetti anche il vivere lì, per carità,
0: sì,
1: però
0: sì.
1: Comunque tutta questa meraviglia, poi sei venuto a Milano e hai chiuso la vacanza su una barella per controllare di nuovo gli occhi.
0: Sì, esatto.
1: Quindi subito immerso nella realtà, cioè
0: purtroppo
1: il destino che ti dice sì, bene, bene, però adesso
0: però...
1: pisa pi curt, perché si dice in piemontese.
0: Piscia più corto, meno in là, sì, no, l'ho fatta proprio con la prostata, l'ho fatta lì a gocce qua davanti. No dai, però per fortuna che anche quello, anche l'ospedale mi ha dato buone notizie, per cui devo dire che se anche sono dovuto tornare prima è stato
1: tutto
0: per...
1: bene.
0: Sì,
1: bene,
0: sì, sì,
1: bene,
0: sono
1: bene,
0: molto
1: bene.
0: Contento.
1: Poi sei arrivato qua, la pioggia lì non pioveva,
0: no,
1: bello.
0: No, no, sì, metà e metà. C'erano delle giornate quando usciva il sole ovviamente bollente, poi quando se ne andava bello fresco, ho fatto anche il bagno, temperatura dell'acqua, diciamo.
1: Certo.
0: Sì,
1: poi sei andato in bici, niente,
0: sì, sì,
1: tutto
0: sì.
1: Quello che fai di solito.
0: Sì, sì.
1: In qualsiasi posto tu fai il bagno e poi... Beh, adesso lì non hai sciato, ma devi sempre fare qualcosa. Non è che puoi stare seduto in poltrona, leggi un libro.
0: No, devi subito
1: ingaggiarti.
0: Sì. E tu come stai? Com'è andata la tua settimana, Lu?
1: Mettiamo un disco.
0: Veramente?
1: No, è andata bene, sto presentando il libro. Il libro va benissimo, primo in classifica. Sono super contenta, te lo devo dare, ti devo vedere per darti il libro.
0: Sì,
1: e incontro gente che insomma mi fa stare bene, mi dice delle cose belle, si sono divertiti, fa ridere.
0: Sì.
1: E tutti mi dicono bisogna farne una serie, e questo
0: che bello.
1: Niente, mi piace molto.
0: È bellissimo, perché tu, adesso lo dico io agli ascoltatori, c'era una fase che era abbastanza recente, tipo la scorsa puntata della bomba c'era un best, quella prima, quindi due settimane fa eri in quel limbo, cioè il libro ormai era stato finito, consegnato, ma non avevi ancora il riscontro del pubblico, che credo che sia il momento quello più critico, perché tu hai fatto fino lì,
1: sì.
0: Però poi tocca agli altri, no? Capire
1: No, tutto bene, sono molto contenta, molto contenta.
0: Bene, allora iniziamo questa puntata della bomba, mettiamo il primo disco e poi iniziamo davvero.

0: Ricordo molto bene, anche perché era del 1990, un disco bellissimo di Susan Vega su Radio DJ nella bomba che è appena iniziata.
1: Molto bene, molto allora bene. Volevo dire, vabbè, l'attualità è quella che l'è, sì. Diciamo, i fatti di cronaca imperversano, secondo me ci sono veramente un sacco di storie e di potenziali sceneggiature, perché veramente uno peggio dell'altro. Adesso certo. Questa cosa di Stasi esempio è veramente
0: incredibile.
1: Io penso soprattutto alla famiglia della povera Chiara Poggi, perché cioè uno se ne può anche fare una ragione, probabilmente
0: non se ne fa mai una ragione.
1: Ma almeno hai una, come dire, una scatola in cui far star dentro questa storia.
0: Sì.
1: Invece questa scatola riaperta, certo, credo che possa veramente scombinare gli equilibri di ancora di più.
0: Sì.
1: Cioè questi equilibri che insomma probabilmente sono stati raggiunti con fatica pazzesca.
0: Con dolore, fatica,
1: con dolore.
0: Certo.
1: La poi scatola... chissà come anche.
0: Certo, non te l'hanno riaperta, te l'hanno completamente
1: sfasciata.
0: Sì, l'hanno sfasciata.
1: Quindi le poche certezze che avevi non ce l'hai più.
0: Vero,
1: poi oltretutto questo esempio era anche un amico di famiglia, quindi
0: già
1: un disastro. Va bene, però io volevo va bene, l'ho detto così, va bene, perché per volevo dire andiamo avanti, no? Magari si pensa male. Volevo unirmi ad un appello che in questi giorni circola su tutti i social, anche in radio, in tutti i mezzi di comunicazione, e voglio rivolgermi direttamente a un ladro. Allora, non so se hai seguito mentre eri a Favignana.
0: No,
1: comunque, caro ladro, cara ladra, che martedì 5 maggio tra mezzogiorno e l'una hai rubato la tracolla di uno studente di ingegneria che si era sentito male alla stazione di Termini a Roma.
0: Sì.
1: Allora, lui ha avuto questo malore, forse un po' la calca nell'ora di punta, no? È sceso dalla metro, non è stato bene, lui è mezzo svenuto, e quindi delle persone l'hanno soccorso e per sicurezza lo hanno accompagnato in ospedale.
0: Okay.
1: E questa qua, non so chi sia, veloce come un fulmine, si è impossessato della tracolla dove c'era dentro il computer, che a sua volta aveva dentro la tesi di laurea di sto poveretto.
0: Mamma, che brutto!
1: No, guarda, lui già stava male, in più gli fregano la cosa con la tesi di laurea. Cioè, poi per carità, ma anche una tesi in aeronautica militare. Cioè, non che le altre lauree non valgano niente, per carità, sono tutte il frutto di ore di studio, di fatica. Ma secondo me una laurea in aeronautica militare deve essere qualcosa di difficilissimo.
0: Quando fai un esempio, dici, la miseria, cos'è aeronautica militare? Come per dire, la roba proprio impossibile.
1: Cioè, io me la faccio piena di calcoli, grafici, simulazioni, anni di studio, e poi comunque. Magari anche una porta per aprire un futuro.
0: Certo.
1: E quindi è difficilissimo ricostruire tutta sta roba qua, no? Cioè, poi comunque anche nel migliore dei casi, se ci riuscisse, perderebbe la sessione di laurea, quindi tutti i progetti subirebbero un arresto, insomma.
0: Sarebbe un casino.
1: Vabbè. Allora, li anticipo. No, non aveva fatto backup.
0: Perché te lo stavo per chiedere, perché sei un po' un pistola, fatto, sarai anche uno dell'aeronautica militare, però
1: Avrebbe dovuto. Lo capisco tanto, se lo capisco. Ma quanti lo fanno? Quante migliaia di tesi di laurea in questo momento viaggiano per l'Italia dentro il computer di un laureando e non hanno mai fatto il backup?
0: Ma è troppo pericoloso, perché va bene che pensi non me lo rubano, perché ovviamente però
1: perché siamo animali ottimisti, non ci alziamo la mattina pensando oggi magari mi fregano il computer,
0: però magari un bicchiere d'acqua che si rovescia sopra, il computer stesso che impazzisce, un file che si rovina, cioè io faccio le copie delle fotografie delle vacanze dell'84.
1: No, ma tu sei malato, è diverso Vic, tu lo stai bene, ma una persona normale non fa così, una persona un po' svanita tipo me ne perde pezzi di romanzo che ha dovuto riscrivere più volte, perché le scrivevo sul portatile e poi dovevano arrivare nel computer fisso e poi non arrivavano mai nel computer fisso. Io magari aprivo e dicevo aspetta che cambio un attimo quella roba lì,
0: e poi
1: dopo
0: non c'era più di là,
1: disastro. Non c'era più l'ultima cosa, dovevi cambiare il no, un casino. Comunque allora io, ladro o ladra, ti prego con tutto il cuore di restituire sto cacchio di computer. tu di quella tesi non te ne fai niente, lascia il computer in un posto di polizia senza entrare, per carità, appoggialo lì da qualche parte, ma tieni tutto quello che c'era dentro sta borsa, probabilmente niente, sì, ma la tesi restituiscila, sì, arriverei a dire in un lampo di follia, copia il file su una chiavetta, restituisci almeno quella, tieni il computer.
0: Brava, certo, giusto, è per una questione di karma anche, ma te lo diciamo per quello.
1: Lo dico, il karma poi gira, così dicono, io non vedo tanto girare.
0: Nemmeno io, sai, ti dico
1: più i maroni a me che il karma.
0: Il karma comunque sta fermo.
1: Allora, vedrai, ti sentirai bene.

0: Dopo ti sentirai leggero come una piuma, frizzante come quell'acqua che fanno adesso, orrendamente frizzante, che rutti per delle mezz'ore. Ti sentirai meglio. Non fare come il tuo collega che esattamente 3 anni fa, nel 2003, ha rubato il computer di Bebe Vio, che però poi anche lei con la tesi di laurea dentro non l'ha più ritrovato. Ha dovuto riscrivere la tesi da capo.
1: Comunque sarà stato 2023, 3 anni fa, lui, non 2003, dico.
0: 2023, mi sono sbagliata.
1: Mi fa ridere nella matematica.
0: Non era ancora.
1: Forse neanche, esatto.
0: Non lo so. Comunque lei l'ha riscritto tutto, ha riscritto tutta la tesi, e poi però è Bebe Vio, quindi è notoriamente invincibile.
1: Hai ragione.
0: Quindi tu, amico ladro, però sei meglio di quel ladro lì. Adesso stai già cercando modo di restituirla, ovviamente, sta tesi, no?
1: Allora,
0: tu un buon cuore ce l'hai, sono sicura, perché sei un ladro gentiluomo come Lupin, o una ladra bellissima come Occhi di Gatto. Restituisci sta tesi e per tutti noi diventerai un mito. Magari un giorno tu e lui vi incontrerete, lui non saprà di avere davanti l'uomo o la donna che prima gli ha rubato il futuro e poi gliel'ha ridato. Sarà bellissimo, ci scriviamo un'altra serie, tanto non facciamo che scrivere serie qua.
1: Brava, giusto.

0: Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
4: Doppio malto.
5: Birra, cucina e felicità.
3: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
6: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
7: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
6: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
7: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
8: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.

0: Away, il disco di Lady Gaga, dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2.
1: Non l'ho ancora visto, bisogna vederlo.
0: Nemmeno io, ma non lo so, io ho visto che tanti vanno a vederlo perché record incassi, non è proprio il mio genere, quindi alla tua domanda bisogna, io risponderei no, però non lo so. Ecco.
1: Vabbè, ma tanto prima o poi, sì, segue la roba tipo, ma lo vediamo sulle piattaforme,
0: sulle piattaforme
1: prima o poi.
0: Certo.
1: Vabbè.
0: Arriva, certo.
1: Allora, non so se hai letto, perché eri a Favignana a mangiare il pane cunzato, ma c'è una notizia che mi ha fatto proprio ridere.
0: Sentiamo.
1: L'ha raccontato un prete americano, tale Tom McCarthy, vecchio amico di Papa Leone, durante un incontro con dei cattolici americani in un momento di confidenza. Si sa poi che comunque questi momenti di confidenza, peraltro pubblici,
0: no,
1: diventano subito virale.
0: Sì.
1: Cioè, tu vedi, non so, 20 persone davanti a te e dici tutto quello che ti passa per la testa, ma in quelle 20 persone c'è uno con un telefono che ti riprende o un giornalista dell'ANSA e tu sei pannato per sempre. Comunque,
0: sì.
1: Allora, questo nostro nuovo Papa, che tra l'altro oggi proprio, che tra l'altro è venerdì, è il suo anniversario,
0: oggi,
1: insomma,
0: è
1: un anno di pontificato.
0: È venerdì nel senso che noi registriamo venerdì, quindi ci state ascoltando, ma siamo un po' in differita, ecco, in questo senso.
1: Sì, cioè, come sempre.
0: Sì.

0: anche noi nella vita siamo sempre un po' indifferita.
1: Sì. Sì, sì.
0: Il nostro pontefice, cioè all'anagrafe Robert Francis Prevost, perché tra l'altro è come si dice in piemontese prete, il Prevost,
1: sì.
0: Un paio di mesi dopo essere stato eletto al Sacro Soglio ha pensato di chiamare la sua banca, ovviamente in America, per aggiornare i dati anagrafici.
1: Sì.
0: Molto precisetti anche lui, mi pare.
1: Cioè, tanti di quei backup.
0: DNA.
1: Sì, sì, sì, certo.
0: Doveva dare, ma giusto, comunque doveva dare il nuovo indirizzo. Metti che fosse prima, non so, una cittadina del Midwest, adesso era tipo Vaticano-Roma.
1: Sì.
0: E quindi l'impiegata del servizio clienti ha fatto quello che per lei era un normalissimo signor Prevost, gli ha fatto le domande di sicurezza, sai, quelle domande che ti fanno assurde, no?
1: Sì.
0: Come si chiama il gatto di sua madre, quante dita ci sono in una mano, quelle robe lì.
1: Sì.
0: Lui ha risposto per bene, ma la signorina non era convinta e gli ha detto che per completare la procedura doveva presentarsi di persona. Allora il Papa, con molto garbo,
1: gli ha fatto presente.
0: Detto, ma non è tanto possibile, e lei ha detto guardi che non c'è alternativa, o viene o niente, e si è cominciato un po' a indispettirsi, no?
1: Sì.
0: E quindi a questo punto Papa Lyons ha rinunciato al basso profilo e ha detto, secondo me anche, non dico alzando la voce, ma
1: però,
0: con una voce un po' più scandita, le ha detto, farebbe un'eccezione se le dicessi che sono Papa Leone. E lei, inviperita, con la forte sensazione di essere presa per il culissimo, ha riattaccato, sbang.
1: Certo.
0: Fine.
1: Fine della faccenda.
0: Già, perché certo, se uno mi dice, io sono il Papa, sì, e io sono Maria Goretti,
1: certo.
0: È chiaro che è andata così. Comunque è finita che è intervenuto un sacerdote americano che conosce personalmente il direttore della banca, perché finisce sempre così.
1: Sempre, comunque tutto il mondo è paese.
0: Tutto, anche quando
1: uno
0: riguarda un Papa.
1: Sì, devi avere l'amico, anche se sei il Papa, se no non ce la fai.
0: E quindi gli hanno aggiornato sti dati. Nel frattempo Sua Santità ha anche cercato di mantenere come privato il suo conto in Banca Roma credo che ci sia riuscito.
1: Sì.
0: No, ma tu pensa come c'è rimasta di merda la tipa che gli ha attaccato il telefono in faccia.
1: Sì.
0: Però se vai a vedere con lucidità, ha fatto bene, è stata corretta. Non è che uno ti dice che è il Papa e tu devi credergli e passare sopra il regolamento. Allora, se io faccio l'accento della Garbatella e chiamo la banca dicendo sono a Meloni, quelli mi devono credere e darmi l'estratto conto del Presidente del Consiglio.
1: Hai ragione, giustissimo.
0: Adesso per esempio a Torino, no, perché è pieno di gente che fa finta e che truffa, no?
1: Sì.
0: Per esempio, ti chiamano attraverso l'intelligenza artificiale, ti chiamano dal centralino della questura di Torino.
1: Sì, certo.
0: Anche da voi?
1: Sì, sì, come no, certo. Ma perché ti mandano in banca e quella lì la truffa?
0: No, nel nostro caso ti danno un appuntamento fasullo lì in questura.
1: Sì.
0: Per chiarire qualcosa di fumoso, e poi a quell'ora lì vengono a casa tua, che probabilmente è vuota, e te la svaligiano.
1: Ah, maledetti, certo. E tu vai sereno perché dici questura è proprio il posto più
0: no, allora in questura non vai mai proprio serenissimo.
1: No, cioè
0: se ti convocano qualche bega ce l'hai.
1: Sì, certo, c'hai sempre un po' la coscienza sporca, chiaramente, certo, però vai sereno, nel senso non sarà una truffa proprio dentro la questura, hai capito?
0: No, infatti,
1: in quel senso.
0: Perché appunto ti chiamano dal numero della questura.
1: Maledetti,
0: è proprio
1: sì.
0: Poi, per esempio, una mia amica ha chiamato la questura e ha detto no, guardate che fa così, cioè è il nostro numero, non si capisce come abbiano fatto.
1: Perché possono clonino i numeri, possono far finta di chiamare con un numero che non è quello,
0: esatto.
1: Però a te appare quello giusto, è quella la fregatura,
0: è quello,
1: sì.
0: E quindi tu non riesci a cioè non puoi distinguere,
1: che
0: non vuoi,
1: esatto.
0: Non puoi.
1: Comunque scusa Luciano, una volta non la questura, ma quando tanti anni fa mi hanno rubato la moto dal garage, ho fatto la denuncia, poi a un certo punto dopo un bel po' di giorni ero qui in radio, l'ora di pranzo, c'era Ciao Belli in onda, mi chiama uno e dice pronto? Signor Lelli, sì, abbiamo trovato la sua moto, dico questo è quel cretino del DJ Angelo, dico sì sì certo, allora se vuole venire Cinisello Balsamo c'è la sua moto, dico sì sì chiaro certo, adesso sto già venendo lì, e in quella c'era la pubblicità, vedo il DJ Angelo che passa, quindi dico cazzo allora non è il DJ sì allora diceva la mia moto dove era vero, solo che talmente non ci credi che pensi non ha una truffa, ma nel mio caso il DJ Angelo pensa che anche lui a volte è un po' una truffa.
0: Comunque, però la cosa che mi ha colpito di più è come è cambiato il Papa, a partire da Papa Wojtyla che andava a sciare, faceva le vasche in piscina, poi c'è stato Benedetto XVI che è tornato un po' ai vecchi tempi, le

carperose, gli armellini, tutti i crismi della tradizione. Poi Papa Francesco, che con lui è partito un trend inarrestabile, cioè Santa Marta, la Papa mobile utilitaria, le scarpazze nere che metteva tutti i giorni sempre uguali, cioè un uomo normale che conviveva tranquillamente con il suo ruolo sacro. E credo che Papa Prevost sia più o meno sulla stessa linea, con la variante che è un filo più

0: banca, non so se è anche un bancomat, c'è un bancomat del Papa, la carta di credito, sì. Cioè, ma quando la usa non è che può andare in giro da Tezenis a comprarsi boxer, cioè ordinerà su Amazon, forse sarà iscritto a Prime, che così i pacchi gli arrivano prima, sì. Non è che tutte le volte devi sempre affidarti a segretari, nunzi, addetti, monsignori,
1: qualche volta fare, dirà, certo.
0: Fammi fare da me, cosa sì. vai a dire la, la perpetua se può comprare le mutande,
1: no, decisamente,
0: ecco. Va bene. Allora, mi raccomando Papa Leone, qualche telefonata puoi farla anche tu, non stupirti troppo se quando chiamerai Trump e gli dirai sono Papa Leone, lui risponderà impossibile, Papa Leone sono io, allora vuol dire che è veramente

0: Studio 1985, Phil Collins su Radio DJ nella bomba. Abbiamo parlato del Papa, che mi fa molta simpatia che non gli credono, no, al telefono.
1: Scusate, ma sono il Papa.
0: Sono il Papa,
1: sì, il Papa, certo. Tua sorella, bada bam, è giù la cornetta.
0: E dai.
1: Vabbè. Se tu non credevi alla questura, figurati,
0: al Papa,
1: quella lì, al,
0: certo.
1: Papa, dai.
0: Farebbe differenza se

0: le dicessi che sono Paolo. Stupendo, va bene.
1: Va bene. Allora, tra le grandi domande che non ci siamo mai fatti, ce n'è una che probabilmente invece qualcuno si è fatto, non io, e soprattutto gli appassionati di Topolino.
0: Sì.
1: E niente, mi è venuta in mente questa cosa mentre viaggiavo in questi giorni che andavo un po' in giro a fare le presentazioni, no?
0: Sì.
1: E la domanda è: ma qui qua sono nipoti di Paperino, ma di chi sono figli?
0: Ottima domanda, non di Paperina evidentemente.
1: No.
0: No, a parte che io lì bisognerebbe chiedere a Bisio, che è il più forte di tutti sulla faccenda.
1: Quello ti ricordo, aveva fatto quello.
0: Lui è molto bravo.
1: No,
0: però no,
1: non è che li ha fatti lo zio, se è zio non li ha fatti lui.
0: No, certo, quindi né lui né Paperina. C'è un fratello?
1: Allora, questa
0: sorella.
1: Settimana vi posso dire che come è andata la storia. Il 17 ottobre 1937 Paperino riceve una lettera da sua cugina Della che dice, vi leggo il testo.
0: Vai.
1: Caro Paperino, ti sto inviando i tuoi angelici nipoti qui qua che staranno con te mentre il loro padre è in ospedale. Che tutto così, che tristezza. Invece, un petardo gigante è esploso sotto la sua sedia. I teneri fanciulli sono molto giocherelloni. Spero li apprezzerai.
0: Cioè, sono stati loro, quindi.
1: Certo. Quando finisce di leggere la lettera, Paperino sente suonare alla porta, va a aprire, ma appena tocca la maniglia prende la scossa. Esce per vedere chi ha combinato lo scherzetto, quando rientra in casa un secchio in bilico sopra la porta e gli rovescia addosso una doccia di acqua gelata. Ed è così che arrivano i nipotini.
0: E gli amabilissimi nipotini,
1: esatto.
0: Certo. Bravi, organizzatissimi tra l'altro, come ha fatto nell'istante in cui lui usciva dalla porta ad aver già messo un secchio.
1: Avevano già programmato tutto. Bravissimo. Ovviamente si scopre subito che sono stati anche loro a mettere il petardo sotto la sedia del papà,
0: certo,
1: no?
0: Certo.
1: E dopodiché la cosa bella è che
0: non
1: papà e mamma non compaiono mai più, ma neanche menzionati di striscio.
0: Niente.
1: Cioè, hanno colto la palla al balzo per sbarazzarsi dei figli e non hanno mai avuto la minima intenzione di riprenderseli.
0: No.
1: Cioè, secondo me hanno cambiato nome, cambiato stato,
0: certo,
1: niente.
0: Certo, ma noi non sappiamo nulla, cioè non sappiamo i nomi veri dei genitori nello specifico, no?
1: No, dunque sappiamo che Paperino si accollerà per sempre quel sempre infinito dei fumetti, per cui adesso circa 90 anni dopo la prima apparizione, no?
0: Certo.
1: Ecco, quindi dovrebbero avere 90 anni, ma continuano ad avere la stessa età, cioè secondo il loro creatore Al Taliaferro circa 10 anni.
0: Ah, ok.
1: E quindi non ci sarà mai la speranza che un giorno crescano e vadano a vivere da soli.
0: No, sono sempre lì con lo zio.
1: Sempre con lo zio. Peggio dei nostri figli, i babboccioni. Tra l'altro anche Paperina ha tre nipotine, Emi, Eli e Evi.
0: Sai,
1: le paperette col fiocco in testa, anche loro hanno 10 anni, come qua.
0: Sì.
1: E sono però figlie della sorella di Paperina.
0: Ah.
1: Una sorella che anche lei non compare mai. Sbolognaggio.
0: Certo, comunque.
1: Poi, c'è ancora tanto da scoprire. Allora, zio Paperone e nonna Papera sono fratello e sorella?
0: Non si sa.
1: Poi Pippo ha un figlio, con chi lo ha fatto? Tip Tap, i nipoti di Topolino, da dove arrivano? Gastone, oltre che fortunato, anche gay. Cioè, ci vuole qualche scottante rivelazione di Fabrizio Corona,
0: a falsissimo.
1: Smette di andare a seguire questo, quell'altro rovinando la vita. Cerca di capire che fine hanno fatto e che razza di legame c'è tra zio Paperone e nonna Papera.
0: Mettimi
1: questo è molto
0: Paperino,
1: meglio.
0: Mettimi Topolino. Sai che se uno di qua e uno di là.
1: Esatto.
0: E dai,
1: così.
0: Sì.
1: Oppure porta a porta, magari col plastico di Paperopoli.
0: E certo, potrebbe essere un'ottima idea. Va bene, bella questa domanda.
1: Ma tu te l'hai mai fatta?
0: No.
1: Neanche io, ma io me le faccio quando sono in aereo, quando nelle sale d'aspetto, così mi faccio queste domande qua. Pensa
0: brava,
1: come
0: e poi dopo va a controllare. Caro Google, perché sapete come fa Luciana, no? Caro Google, senti, ma mi domandavo intanto,
1: certo.
0: E poi gli spiega anche proprio dov'è. Intanto che ero in attesa di presentare il mio libro.
1: Sì, io lo considero come Aureliano Buendia, cioè un saggio legato all'albero di castagno che mi risolve tutte le cose, mi dà delle spiegazioni e delle motivazioni.
0: Io prima di mettere la prossima canzone devo farti una domanda, ma tu, dato che citiamo ormai tutti quanti l'intelligenza artificiale, quindi Gemini, Chat GPT tra le più famose, così l'hai mai utilizzata?
1: Perché
0: sempre.
1: Ma non per il lavoro. La utilizzo tipo ma se ho mal di schiena.

0: in questo punto preciso cosa devo fare? Poi mi fa ridere perché lei ti risponde, guarda, deve essere una contrattura, potresti per esempio scaldare la parte vuoi che ti dica anche come devi scaldare la parte? Sì. Dimmi come devo scaldare. Allora devi scaldare la parte con qualcosa di caldo, perché vuoi che ti dica ancora che... Ma sì, dimmelo. E va avanti così all'infinito. Non smette mai. Poi ti tratta bene, non dice ma che cazzo dici, ma che domanda mi fai, ma che cosa.
1: È gentilissimo.
0: No, ti dice, vuoi sapere quanti peli del naso hai? Ma non me lo sono mai chiesto, ma se lo sai, dimmelo. Sono qua pronta.
1: E poi ti dice, volentieri, ottima domanda. Tu magari gli hai chiesto
0: ottima
1: anche
0: domanda.
1: Grazie, aspettavo questa domanda.
0: Non ne fai
1: domanda...
0: mai una decente di domanda tu nella vita.
1: Però per lei sì.
0: Poi si ricorda quello che gli avevi detto le volte prima.
1: Certo.
0: Mi ricordo che avevi avuto mal di schiena in quel punto. Ma come? Non me lo ricordo io, te lo ricordi tu? Ma sono pur sempre un'intelligenza artificiale.
1: Già.
0: Abbiamo avuto un unico scontro quando io gli ho detto per piacere, se era intelligenza, cortesemente, di usare i congiuntivi.
1: Perché
0: io ho un'intelligenza artificiale che non mi coniuga i congiuntivi, non la voglio assolutamente vedere dipinta. Puoi dirmi quanti peli delle orecchie c'ho,
1: ma me lo devi dire bene.
0: Bene.
1: Brava.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: DJ!
1: One Nation, One Station.
2: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: C'erano, giuro che c'erano. E invece, puff! Ma quanti clienti sono svaniti quest'anno?
4: Se in un'azienda le vendite calano, pensaci tu. Con il Master in Strategic Account Management and Sales Technology impari a gestire in modo più efficace e innovativo l'intero ciclo di vendita usando dati e intelligenza artificiale. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
7: Cacere.
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Un po' di Afro House. I BPM sono 122 al minuto. Vi interessava questo dato?
10: No, era molto tecnico.
9: Era tecnico, però dai, intanto facciamo vedere che le cose le sappiamo.
11: A seconda nuova entrata.
12: La DJ Parade.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Eccoci qua, dopo la nostra certezza inizia la seconda ora della bomba fino a mezzogiorno.
1: Allora, senti qua.
0: Sentiamo.
1: Se tu fai questa domanda alla maggior parte delle persone, tipo dove sei nato o dove sei nata, allora la maggior parte delle persone ti risponde all'ospedale Maria Vittoria di Torino, nel mio caso. Tu?
0: Ah, no, io rispondo alla città e basta, non dico l'ospedale. In questo senso. Sai che non lo so l'ospedale? No. Credo San Gerardo di Monza, ma non sono mica sicuro. Devo chiedere alla Roberta.
1: Ma non è io non ci posso credere che tu precisetti come sei, non sai che io. Simone, dove sei nato tu?
0: Vediamo se lo sa Simone.
2: A Giussano.
0: Ma tu lo sai l'ospedale?
2: Sì, Giussano, l'ospedale di Giussano.
0: Ah, si chiama ospedale di Giussano.
1: Ne sarà uno, non mi sembra una metropoli Giussano.
0: No. Giussano non è Los Angeles, no, certo.
1: Comunque, a parte il fatto che tu non sai, comunque, nessuno mai ti risponderà in aereo a 10.000 metri d'altezza, però a questa settimana uno c'è stato, cioè è successo pochi giorni fa su un volo Dakar-Roma, passata un'ora dal decollo, l'aereo stava sorvolando la Mauritania, cioè un'infinita distesa di sabbia, una passeggera al settimo mese di gravidanza si sente male e come sempre in questi casi si spera ardentemente che ci sia un medico a bordo.
0: Certo.
1: E per fortuna c'è, ed è la dottoressa Antonietta Serino di Salerno, che di mestiere fa proprio la chirurga.
0: Sì.
1: E c'è anche, pensa te, un'infermiera francese, Anaïs.
0: Sì.
1: Insieme con l'aiuto di Claudia Rossini, che era la capo assistente di volo, hanno trasformato la piccola cucina di bordo in una mini sala parto.
0: Mamma mia.
1: E quindi il capitano, mentre decideva di tornare a Dakar, sperando di arrivare in tempo, loro hanno cominciato ad attrezzare lo spazio. Ma il piccolino non ha aspettato ed è nato tra le nuvole, in questo spazio minuscolo, con l'aria pressurizzata e con delle condizioni complessivamente piuttosto difficili.
0: Complesse, quantomeno difficili. Sì.
1: E poi però ce l'ha fatta, tra fiumi di lacrime commosse da parte di tutti, e quando sono atterrati a Dakar mamma e bambino stavano bene e sono stati portati immediatamente in ospedale. E il bambino volante è stato battezzato Mohamed Alessandro, con il secondo nome, per ricordare il capitano dell'aereo.
0: Ah, bello.
1: È vero che il capitano è stato bravissimo, ha preso in fretta la decisione giusta, che penso che sia anche complicato modificare le rotte all'improvviso, no? Non è proprio come prendere un'uscita in autostrada e tornare indietro.
0: No, brava, non è che alla prima svoltare a destra, no.
1: Esatto. No, però io dicevo, l'avrei chiamato anche Antonio, perché senza la dottoressa Antonietta di Caserta sarebbe stato tutto molto più complicato.
0: Se posso,
1: e anche Anaïs e Claudia, le fate madrine.
0: Come quei nomi spagnoli lunghissimi. Pedro Leandro de Vannet, così.
1: E poi un pensiero va anche alla mamma di Mohamed Alessandro, che di certo, insomma, ha vissuto un'esperienza molto più difficile di un normale parto in ospedale. Però oltre a commuovermi, mi ha fatto riflettere anche su un'altra cosa, cioè su come si dia per scontato che un medico sappia fare di tutto, dal massaggio cardiaco alla nascita, cioè quando c'è l'appello c'è un medico in sala, c'è un medico in sala, in questo caso c'è un medico a bordo, quello che vuoi. Chi lo è si precipita, ovviamente, sei un sei un dermatologo, un dentista, un proctologo, non è detto che proprio sai tanto far nascere un bambino, no?
0: Sì, è vero. È vero.
1: Però ci vai, ci provi, perché al di là della specializzazione le basi ci sono e preghi la buona sorte, il tuo Dio, di aver imparato bene e studiato bene. Forse da qui si capisce perché gli studi in medicina sono tanto lunghi e difficili, perché l'emergenza non guarda alla specializzazione, guarda i fondamentali. E meno male che in questo caso a bordo c'era anche una chirurga, tra l'altro. Invece, a proposito di nomi da dare ai nascituri, continuano imperterriti, nonostante internet, i cellulari e tutta la facilità di informarsi e controllare, i grandi pasticci dell'anagrafe.
0: Quelli da sempre, da quando esiste l'anagrafe che ci sono i pasticci, non si capisce com'è possibile.
1: Non so se sia più colpa dei genitori, degli impiegati, forse un filo di più degli impiegati, perché metti pure che un padre e una madre vanno a registrare il figlio e la figlia e sono emozionati, felici, confusi, anche un po' brilli, no? E per il brindisi, chi lavora all'anagrafe dovrebbe essere in grado di prendere in pugno la situazione e vederci chiaro. Invece è capitato di questa mamma che si è innamorata del nome Daphne, sì, forse perché è il nome di una delle protagoniste di Bridgerton, e voleva chiamare così la figlia neonata. Ma il papà, arrivato all'anagrafe, sì, quello strano nome non se lo ricordava più bene, che è già lì, dico,
0: che
1: ma
0: comunque
1: dai,
0: chiama, dice,
1: figlia
0: com'è
1: tua,
0: che era?
1: Daphne, cioè non è difficile. No. E così la denuncia come nafta. Cioè, ma è uscito il titolo sulla stampa. Stupendo. E l'impiegato e l'impiegata non gli hanno detto: senta, chiami un attimo sua moglie, si faccia ripetere bene.
0: Sicuro che vuole chiamarla come la benzina dei motori nautici.
1: Esatto, magari lui faceva il benzinaio, aveva a che fare con i carburanti. Nafta al posto di Daphne. Cioè, ma anche chiederti: ma non è bello? Forse è caso di chiamare mia moglie e dire: ma sei sicura? Guarda,
0: beh,
1: che io
0: comunque,
1: trovo brutto.
0: Adesso che sono venuto qua,
1: nafta,
0: ho realizzato che nafta non è bellissimo.
1: Però leggevo nell'articolo che non si contano i Michael scritti Michael, o addirittura i Michael con la Y e la K, perché forse suona più figo. E tutti i nomi stranieri sono sempre a rischio. Prendi Samantha.
0: Sì.
1: Che diventa magari la H, la sposti, la metti S-H-M-anta.
0: Shamanta.
1: Non so, guardando in rete ho trovato meraviglioso anche lo sforzo creativo di una signora che voleva chiamare sua figlia Caroline, perché Carolina pareva poco, ma come diavolo si scriveva sto nome? Insomma, è venuto fuori Caroline.
0: Ma Caroline?
1: Così.
0: Niente male.
1: Meglio di nafta,
0: Sì. Nafta, devo dire, per il momento al posto numero uno.
1: Invece è interessante scoprire qualche notizia certa, cioè a proposito di nomi che sono più o meno diffusi e popolari, la ricerca per quello che riguarda Piemonte, ma credo che i dati nazionali non siano poi troppo diversi, certo. Per i maschi vanno fortissimo Leonardo, sì, Tommaso e Alessandro.
0: Ok.
1: E invece tra le bambine Sofia, Aurora e Matilde.
0: Questi sono i nomi, quelli che vengono più utilizzati adesso?
1: Sì. E ho scoperto che fra i bambini cinesi predominano i nomi inglesi, in particolare Kevin.
0: Kevin, sempre forte.
1: Allora, d'altra parte, io il tipo che è al ristorante cinese dove vado io
0: si
1: chiamerà Jingungang, si fa chiamare Piero.
0: Cioè, a me piace molto quando. Sì, anch'io dove vado sempre
1: molto
0: a mangiare.
1: Con gli occhi così?
0: Sì,
1: ciao, Piero.
0: Piero, la mia Sofia. Sofia, dai, Sofia, non è vero.
1: No, perché magari chi arriva da altre parti del mondo sceglie o un nome italiano per favorire l'integrazione, sì, o uno tradizionale del suo paese per mantenere un po' vivo il legame. I cinesi se ne fregano di tutte e due le cose e vogliono nomi internazionali facili, buoni dappertutto. E poi secondo me controllano anche come si scrivono prima di andare all'anagrafe. Non lasciano nulla al caso, te lo dico io, i cinesi. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Grace Kelly, il disco di Mika su Radio DJ. Allora, nella bomba.
1: Allora, ti voglio dire che qua al telefono c'è una scrittrice molto brava che mi fa piacere presentare. Che si chiama Federica De Paulis, che ha scritto un libro molto bello che vi consiglio.
0: Ah, benissimo. Allora, buongiorno Federica.
2: Buongiorno, ciao a tutti.
0: Ciao, benvenuta.
1: Ciao, ciao. Senti, no, sono contenta perché, vabbè, a parte che quello che scrive Federica De Paulis è sempre bello, ma questo libro è particolarmente interessante perché è una bella storia che però è raccontata in una maniera così precisa, così interiore, così forte, così potente, che è una roba molto particolare, cioè che difficilmente si riesce a leggere un libro così profondo. E questo suo libro, questa sua storia è altamente profonda, ed è la storia di Adele, che fa la traduttrice e ha un marito chirurgo. Dico bene, tu correggimi se sbaglio.
2: Stai andando fortissima.
1: Sì, figurati.
0: È tutto
1: alla figlia
0: giusto, fino a...
1: che si chiama Gilda, è un adolescente. È una vita tranquilla, ma si sa che le vite tranquille spesso nascondono un po' quell'abitudine che dopo un po' si trasforma in noia. E lei sta traducendo un romanzo che si intitola Il nemico. Ok, di questo autore che si chiama Roland Blier. Vai avanti tu perché non voglio svelare altro.
0: Certo.
1: Perché è intrigante.
2: Allora, Adele è già invaghita di questo Roland Blier, che è un acclamatissimo, famosissimo autore francese. È un po' lì annoiata nel suo matrimonio di lungo corso, e tra i due inizia una corrispondenza, insomma, abbastanza calda, fino a quando la traduttrice e lo scrittore si incontrano e inizia una turbolenta storia d'amore dove Adele effettivamente si perde.
0: Ok.
1: E quindi, tra l'altro il romanzo che ha scritto lui si intitola Il nemico, come è il titolo del romanzo tuo, cioè quindi è tutto una specie di intrufolamento da uno all'altro.
2: Sì, quello che si dice è un metaromanzo, nel senso che questo romanzo interno, il romanzo che ha scritto Blier, tra l'altro è una storia che si occupa di femminicidio, dove questo scrittore, questo autore racconta di essere un uomo attraversato da pulsioni di possesso, da dei lampi di violenza.
1: Sì.
2: Eppure lei legge tutta questa operazione come un'operazione esclusivamente intellettuale. Quando però inizia poi questa relazione fra di loro, effettivamente quest'uomo, questi lampi di gelosia,
0: ce li ha.
2: E quindi è anche un libro che riflette su come, secondo me, le donne, più le donne degli uomini, quando si innamorano di un oggetto del desiderio, fanno fatica a metterlo a fuoco. Cioè, quando idealizzano qualcuno, sono molto lente
1: nel decodificare, esattamente. Soprattutto se quel qualcuno mistifica la realtà, appare in un modo e poi tu non ci puoi credere. Ma anche se gli altri te lo dicono, ti dicono guarda che quello lì è un figlio di puttana, perché
0: no,
1: c'è uno dei personaggi
0: dici,
1: che
0: dice ma figurati. Ma con me è diverso.
1: E quindi c'è questo concetto del nemico, che è una roba che prima di essere fuori di noi è anche dentro di noi. A volte lo conosciamo profondamente, a volte magari solo di vista, ma ce l'abbiamo dentro, no? E ogni tanto qualcosa da fuori lo risveglia, ed è difficile anche difendersi, perché quando esce fuori il nemico è un casino.
2: Quando esce fuori il nemico sono guai, questa è una grandissima riflessione del romanzo. Proprio il romanzo pone questa domanda, se il nemico sia esterno o interno. Ovviamente, come dire, di primo acchitto è interpretato, è impersonificato da questo Blier, da questo amore, da questo uomo, però Adele non è sicuramente centrata in quel momento della sua vita, quindi escono fuori delle incoerenze, delle incertezze che la portano ad agire in un modo non sbagliato, perché qui non c'è, in questo romanzo
1: non c'è giudizio.
2: Esatto.
1: Però c'è il racconto. il racconto della discesa nell'abisso, no? In questo nero, cioè, e anche del tormento, cioè, accetto che il desiderio si impossessi di me anche a 50 anni, dando un calcio a tutto quello che ho di buono intorno, oppure resisto e mi rassegno alla comfort zone, che non è poi neanche tanto comfort se io guardo altrove. E quindi ed è descritto benissimo, perché lei è proprio brava, la scrittura veramente fa la differenza in queste cose, proprio lei è un'entomologa che studia nel dettaglio tutte le sensazioni, le ansie, gli scricchioli di quando si vive un tradimento, se è protagonista, cioè, no, è figo, è figo. E c'è anche un altro bellissimo personaggio che è la figlia, Gilda.
2: Sì, Gilda è la quasi coprotagonista di Adele, anche Gilda è innamorata di un ragazzo che la fa vacillare, c'è anche questa riflessione su come l'amore arriva nella vita delle persone a qualsiasi età, a 50 anni come a 16, e scatena più o meno sempre gli stessi meccanismi.
1: Cose. Esatto, brava, sì sì, quindi le mail, i messaggi, le sparizioni, le chiamate, le menzogne, quindi c'è questo parallelo tra lei e la figlia che hanno un sacco di anni di differenza, no? E lei perdona la figlia, cioè la copre, perché la riconosce, si riconosce in lei, e questo è bellissimo.
2: Beh, c'è un grande momento di unione tra queste due donne, una giovane e una più grande. C'è un momento, anche c'è una scena secondo me bella, dove loro per la prima volta ballano insieme. Le figlie hanno sempre un grande pudore, no? Dei corpi delle madri.
1: Sì.
2: E invece queste due in questo momento ballano, cadono sul letto e la figlia le dice: mamma, sono innamorata. E lei non può dire anche io, però sono esattamente nella stessa temperatura. E quindi è stato molto bello raccontare questa parte del rapporto tra madre e figlia. E poi c'è anche una riflessione sulla mia generazione. Io sono a mia volta più grande di Adele, ho 55 anni. Io penso che la mia generazione abbia un po' sbagliato nei confronti di questi ragazzi, li abbiamo accuditi troppo. Gilda è una ragazza che nell'adolescenza tira fuori delle problematicità, delle fragilità, e Adele si accorge di tutto questo. C'è anche proprio un guardare tutta questa vita familiare che è stata così accudente intorno a questa bambina, dove anche il padre, la madre, il marito e la moglie si sono persi. Ecco, è proprio un po' una piccola fotografia della mia generazione, di quello che
3: quello
2: io
3: che succedeva,
2: esattamente, cioè. Sì.
1: Allora io ve lo consiglio, no, è bello, bello.
3: Sì, sì.
1: Ve lo consiglio, si chiama Il Nemico, è di Federica De Paulis ed è edito da Feltrinelli.
0: Grazie Federica.
1: Dai, in bocca al lupo.
0: Grazie davvero.
2: Grazie a voi. Un buon pomeriggio.
0: Un abbraccio.
2: Ciao.

0: DJ!
1: One Nation, One Station.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove finalmente riesci a raggiungerti. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. Visit Tuscany.com.

0: su Radio DJ, ritorniamo insieme. L'ultima parte della bomba, ancora un paio di cose da poter raccontare.
1: Allora, il prossimo argomento è dedicato a tutte quelle e quelli che come me hanno non le mani di fata ma di foca, che non sono neanche mani ma sono pinnette.
0: Pinnette, così. Ma in che senso lo dici? Perché sono...
1: no, che non sanno cucire, che non che sanno cucire né a macchina né a mano, hanno paura della macchina da cucire, perché ha quel lago che per infilarlo bisogna aver passato l'esame di trigonometria. E quindi io ho un grandissimo rispetto, non so, provo veramente ammirazione per le sarte, che sono donne meravigliose, che riescono a domare sta macchina del demonio.
0: È vero, è vero, è verissimo. Pensa che io sono sempre stato affascinato, perché da piccolo i miei genitori avevano un negozio di lampade, ma di fianco c'era un negozio di sarte, per cui il cortile era lo stesso, e allora ogni tanto mollavo le lampade e andavo a vedere di là, e le vedevo con alcune avevano già
1: quella col pedale, c'era anche mia mamma.
0: Brava, alcune avevano già quella elettrica, non so come si dica, comunque insomma automatica.
1: E
0: invece altre avevano ancora quel pedale che era bellissimo, era in ferro battuto e
1: ma devi coordinare pedali e manovella, un ritmo, ma neanche i Momix, cioè quelle è difficilissimo.
0: Sì, difficilissimo.
1: Adesso hanno quelle moderne, hanno un sacco di LED, un libretto di istruzioni in 7 volumi.
0: Certo.
1: Comunque anche cucire a mano richiede impegno, infila l'ago, anche se ci vedi bene, e io non so, ma ci metti proprio tutta la pausa pranzo, perché...
0: solo per infilare l'ago.
1: Ma sì, anche quegli affarini che hanno inventato, non ho mai capito come funzionano.
0: Quell'infila filo, l'ho visto, che lo infili largo, poi entra e lo tira
1: ma
0: dentro.
1: Ma Jack non riesce neanche a capire come funziona. Comunque, in mezzo a tutte queste trappole, ho individuato 3 piccole invenzioni utili che semplificano la vita di chi riesce a stento a tenere un ago in mano.
0: Ok, allora sentiamo, quali sono?
1: Allora, io non sapevo che esistesse.
0: La prima.
1: È il nastro per orli. Cioè è un nastro di un materiale che reagisce al calore, che si incolla. Tu ne tagli un pezzo, lo metti dove vuoi fare l'orlo, poi lo copri con la stoffa dei pantaloni, cioè metti giù tutto il pantalone, metti la striscia dove vuoi fare l'orlo, tiri su il pezzo
0: l'avanzo
1: del pantalone, esatto, poi stiri, e l'orlo è fatto.
0: Certo, è lo stesso principio delle toppe con le adesive, che si stirano, credo.
1: Quella roba lì non ha la stessa tenuta di un orlo cucito. Può anche essere un vantaggio, perché nel caso dei bambini, ad esempio, è facilissimo disfarlo e rifarlo quando la creatura cresce.
0: Oddio, rimane un po' il segno poi dell'orlo, sai che quando te lo allungavano il pantalone a tacche, perché
1: è vero, quello succedeva.
0: Era bello.
1: Però serve anche adesso, che vanno di moda questi pantaloni lunghissimi, che io detesto perché mi inciampo, e allora devo farmi l'orlo. Poi però magari devi fare l'orlo in proporzione alle scarpe che metti, ma che ne so che scarpe metterò, quindi se metto le scarpe un po' più alte, allora ho il pantalone più corto, se ce la metto più, insomma, diventa un casino. È quella roba lì che incolli e scolli, tutto sommato abbastanza semplice.
0: Va bene, questa è la prima. Poi
1: meravigliosa è anche la pistola per cucire, cioè una specie di cucitrice che però, invece di mettere i punti di metallo, cuce proprio con ago e filo. È piccola, c'è di tutti i colori, costa poco e risolve un sacco di problemi. Tipo, stai per uscire di casa per andare a un matrimonio con un bel vestito con la scollatura a V, e ti accorgi che è troppo V.
0: Troppo V. Vuoi un po' U.
1: Sono un po'.
0: Ok, track.
1: Allora cosa fai? Perché magari spunta il reggiseno. Con la pistola cucitrice dai un punto e chiudi la V dove serve, capito?
0: Certo, figo.
1: Le spalline della giacca che cadono sempre. Estrai la pistola come Clint Eastwood e le fissi alle bretelle del reggiseno.
0: Esatto.
1: E puoi anche averla sempre in borsetta, come la Smith & Wesson.
0: Perché esattamente come la cucitrice, da un punto singolo. Cioè poi tu lo puoi metterne di più, però dico track. Da una
1: fai
0: botta,
1: proprio, sai quando dice la sarta della televisione, ma anche del cinema, dai, poi diamo un puntino, c'è sempre questo trend del puntino, e sta poveretta, prima che tu entri in scena ti dà il puntino
0: e tu tac,
1: e lì ce la fai. E l'ultimo piccolo aiutante per chi non sa, soprattutto non vuole cucire secondo i metodi tradizionali, è il bottone volante. questo, cioè un bottone che si mette senza ago, senza filo, senza asola, e il bottone di riserva che lo usi è un bottone tipo quello dei jeans, tipo puntina da disegno. Hai presente? Okay. Tipo orecchino che c'ha dietro il fermino dietro.
0: Sì, certo.
1: Hai presente?
0: Ok, sì, sì. Ok, che ha dietro quella farfallina.
1: Bravo.
0: Okay.
1: È un bottone di metallo come quello dei jeans e funziona con lo stesso principio degli orecchini. Ha uno spunzone e un fermo.
0: Ah, certo.
1: Metti i pantaloni solo larghi in vita perché la dieta ha avuto successo.

0: letto,
1: lì,
0: lo,
1: sì,
0: lo
1: sì,
0: buchi,
1: certo.
0: E chiudi dietro,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì, sì, con la farfallina, chiaro.
0: Può anche essere usato come soluzione di emergenza se si perde un bottone
1: certo.
0: Da una giacca, una camicetta,
1: sì,
0: una roba al volo, no?
1: Sì, sì.
0: Ma devi avere la faccia tosta da far passare quel bottone diverso da tutti gli altri come una scelta, non
1: brava,
0: un ripiego, no?
1: Brava, perché il problema del bottone è quello lì, che se anche fai alla vecchia, cioè vuoi fare comunque il bottone che lo vuoi cucire, non lo troverai mai, perché nelle giacche, nelle camicie te lo danno,
0: certo,
1: quello di riserva nel sacchettino di plastica.
0: Sì, ma poi dov'è finito?
1: Ciao! La prima cosa che toglie è che butti e che perdi.
0: No, la frase perfetta io ve la dico è questa. Quando uno ti dice, ma è quel bottone lì? Ma come, non hai visto che Zendaya ce l'aveva così la giacca alla festa degli Oscar? Aveva il bottone diverso? Ma cosa guardi quando tu vedi Zendaya?
1: Sfigato, aggiungi.
0: Sfigata, beffata.

0: sono resa conto che c'è una quantità di pasta pazzesca che viene dalle nostre regioni, cioè ogni regione ha un tipo di pasta.
1: È vero.
0: E allora sono andata a cercarmi tutte le paste delle 20 regioni italiane.
1: Sì.
0: Ma non, era in ritardo l'aereo.
1: Infatti, avevi tanto tempo. Sì, certo.
0: Mi sono messa lì e ho detto: cosa faccio? Leggo di Trump?
1: No.
0: Leggo quanta pasta abbiamo noi in Italia.
1: Sì.
0: Dunque, intanto taglio fuori la pasta ripiena, perché è solo pasta normale, perché anche in tutte queste classifiche l'hanno tolta, cioè per esempio in Piemonte hanno scelto i tagliarin, che sono le tagliatelline, che sono meravigliosi, ma per esempio non hanno messo gli agnolotti, e anche per l'Emilia Romagna hanno messo le tagliatelle, che sono benissimo, squisite, eccetera, ma i tortellini non li hanno messi. Allora, ci sono delle regioni, come appunto l'Emilia Romagna, che farle rappresentare da un solo tipo di pasta è complicato.
1: Difficile, sì.
0: In altri casi invece basta il nome a evocare la regione, cioè dici orecchiette e cosa pensi?
1: Certo, subito la Puglia.
0: La Puglia. Dici bugatini e sei a Roma.
1: Certo.
0: Le trofie e sei
1: in Liguria.
0: Ecco. Per esempio in Trentino Alto Adige ho trovato gli spatzle.
1: Sì, gli spinaci.
0: Sì,
1: verdi.
0: Sono buoni, li fa anche mia mamma, c'è una macchinetta per farli.
1: Però
0: io conoscevo i canederli del Trentino, che però non si possono considerare pasta perché sono fatti di pane.
1: Certo.
0: Poi
1: sono delle bombe grosse così.
0: Le bombarde incredibili.
1: Sì.
0: Allora, a rappresentare la Lombardia sono stati scelti i pizzoccheri.
1: Ci sta. Beh, oddio, tutta la Lombardia e i pizzoccheri, no. Però, giustamente, sono molto tipici di una parte.
0: Per il Veneto, i bigoli.
1: Sì.
0: E per il Friuli, Venezia e Giulia, i Chairson.
1: Non li conosco. Vabbè, però.
0: Siamo nel mondo dei nomi impegnativi. Sono in pratica dei tortelli molto grossi in cui convivono dolce, salato, tipo cacao, erbe, ricotta, biscotti, eccetera, eccetera.
1: Ah, figo.
0: Però questa è ripiena, quindi che cosa me lo metti nella classifica? Nelle Marche ci sono i maccheroncini, che sono in realtà non solo maccheroni, sono quelli di, sai, i maccheroncini di Campofilone, sono finini, sottilissimi, di pasta all'uovo, evanescenti, che vengono neanche bolliti, gettati praticamente in un attimo nel condimento, e bastano pochi secondi e sono pronti. Un'altra pasta non troppo conosciuta, molto interessante, sono le fileie calabresi, tipiche di Vibo Valentia.
1: Valentia, sì.
0: Che devono essere abbastanza complicate, lunghe da preparare, perché sono delle specie di rotolini ottenuti avvolgendo la pasta intorno a una bacchetta di legno di ferro che si chiama virgola, cioè verghetta. E una noia, deve essere faticosissimo farlo. Però tanto le faranno anche industrialmente, va a sapere. Cioè. Stessa storia per le busiate siciliane, che però sono più lunghe, hanno più la forma come una specie di molla.
1: Sì, come un fusillone, questo l'ho appena mangiata, chiaramente. Le busiate sono buonissime.
0: Anche lì le fanno avvolgendo un nastro di pasta intorno a un bastoncino. Poi ci sono i malloreddu sardi, gli strascicati della Basilicata, i cavatelli molisani, gli spaghetti alla chitarra abruzzesi, cioè tutte paste meravigliose, sempre accompagnate da sughi grandiosi. Però c'è una regione davanti a cui chi ha compilato questo elenco si è proprio arreso.
1: Cioè?
0: Perché non ha potuto scegliere un unico formato, ha dovuto citare tutti i formati, i paccheri, ziti, candele, scialatielli, e quindi che cos'è? La Campania.
1: È lì, perché lì in Campania è un macello, come fai?
0: Cioè, è un posto dove c'è il sole, c'è tanta gente allegra che mangia, basta un po' di farina, acqua, magari un uovo e tonnellate di fantasia in un unico gesto, tra mezzogiorno e le due più o meno, c'è il butta la pasta e il tripudio.
1: Certo, che bello.
0: Che bello.

0: Sex Bomb 1999, Tom Jones su Radio DJ. Siamo quasi arrivati in fondo a questa puntata. L'ultimo suggerimento, comunque l'ultima notizia di oggi, Luciana.
1: Allora, dunque, viaggiando negli aeroporti, tante volte guardi e vedi questi stand, questi store, questi negozi che vendono cose regionali, tipiche, perché certo, così magari lo straniero, il turista prende la pasta di quel posto lì. E

0: su Radio DJ. L'ultimo.
1: Ma quest'estate dobbiamo ballare tutte l'estate, perché ci sono tutte canzoni che si ballano facilmente.
0: A tal proposito, a proposito di estate, uno proprio dell'inizio dell'estate per quanto riguarda Radio DJ è il Plaid, cioè Party Like a DJ.
1: Sì?
0: E siccome adesso abbiamo appena messo la canzone nuova di Saif, sarà uno degli ospiti sul palco nella serata di sabato 6 giugno. Non è da solo, ci sono mille altri cantanti insieme a lui, però se siete fan
1: sarà
0: di Saif,
1: Cicciu, Mamu, Mafu, Fifu e Vavavanghi.
0: Tutti, bravissima. E se siete fan soprattutto di Vavavanghi, potete comprare i biglietti su Ticket One. Lo diciamo perché magari qualcuno ancora non lo sa. Va
1: sì,
0: bene.
1: Sarà bellissimo come sempre, perché
0: super,
1: è sempre bello.
0: Super.
1: È bello incontrare le persone che ci sentono alla radio.
0: Già,
1: a me fa
0: già
1: sempre stupore, perché penso sempre alla televisione, che è la cosa più semplice,
0: certo,
1: no? Che ti vedono.
0: Certo.
1: Invece c'è tutto questo mondo di nostri ascoltatori.
0: Come no?
1: Del sabato mattina, che sono gli ascoltatori della radio,
0: sì,
1: che sono affezionatissimi, si ricordano tutto.
0: È vero,
1: ma
0: è vero.
1: Ha delle cose che io assolutamente non mi ricordo più di aver detto, tante sono le boiate che dico dalla mattina alla sera. Quindi,
0: hai ragione.
1: Grazie, grazie molte. Allora, domani invece da noi, a Che Tempo Che Fa, abbiamo ospiti Giorgia, la Goggia e la Pellegrini, Orietta e la Maionchi, che poi ci saranno anche da me alla Salone del Libro, perché la prossima settimana parte il Salone del Libro di Torino.
0: Sì, come no.
1: E quindi vi invito a venire al Salone a vedere tutto quello che c'è e tutti gli incontri possibili, immaginabili. Ci sono anche dei posti che si possono prendere direttamente lì se trovate già tutto prenotato.
0: Sì.
1: E io avrò 4 incontri. Nel primo ci saranno Pintus e la Follesa, e si parlerà della scrittura degli stand-up comedians.
0: Giusto.
1: Poi ci sarà un incontro con Orietta e la Maionchi, e un incontro con Linus e Nicola e Preste Dose del Ruggito del Coniglio.
0: Bello, bello.
1: Bello. Sì, poi ci sarà un incontro, vabbè, poi presenterò il mio libro.
0: Certo.
1: Il sabato, la domenica non ci sono perché lavoro, e il lunedì avremo un incontro che mi fa molto ridere anche solo pensarlo, tra Alfa e Malgioglio, cioè tra due cantautori, uno giovanissimo e uno già piuttosto
0: un po' più grande
1: diciamo,
0: esatto,
1: sì, che aveva già scritto tipo 300 canzoni quando Alfa nasceva. E quindi qual è la modalità e come si comportano i cantautori di allora e quelli di adesso.
0: È giusto. Allora non vi perdete il Salone, perché è bellissimo, e non perdetevi la bomba che torna il prossimo sabato come sempre puntuale alla stessa ora. Bacio a tutti, grazie.
1: State
0: Simo.
1: Bene.
0: Ciao.
1: Grazie Simo.

0: something I want to talk about.
1: Radio DJ.
2: One nation, one station.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
7: Pronto?
8: No, direttore. È in vacanza. In Umbria. Sarà più di un anno.
9: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
10: Norman Cook, chi è?
11: Fatboy Slim.
10: È Fatboy Slim. Tre punti per Fargetta. Complimenti, Mario.
11: Grazie.
10: E adesso vediamo se indovini chi c'è in collegamento con noi per la rubrica Disco Prezioso.
11: Fatboy Slim.
10: No. Hai un secondo tentativo?
11: Ho capito, Molella.
10: Ma no, è Disco Prezioso.
12: La storia continua. DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso. Tutti i venerdì alle 23 su Radio DJ.